profondo quando mi rivolgo a tutto il mondo. Non lo posso dire integralmente, ma sarebbe troppo divertente dire in faccia a chi ti dà del matto: fatti i fatti tuoi e resta piatto. Io non apparecchio col bicchiere, preferisco mettermi a sedere.

tutta la fortuna che mi manca. Io l'esercizio muovendo l'anca. Quando ai tempi Paul cantava Diana nella nostra Italia, sembrava strana una melodia che portasse il nome di qualcuno che si chiedesse come può accadere di svoltare a destra e trovarsi con una maestra che non sta insegnando filosofia, ma come aggredire la polizia. Strilla e viaggia sempre la sirena, tanto chi arresti poi ti porta a cena. Alla sera io non mangio molto, preferisco essere prosciolto da un

0: Fai del bene, dimentica il giusto. Puzza di bruciato, ma è solo un su. Mi farò crepare senza panna, tanto in paradiso troverò la manna.
1: Illuso.
0: Mannaggia quella volta che potevo ritornare indietro al medioevo, dove si estorceva la confessione che calmasse il desiderio delle persone assetate di una perfida vendetta verso chi gli

0: chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.
1: Questo programma è offerto da...
2: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together! Drive that funky soul! Get up, get yourself together! And drive your funky soul!
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
4: 798, questa è la puntata, pronta ad entrare nelle vostre case, il TG degli eventi italiani, eventi segnalati ogni giorno da voi. A questo punto ci

Ma se io vi dico sarcopenia, voi sapete cosa vuol dire? Beh, io da ignorante mi fermo qua e do la linea a Giulia. E brava, Giulia!

0: Ciao a tutti e bentornati. Io sono la dottoressa Giulia Pirazzini e oggi parliamo di un tema ancora poco conosciuto, la sarcopenia. La sarcopenia è la perdita di massa e forza muscolare che avviene con l'età. Non si tratta solo di sentirsi più deboli, ma può influenzare anche l'equilibrio, l'energia, l'armonia e la qualità di vita. E la cosa interessante è che non riguarda solo gli anziani, può iniziare molto prima, soprattutto con sedentarietà, alimentazione scorretta e poca attività fisica. Dopo i 30 anni, infatti, iniziamo lentamente a perdere la massa muscolare e questo processo accelera dopo i 60. Il muscolo però non serve solo per il movimento, è fondamentale per il metabolismo, proteggere le ossa, mantenere l'equilibrio e controllare glicemia e infiammazione. Quando il muscolo diminuisce, aumenta il rischio di cadute, fratture, perdita di autonomia, stanchezza cronica e anche recupero più lento dopo malattie o interventi. Per questo oggi la sarcopenia è considerata una vera e propria condizione clinica e non un semplice segnale di invecchiamento. I campanelli d'allarme più comuni sono difficoltà ad alzarsi da una sedia, perdita di forza nelle braccia, nelle gambe, camminare più lentamente e perdere tono muscolare. Molte persone pensano, è normale, sto invecchiando. In parte è vero, ma la buona notizia è che la sarcopenia si può prevenire e rallentare tantissimo. Infatti, oggi si parla sempre più del muscolo come organo della longevità. Più manteniamo il muscolo attivo e più aumentano forza e autonomia nel tempo. La prevenzione si basa su tre pilastri fondamentali: movimento, alimentazione e stile di vita. Un allenamento di forza, anche semplice, può aiutare a preservare il muscolo. Le proteine, una buona alimentazione e la vitamina D sono fondamentali. E anche dormire bene e ridurre sedentarietà fa una grande differenza. Sarà scontato dirlo, ma alimentazione, attività fisica e un buon stile di vita è il vero segreto della longevità. Io sono Giulia, grazie di essere stati con me, ci vediamo alla prossima puntata.
1: E con l'arrivo delle alte temperature andiamo tutti a giocare a pallone perché è bello per la solidarietà fare questo ed altro. La Nazionale Calcio Spettacolo va a Valdagno, in provincia di Vicenza. Lo stadio è meraviglioso, c'ero anche io, ho giocato, ho dato il mio contributo e questa è la sintesi, curata da Marco Carena.
2: L'Italia se desta.
3: Cari amici sportivi, ciao dal TGV, siamo qui a Valdagno, provincia di Vicenza, nello Stadio dei Fiori per una grande partita di solidarietà per aiutare la salute mentale. Nazionale Calcio Spettacolo, io sono Marco Carena, ma il capitano è Vincenzo Torelli, lui è l'ideatore, il programmatore, il cuoco, la madrina, lui fa tutto, stira le camicie, lava le camicie, Torelli fa tutto, ma adesso andiamo a conoscere i nostri avversari. Allora, che calcio vedremo oggi in questa partita di solidarietà?
4: Un calcio fatto di volontarietà, di spirito, di umanità.
5: Sarà un calcio per beneficenza.
6: Sarà una partita intensa, ma alla fine vincerà la salute mentale.
7: Siamo qui per una causa nobile e devolveremo l'incasso allo sportello d'ascolto per la salute mentale di Valdagno e in più, se riusciamo, anche all'acquisto di un defibrillatore. Ma qui abbiamo una persona che, ragazzi, cioè ragazzi, guardate chi c'è.
8: L'unico che ha le scarpe intonate con il colore della divisa.
9: Ho organizzato questa partita assieme al comune di Valdagno.

0: Dagno e la Società Sportiva Ponte dei Nori. Penso che sarà una partita veramente molto bella e speriamo che arrivino tante persone, così da devolvere sempre più ricavato a queste due figure.
1: Un pronostico per la partita?
0: 5-5. Pareggio con tanti gol.
2: Ah ragazzi, dimenticavo, ci sono anche io in campo, solo. Aspettavate un debutto di Galtieri ufficiale con la nazionale calcio spettacolo. Devo dire che sarà uno spettacolo di partita, sono carico, anche se le magliette, questa divisa, mi ricordano un po', diciamo, l'arbitro di calcio. Non so se giocherò all'altezza della situazione, ma le gambe ci sono, il cuore anche, quindi da Valdagno ne vedremo delle belle, ma non delle belle, delle bellissime.

0: Commento a caldo sulla partita.
1: Siamo stati sfortunati.
2: Chiediamo risultato finale. Simone Marbatto, voto 10, meraviglioso. Questo è ancora da rivedere.
3: 10,
2: il capitano,
3: 10,
2: come sempre, come il finale. Il capitano è sempre il numero uno. Dall'altra parte, Marco Carena. Hanno visto come i campi raccoglie le aspetti.
0: NC.
2: Come risultato finale 2-1. Non diciamo per chi. Ha vinto il cuore un'altra volta, bravissimi. Nazionale calcio, spettacolo, numero uno. Maragnao. Il Dio là.
4: E adesso parliamo di libri, libri ancora libri, e quando si parla di libri entriamo nella rubrica Alza il volume. Abbiamo lui, Lorenzo Beccati, che legge i libri, scrive i libri, propone i libri. Questa settimana due libri. Vai Lorenzo!
5: Alza il volume, cucù, e infatti oggi alzeremo questi due volumi. Il primo è un bellissimo giallo di Glenn Cooper, Un nuovo Papa, e ci riporta proprio all'interno di una elezione del Papa, nel conclave, con i misteri, gli inciuci, insomma, un libro davvero curioso che insomma ci riporta in fondo a un anno fa per la elezione del nuovo Papa. Il secondo libro è di Dario Ferrari, L'idiota di famiglia. È una storia personale che però ci racconta tutto un secolo. Davvero consigliato. Alza il volume e mi raccomando, continuate a segnalarci i vostri libri, perché noi, come promesso, li leggiamo e nel caso ve li proponiamo. Alza il volume.
4: Dovete sapere che a Dogliani, in provincia di Cuneo, si svolge ogni anno il grande festival della TV. Per noi un'inviata, un'ambasciatrice eccezionale, che è lei, Erika Comoglio.
6: In Piemonte siamo, per TGS Televisio, al Festival della TV, un evento internazionale che raccoglie grandi personaggi per parlare appunto di televisione, cinema, radio, media, e noi partiamo da qui con le nostre interviste.
7: Io sono tanti anni che faccio TV e quindi per me il Festival della TV è una celebrazione di un mezzo, di un media che amo e mi diverto ancora a farlo.
6: Lui è un grandissimo filosofo e ha portato qui anche il suo ultimo libro dal titolo Gesù e Cristo, Vito Mancuso. Vito, che momento stiamo vivendo? È il Festival di Dogliani, che opportunità potrebbe essere anche per, diciamo così, aprire le coscienze dell'uomo?
8: Il nostro paese è attraversato e caratterizzato dalla presenza di tanti festival. Penso che sia qualcosa di unico in Europa, questa capillarità di momenti di incontro. E ogni volta che le persone si fermano, ascoltano, ragionano e riflettono, beh, questo è molto positivo. Quindi penso che il Festival di Dogliani non solo non faccia eccezione, ma confermi abbondantemente, no, questa possibilità che l'incontro e la cultura possono costituire per innaffiare la nostra umanità, che a volte è così arida.
4: L'amore come non l'avete mai visto. La sintesi di questo amore ce la racconta, stando insieme, perché insieme si superano tutti i problemi, Gabriele Maria Corini.
9: Tra gli aggettivi dell'amore possiamo dire che vi è anche quello di essere impertinente. Questa parola viene dal latino e vuol dire non conveniente. Vuol dire che non si appartiene, e infatti nell'amore non ci si appartiene, l'altro non mi appartiene in senso assoluto, e l'amore non è conveniente, l'amore è sempre qualcosa di gratuito, che si dona gratuitamente, e allora impertinente sì, può essere anche qualcosa di fastidioso, ma non nel fastidio negativo, un fastidio che impegna la vita, che carica di significato e di senso il nostro vivere, e allora anche l'amore impertinente per tutti noi può essere insieme.
4: Dalla Calabria, con gusto e furore, arriva lei. Tutti in cucina con Rossella, una garanzia. Ci stuzzica con...
10: E dopo la giornata in spiaggia, amici di TG Event, è ora di andare nella mia cucina per mangiare un piatto veloce, tipico dell'estate calabrese. Ed eccoci, Dal mare alla mia cucina è veramente un attimo. Ho la fortuna di abitare a pochissimi minuti, ma che dico minuti, secondi dal mare. E oggi facciamo il piatto tipico della tradizione calabrese, il sapore autentico dell'estate calabrese, ovvero a frisa consata. Vieni Cosimo. Come friselle ho scelto queste, fatte con la farina di Germano, che è tipica del paese di Canolo Nuovo, che sta a pochi chilometri da noi, in montagna. Magari un giorno vi ci portiamo. Ci serve dell'origano, e anche questo viene da Canolo, e i pomodorini, dell'olio e delle acciughe. Per prima cosa bagniamo le nostre friselle, tagliamo un pomodorino e lo strofiniamo su. Tagliamo i pomodorini a piccoli pezzettini. Questo è un piatto che evoca ricordi dell'infanzia, ricordi di convivialità dalla casa dei nonni, dei profumi antichi calabresi. È un piatto che non tramonta mai, è il nostro autentico spuntino estivo. Ci mettiamo dell'olio, del sale e abbondiamo di origano. Voi non potete capire il profumo che c'è. Mescoliamo il tutto e mettiamo il tutto sulle nostre friselle. Ci mettiamo anche le acciughe. Le acciughe ce le metto per Cosimo, anche se io la preferisco senza. Ragazzi, questo è veramente un piatto autentico, tipico dell'estate calabrese. Non c'è estate in Calabria senza la nostra frisa consata. Vieni Luca, vieni a mangiare questa frisella.
4: Ci sono momenti importanti nella vita, momenti che richiedono la massima attenzione, come questo consiglio.
3: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
4: La settimana scorsa Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, ci ha portato a Pavia, a Petto in Fiera, e oggi ci godiamo la seconda parte, perché l'avventura è meravigliosa e lui la vuole condividere ancora una volta con noi.
11: Due zampe che funzionano, due che non funzionano, di tutte queste disabilità, ma in realtà vivono lo stesso e devono vivere lo stesso. Io ho avuto l'onore, il piacere di rendermi conto con i miei occhi di questa realtà a Milano. Questa è Disabilandia.
12: Siamo un rifugio, ci troviamo a Milano nella zona di Crescenzago. Il nostro obiettivo è sostanzialmente dare una seconda possibilità di vita a queste creature che hanno avuto la sfortuna di incontrare l'uomo nella sua veste peggiore, spesso il risultato di incidenti che possono essere con auto, che possono essere cadute dal balcone o dal tetto, ma purtroppo ogni tanto anche violenze. La cosa che loro hanno sempre in comune è la vescica neurologica, quindi hanno bisogno del nostro aiuto fisico per fare pipì, tramite una manovra che è detta spremitura, ma che è una semplice pressione sul pancino che gli aiuta al mattino e alla sera ogni 12 ore a svuotarsi e quindi a poter condurre una vita normalissima. Hanno bisogno anche di essere salvati dal pregiudizio per cui un gatto come questo non possa avere una buona vita e quindi spesso purtroppo sono stati destinati all'eutanasia, che è la soluzione più comoda, ma che in realtà non è l'unica. Quindi l'idea è dimostrare che si può fare, che questi animali non hanno bisogno di chissà che cosa, hanno bisogno solo che gli si voglia bene. Certo. E che si decida di dedicargli 5 minuti la mattina e 5 la

0: e hanno bisogno soltanto di un periodo di preparazione, un training, esatto, preparazione per imparare. Esatto,
1: non è una cosa immediata, ci vuole un po' di impegno, ci vuole un po' di costanza, ma sicuramente è una cosa che si può fare e che non richiede tanto sforzo in più che imparare una qualsiasi altra cosa un po' manuale. No?
0: È una responsabilità. Complimenti davvero.
1: Grazie.
0: Complimenti davvero, grazie ragazzi. Io mando un bacione a Cristina. Cristina, vai avanti, mi raccomando, non mollare mai. So che sei una donna tosta, in gamba. Un salutone anche a Luigi Griffini, che è sempre sul pezzo. Mi raccomando ragazzi, vi voglio bene, andate avanti così. Mi raccomando, eh.
1: Grazie, okay? Sempre. Grazie mille.
0: Le ciotole per cani. Ok, qua non abbiamo delle semplici ciotole, ma facciamo proprio un abbinamento anche nell'ambito proprio di arredo, perché sono meravigliose, Michele.
2: Grazie, grazie, mi fa molto piacere di questo. Io sono un'azienda di nella provincia di Varese e ho preso questo spunto da mia figlia. Lei aveva un chihuahua, non avendo delle portaciotole, fa: papà, mi costruisci questo portaciotole? E io cosa ho fatto? Ho creato il mio chihuahua. Altri suoi amici hanno cominciato a vedere questi prodotti qua.
0: Ma me lo fai col mio cane? Ma me lo fai col mio cane? Ma...
2: Esatto.
0: E da lì è nato tutto.
2: Ho visto che piace. Sono 3 anni che ho cominciato questo lavoro. Sta andando.
0: Cani. Vedo anche un gatto, eh.
2: Ma non hai un Maine Coon?
0: Esatto.
2: Allora cosa ho fatto? Ho fatto il Maine Coon. Prima a 2 ciotole. Ma il mio beve a 3. E allora io seguo e dico: allora ne ho fatti 3. Di conseguenza.
0: Grazie e continuate così perché state andando benissimo. Voi sapete perché faccio così? I beagle. E come puoi non parlare con Federica di beagle? Come puoi? Qua abbiamo un bicolore beagle femminuccia, un amore patatoso.
3: Sono fantastici con le persone, sono fantastici con gli bambini. Altri cani, con i bambini, non sanno cosa sia l'aggressività e poi hanno una cosa...
0: Si siedono sul piede.
3: Sempre, classico.
0: Mi mancava, Luca, guarda, fai vedere. Si siedono sul piede. Questo sapete cosa significa? Ti tengo sotto controllo.
3: Io allevo da 15 anni, ho avuto il mio primo beagle che in realtà ho adottato. E poi da lì sono come le ciliegie, io dico sempre, quindi ne prendi uno e poi ne arrivano 1000. In realtà ho un piccolo allevamento, ne ho solo 9, vivono tutti in casa, nonostante ho 2000 metri quadri di giardino. Le mura ci sono ancora, lo giuro.
0: Giuro,
3: ci sono ancora le mura. No, l'importante è farli fare qualcosa, nel senso comunque loro...
0: Hanno bisogno di scaricare.
3: Non solo i cani che metti in appartamento e stanno lì fermi e non fanno niente.
0: Ma no!
3: Va bene tenerli in appartamento, però bisogna farli fare qualcosa, quindi farli sfogare. Quella è la cosa più importante da fare con un beagle.
0: Bicolore, tricolore.
3: Esatto, ci sono 2 colori, il classico beagle che si vede è il tricolore, quindi scuro con la mascherina bianca. E poi c'è anche il bianco-arancio che è meno visto, però ci sono, meno ma ci sono.
0: Dov'è l'allevamento?
3: Allora, noi siamo in provincia di Pavia, a Valle Lomellina.
0: Io faccio sempre così perché chi prende il beagle magari non capisce la razza, pensa magari che siano dei giochini, dei trudi, perché quando sono piccoli sono una roba pazzesca. Quando crescono sono cani che hanno bisogno di sfogarsi, di divertirsi, sono molto, anche a volte irruenti, perché è il loro carattere e tendono ad essere abbandonati. No, bisogna far capire la razza.
3: Ma è realmente il beagle.
0: Esatto, quindi magari ci troveremo sicuramente a fare qualcosina insieme.
3: Assolutamente, volentieri.
0: Brava, grazie, complimenti, mille, viva grazie. Il beagle sempre! E al Petting Fiera non poteva mancare assolutamente l'EMPA, in questo caso la sezione Pavia. Sapete quanto è importante la solidarietà, quanto è importante la salvaguardia dei nostri amati animali, ma anche per quanto riguarda la natura. Sono più di 100 anni ormai che esiste l'EMPA, ragazzi.
4: Assolutamente, tanti, eh? Sì, assolutamente. L'EMPA è un ente nato che traccia le sue radici fin da Garibaldi.
0: Bravo,
4: che prende...
0: Io te lo volevo dire, adesso faccio no, del grande...
4: Ho fatto i miei compiti.
0: Tu lo sai che io sono andato a vedere? Sono sì. Andato e il mio cane si chiamava Artù, che adesso non c'è più, è stato il primo cane che è entrato proprio nel compendio di Garibaldi. Io ho visto il canile dell'EMPA all'interno, ho visto tutto ed è stata un'emozione pazzesca. E Garibaldi era avanti anche in quello, creando l'EMPA nazionale, quindi è tanta roba insomma.
4: Siamo un ente molto radicato nel territorio, in tutta Italia, siamo un ente che fa della condivisione dell'informazione con le persone la sua forza. Perché il nostro rifugio, come tutte le altre sezioni, non possono vivere senza l'aiuto e

0: il sostentamento delle persone, dei nostri adottanti, dei nostri volontari, ma anche solo di chi vuole darci una mano. Quindi siamo qui oggi per cercare un po' di informare le persone su quella che è la nostra realtà, sui cani e gatti che sono nostri ospiti e cercano casa, e anche su quello che è un po' il mondo del volontariato e del canile, nella speranza che qualcuno sia così caritatevole da darci una mano.
1: Da quanto sei volontario?
0: Io sono volontario da quasi 8 anni oramai.
1: Sei un grande, vedi, vedi? Questo ci vuole questo. Gente giovane che abbia il desiderio nel cuore, l'amore per gli animali, e questo è il risultato ed è importantissimo. Quindi fare solidarietà.
2: E adesso andiamo sull'Appennino dell'entroterra genovese, perché ci sono gli amici di MTB Chan che chiedono la linea, perché ci hanno confezionato un servizio di bike estremamente sportivo, meritevole della nostra attenzione.
3: Siamo a Casella, in provincia di Genova. Un saluto dalla Genova Bike, un saluto da mtbchannel.it. Siamo pronti per commentare quella che è la giornata dedicata alla Marathon dell'Appennino.

0: Dopo il campionato europeo lo scorso anno, in occasione, ricordiamolo, di Regione Europea dello Sport 2025, che ci ha visto celebrare davvero lo sport a 360 gradi, questa 29esima edizione ci dà modo davvero di apprezzare innanzitutto il grande lavoro della Genoa Bike, di Sandro Tuvo, direttore organizzativo, e di Casella.
1: Parliamo di talento musicale e la canzone Alieno Straniero, non vi dico altro, giovanissima, con le idee molto chiare.
2: Ciao, sono Francian, sono qui per presentarvi il mio primo inedito dal titolo Alieno Straniero, prodotto da Parole Suoni Label. Sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 3 giugno. Mi raccomando, guardatelo in tanti. Il videoclip è super bellissimo, quindi andate a vedere anche il videoclip. E un caro saluto agli amici di TG Evans. Ciao ciao!

0: E la puntata numero 798 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, nonostante questo mio look estremamente solare, diciamo è predisposto all'estate, perché l'estate sta arrivando e il fresco se ne va purtroppo. Allora, ci rivediamo su tgevents.it, tutti i servizi, mi raccomando, cercateci online, siamo sempre pronti in tempo reale, poi sui social, Facebook, Instagram, è un click, è un mi piace, mi raccomando, ovunque voi siate, vicini, lontani, non dimenticatevi di noi, vi vogliamo bene. E poi iscriveteci, perché noi rispondiamo a tutto, segnalateci i vostri eventi più originali, il TG degli eventi italiani risponde sempre presente. 3, 2, 1, ciao, maragnao.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da da da da da da. 1, 2, 3, ho!

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
4: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Il castello corrisponde praticamente al centro di Pico ed è situato sulla cima di una collina ai piedi dei Monti Ausoni, a circa 194 metri sul livello del mare, tra la vecchia Via Latina, strada consolare che univa Aquino alla città di Fregelle, e la antichissima Via Appia, che passa per Fondi e Formia. Ha origini antichissime e purtroppo poco documentate. Secondo alcuni studiosi, prese la dominazione da Picus, dio romano dei boschi, a cui i Prischi, antichi abitanti dei luoghi, innalzarono dapprima un'ara votiva, per poi impiantare intorno a questo luogo di culto, sito sulla cima di un colle solitario, una comunità vera e

Il castello, attualmente oggetto di importanti lavori di ristrutturazione, è comunque in buono stato di conservazione ed ubicato in Largo Carbonaro, una piazzetta del centro storico del paese,

Il paese è posto a 190 metri di altezza, sul versante settentrionale dei Monti Aurunci, immerso in un ricco paesaggio di collinette coltivate a ulivo e vite.

Nel 1500 fu feudo della famiglia Farnese, che dette un grande impulso al paese al punto che gli abitanti decisero di cambiare il nome in Pico Farnese.

nel 1731, estintasi la discendenza maschile della famiglia Farnese, Pico passò a Don Carlo di Borbone, figlio del re di Spagna, e poi re di Napoli dopo la guerra di successione polacca del 1734 e la conquista dell'Italia meridionale.

Il più illustre cittadino di Pico fu Tommaso Landolfi, nato nel 1908 da nobile famiglia e uno dei maggiori scrittori del Novecento, morto a Roma nel 1979.

continua per Itri. Le prime notizie di Itri risalgono al 914, in un atto di vendita è citato uno Stefano Itrano.

Tra il IX e l'XI secolo sorse il castello su un'altura che dominava il passaggio della via Appia. Itri fece parte del Ducato di Gaeta e passò quindi sotto i dell'Aquila, signori di Fondi, e quindi ai Caetani. Appartenne sempre alla diocesi di Gaeta. L'abitato sorse prima intorno al castello, città alta, e si espanse solo in seguito lungo la via Appia, città bassa. I due nuclei sono separati dal torrente Pontone o Rio Torto. Un altro nucleo abitato era sorto nella zona di Campello, abbandonato nella seconda metà del XV secolo. Vi nacque nel 1771 Fra Diavolo, Michele Pezza, che fu prima fuorilegge e quindi colonnello dell'esercito borbonico di Ferdinando IV, in lotta contro l'occupazione dei francesi, che lo presero e impiccarono a Napoli nel 1806. Dal XIII secolo e fino al 1861 fece parte del Regno di Napoli, poi Regno delle Due Sicilie, nell'ambito dell'antica provincia di Terra di Lavoro. Questa situazione secolare di appartenenza territoriale continuò anche successivamente all'invasione savoiarda e alla sconfitta militare di Francesco II di Borbone.

Il nucleo urbano di Fondi è situato nel sud pontino a metà strada tra Roma e Napoli. L'omonima piana si distende ai piedi dei monti Aurunci e Aussoni, che la chiudono su tre lati, ed è aperta a sud verso il Mar Tirreno. I rilievi circostanti, culminanti nel Monte delle Fate e nel Monte Calvilli, alimentano le falde idriche della piana, che risulta ricchissima di acqua, come testimonia la presenza di oltre 20 sorgenti e tre laghi. Tale abbondanza idrica ha reso necessarie nei secoli ingenti opere di bonifica iniziate nel XVII secolo e concluse solo nella prima metà del Novecento, per trasformare gradualmente il territorio paludoso in una fertile zona agricola. La chiesa di San Francesco in Fondi fu eretta nel 1363 sul luogo di un preesistente edificio francescano, come afferma l'epitaffio sull'architrave sul portale d'accesso alla chiesa.

La contea di Fondi fu in possesso prima della famiglia dell'Aquila, di origine normanna, e quindi, 1299, dei Caetani, che ne fecero per circa due secoli il centro della loro influenza e la sede di uno sviluppo artistico di rilievo. Nel 1378, onorato primo Caetani, vi riunì il conclave che elesse l'antipapa Clemente VII in opposizione al legittimo pontefice Urbano VI, scisma d'Occidente. Passata in seguito sotto il dominio aragonese, venne concessa in feudo ai Colonna, sotto i quali conobbe un rinnovato periodo di splendore artistico e culturale, grazie alla ricchezza della corte di Giulia Gonzaga, che vi si stabilì dal 1526 al 1534 e infine ai Di Sandro. Gli scavi vennero alla luce nel 1964 durante i lavori nella chiesa di San Rocco, distrutta da un bombardamento della Seconda Guerra Mondiale. L'edificio sorgeva presso l'incrocio del Decumanus Maximus, strada principale di Fondi Antica, ed un ramo distaccatosi dalla vicina Via Appia. Fu rimaneggiato in vari periodi dall'età imperiale al V secolo d.C.

I due saccheggi ad opera dei Saraceni, 1534, guidati da Kahir al-Din, detto il Barbarossa, e 1594, segnarono il declino della città. Nel 1633 un'epidemia di malaria alimentata dalle acque stagnanti colpì la zona, riducendo in poco tempo la popolazione di Fondi da 10.000 unità a sole 332 persone, segnando anche la fine della comunità ebraica di Fondi e trasformando il territorio in una landa deserta. Nel 1466 il re Ferrante I consentì al conte di Fondi la dispensa di usare anche per sé il cognome e lo stemma aragonese. Il palazzo è in stile angioino-durazzesco, secondo il modello della Gaeta medievale. L'elemento di spicco dell'architettura esterna è costituito dalle decorazioni alle finestre, comprese le bifore e monofore, ad ogiva e accentina, presenti anche nel cortile interno. La cinta muraria e il palazzo formavano un'unica struttura.

solo, ogni giorno ce la posso fare.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico

0: di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metalfair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 39 08 20.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
4: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
5: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con una bella storia che unisce Polla all'Eritrea. Ce la racconta Pasquale Sorrentino nella sua copertina.
1: Non solo nei bambini operati, non solo nelle famiglie accompagnate, ma anche nei reparti, nei gesti condivisi, nelle competenze che si costruiscono giorno dopo giorno. A maggio, Missione Bambini è stata all'Orotta Hospital di Asmara in Eritrea con una missione cardiochirurgica pediatrica con un team di 21 operatori sanitari volontari provenienti da diversi ospedali italiani che ha lavorato accanto al personale locale per visitare, operare e seguire bambini affetti da cardiopatie congenite acquisite. Tra loro anche l'infermiera di Polla, Teresa Venosa, con lei un'altra campana, e poi Rocco Mangano di Spinoso in Basilicata, infermiere anch'egli e fidanzato di Teresa Venosa. In 2 settimane sono stati trattati 26 pazienti, eseguiti 24 interventi cardiochirurgici, pediatrici e visitati circa 130 bambini in ambulatorio. Un lavoro intenso, fondamentale per individuare nuovi casi, seguire i bambini già operati e preparare le prossime liste operatorie. Ma questa missione racconta anche altro, si legge in una nota dell'associazione. Racconta il lavoro fatto fianco a fianco, in sala operatorio, in terapia intensiva, negli ambulatori. Le decisioni prese insieme, le competenze condivise, la volontà di costruire nel tempo una capacità di cura sempre più forte sul territorio. Durante la missione i genitori di 2 gemelline, raccontano ancora gli operatori, 2 gemelline operate lo scorso ottobre, sono tornati in ospedale per salutare il team. Hanno portato una foto incorniciata che oggi è appesa in reparto, una foto piena di significato, il segno di una relazione che continua anche dopo l'intervento. La mission in Eritrea dura da oltre 10 anni insieme a Fondazione Monasterio ed è sostenuta dall'AIX Cooperazione, Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, con l'obiettivo di rafforzare nel tempo il sistema sanitario eritreo nella cura delle cardiopatie congenitiche e pediatriche.
0: Il TG si ferma per una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, referendum in vista per i comuni di Teggiano e San Rufo che dovranno esprimersi in merito alle cosiddette isole amministrative. Ce ne parla Federica Pistone.
3: La provincia di Salerno ha espresso parere favorevole al percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale già avviato da tempo e finalizzato a superare una criticità che da anni interessa diverse aree del Vallo di Diano, dove porzioni di territorio comunale risultano fisicamente separate dal resto del comune di appartenenza, creando difficoltà nella gestione dei servizi pubblici e nella pianificazione amministrativa. Il progetto riguarda in particolare una ridefinizione dei confini tra i territori di Teggiano e San Rufo. Il percorso istituzionale ha già registrato il primo passaggio significativo con la delibera del Consiglio Comunale di Teggiano, seguita dall'analoga decisione anche da parte del Consiglio Comunale di San Rufo. La proposta è stata presentata in consiglio regionale dal consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune ma fisicamente separate dal resto del suo territorio principale e spesso circondate da altri comuni. Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche i comuni di Teggiano e San Rufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate interessate rappresenta una tappa centrale dell'iter. Il referendum, con ogni probabilità di natura consultiva, sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.
0: E restiamo nel Vallo di Diano, dove questa mattina in un negozio del centro commerciale ad Atena Lucana è avvenuto un furto. Ignoti sono riusciti ad aprire la cassaforte dell'esercizio commerciale portando via del denaro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sala Consilina per avviare le indagini. E adesso ci occupiamo dell'incontro che si è svolto a Roscigno Vecchia per parlare del futuro del paese definito la Pompei del XX secolo.
3: Roscigno Vecchia, ribattezzata come la Pompei del XX secolo, è al centro di un nuovo progetto di valorizzazione culturale e rigenerazione territoriale. L'iniziativa è stata discussa durante un incontro promosso dalla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno Avellino, dal Comune di Roscigno e dalla Proloco Roscigno Vecchia APS, con il coinvolgimento di istituzioni, università ed enti del territorio. Il progetto si ispira ai principi della Convenzione di Faro e del Piano Olivetti per la Cultura, con l'obiettivo di coniugare tutela del patrimonio, partecipazione delle comunità e sviluppo sostenibile. Abbandonata nel secolo scorso a causa della fragilità geomorfologica dell'area, il borgo conserva ancora oggi la sua struttura originaria, rappresentando un caso unico nel panorama nazionale. L'obiettivo è superare una visione esclusivamente conservativa, trasformando Roscigno Vecchia in un museo diffuso a cielo aperto, in un laboratorio permanente di ricerca, formazione e innovazione culturale. Un ruolo strategico è affidato anche al sito archeologico di Montepruno, tra i più importanti dell'entroterra campano, dove sono riprese le campagne di scavo dell'Università Federico II in collaborazione con la Sovrintendenza. La connessione tra il borgo storico e l'area archeologica punta a creare un sistema culturale integrato, capace di unire ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio. Fondamentale il contributo della Fondazione Banca Montepruno, che sostiene il percorso di rilancio attraverso il supporto ai progetti culturali e alle iniziative di valorizzazione del territorio. La strategia mira a fare di Roscigno Vecchia un polo stabile di attrazione culturale, scientifica e turistica durante tutto l'anno, favorendo crescita economica, coesione sociale e rafforzamento dell'identità locale.
0: Anche in Campania arriva lo stop ai lavori all'aperto nelle ore più calde della giornata, con la firma di un'ordinanza da parte del presidente Fico. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha firmato un'ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori che svolgono la propria attività all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole e alle elevate temperature estive. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 21 giugno e resterà attivo fino al 31 agosto, salvo ulteriori disposizioni. L'ordinanza dispone il divieto di svolgimento delle attività lavorative nei settori agricolo, edile e affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16, nei giorni e nelle aree segnalate sulla mappa del rischio pubblicata dal sistema Work Climate dell'INAIL, quando il livello di rischio è alto per i lavoratori esposti al sole impegnati in attività fisica intensa. Vengono escluse dal divieto le operazioni indispensabili e urgenti necessarie al ripristino di servizi essenziali a seguito di eventi imprevedibili, nel rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Scatta anche l'obbligo per i concessionari di pubblico servizio e per le attività connesse a ragioni di pubblica utilità di adottare adeguate misure organizzative per garantire i livelli minimi di prestazioni dei servizi pubblici essenziali. Con questa ordinanza interveniamo per tutelare concretamente i lavoratori agricoli, quelli del settore edile e tutti coloro che per ragioni professionali svolgono attività all'aperto esposti per molte ore al sole e alle alte temperature. La salute e la sicurezza dei lavoratori vengono prima di tutto. Di fronte a fenomeni climatici sempre più estremi è dovere delle istituzioni adottare misure di prevenzione efficaci per ridurre i rischi legati allo stress termico e ai colpi di calore, garantendo condizioni di lavoro più sicure nei comparti maggiormente esposti, dichiarato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico. E adesso diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato

0: ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati da Italia 2 News. La prossima notizia arriva dalla Basilicata, dove è scattato il piano previsto dalla prefettura per trascorrere un'estate in sicurezza. Vediamo. Con l'avvio della stagione estiva e l'arrivo dei primi importanti flussi turistici a Matera e lungo la costa ionica come Tapontina, scatta il piano straordinario di sicurezza predisposto dalla prefettura per garantire maggiore controllo del territorio e tutela di residenti e visitatori. Le misure sono state definite nel corso della riunione tecnica di coordinamento delle forze dell'ordine, convocata anche in vista della festa della Bruna e dei numerosi eventi in programma nei centri costieri. Previsto un rafforzamento dei servizi di vigilanza nelle aree più frequentate, con il supporto delle polizie locali e delle risorse aggiuntive messe a disposizione dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Particolare attenzione sarà rivolta anche alla sicurezza in mare, con controlli intensificati da parte di Capitaneria di Porto, Direzione Marittima e Guardia di Finanza. Sul fronte della viabilità, ANAS e Polizia Stradale monitoreranno le principali arterie per contrastare eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti. Intanto, proprio nell'ambito delle attività di controllo del territorio nel Potentino, la squadra mobile della Questura di Potenza ha arrestato due giovani residenti nella provincia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un controllo notturno a Filiano, gli agenti hanno sequestrato oltre mezzo chilo di hashish, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Gli arresti sono stati convalidati dall'autorità giudiziaria, che ha disposto per entrambi l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dal 21 giugno riparte la Via del Mare delle Autolinee Curcio con collegamenti verso 6 località balneari della Calabria. Vediamo! Anche quest'estate le autolinee Curcio rinnovano uno dei servizi più apprezzati della stagione estiva. Dal 21 giugno al 31 agosto torna infatti la Via del Mare, il collegamento giornaliero che da decenni accompagna i cittadini del Vallo di Diano verso alcune delle più rinomate località balneari della Calabria. Quest'anno viaggiamo verso 6 mete d'eccellenza tra il Golfo di Policastro e la Riviera dei Cedri, ha annunciato Alessandro Curcio, presentando la nuova stagione del servizio che rappresenta ormai una tradizione consolidata per i viaggiatori. Le destinazioni raggiungibili saranno Diamante, Cire, Santa Maria del Cedro, Scalea, San Nicola Arcella, Praia Mare e Tortora, località che hanno ricevuto la bandiera blu per la qualità delle acque e dei servizi offerti. Il servizio offerto dalle autolinee Curcio continua a rappresentare una soluzione pratica e comoda per chi desidera trascorrere una giornata di relax al mare senza doversi preoccupare del traffico, del parcheggio o di altri aspetti legati agli spostamenti. Per conoscere nel dettaglio gli orari delle corse, le fermate e le modalità di viaggio è possibile consultare il sito autolineecurcio.it.
1: L'attore di Sala Consilina Andrea Di Maria farà parte del cast della tournée estiva di E fuori nevica, lo spettacolo di Vincenzo Salemme. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
2: Vincenzo Salemme ha annunciato nella giornata di ieri il manifesto ufficiale e anche il cast della tournée estiva di E fuori nevica, una delle sue opere più apprezzate per i suoi 50 anni di carriera. Tra i protagonisti ci sarà anche Andrea Di Maria, l'attore di Sala Consilina che torna un po' alle origini al teatro. Vincenzo Salemme torna in tour così per festeggiare insieme al suo pubblico 50 anni di teatro e lo fa, oltre che con Di Maria, anche con Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli. Tanti gli appuntamenti in programma nella tournée, tra questi anche la data del 3 agosto a Padula, nell'ambito del Certosa Village, oltre che il giorno prima a Santa Maria di Castellabate. Andrea Di Maria torna a teatro, da dove tutto è cominciato, anche se a breve sarà al cinema con un film terminato di girare poche settimane fa, su questo per ora. Però c'è il massimo riserbo. Per quanto concerne Fuori Nevica, ricordiamo la trama: tre fratelli, tre solitudini alla ricerca disperata di affetto e soddisfazioni. Il primogenito è Francesco, detto Cico, è una forma di autismo e ad alto spettro. Alterna picchi di assoluta capacità cognitiva a momenti di depressione. Poi c'è Stefano, il più ordinario dei tre, il ruolo assegnato ad Andrea Di Maria. Infine Enzo, lo sfaccendato, andato via di casa a 18 anni, è il classico maschio immaturo e incapace di assumersi nemmeno la pur minima responsabilità. Si ritrovano alla morte della madre e mentre leggono il suo testamento.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti,

0: Viglia e Peluso SRL, in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497, laviglieepeluso.it.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
3: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati con la quarta e ultima parte del nostro telegiornale. A Potenza si è tenuto un tavolo sulla forestazione per parlare delle condizioni di lavoro dei forestali. Sentiamo.
1: La Regione Basilicata rilancia il confronto della forestazione con un'impostazione che punta a coniugare la stabilità economica, tutela occupazionale e riorganizzazione strutturale del settore. Al centro del tavolo istituzionale convocato nella Sala Verrastro a Potenza si collocano la certezza degli stipendi, l'ampliamento delle giornate lavorative per l'intera platea degli addetti e la definizione di un nuovo modello organizzativo per il futuro del comparto. A guidare i lavori è stato il presidente della Regione, Vito Bardi, che ha incontrato le organizzazioni sindacali confederali rappresentate da CGIL, CISL e UIL, insieme alle categorie di settore FLAI, FAI e UILA, oltre all'assessore regionale allo sviluppo economico Franco Cupparo e al presidente del consorzio di bonifica Giuseppe Musacchio. Il confronto si è svolto in un clima definito di approfondimento tecnico e responsabilità istituzionale, con l'obiettivo di individuare soluzioni sostenibili rispetto alle criticità del sistema e ai vincoli del bilancio regionale. Un primo elemento di rilievo emerso dal tavolo riguarda la garanzia delle coperture finanziarie per il settore. L'amministrazione regionale ha infatti assicurato la disponibilità delle risorse necessarie per il pagamento degli stipendi fino alla fine del 2026, coinvolgendo tutte le platee degli addetti alla forestazione, inclusi i comparti SAP e ASA. Contestualmente è stato annunciato un incremento di 10 giornate lavorative per i lavoratori del settore, misura che sarà sostenuta attraverso una rimodulazione interna delle risorse di bilancio, anche a fronte di vincoli e rigidità contabili che limitano nuovi margini di spesa. Il presidente Vito Bardi

0: Nordi ha richiamato la necessità di mantenere un equilibrio tra richieste e sostenibilità finanziaria complessiva, sottolineando come ogni intervento debba necessariamente confrontarsi con la capacità reale delle casse regionali e con le esigenze più ampie della comunità lucana.
1: E adesso parliamo di un appuntamento che si terrà a Brienza. Il 21 giugno alle ore 21:30 in piazza Guglielmo Marconi andrà in scena Mi ricordo, un viaggio tra oggetti e cinema passando dalla musica al teatro. Lo spettacolo che unisce narrazione, musica e suggestioni cinematografiche in un percorso emozionale dedicato ai ricordi condivisi. Luigi Biscotti e Franco Antonazzo, insieme a un ensemble musicale, torneranno sul palco dopo il successo degli appuntamenti teatrali della scorsa stagione invernale, con una serata che promette di alternare momenti di leggerezza, comicità ed emozioni. E adesso concludiamo con l'ultimazione dei lavori sui viadotti della Siciliano Potenza. Vediamo.
2: Sulla carreggiata in direzione Potenza del raccordo autostradale Siciliano-Potenza volgono a termine i lavori di manutenzione straordinaria sui viadotti Cerro e Tirone, situati dagli svincoli di Picerno e Tito. Lo rende noto ANAS annunciando che dal prossimo 30 giugno sarà aperto al traffico una sola corsia della carreggiata sud per una lunghezza di circa 850 metri. L'intervento, che ha richiesto un investimento di circa 6 milioni di euro, rientra nel più ampio programma di ammodernamento dell'infrastruttura ed ha interessato la demolizione e la ricostruzione completa degli impalcati dei viadotti Cerro e Tirone, oltre al viadotto Piano del Mattino, i cui lavori erano stati conclusi nell'agosto 2024. Le opere hanno previsto la sostituzione degli impalcati con nuove travi in acciaio, il risanamento dei pulvini, dei fusti e dei plinti delle pile, nonché la realizzazione di un nuovo sistema di raccolta delle acque di piattaforma. Dopo il completamento, con esito positivo delle prove di carico sui viadotti, ANAS ha confermato che dal 30 giugno sarà possibile eliminare l'attuale scambio di carreggiata attivo tra il chilometro 36 e il chilometro 36 850. Per consentire il trasferimento del traffico sulla nuova carreggiata sarà però necessario rimuovere il bypass provvisorio situato prima dello svincolo di Tito Brienza in direzione Potenza. Per questo motivo, a partire dalle ore 7 di lunedì 22 giugno e fino al 30 giugno, lo svincolo di Tito Brienza in direzione sud resterà chiuso al traffico. Durante il periodo di chiusura, il rientro sulla carreggiata verso Potenza sarà garantito tramite il bypass esistente al chilometro 37.300 del raccordo. Gli automobilisti diretti al centro abitato di Tito, alla viabilità locale o alla strada statale 95 variante dovranno invece utilizzare lo svincolo successivo della zona industriale di Tito. L'apertura della nuova corsia consentirà un significativo miglioramento della sicurezza e della percorribilità dell'arteria. ANAS prevede inoltre che entro la prima metà di luglio, con l'adeguamento del bypass in corrispondenza del viadotto Cerro, sarà ripristinata la piena transitabilità su entrambe le carreggiate dei viadotti, completamente ammodernati. Soddisfazione è stata espressa dal vicepresidente ed assessore alle infrastrutture della regione Basilicata, Pasquale Pepe, che ha definito il raccordo un collegamento strategico per l'accesso alla Basilicata e per i collegamenti con il Mezzogiorno.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadunews.it. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Viking.

0: Multi Plus.
1: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
5: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
6: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Con questa versione della Dolphin, la cinese BYD, che pure sta attraversando un momento di crisi sul mercato interno, continua la propria espansione internazionale cercando di differenziarsi da gran parte degli altri costruttori connazionali. Infatti, invece di puntare prevalentemente sull'elettrico puro, sta investendo molto nella tecnologia ibrida ricaricabile per rivolgersi ai tanti automobilisti ancora impreparati a convertirsi immediatamente alla mobilità a batteria. La Dolphin GDMi è una berlina compatta che praticamente apre le porte del segmento B alla tecnologia plug-in hybrid. È molto diversa dalla Dolphin elettrica già in listino. Le linee sono più convenzionali, con una carrozzeria a due volumi dalle proporzioni equilibrate e un'impostazione all'europea, perché l'obiettivo è quello di piacere a una clientela il più ampia possibile. L'abitacolo mantiene la filosofia delle altre BYD recenti. La plancia è dominata dal display centrale orientabile, mentre la qualità percepita appare superiore a quella che ci si aspetterebbe da una vettura di questa fascia di prezzo. Le plastiche rigide non mancano, ma gli assemblaggi risultano curati e l'impressione generale è quella di un prodotto maturo. E in rapporto alle dimensioni esterne è buona anche l'abitabilità. 5 adulti viaggiano senza particolari sacrifici e il bagagliaio, seppure non accessibilissimo, si colloca ai vertici della categoria. Al solito 1500 cinese a benzina si abbina un motore elettrico di trazione, per una potenza complessiva di 176 o 212 cavalli in funzione della capacità della batteria, che può essere di 7,42 o 18,3 kWh. E la differenza sta anche nell'autonomia elettrica promessa. Nel primo caso è di 40 km, nel secondo di 105 km. E il tutto, nella versione più raffinata, significa poter percorrere circa 1000 km con il pieno di benzina e di corrente. Su strada, la Dolphin GDMi dà la sensazione di guidare quasi sempre un'auto a batteria. Nella maggior parte delle situazioni urbane ed extraurbane è infatti il motore elettrico a muovere le ruote, mentre il quattro cilindri interviene soprattutto come generatore di corrente o nelle fasi di maggior

richiesta di potenza. Il risultato è una marcia molto fluida, con accelerazioni progressive e un comfort acustico superiore a quello di molte ibride tradizionali. Le sospensioni sono improntate al comfort, assorbono bene e rendono piacevoli anche i trasferimenti lunghi, ma non si oppongono molto al rollio nelle curve decise, anche a causa del peso aggiuntivo dei componenti del sistema ibrido ricaricabile. E anche lo sterzo privilegia leggerezza e facilità d'utilizzo rispetto alla sportività. Insomma, nonostante la potenza elevata, quest'auto non è fatta per chi cerca emozioni. Tra i punti di forza spiccano la dotazione tecnologica e i sistemi di assistenza alla guida, particolarmente completi già dalle versioni d'accesso: Adaptive Cruise Control, mantenimento attivo della corsia, monitoraggio dell'angolo cieco e numerosi altri dispositivi sono standard. Quanto alla ricarica, è effettuabile anche in corrente continua solo nel caso della batteria più capace e solo fino a 39 kW, che è un valore inferiore rispetto a molte elettriche moderne. Resta poi da verificare nel tempo la tenuta del valore residuo, un aspetto sul quale i marchi cinesi stanno ancora costruendo la propria reputazione sul mercato europeo. Per quanto riguarda i prezzi, BYD ha annunciato un listino che parte da 24.790 euro, ma scende addirittura a 23.640 con la promozione di lancio.

La Leap Motor B05 segna un passaggio importante nella crescita del marchio cinese distribuito da Stellantis. La casa punta infatti a uno dei segmenti più competitivi del mercato europeo, quello delle berline compatte elettriche, nel quale si confronta con modelli affermati come Volkswagen ID.3, Renault Megane E-Tech, Peugeot E308 ed MG4. Lunga 4,43 metri, la B05 ha uno stile moderno e pulito. Le superfici sono morbide, il frontale è caratterizzato da gruppi ottici sottili e la coda è dominata da una barra luminosa a tutta larghezza. Non cerca effetti speciali, ma punta su un'immagine equilibrata e internazionale per piacere al numero più elevato possibile di potenziali acquirenti. Anche all'interno prevale la semplicità, la plancia è dominata da un grande schermo centrale, mentre la strumentazione digitale davanti al guidatore è ridotta all'essenziale. Ma materiali e assemblaggi mostrano una qualità superiore rispetto a quella che molti automobilisti continuano ad associare ai marchi cinesi. Gli accoppiamenti sono curati e l'ambiente trasmette una sensazione di solidità. Lo spazio rappresenta uno dei punti di forza. Chi siede dietro dispone di un buon margine per gambe e testa, e il bagagliaio risponde bene alle esigenze di una famiglia. Insomma, la B05 riesce a essere adatta sia agli spostamenti quotidiani sia ai viaggi di media percorrenza. Il motore elettrico da 218 cavalli è montato posteriormente, una configurazione insolita in una categoria dominata dalla trazione anteriore. Le batterie disponibili hanno capacità di 56,2 oppure 67,1 kWh e l'autonomia dichiarata è rispettivamente di 401 e 482 km. Su strada la trazione posteriore contribuisce a rendere il comportamento dinamico, equilibrato e piacevole. L'auto entra in curva con naturalezza e mantiene una buona precisione di traiettoria. Lo sterzo non raggiunge il livello delle migliori concorrenti europee, ma è coerente e sufficientemente comunicativo. L'assetto rappresenta un buon compromesso tra comfort e controllo. In città assorbe efficacemente buche e pavé. Nei percorsi extraurbani limita i movimenti della carrozzeria e restituisce una sensazione di sicurezza. E alle velocità autostradali la B05 appare stabile e ben insonorizzata, qualità che contribuiscono a ridurre la fatica nei viaggi lunghi. Le prestazioni sono più che adeguate, l'accelerazione da 0 a 100 km orari è decisamente rapida per una vettura di segmento C, senza dichiarate ambizioni sportive. La disponibilità immediata della coppia motrice garantisce riprese rapide e sorpassi sicuri e l'erogazione resta comunque progressiva e facile da gestire, senza sembrare troppo aggressiva. Quindi tra i pregi principali della B05 mettiamo la buona abitabilità, la qualità percepita, il comfort di marcia e un comportamento stradale maturo. Convince anche la dotazione tecnologica, perché è ricca già per gli allestimenti meno costosi. Però i comandi delle varie funzioni concentrati nel display centrale sono tanti e richiedono diversi passaggi prima di essere raggiunti. E alcuni sistemi di assistenza alla guida ci sono sembrati un po' troppo presenti. In Italia la Leap Motor B05 costa da 26.900 euro, che con la promozione di lancio possono scendere fino a 22.900 euro. Questo ne fa una delle proposte più convenienti nel segmento delle auto elettriche compatte.

In Italia Renault 4 e 5 sono da considerare modelli di nicchia anche tra le elettriche e non compaiono nella top 10 delle vendite di questo ambito di mercato, anche se la R5 è un po' più richiesta per merito del suo aspetto più evocativo. Così, per offrire più appeal e anche un ulteriore richiamo al passato, la R4 Plan Sud propone l'interpretazione moderna di uno degli elementi più caratteristici dell'antenata storica degli anni 60 e 70. Un grande tetto apribile in tela, lungo 92 cm, largo 80 e con azionamento elettrico, che può essere azionato fino a 90 km orari per aprire e chiudere l'auto. Su strada la R4 Plan Sud conferma il temperamento delle R4 Standard, anche perché l'aumento di peso legato alle modifiche strutturali è solo di 19 kg. Le sospensioni quindi privilegiano sempre il comfort e assorbono bene, mentre lo sterzo è leggero nelle manovre e sufficientemente preciso tra le curve. La posizione di guida rialzata offre una buona visibilità e contribuisce alla sensazione di controllo. Il motore elettrico è quello da 150 cavalli, mentre quello da 122 cavalli non è previsto per questa versione. Permette accelerazioni vivaci e regala una risposta immediata all'acceleratore, che si fa apprezzare nelle riprese extraurbane. Con la capota aperta, l'esperienza di guida cambia sensibilmente. L'abitacolo si riempie di luce e aria, creando un'atmosfera piacevole alle velocità moderate. Mentre oltre i 90 all'ora si comincia a sentire qualche fruscio aerodinamico e chi siede dietro sconta qualche turbolenza. E a tetto chiuso, l'insonorizzazione è leggermente meno efficace rispetto a quella della R4 normale. La batteria da 52 kWh promette un'autonomia di 392 km, quindi solo 16 in meno rispetto alla R4 chiusa. E la ricarica in corrente continua può arrivare fino a 100 kW, consentendo soste relativamente contenute durante i viaggi. I prezzi della Plan Sud partono da 36.790 euro, cioè 1.800 euro in più rispetto a quelli della R4 normale a parità di allestimento. A questo punto, però, gli amanti della vettura aspettano anche la versione bimotore a trazione integrale, che è stata recentemente anticipata da questa concept in stile di un buggy e che potrebbe arrivare nella prima metà del 2026. Quanto conta davvero l'età di uno pneumatico? È vero che le gomme fresche frenano meglio? E dove vanno montati gli pneumatici migliori? Davanti o dietro? Per rispondere a queste domande, Assogomma ha portato in pista a Varano de Melegari il programma Pneumatici sotto controllo, una giornata di test dinamici, pensata per smontare alcuni falsi miti molto diffusi tra gli automobilisti. Le prove si sono svolte in condizioni controllate, con vetture strumentate, istruttori a bordo dell'Alfa Romeo della scuola De Adamic e misurazioni ripetibili. Il primo mito riguarda la data di fabbricazione. Spesso si sente dire che uno pneumatico appena prodotto sia più sicuro di uno costruito qualche anno prima. In pista sono stati messi a confronto pneumatici identici, ma con date di produzione diverse, prima su asfalto asciutto e poi su bagnato. Sul fondo asciutto le frenate sono state effettuate da 70 e 90 km orari, su bagnato da 50 e 70 km orari, sempre con sistemi di acquisizione dati a bordo. Il risultato è stato chiaro. A parità di modello, misura e corretta conservazione, le differenze negli spazi di frenata sono risultate minime, nell'ordine di pochi centimetri. In pratica, nessun vantaggio reale per lo pneumatico più recente. La seconda prova ha riguardato un altro tema spesso sottovalutato: dove montare gli pneumatici in condizioni migliori. La dimostrazione si è svolta su fondo bagnato, in curva, a una velocità di circa 70-80 km orari. Su una vettura gli pneumatici nuovi erano montati al posteriore e quelli più usurati davanti, sull'altra configurazione era l'opposto. La differenza è stata evidente: con le gomme migliori dietro, l'auto è rimasta più stabile, mentre con il battistrada più usurato al posteriore è comparso un sovrasterzo marcato, fino alla perdita di aderenza. È una prova importante, perché conferma una regola non sempre intuitiva,

gli pneumatici migliori vanno montati dietro indipendentemente dalla trazione dell'auto per ridurre il rischio di perdere il controllo, soprattutto su bagnato. Il terzo test ha messo al centro la pressione di gonfiaggio. Due vetture identiche hanno affrontato un tratto di handling, una con pressioni corrette, l'altra con pneumatici sgonfiati di circa il 10-15%. Anche senza arrivare a situazioni estreme, il comportamento cambia, la vettura diventa meno precisa,

7 e poi 10 giri con pneumatici sgonfi di 0,5 bar. Al termine di ogni sessione, il carburante è stato rabboccato e misurato con precisione. Il risultato è molto significativo. Il sottogonfiaggio ha aumentato i consumi dal 12 al 15%. Significa spendere di più, consumare più battistrada e produrre più emissioni, senza alcun vantaggio. La conclusione è semplice. Gli pneumatici non hanno una data di scadenza legata alla settimana di produzione, se sono stati conservati correttamente. Conta invece il loro stato reale, battistrada, pressione, montaggio corretto e manutenzione. Perché la sicurezza non dipende dagli slogan, ma da controlli semplici, regolari e spesso trascurati. E queste prove lo hanno dimostrato con i numeri, prima ancora che con le parole.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata

0: della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
0: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
0: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%.

0: inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili.

0: Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro, cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.

0: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
0: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi sono fatto installare questa poltroncina.
3: Bella, vero?
2: Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
4: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
3: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Oggi siamo a Sacco, un piccolissimo borgo di appena 600 abitanti. Siamo in provincia di Salerno, nel cuore del Parco del Cilento e del Vallo Idiano e Alburni, e questo luogo vi riserverà una serie di sorprese, dai siti naturalistici alle bellezze anche enogastronomiche che possiede e al bellissimo borgo e la chiesa. Andiamo a vederle.

0: Stiamo lavorando nei piccoli borghi del Cilento per cercare di evitare lo spopolamento, per recuperare le tradizioni, la storia e tutto questo con le Proloco del posto, che sono le sentinelle del territorio, di questi piccoli borghi che sono meravigliosi e sono poco conosciuti.
1: Anche oggi visiteremo un borgo affascinante nel cuore verde di uno dei parchi più grandi d'Europa, il Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Siamo a Sacco. Visiteremo la chiesa più grande della diocesi di Vallo della Lucania, un paradiso terrestre come le gole del Sammaro e tanto, tanto altro. Non vedo l'ora, ci accompagneranno Emilia, presidentessa della Proloco, e Franco, sindaco di Sacco, ma anche un grande conoscitore del territorio. Andiamo!

0: Franco, la chiesa più grande della diocesi di Valle della Lucania.
1: Eh sì, oggi abbiamo la possibilità, anzi avete la possibilità di ammirare questo splendore che avete già visto dalla facciata barocca del Settecento napoletano. È una chiesa che nasce su una chiesa precedente molto più piccola e questa nasce maestosa nel 1756, a un secolo dalla peste, e poi vedremo il perché. Qui ad esempio sono delle cripte dove venivano sepolti i sacerdoti, tutti i sacerdoti venivano sepolti in questa cripta e qui venivano deposti i resti mortali dei sacerdoti. Le altre due cripte invece riguardano la sepoltura della famiglia ducale. Qui c'è lo stemma della famiglia Villani, ecco lì c'è ad esempio c'è anche lo stemma della famiglia Spinelli, perché era imparentata con la famiglia Spinelli. La famiglia Villani, duca di Sacco, baroni di Rocinante,

0: scigno e che comunque erano anche di polla, eccetera, quindi qui avevano proprio imparentato anche con la forte famiglia nobiliare di Laurino, che era il Duca Spinelli. Questo è l'altare della Madonna degli Angeli e nel 1656, quindi prima, un secolo prima della costruzione della nuova chiesa, accadde qualcosa di straordinario in questa comunità. Il 2 agosto del 1656 comparve sulla mano della Madonna il bubbone della peste, quasi ad assorbire in sé il maleficio, e ne dispensò la popolazione. Infatti da quel giorno cessarono le morti. E molti venivano nella chiesa da allora a ungersi con l'olio della lampa della Madonna. E ci furono molti miracoli, secondo le testimonianze di allora, e ci furono delle donazioni incredibili per l'altare della Madonna. E quindi c'erano queste donazioni. Nel 1756 decisero, questo clero illuminato, perché allora contava dai 10 ai 20 sacerdoti, più i diaconi, i chierici, quindi diciamo che era un clero molto ricco, e decisero di fare questa bellissima chiesa, ma non la fecero a caso. La fecero con un'architettura perfetta, anche all'interno crearono proprio delle situazioni, ad esempio vediamo delle vere chicche, dei veri tesori che si nascondono in questa piccola comunità. Questa qui è l'edicola che accoglie la Madonna, quella che è la seconda statua, ed è una bellissima, una delle proprio delle scuole di ebanisti del territorio. Noi abbiamo il nostro Francesco Coccaro, no? Che è morto a 102 anni, mi sembra nel 2004, una cosa del genere, 2004-2005, e questa è una delle opere presenti.
1: Molto molto interessante. Sono curioso adesso però di vedere l'altare, cosa c'è dietro l'altare.
0: Sì, questo un bellissimo altare marmoreo fu commissionato nel 1796 circa. Ci sono i documenti, il contratto che si fece per il clero locale, quindi con l'arciprete e il tesoriere, con il marmoraro, quindi l'artista che poi doveva eseguirlo, De Luca, che aveva già fatto un altare simile ai Prati di Vergini a Napoli, presso Piazza Cavour. Quindi diciamo che più o meno la cosa la stessa, cambia naturalmente il paliotto centrale, che qui è intitolato a San Silvestro.
1: Invece alle spalle di questo bellissimo
0: altare?
1: Poi
0: alle spalle di questo bellissimo altare abbiamo questa meraviglia
1: conservato,
0: che possiamo
1: benissimo.
0: possiamo trovare anche con fatture diverse alla Certosa di Padula. Ecco, vedete gli intarsi in quei pannelli originalissimi, lì non ci sono pitture, solo il pirografo, gli intarsi, quindi questa è una tecnica che, cioè vederla in un piccolo paese come questo, si trova un altro esempio a Laurino, però Laurino era una chiesa molto grande, la Calabria molto importante, quindi Sacco diciamo che effettivamente, se guardate, vedete tutti questi intarsi, i pannelli, e questo era il coro dove sedeva tutto il clero quando ti diceva messa, perciò dicevo io era molto numeroso il clero.
1: Quindi, diciamo che dall'esterno della chiesa non si percepisce l'importanza storica che ha questa chiesa.
0: Sono opere uniche. Qui invece possiamo ammirare, questa è la Cappella del Rosario, no? Questa è una bellissima pala risalente al 1578. L'autore è Consul Magno di Aquara, una bottega che allora lavorava molto su tutto il territorio, tant'è che nella collegiata di Laurino ce n'è una uguale, però più è perfettamente conservata rispetto invece ai misteri intorno alla Madonna, che qui invece non sono ben conservati, vedete?
1: Davvero molto molto interessante, potremmo parlare ore e ore perché questa chiesa lo merita veramente, io ti ascolterei veramente tante tante ore. Per adesso Emilia mi sta aspettando, un altro paradiso di questo borgo, Gole del Sammaro. Ci vediamo dopo, grazie Franco.

0: Siamo in uno dei posti naturalistici, un tesoro nascosto qui a Sacco, le Gole del Sammaro. Sono in compagnia di Emilia, allora i visitatori raggiungono questo luogo.
1: I turisti stanno venendo molto più spesso, molto più frequentemente, perché questo luogo sta diventando sempre più famoso. È patrimonio dell'UNESCO ed è effettivamente un patrimonio dell'umanità intera. Anche se per noi di Sacco questo luogo è un tempio, perché vede nascere la vita di un fiume con le sue acque cristalline che percorre ben 12 chilometri prima di riversarsi, di diventare affluente del fiume Calore. È uno dei posti più belli perché la natura ha lavorato per millenni per levigare, arrotondare questa massa calcarea. E io, anche se la mia prologo è nata da poco, un paio d'anni, però ho come obiettivo, come punto d'arrivo proprio riuscire a far capire l'importanza di valorizzare questo patrimonio e di tutelarlo. Valorizzarlo, farlo conoscere, ma anche tutelarlo.
0: Grazie Emilia, continuate così. Grazie anche per questo tour alla riscoperta di questi tesori nascosti qui nel Cilento. Ma adesso però passiamo la parola a Michele e Giovanna per una bella ricetta.

0: Giovanna, stiamo andando a casa di Maria Grazia, dove lei con alcune amiche ci preparerà delle ricette tipiche di Sacco.
1: Esattamente, dove io conosco già queste ricette, però qui addirittura c'è una versione un poco diversa, e quindi sono curiosa di saperla.
0: Andiamo a vederlo.
1: Andiamo a vederlo. Lidia,
2: sì.
1: Io oggi sono venuta a trovarti perché mi devi insegnare questa pasta che fate, come si chiama?
2: Si chiamano i ravioli fritti dolci.
1: Ravioli fritti. Questa ancora la devi lavorare, giusto?
2: Sì.
1: E vai, andiamo.
2: Stendere così.
1: La stendiamo. Quindi proprio come si faceva una volta, o tu un bagno,
2: sì.
1: O la natura, come lo chiami tu? Questo qua,
2: la
1: come
2: natura.
1: Lo chiami? La natura. Hai preparato? Quindi cacio di cotta di capra cilentano, naturalmente,
2: sì.
1: Con limone.
2: Con scorza di limone.
1: E zucchero.
2: L'altro invece l'abbiamo messo lo zucchero e un po' di cacao.
1: Quindi noi abbiamo tutte e due le versioni.
2: Sì.
1: Quella antica e quella moderna. Tu sei pronta?
2: Quindi.
1: In alcune zone lo chiamavano pure bicchinotto, come lo chiamano? Raviolo.
2: Raviolo, come? Lo chiamiamo noi
1: e
2: raviolo.
1: Basta.
2: Raviolo fritto, allora mo facciamo prima questo.
1: E vai. Fammi vedere, perché questo qua io faccio la versione, diciamo, come pasta.
2: Ah sì, come è la stessa
1: dolce,
2: cosa.
1: Come dolce lo faccio a Natale, ma in un altro modo. Quindi è una è tipica di Sacco solo.
2: Ma secondo me è di Dorno, perché allora non c'erano dolci, quindi se li inventavano.
1: Quindi la sfoglia hai fatto di tutta uova?
2: Uova, un poco di zucchero. Mm. Prima mettevano lo strutto, sì.
1: Quindi facciamo in questo modo.
2: Okay.
1: Vediamo, ecco qua. Noi iniziamo a farli. Ce li mettiamo qua per ora. Quindi in base alla forma come li vogliamo fare. Come ci capita la sfoglia?
2: Come
1: giusto?
2: Ci
1: capita? Sì. Vai, vai. Ora facciamo questi al cioccolato.
2: Facciamo il cioccolato.
1: Al cacao più che cioccolato. Allora, la storia è che quando sono arrivati gli americani hanno portato questo famoso cioccolato. Che noi non avevamo e che non conoscevamo. Che cosa è successo? Che tutta la parte, soprattutto salernitana, ma soprattutto cilentana, perché lo sbarco è avvenuto qui a Pestum, hanno iniziato a fare il sanguinaccio, si aggiungeva
2: Di fatto, il cioccolato.

0: Le imbottitelle che chiamiamo, queste qua, i ravioli, come le chiamate,
1: cioccolato.
0: Si aggiunge il cioccolato, ma addirittura le castagnelle, quelle con le castagne,
1: sì.
0: O con i ceci,
1: sì,
0: si aggiungeva,
1: sì,
0: il cioccolato. E addirittura il cannolo, il classico cannolo che prima facevamo crema pasticcera e marmellata, si è iniziato a fare.
1: Si è sostituito col cioccolato.
0: Si è iniziato a fare crema pasticcera e crema al cioccolato, e quindi ha cambiato veste anche il cannolo cilentano. Ecco qua. Noi abbiamo fatto.
1: Poi per sicurezza magari uno li fa così.
0: Ecco, allora facciamolo. E poi ce li andiamo a friggere. Come li chiamiamo?
1: Ravioli fritti.
0: Ravioli fritti. Al cioccolato e al limone. L'olio è pronto, vero?
1: L'olio è pronto, okay. Si può friggere. Ma mettiamo i ravioli.
0: Vabbè, la da pancia sotto va bene lo stesso. Questi sono i dolcetti antichi, che però tu mi hai detto che si chiamano ravioli.
1: Raffaioli,
0: lo vedi?
1: Raffaioli fritti dolci.
0: Io perciò ti chiedevo, perché mi pareva strano.
1: Sì, che si usavano alle ricorrenze delle feste. Ma Sant'Antonio a giugno, il 2 agosto, la Madonna degli Angeli. E poi le feste più piccole usavamo questi.
0: Spegniamo il gas e andiamo a impiantare. Questi col limone, ci facciamo una grattatina di limone esternamente. Ci andiamo a mettere di limone così. Ci mettiamo, che ci mettiamo?
1: Ci mettiamo
0: così, voi fate così,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, sì.
0: E in questo caso
1: ci va
0: mettiamo lo zucchero a velo. Non esageriamo con lo zucchero,
1: sì,
0: perché fa
1: dopo
0: male.
1: Ecco.
0: Facciamo così e ci mettiamo un fiorellino per
1: l'occhio.
0: Per l'occhio, perché il primo senso è l'occhio.
1: Sì.
0: E quindi anche l'occhio vuole la sua parte. Va benissimo. Abbiamo fatto il piatto, quello al limone. Ora ci facciamo. Questo è col cioccolato,
1: dopo
0: abbiamo
1: gli
0: detto.
1: Americani facciamo
0: dopo
1: questo.
0: Gli americani, bravissima. Abbiamo iniziato a fare questo. Decora così tu? Decora con questo?
1: Allora mettiamo un po' di cacao.
0: Sì, no, metti prima
1: questo. Un pochettino a centro e questo.
0: Ecco qua.
1: Ok.
0: E adesso?
1: Un po' di cacao.
0: Andiamo a fare con un po' di cacao. Pure chi l'assaggia sa che cosa c'è. Va bene? E questo
1: tocco
0: è il
1: finale,
0: nuovo.
1: Il tocco finale.
0: Noi con i raffaioli
1: siamo a posto.
0: Siamo a posto, li abbiamo preparati.
1: Dobbiamo solo mangiarli.
0: E mo ce li mangiamo.

0: termina un altro incredibile viaggio alla riscoperta di questa campagna nascosta, di questi tesori che abbiamo in Campania.
1: Guarda, io all'inizio non vi avevo citato questa opera infrastrutturale molto molto audace. Ci troviamo sul ponte a campata unica più alto d'Europa. Ovviamente, come tutte quante le opere infrastrutturali, soprattutto in queste zone, hanno bisogno di manutenzione, così come anche gli assi viari. Certo, è nostro impegno anche politico quello di dare a questi luoghi la giusta ricchezza e attenzione che meritano, e io spero che insomma con questi nostri tour possiamo in qualche modo migliorare l'attenzione su questi luoghi.
0: Non ci resta che invitarvi al nostro prossimo viaggio.

Oggi siamo su un sito archeologico molto molto importante per la Campania. Ci troviamo a Nocera Superiore e siamo in un'area denominata Nuceria. Nuceria è un'occasione importantissima.

per tutto l'agro rocerino sarnese, per quello che rappresenta, per quello che ha rappresentato e per quello che rappresenterà. Oggi sarà qui con noi anche l'assessore Felice Casucci, con cui dovremo programmare lo sviluppo di quest'area archeologica. Tra l'altro Nocera si può dotare di quest'area ed essere, ed avere un richiamo molto molto importante a livello turistico, sociale e culturale. Tra l'altro qui sono con l'associazione che si occupa di questi luoghi, li affianco da più di 11 anni e sono orgoglioso di quello che hanno fatto finora.

0: Ci troviamo nella sede del Battistero, un luogo sacro della cristianità, un luogo che ha 2000 anni.
1: È una fonte battesimale a pianta rotonda che, dopo quella in San Giovanni Laterano, è la più grande al mondo.
0: E quindi stiamo parlando di una storia bellissima, antichissima, una storia ricca, ricca di episodi religiosi, ricca di iconografie. Ricca soprattutto di un'opportunità, che è un'opportunità in questo momento più immateriale che materiale, ma che è fatta anche di materiali, è fatta anche di beni, sui quali è necessario pensare degli investimenti, pensare delle realizzazioni che sono delle realizzazioni di interesse pubblico legate appunto a queste grandi vestigia.
1: Abbiamo raccolto con grande piacere la visita dell'onorevole Michele Cammarano e dell'assessore regionale Casucci che hanno visitato questi siti e stanno visitando tutti quelli che sono i siti archeologici dell'antica Nuceria. L'invito è anche ai nostri conterranei, ai campani e anche ai cittadini che vivono fuori dalla Campania a visitare quella che è l'antica Nuceria. È una storia importante, significativa, consideriamo che l'antica Nuceria Alfaterna era una delle città più importanti nell'antica Roma. È un territorio storico, è un territorio di una grande ricchezza non solo storica e culturale, ma anche enogastronomica. Quindi io sono convinto che valorizzare l'archeologia in questa città, e noi con la nostra amministrazione abbiamo istituito un assessorato specifico all'archeologia, significa valorizzare non solo la storia di Nocera Superiore, ma quella di un intero comprensorio.
0: Credo che le associazioni, l'associazione che ruota intorno a Nuceria sia meritevole, così come tutti coloro che ne fanno parte, sono tante persone che si dedicano con spirito di volontariato, ma è necessario che anche la Regione Campania, che anche gli enti pubblici, che anche il Ministero tramite le sovrintendenze, che anche le amministrazioni locali siano oggetto di un interesse che ponga al centro di una progettualità regionale, nazionale e internazionale questi siti, perché più di uno, quindi questi siti che vanno appunto dal sito archeologico antichissimo al sito religioso, ma anche al sito civile, quello culturale, il castello, tante cose che raccontano un'unica storia di tradizioni, un'unica storia di identità alla quale non possiamo in alcun modo rinunciare.

Io sono Pino Ruggero, direttore del gruppo archeologico Nucerio, gruppo iscritto ai gruppi archeologici d'Italia. Abbiamo voluto che la nostra associazione avesse una importanza nazionale, ci siamo riusciti.

Tant'è vero che il prossimo anno noi avremo qui a Nuceria l'evento di archeologia ritrovata, che sarebbe la valorizzazione dei piccoli siti, dei siti meno conosciuti. Abbiamo fondato questa associazione nell'anno 2020, proprio in pieno Covid. Facciamo valorizzazione di tutti i siti archeologici di Nuceria, a partire dalla Domus del Decumano, le terme, anche il teatro che è aperto da poco, e per finire il battistero, portato diciamo alla luce in quest'ultimo periodo in un modo dirompente, perché la sua bellezza è straordinaria.

Noi siamo volontari, ci occupiamo principalmente di pulire i siti che abbiamo avuto in gestione dalla sovrintendenza, con cui abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione, e poi facciamo di tutto, informatizzazione, facciamo progetti. All'interno del nostro gruppo c'è anche un gruppo che fa rievocazioni storiche, quindi facciamo veramente di tutto. Invitiamo tutti quanti voi a venirci a trovare il sabato e la domenica. Siamo sempre aperti con i siti archeologici Domus del Decumano, Terme Antiche di Nuceria, Teatro Ellenistico Romano e Battistero. Quindi veniteci a trovare, perché troverete i volontari, che sono assolutamente gratuito, come è gratuito tutto il nostro servizio che facciamo per la collettività.

Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento, che si apre come di consueto con la rubrica Info Salerno. Il Comune di Castellabate ha ottenuto un finanziamento di 650.000 euro nell'ambito del programma per la

la riqualificazione sostenibile e il potenziamento infrastrutturale del porto di San Marco. L'intervento punta a migliorare strutture e servizi a supporto della flotta peschereccia, rafforzando il ruolo strategico dello scalo per l'economia del mare e lo sviluppo del territorio. Più sicurezza e controlli rafforzati a Mercato San Severino. Durante l'estate l'amministrazione comunale ha approvato un piano che prevede il potenziamento dei servizi della polizia locale nei fine settimana.

0: presentate entro il 30 giugno. Nuove risorse per la sicurezza delle scuole di Cava dei Tirreni. Grazie a un finanziamento regionale di 231.000 euro saranno effettuate le verifiche di vulnerabilità sismica in 5 plessi scolastici cittadini. Gli accertamenti consentiranno di valutare le condizioni strutturali degli edifici e rappresentano un passaggio fondamentale per accedere a futuri fondi destinati agli interventi di adeguamento e ristrutturazione. Nuove prospettive per la valorizzazione del patrimonio culturale di Nocera Inferiore grazie all'accordo siglato tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. L'intesa punta a promuovere iniziative culturali condivise, consentirà l'utilizzo della caserma Tofano per eventi e attività di interesse pubblico, favorendo una maggiore apertura del complesso alla città. È stato inaugurato ad Antessano di Baronissi il Centro per le Famiglie e Legami, struttura del Consorzio Sociale Valle dell'Irno al servizio dell'intero ambito S6. Il centro offrirà supporto a famiglie, minori e giovani coppie attraverso consulenze, attività educative e percorsi di sostegno. Tra le iniziative avviate anche la sperimentazione del registro comunale della bigenitorialità. Presentato a Eboli il nuovo pronto intervento sociale, servizio destinato a rafforzare la rete di assistenza territoriale. Il progetto offrirà orientamento, screening sanitari, distribuzione di beni essenziali, trasporto sociale e alloggi temporanei. Il progetto si rivolge alle persone più fragili e rappresenta un nuovo strumento di sostegno per chi vive situazioni di emergenza sociale. A Teggiano prende il via un piano per contenere la presenza dei piccioni nel centro storico senza ricorrere ad abbattimenti. Il comune utilizzerà la nicarbazina, un contraccettivo aviario già sperimentato in altre città, distribuendo mangime trattato in 5 aree del borgo. L'intervento mira a ridurre i rischi igienico-sanitari e a tutelare il patrimonio storico e monumentale cittadino. Ed ora un'intervista a Giuseppe Federico, titolare della Joseph Dancing School di Altavilla Silentina. Oggi sono ad Altavilla Silentina alla sede principale della Joseph Dancing School, che però insomma ha ramificazioni sparse un po' in altre parti della provincia. Sono naturalmente con il fondatore, che è Giuseppe Federico, una realtà importante che parte, Giuseppe, qui da Altavilla Silentina, ma che poi coinvolge tante persone, soprattutto tanti ragazzi anche in altre parti della provincia.
1: Sì, in effetti ho varie sedi nella provincia di Salerno. E come scuola di danza noi siamo affiliati alla Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicale, l'unica riconosciuta dal CONI, e tutti i miei atleti fanno gare agonistiche.
0: Atleti che insomma hanno diverse età, ci sono i ragazzi ma ci sono anche i bambini, e molti di essi partecipano, come tu ricordavi, a competizioni importanti e tra l'altro conquistano anche dei riconoscimenti importanti.
1: Sì, la maggior parte frequenta assiduamente la scuola con determinati allenamenti, e nelle ultime gare sia agli assoluti che alla Coppa Italia della Fides ci siamo qualificati in finale, conquistando alcuni anche il primo posto. Ecco.
0: Una soddisfazione per te che insomma fai questo da sempre, questo che ormai è un lavoro, nasce anche per te da una tua passione per il ballo.
1: Sì, da piccolino, come la maggior parte di chi è iniziato tanti anni fa, inizia con i balli di coppia, poi piano piano studia e si adegua a quello che c'è. E poi mi sono appassionato molto all'hip hop e alla break dance, sto cercando di portare ad alti livelli, speriamo, tutti i miei atleti per quanto riguarda la street dance. Ecco.
0: Quali sono infatti le discipline che proponi agli atleti?
1: Allora, le discipline ne sono abbastanza. Parliamo dello street dance, che ha danze urbane, ha l'hip hop, che è ramificato in varie altre discipline come locking, popping, dancehall, new school, old school. Poi abbiamo la break dance, però i ragazzi hanno anche street show, coreografie e varie altre discipline che sono sempre inerenti alla cultura hip hop.
2: Mi piace anche sottolineare che diversi tuoi allievi oggi in qualche modo ti affiancano, ma da allieve poi diventano anche loro in qualche modo insegnanti.
1: Sì, sono grato di questa cosa perché non riuscirei a fare tutto, mi danno una mano sempre sotto la mia supervisione.

0: Ecco, in modo tale che mi preparano determinate coreografie, perché poi per quanto riguarda gli show, ogni show deve essere fatto in un certo modo e quindi c'è bisogno di un lavoro sia di prima di musica, prima di idee, prima di raccogliere tutte le parti che vengono utilizzate nella coreografia a livello musicale e poi fare la coreografia. Quindi oltre a tutto questo lavoro che c'è dietro, loro mi danno una mano anche a livello pratico e questa è una cosa molto molto importante per me. Mi danno una mano Lucia, Jessica, Francesco e niente. Sono veramente soddisfatto di questa cosa e li ringrazio.
1: È importante insomma la professionalità, Giuseppe, perché poi ciò che fa anche la differenza non è solo la passione, la dedizione, ma anche la formazione, anche i riconoscimenti che arrivano a livello nazionale e internazionale, come nel tuo caso.
0: Sì, allora, per quanto riguarda il mio caso, io oltre ad essere tecnico di secondo livello della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, ho la licenza internazionale della VDSF, l'unica riconosciuta dal CIO, l'unico in Italia.
1: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo della Civiltà Contadina di Castel San Lorenzo.

Ed ora è il momento del gusto. Oggi preparo delle trofie con salsiccia, fiori di zucca e zucchine. I fiori di zucca sono quelli del mio orto. In una padella metto la salsiccia, poi aggiungo della cipolla sminuzzata, lascio soffriggere il tutto e unisco le zucchine lavate fatte a rondelle. Mescolo ogni tanto, aggiungo sale e altre spezie e lascio cuocere. Mi occupo poi dei fiori di zucca, che lavo accuratamente, privo delle parti inutili. Poi li aggiungo in padella e lascio cuocere tutto insieme. Nel frattempo cuocio la pasta e quando è pronta la scolo. Dopo aver mescolato il tutto per bene e sfavillato un po', il piatto è pronto. Finisce qui questa puntata, che è disponibile su vocidalcilento.it.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

È ora di andare a letto, ma quando finalmente appoggi la testa, scopri di avere una compagnia non invitata. Non è che tu non sia felice di condividere, sei solo incerto su perché ogni notte il tuo amico peloso voglia dormire accanto a te. La verità è che può essere piuttosto rilassante e piacevole avere la compagnia di un gatto, ed è per questo che non li cacciamo dal letto. Ma ti sei mai chiesto perché vogliono essere lì, vicino a te, proprio nel tuo letto? Se vuoi scoprire solo 5 delle ragioni per cui il tuo gatto dorme con te, continua a guardare Curiosità e Gatto. Numero 1. Per il calore. I gatti amano il calore quando fa freddo. Nonostante il loro mantello peloso naturale, li vedrai sempre cercare i posti più caldi in casa per nascondersi e per un po' di pace e tranquillità. Vicino alla stufa, tra i cuscini del divano o in un qualsiasi raggio di sole che passi dalla finestra. Ecco perché non sorprende che il tuo gatto ti cerchi al momento di andare a letto. Sei un radiatore umano e vogliono mettersi comodi per dormire. Per il comfort generale, anche se sono giocosi e possono essere molto attivi a volte, i gatti hanno anche un lato pigro che possono dormire fino a 15 ore al giorno. Anche se possono sdraiarsi nei posti più insoliti, saranno ovviamente più comodi a dormire in un letto morbido. Uno dei motivi per cui il tuo gatto dorme con te è per semplici motivi di comfort. Fornire sicurezza. Anche se sembrano rilassati, i gatti sono costantemente allerta e possono saltare anche al suono più leggero. La relazione che hai con il tuo gatto può essere molto importante e probabilmente ti considerano uno della famiglia. Questo significa che quando dormono con te è un segno sicuro che si sentono più sicuri loro e rilassati. Se abbassano la guardia e si riposano vicino a te è perché si sentono molto al sicuro grazie proprio a te. Per la territorialità, forse uno dei motivi per cui il tuo gatto dorme nel tuo letto accanto a te è perché pensano che il letto non sia affatto tuo. Invece pensano che sia il loro letto e che siano loro a permetterti di dormirci sopra. Il lato positivo è che il tuo gatto è molto attaccato a te, quindi ti dà fiducia e quindi ti lascia il permesso di dormire al suo fianco. Ti amo! Sì, i gatti possono sembrare distanti e indipendenti, ma spesso è solo una facciata. La verità è che anche loro desiderano compagnia e la sentiranno mancare quando passi troppo tempo, molto tempo lontano da casa. I gatti tendono a stare insieme in gruppi per il calore e la compagnia. Se si accoccolano proprio al tuo fianco, ti leccano e dormono accanto a te, è perché ti considerano praticamente un gatto. Congratulazioni! Hai una relazione ideale con gli amici felini. Ma secondo te è ok dormire col tuo gatto? Dal canto mio, come ogni cosa, dormire col tuo gatto ha vantaggi e svantaggi. Se un gatto trascorre molto tempo all'esterno o se ha delle allergie, non è saggio lasciare sdraiare sul tuo letto il proprio gatto. Tuttavia, se è un gatto domestico, sverminato e vaccinato, non ci dovrebbero essere dei problemi. In effetti, aiuterà a rafforzare il vostro legame e può aiutarti ad addormentarti più facilmente, rendendoti più rilassato e felice in generale. Ricorda che spazzolare regolarmente il pelo del tuo gatto renderà il riposo del tuo letto più igienico, poiché non lasceranno così tanti peli. E questo è tutto per il nostro video di oggi. Il tuo gatto dorme accanto a te? Se sì, perché secondo te? Condividi i tuoi commenti qui sotto e metti un mi piace. E se hai apprezzato il video, non dimenticarti di iscriverti al nostro canale per essere sempre aggiornato su tutto ciò che condividiamo. Ci vediamo al prossimo video.

0: Amici degli animali, un momento veramente memorabile, molto molto significativo. Dovete sapere che questa cagnolina qua, 2 anni fa, è finita dentro in una tana. E io mi ricordo benissimo di questo caso, perché lui si è messo a chiamare di tutto e di più per poterla salvare, insomma, perché non si riusciva, si sentiva soltanto la vocina abbaiare, questa vocina poverina, che poi piano piano continuava a scendere e eri molto preoccupato. Certo. E io ho preso proprio a cuore questo caso, mandavo email a tutte le associazioni e quant'altro, e poi alla fine siamo riusciti
1: dopo
0: 5 giorni, mi ricordo che hanno fatto brillare
1: mille di
0: tutto, poi alla fine
1: scavatori,
0: e alla fine è saltata fuori e tu dici come non mai. Io volevo chiamare anche Dino. Dino e Gino, no, Dino, vieni qui, no, vieni qui.
1: Vieni,
0: oh, vieni. Abbiamo gli artefici, i fieu.
1: A me piace dire i fieu
0: dei Calugi. Perché? Perché ci sarà questo calco, questa impronta, idea.
2: Per il calco chiamiamo Luciana, che è l'ideatrice.
0: Chi è Luciana?
2: Del nostro muretto. È il primo calco di non umano che comparirà sul muretto. Siamo orgogliosi appunto che sia Dea che ha raggiunto la notorietà e che è stata salvata. Adesso Luciana procederà proprio al calco dell'impronta, che poi verrà trasformata in piastrella.
3: Abbiamo bisogno del...
4: Sì. Metti l'impronta lì,
3: Bene, ecco, piaccia bene.
4: Ecco qui, le impronte digitali.
3: Perfetto.
4: Ecco qui.
3: Ecco qua, così adesso abbiamo l'impronta e la appoggiamo.
4: Adesso ha 5 anni.
0: Ma come hai fatto a finire dentro? Ma chi è che stavi incorrendo? Io non lo so.
4: Passava lì davanti, si vede che c'era il tasso sulla porta della tana, si è infilato dentro, lei ha sentito l'odore e si è infilato dietro al tasso.
0: Ma tu come l'hai scoperto? Non tornava più a casa?
4: Vabbè, adesso uscirà, non si trova. Aveva il collare satellitare, mio cugino che aveva l'apparecchio, mi dice: guarda un po' dove sta cagna, mi fa andare a tale posto.

0: ci sono io, non lo sento, il campanello non lo sento, la canna non si trova più, non si trova più, dava il segnale in quel punto lì e poi si spegneva tutto. All'indomani siamo andati a cercarla, non si trova, ho detto alla sera uscirà perché è una cagna che dove la sveglia lei ritorna lì. E ho detto arriverà, la sera non ritorna, all'indomani mattina non ritorna, andiamo a cercare, non si trova, era giovedì. Al venerdì non convinto, vado di nuovo a cercare, la sento abbaiare sottoterra. Ce l'avamo passati, il giorno prima la sento abbaiare, c'era il buco, la sentiamo abbaiare di stonte, come fosse stata in un profondo. Noi andiamo tutta la squadra a cercare pane e picconi per lì, tutta, cioè sopra un metro di terra, poi una lastrone di roccia di 70-80 metri quadrati, spesso 70-80 metri, e sotto di nuovo terra, sabbia
1: argillosa.
0: Esatto. Niente, non si può fare niente, facevo in uno scavatore, toglie tutta la... non si può fare niente col
1: martellone. Poi anche il rischio che magari fosse in un punto che dovevi anche prendere.
0: Poi, no, no, poi col martellone ho detto vibra, frana tutto, resta sotterrato e continuavo a sbagliare lei. Poi c'è un visto di speleologi, un magrolino piccolino di Brescia, si infila dentro con la testa e mi fa passatemi un po' la telecamera, va avanti, 5-6 metri con la telecamera, ha visto brillare gli occhi, ha detto lì, mi fa scendi giù, chiamala te che sei il padrone, l'ho chiamata e lei è venuta, era tutta stellata lì sulla terra, famosa, è arrivata.
2: Adesso abbiamo il piacere di inaugurare sul muretto degli artisti, delle persone celebri, la piastrella di un amico che ci sta molto a cuore, che ci è simpatico e che fa molto per gli animali, che sono amici di Carugia, anche i cani, i gatti in particolare, ma per tutte. Cioè Marco Anelli.
3: Io sono... Ma non è emozionato, di più,
4: Aspetta poco per volta.
3: Davvero, sono...
2: Leggiamo il testo, se volete. Onorato di far parte della cantina degli artisti, sono uno di voi, grazie anche da parte di tutti gli animali.
5: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
6: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
7: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi, tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.

0: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
2: Vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
3: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
4: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
5: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
4: Da sempre, da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
5: Romania
4: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
5: Randagi.
4: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

Tocchiamo oggi un argomento piuttosto importante nella salute veterinaria e anche nella salute umana. Parliamo di parassiti dei cani e dei gatti. Questi parassiti vengono essenzialmente divisi in due grosse categorie: parassiti interni e parassiti esterni. Ad esempio, i vermi che sono considerati parassiti interni e pulce e zecche che sono parassiti esterni, ma ne vedremo anche delle altre. È importante per la patologia veterinaria perché i nostri animali, soprattutto quelli che hanno una vita indoor, outdoor, possono essere più soggetti ad altri pet che vivono essenzialmente in casa e non dobbiamo comunque dimenticarci che c'è un risvolto sulla salute umana perché a volte questi parassiti sono considerati delle zoonosi, cioè delle malattie che possono essere trasmesse anche all'uomo. I parassiti interni più importanti possiamo annoverare la famiglia dei nematodi. I nematodi sono dei vermi essenzialmente tondi, hanno un aspetto più o meno a spaghetto, più o meno lungo, ne esistono diverse specie. Quelle più comuni le ritroviamo nei cuccioli e sono essenzialmente degli ascaridi. Questi ascaridi noi li vediamo facendo degli esami delle feci approfonditi, quindi un suggerimento è quello di portare sempre, soprattutto se l'animale è giovane, un campione di feci al veterinario perché possa fare tutte le indagini del caso. Esiste un'altra categoria che sono i vermi piatti o più comunemente chiamate tetti.

e queste anche loro hanno un risvolto sulla salute pubblica, soprattutto quella più famosa che tutti più o meno conoscono è l'echinococco, che dà dei seri problemi a livello umano. Per quanto riguarda la terapia di questi parassiti interni, ormai il mercato ci dà a disposizione dei farmaci che agiscono sia sui parassiti interni che esterni, e sia sui parassiti interni tondi che sui piatti, per cui normalmente con una somministrazione di un singolo farmaco possiamo risolvere il nostro problema. Un altro problema che esiste a livello degli animali, importante sempre per quello che si diceva outdoor o indoor, ma non essenzialmente outdoor o indoor, sono i parassiti esterni. Essenzialmente sono rappresentate dalle pulci, dalle zecche, dagli acari e dai pidocchi. I più comuni sono le pulci e le zecche. Tutti noi che abbiamo avuto animali, bene o male, siamo a conoscenza di questi piccoli animaletti fastidiosi. Anche loro possono avere un risvolto come zoonosi all'interno della sanità pubblica, ed è il motivo per cui ultimamente in veterinaria si sta parlando di One Health, cioè sanità unica, che comprende sia la parte veterinaria che quella umana, e non possono essere disgiunte l'una dalle altre. Cioè, se l'animale è sano, è sano anche l'uomo, ma non entriamo poi in questo discorso che è molto più complesso. Però l'importante è sapere che la sanità animale va di pari passo con la sanità umana, per il bene di uno e per il bene dell'altra specie. Pulci e zecche, anche qui abbiamo diverse possibilità per quanto riguarda la profilassi da fare, perché comunque parliamo sempre di profilassi, perché è sempre meglio. Il vecchio detto comune ma sempre attuale è quello di prevenire che piuttosto che curare. Quindi abbiamo un animale che può uscire, che non può uscire, sentiremo il nostro veterinario che ci consiglierà il farmaco più adatto per la nostra esigenza, a seconda che sia un gatto, a seconda che sia un cane, a seconda che viva solo fuori, solo dentro o dentro e fuori. Non dimentichiamoci che appunto anche un gatto che non esce mai può venire a contatto con parassiti o pulci o tipo altri, tipo le zecche, tipo i pidocchi, perché noi stessi che andiamo avanti e indietro per casa possiamo fare da vettore passivo e quindi trasportare all'interno della casa le larve di questi insetti, che poi si sviluppano e andranno a colpire il nostro animale. Altro problema delle parassitosi interne: possiamo annoverare una malattia che è chiamata filariosi cardiopolmonare. Qui sono dei parassiti anche loro, sono anche loro dei vermi tondi, ma non si localizzano a livello gastrointestinale come può essere, soprattutto per il discorso che facevamo prima dei nematodi o dei vermi piatti, ma viene trasmessa dal morso della zanzara. È una malattia che può colpire sia il cane che il gatto, nella maggior parte delle volte colpisce il cane. Il gatto può essere colpito anche se in frequenza minore, però il consiglio che noi diamo è sicuramente quello di fare una profilassi adatta anche per il gatto, anche perché, come si diceva, esistono un farmaco solo che mi va a coprire sia parassitosi interne sia parassitosi esterne, che la profilassi per il discorso della filaria. Come funziona questa filaria? Io ho un soggetto che è affetto da filariosi, vuol dire che ha dei vermi che sono a livello del cuore, a livello dell'arteria polmonare. Questi vermi maschio e femmina si riproducono e all'interno del torrente circolatorio sono presenti delle piccole larve. Cosa succede? La zanzara femmina, perché ricordiamo che chi fa il pasto di sangue è solo la zanzara femmina, assorbe il sangue del soggetto malato, quindi aspira anche queste piccole larve che, dopo un po' di tempo facendo determinate mute, si trasformano all'interno della zanzara, e la zanzara stessa, quando va a pungere un altro soggetto a questo punto sano, sappiamo che il morso della zanzara prima inietta delle sostanze chimiche che aiutano nel pasto, quindi fanno arrivare più sangue nella zona, che tendono a non far coagulare il sangue, quindi iniettano questo secreto. Iniettando questo secreto mi iniettano la larva che si è trasformata da L1, quella del cane malato, a L3 all'interno della zanzara, e da lì

comincia un percorso migratorio che finisce poi con l'arrivo di queste larve a livello di cuore, dove si moltiplicano, e quindi il ciclo rimane e si chiude. Quindi importante sicuramente la profilassi. Il discorso della profilassi è importantissimo soprattutto per la filaria. Ormai la filaria si conosce da moltissimo tempo e possiamo dire che ci sono stati degli ottimi risultati, in quanto nella nostra pratica clinica, mentre prima 15-20 anni fa io tutti i giorni vedevo un cane affetto da filaria, adesso devo dire che forse nell'arco della stagione vedo 1-2 cani che sono affetti da filaria. Questo perché? Perché se noi non abbiamo un reservoir di parassiti, quindi se i nostri cani non hanno la filaria, anche se le zanzare pungono i nostri cani, non possono trasmetterla perché non hanno non sono infette. Quindi lo stesso discorso mi permetto di farlo per un'altra malattia che può essere considerata anche una parassitosi, ma non è una vera e propria elmintiasi, quindi non sono dei veri e propri vermi, ma è la leishmania. La leishmania è una malattia che si conosce da molto tempo, soprattutto a livello di zona costiera, a livello di isole nel sud Italia. Da noi purtroppo da qualche anno stiamo diventando anche noi una zona endemica da leishmania. Cosa vuol dire? Che se prima potevamo limitarci a fare una profilassi contro la leishmania quando andavamo al mare piuttosto che quando andavamo in zona costiera, adesso purtroppo siamo costretti a farla anche per persone che non si spostano ma che rimangono in Piemonte, in Lombardia o in qualunque altra regione, perché ormai quasi tutte le regioni sono considerate endemiche da leishmania. Che cos'è a questo punto questa leishmania? La leishmania è una malattia parassitaria che è chiamata appunto leishmania infantum e viene trasmessa da una zanzara particolare. Questa zanzara particolare sono i pappataci. Questi pappataci sono diversi dalle zanzare che siamo abituati a vedere noi, come quelle che trasmettono la filaria, come quelle che trasmettono le zanzare tigri e simili. Sono così, una cosa divertente è il nome che hanno, flebotomo o più comunemente detto pappatace, perché hanno un volo assolutamente silenzioso, non provocano dolore quando pungono l'animale o l'uomo e quindi da lì il nome pappa e taci, quindi non fai rumore e ti mangi. Questa leishmania è una malattia importante, soprattutto la si vede anche qui a livello di cane e molto più raramente a livello di gatto, e non dimentichiamoci che la leishmania comunque è una malattia che può essere trasmessa all'uomo. Attenzione, non viene trasmessa, io ho il cane con la leishmania, vado a accarezzare il cane mi lecca, mi può trasmettere la leishmania? Assolutamente no, ci vuole sempre di mezzo il vettore, quindi il pappataccio, il flebotono, come vogliamo chiamarlo, e quindi non demonizziamo un cane che ha la leishmania. Dobbiamo curarla, dobbiamo far sì che i flebotomi non colpiscano, non succhino il sangue del soggetto malato, per evitare poi demonizzazioni anche un po' estreme a volte.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel da Aldo La Spina.
2: Gaia Animali e Ambiente appoggia la campagna Gatti Sostenibili, che è una campagna che è patrocinata dal Ministero dell'Ambiente ed è stata presentata recentissimamente a Ecomondo. Che cos'è la campagna Gatti Sostenibili? È una campagna che mira a ridurre i rifiuti dei nostri gatti, o meglio, i rifiuti in termini di lettiere minerali. Pensate che ogni anno un gatto produce 220 kg di rifiuti di lettiere minerali. Come è noto, le lettiere minerali, cioè le sabbiette,

vengono smaltite nel secco e finiscono poi in discarica oppure nell'inceneritore. Tutto questo ha dei costi per noi proprietari di gatti e dei costi anche per la collettività, proprio perché finiscono in discarica o nell'inceneritore. Allora, la campagna Gatti Sostenibili invece incentiva l'uso delle lettiere vegetali. Lettiere vegetali sono fatte in materiali che sono orzo, che sono il mais, che sono la soia o altri cereali e quindi sono compostabili, sono biodegradabili, per cui possono essere smaltiti per esempio nel water di casa oppure in raccolta differenziata nell'umido. Tutto questo ha minori costi per noi proprietari di gatti e anche minori costi ambientali e minori costi per la collettività. E allora la campagna Gatti Sostenibili mira a far avere a ogni proprietario di gatto che abita in un comune che aderisce alla campagna Gatti Sostenibili una lettiera vegetale in omaggio per abituare loro a utilizzare la lettiera vegetale e per valutare se effettivamente la lettiera vegetale è un ottimo prodotto. Ulteriori informazioni si possono ricavare sul sito www.gattisostenibili.it. Ciao dalla mia Mice.

0: Namastè, benvenuti a Gusto Yoga. Sono Sayonara Motta. In questa puntata vi condurrò a una pratica di vinyasa per fare un primo approccio al saluto al sole classico. Quindi vi invito a prendere il vostro tappetino. Iniziamo con le gambe piegate in Sukhasana. Ricordatevi che le ginocchia saranno più alte, o in Siddhasana, ginocchia più basse. Appoggio sempre le mani sulle ginocchia, chiudo gli occhi. Porto le mani in Anjali Mudra e osserva prima il tuo corpo fisico, quindi allungando bene, sentendo tutta la colonna, gli ischi saldi, la colonna dritta.
1: EasyPersonalTrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Osserva bene la posizione dei piedi che appoggiano, la tibia, le tue cosce, l'anca, tutto il tronco, le spalle lontane dall'orecchio, mento allineato al pavimento. La chiusura degli occhi, rilassa la lingua all'interno della bocca, la mandibola, la guancia. Osserva cosa c'è nel tuo corpo fisico oggi. E portiamo la intenzione della nostra pratica, che è anche approcciare su yamas e niyamas, che sono i nostri codici etico nello yoga, che è oggi facciamo ahimsa, che è la non violenza. Quindi la non violenza contro di noi e anche non contro gli altri. Quindi come possiamo praticare questo? Cercando di ascoltare ogni asana che praticheremo insieme. Quindi non andare oltre, non andare a faticare oppure sforzare quello che il tuo corpo non è ancora pronto per fare. Quindi ahimsa è la non violenza che comincia a capire come noi possiamo volerci bene e iniziamo con la nostra pratica. Osserva il tuo livello di energia, osserva dove è la tua mente, i tuoi pensieri, osserva quali sono le tue emozioni e osserva la connessione di tutti i nostri corpi. Da qua ti chiedo di portare lo sguardo verso l'incrocio fra la sopracciglia. Senti bene il tuo corpo, tutto connesso. Osserva, aprendo gli occhi, nasi grail, ovvero lo sguardo verso la punta del naso, verso il pavimento. E andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, incrocio le dita delle mani, allungo, e espiro avanti. Inspiro e riporto le mani al pavimento. A qua andiamo, inspirare ancora e portiamo le braccia a 90 gradi, ok? Gomito in linea con le spalle. Andiamo, inspiro, aprire bene il petto in avanti, espiro, chiudo i gomiti, inspiro,

Ricordiamo che abbiamo già imparato Ujjayi, quindi il respiro che c'è quello suono, che accade tutto nella glottide e che ti aiuta a riscaldare e a sincronizzare il respiro e il movimento. Quindi mantiamo il nostro Samavitri, inspiro in 4 o in 5, espiro in 5. Inspiro in 4, espiro in 5, torno le mie braccia in linea, allungo, inspiro, palmo verso soffitto e faccio un piccolo paravita, espirando, ruoto il braccio destro verso la ginocchia opposto e guardo all'indietro. Inspiro, torno con la testa, tronco, spalle, braccia, espirando, entro nella torsione. Ricordo di espirare e entrare in torsione. Inspiro, torno con la testa, tronco, braccia, spalle. Lentamente espirando, torsione. Inspiro, torno con la testa. Espiro, torsione. Inspiro, torno con la testa, spalle. E appoggio sull'avambraccio. E da qua iniziamo solo a muovere lentamente, tronco. Laterale, solo per sentire il movimento più ampio e vado a portare questo movimento che va avanti, quindi le mie mani toccano il pavimento, passo laterale e faccio un grande cerchio, quindi espiro avanti, Ujjayi, inspiro, espiro avanti, espiro, ancora un'ultima volta. E andiamo a cambiare lato, andiamo verso il lato opposto, avanti, inclino, inspiro, stendo, espiro, inspiro. Ultima volta, senti il movimento come um elemento acqua che lascia andare, fluire. E ritorno, benissimo. Mi porta qua. Guardando bene la tua colonna dritta, inspiro braccio verso l'alto, unisco le mani. E andiamo adesso in quadrupedia. Quindi andiamo a portare adesso, ricordando la quadrupedia, che è un movimento di base per imparare bene a sincronizzare il respiro, movimento come abbiamo già fatto, le mani sotto le spalle, il taglio del gomito va in avanti, ok? Le tue ginocchia sotto le anche e i talloni va nascosto dietro i tuoi ischi, quindi non sarà incrociato. Quando guardo fra le mie gambe, non vedrò i miei piedi perché saranno puntati verso gli ischi. La tibia che preme verso il basso, la forza è sulle mie mani e sulle mie spalle. Quindi allontano le spalle, inspiro, guardo il soffitto, creo una coda, faccio una piccola estensione della colonna. Espiro, metto il petto, curvo, inspiro. Espiro, inspiro, espiro, inspiro, uso i metatarsi, nuca e gatto. E a me è sempre importante inserire gatto nuca all'inizio per dare proprio mobilità nella colonna. Iniziare. Ultima volta, inspiro. Espiro. Da qui adesso andiamo a portare il braccio verso l'alto, inspirando, e andiamo a portare il braccio che va a passare sotto il braccio opposto, guardo il lato opposto, si chiama needle. Inspiro, torno, espiro, ruoto, il palmo verso il soffitto, inspiro, torno, espiro, ruoto. Inspiro e vado a portare in quadrupedia. Da qua andiamo a unire, inspiro, Vitilasana, Marishasana e Balasana. E facciamo quel piccolo vinyasa in, out, lasciamo ancora la tua colonna più fluida, in, out, in. Mantengo in quadrupedia adesso e vado a portare il braccio opposto. Inspiro, espiro, espiro, ruoto. Inspiro, allungo.

lungo e espiro ruoto. Mantieni sempre il bacino sopra le ginocchia, in, out, in. In, e rimango in, porto le mani a terra. Adesso andiamo a imparare un frammento che si chiama Ashtanga Namaskara, che mettiamo nel nostro saluto al sole classico. Quindi da quadrupedia i gomiti sono girati in avanti, ok? Il taglio del gomito. Sono in Ardha Plankasana, ovvero sono della quadrupedia, che sono 90 gradi, vedete, come un quadrato. E per fare Ardha Plankasana io devo spostare il mio bacino in avanti, vedi? Quindi ho un angolo inclinato. Le spalle sono lontane dall'orecchio, quindi non sono 90 gradi, ma sono in avanti, vedi? Mantengo sempre la tibia puntata, anche la punta dei piedi, metatarsi, gomiti qua. Da qua vado a scendere, guarda, le mie spalle passano oltre le mie mani, gomiti stretti, metto petto e mento, perché Ashtanga vuol dire 8, quindi ho mento, petto, mani, ginocchio e piedi. Sono 8 punti che appoggiano per terra. Da qua ho il bacino che non tocca a terra. Inspirando, scivolo in avanti, distendo le gambe e con le mie mani forti spingo il pavimento, mantenendo le braccia piegate sono nel cobra. Ok, Bhujangasana, che è diverso del cane a testa in su, che le braccia sono distese. Spalle lontane, inspiro, provo a portare il pube più connesso al pavimento. Espiro, torno, mento, punto i bacini su, gomiti su, e da qua spingo quadrupedia e vado in Balasana. E senti qua, recupero. Questo è un frammento che andiamo a imparare bene. Guardo avanti, inspiro, quadrupedia, punto i piedi, vado avanti, scendendo Ashtanga Namaskara, mento e petto, scivolo avanti, le mie spalle passano, guarda, oltre, inspiro, Bhujangasana, pube il pavimento, espiro, torno, petto, mento, bacino su, torno in quadrupedia, Marishyasana, gatto, e Balasana. Da qua può muovere le dita delle mani, se per caso ti fa male al polso, ok? Distendo bene le braccia, facciamo ancora per una volta. Inspiro, vado avanti, quadrupedia, passo avanti in Ardha Plankasana, sproietto le mie spalle in avanti, quindi mento il petto, gomiti su. Inspiro, scivolo, scivola, scivola, scivola, e Bhujangasana, gomiti stretti, ombelico, pube verso il pavimento. Espiro, torno, mento, petto, Ashtanga Namaskara. Spingi quadrupedia, bravissime braccia. E vado, Marishyasana Balasana. E rimango qua. Da qui cammino verso la destra, portando le braccia in diagonale. Passo in mezzo, cammino verso il lato opposto. Nel Balasana, il tallone, i glutei vanno verso il tallone e posiziono le mie braccia. Inspiro e vado ancora in quadrupedia, quindi mi aggiusto. Iniziamo qua a fare il primo movimento che è imparando bene a Adho Mukha. Porto piedi, metatarsi, distendo una gamba e vado in Plankasana. Il Plankasana è il bastone, ovvero stick pose, dove io devo portare il peso del corpo, guarda, non fuori dai piedi, ma su e primo e secondo dito. Le mie mani spingono il pavimento e la colonna è leggermente curva, ok? Distendo bene. Da qui inspiro, porto l'ischi verso il soffitto e prima cammino, guarda, portando tutti i piedi a terra. Qua ognuno avrà la sua apertura, quindi poggio bene la larghezza del bacino e spingo le mie ascelle verso il pavimento. Quando ho questa muscolatura molto corta, la colonna fa una gobba e sposto in avanti. Quindi io devo solo per fare questo. Spingo, posso sollevare il tallone, piego le ginocchia e faccio cane facilitato. Quindi piegando le gambe, aiuto a minimizzare lo stress della zona posteriore e spingo le ascelle al pavimento.

Guardo l'ombelico. E da qua, semplicemente distendo le gambe, porto il tallone a terra. Da qui, se vedete bene, le mie dita devono sollevarsi. Quando sollevo le dita, arco plantare si accentua e il tallone va verso il pavimento, ok? Quindi il movimento diventa adesso. Cane facilitato, guardo avanti. E espiro, tallone a terra. Quindi, cane facilitato.

Babilônia, mais em Avanti, e mantengo le dita delle mie mani dietro al mignolo. Da qua allungo la schiena e sono in Ardha Uttanasana. Espiro, piego bene la gamba, porto la mano dietro e sono in Uttanasana facilitato, la gamba molto piegata. Ok? Inspiro, Jai. Espira. Ardha Uttanasana. Uttanasana con le gambe piegate. Inspiro. Espiro. Con la prossima ispirazione porto le braccia in linea, salgo, salgo, salgo e vado in Urdhva Hastasana. Quindi le braccia sono verso il cielo, verso l'alto, stendo la colonna, pubi in avanti e riporto le mani in Pranamasana, Samastiti. Osserva bene lo sguardo tra le tue sopracciglia. E osserva bene l'energia che cambia. E adesso iniziamo la nostra serie di saluto al sole. Prima di tutto, il primo asana si chiama Tadasana, che è la montagna, che vi faccio vedere in fronte, ma dopo andiamo sulla punta del tappetino. I piedi saranno paralleli alla larghezza del tuo bacino, le braccia lungo del tronco. Ci sono varie versioni di Tadasana, possono essere, dependendo del linaggio dello yoga, della tradizione yogica, avremo le mani qua, abbiamo le mani verso fuori, più Hatha. Qua facciamo più vinyasa, quindi con le braccia lungo del tronco. Importante che vede che sollevo le dita dei miei piedi per fare accentuare l'arco plantare. Quanto più l'arco plantare è forte, saldo, più abbiamo stabilità. Quindi praticamente sento la punta e i talloni che premono per terra. E sento bene questo sollevando le dita, si chiama Padabandha. La banda vuol dire sigillo, pada piedi, quindi questo sigillo dei piedi, braccio lungo del tronco, ok? E mantengo sempre il peso del corpo equilibrato, le anche, spalle lontane, senti proprio come una montagna alta, forte, limpida, proprio molto con la sua energia, no? E adesso andiamo a fare questo saluto a sole classico. Andiamo a portarci dall'avanti al tappetino, quindi tu avrai molto vicino e là dietro sarà la tua casa, perché andiamo sempre a muoversi avanti e indietro nel nostro tappetino. Ci prepariamoci nel Tadasana, quindi ricordiamo, le gambe sono divaricate alla larghezza del tuo bacino, braccia lungo del tronco e senti la tua montagna libera, forte. Si diceva una volta che le montagne avevano le ali, e c'era un re che è rimasto molto invidioso delle montagne, ha fatto tagliare le ali, loro sono cadute a terra e sono rimaste ancora più impietose, più belle. Quindi immagini, senti la radice proprio della tua montagna, la base della tua montagna. E andiamo adesso a inspirare, Ujjayi, contando fino a 4, braccio verso l'alto, Urdhva Hastasana. Espiro, fletto le anche, vado a piegare le mie ginocchia, vado in Uttanasana. Piego bene, bene, per lasciare più leggera e scaricare la colonna. Appoggio le mani a terra, faccio un passo grande con la mia gamba destra dietro. Ginocchio a terra, Asha Shavasana. Punto le spalle. Porto le mani a terra, stacco la gamba, da qua vengo subito in quadrupedia. E Adho Mukha. Porto Adho Mukha. Respira per uno, per due, per tre. Da qua sollevo la mia gamba destra, faccio capada più alto che posso, spunto ginocchio al petto, porto i piedi, stessa gamba che andava indietro, va avanti, ginocchio a terra, Asha. Respira in quattro. Espiro, distendo la gamba. Chiusura in 4, Uttanasana, piego le gambe, inspiro, salgo e torno in Ashtanga, in Samastiti. Questo è il passaggio e adesso inseriamo un frammento in mezzo, ok? Questo è il primo passaggio che abbiamo imparato, che era Ashtanga Namaskara. Quindi andiamo a fare adesso tutto il saluto al sole completo. Quindi inspiro, braccio verso l'alto. Espiro, fletto le anche, vado a espirare, piego bene le ginocchia. Mani a terra, faccio un grande passo indietro, Asha, in. Espiro, torno, stacco ginocchio.

che vado subito in Adomuk. Sollevo i talloni, porto le ginocchia a terra che abbiamo fatto arda, portiamo, respiri in avanti, mento e petto, scivoli in avanti, inseriamo il pezzettino, Bhujangasana, torno, vado in Adho Mukha e arrivo in Adho Mukha. Abbiamo fatto Ashtanga Namaskara. Sollevo la stessa gamba che è andata indietro, porto ginocchio, petto e la gamba avanti. Apro Ashtanga, Ashasalasalanasana, distendo, espirando, chiusura, piega bene le gambe, inspiro, porto le braccia verso l'alto e le mani al cuore. E questo abbiamo fatto con la gamba destra, ripetiamo adesso con la gamba sinistra, quindi inspiro, ultima, Anastasana, fletto le anche, piego le ginocchia, vado in Uttanasana. Porto le mani a terra, passo con la gamba sinistra, Ashasalanasana. Inspiro in uno, stacco le ginocchia, subito quadrupedia e vado in Adho Mukha. Qua facciamo tre respiri. Sollevo i talloni, piego ginocchio a terra. Proietto le spalle in avanti e vado in Ashtanga Namaskara. Scivolo Bhujangasana. Torno, Ashtanga Namaskara. Passo in quadrupedia. Vado in Adho Mukha. Inspiro per tre. Due, senti bene il flusso. E sollevo adesso, inspirando, incappato a gamba opposta, porto ginocchio verso il naso, piede a terra, ginocchio a terra, Ashasalanasana. Punto i piedi, espiro, Uttanasana. Piega bene le ginocchia, inspira, Urdhva Hastasana. E Pranamasana. Samastiti. E ripetiamo ancora per due volte. Inspiro, gamba destra. Fletto le anche. Possiamo aumentare un po' il ritmo. Inspiro, vado un passo indietro. Ascia. Espiro, stacco ginocchio, Adho Mukha. Porto la gamba dietro. Porto il piede a terra. Facciamo adesso un altro piccolo cambio, distendo la gamba avanti per fare Padottanasana, anche se sono chiuse. Piego, ascia, torno la gamba dietro, Adho Mukha, ginocchio a terra e vado in Ashtanga Namaskara, Bhujangasana, torno. Cara, Bhujangasana. E vado in Adho Mukha. La stessa gamba, sollevo, porto avanti. Ashtanga Namaskara, Ashasalanasana. Espiro, chiusura. Inspira, Urdhva. E portiamo in mezzo. Vedi che abbiamo aggiunto un altro pezzettino nuovo. Braccio lungo del tronco, gamba sinistra, vai indietro, inspiro. Fletto le anche, vado in Uttanasana, piego bene le ginocchia. Piano piano puoi andare a distendere. Piego le ginocchia, faccio un passo indietro con la gamba sinistra, ascia. Da qua, ritorno. Vado in Adho Mukha. Piego le ginocchia. Vado avanti Ashtanga Namaskara. Sollevo. Bhujangasana. Torno. E Adho Mukha. Sollevo la stessa gamba. Porto il ginocchio avanti. Ashtanga Namaskara. Abbiamo già fatto, ascia, e adesso vado a

0: Distendo le gambe, piego ascia e vado in Uttanasana. Posso, se riesco già a drizzare un po' di più, ma posso mantenere piegata. Inspiro
1: Urdhva
0: e Pranamasana.
1: E da qua siamo arrivati e andiamo a fare l'ultimo passaggio per tornare a pavimento. Inspiro, Urdhva. Flettole anche.
0: Ashtanga Namaskara. Da qui vado, passo indietro.
1: Ascia. E da qua vado dietro, distendo.
0: E vado in Adho Mukha. Da questa Adho Mukha qui rimaniamo. Andiamo a sollevare i talloni e andiamo a piegare per sederci.
1: Ok? Ci sediamo. La schiena dritta, dritta e siamo in Dandasana. Dandasana, le gambe sono distese, i piedi flex, le mani a lungo del tronco. Inspiro, spingo con le mani vicino, le mani sono in linea con il tuo bacino. Inspiro, porto le braccia verso l'alto. Espira, proietto le. Spalle in avanti, le anche in avanti, gli ischi all'indietro, afferro con il dito della pace l'alluce, apro bene, guardo il soffitto, espiro, Paschimottanasana.
0: Rimango lì. Due.

0: Inspiro, guarda avanti. Ottimo, porto le braccia indietro. E da qua piegando le mie ginocchia, vado per un minuto solo in Shavasana, porta le braccia lungo del tronco, palmo verso il soffitto, e finire nel Shavasana. Apertura delle gambe, sono largheza del tuo tappetino, i palmi rigorosamente verso il soffitto. Abbandonati completamente, appoggiando la testa, le spalle, il gluteo, polpaccio, talone. E osserva soltanto il tuo respiro. Da qua ti chiedo adesso di piegare la tua gamba sinistra, porta i bracci adesso dietro, gira sul tuo fianco e veniamo seduti. Per concludere la nostra pratica, lascio bene le ginocchia parate, inspiro, porto le braccia verso l'alto, le mani al cuore e siamo giunti alla termine della nostra pratica di oggi e vi ricordo l'appuntamento su Gusto di Gusto Yoga e vi ricordo Web TV la stessa ora e vi invito a seguire i miei canali social di Instagram, potete anche iscrivermi e vi aspetto alla prossima puntata. Shanti Shanti Shanti Hi, Namaste.
1: Shanti Om.

Appuntamento venerdì al Burgenstock Resort sul lago di Lucerna per l'accordo che promette di porre fine al conflitto tra Stati Uniti e Iran. I protagonisti della cerimonia di firma del protocollo d'intesa saranno da una parte il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf e dall'altro il vicepresidente americano J.D. Vance. Sui contenuti, i nodi da sciogliere restano molti e incognite aggiuntive riguardano le scelte di Israele. L'Iran ha infatti chiarito che considererà qualsiasi nuovo attacco israeliano contro il Libano e l'ulteriore occupazione dei suoi territori una violazione dell'accordo. Iran e Stati Uniti negoziano con fatica un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz e porre fine alla guerra, un conflitto che non ha superato i 4 mesi, ma che in Kenya ha innescato una piccola rivoluzione. Qui molti usano quotidianamente le motociclette e, come in vari paesi africani, esiste anche una versione a 2 ruote del taxi, il Boda Boda. Da marzo, per combattere il caro carburante, aumentato del 20%, in moltissimi hanno optato per i motorini elettrici e le vendite sono schizzate del 40%. Una buona notizia non solo per i nemici dei combustibili fossili, ma anche per il mercato. È una startup locale, Spiro, a controllare le vendite. Dalle 4.000 del 2023 punta ad arrivare a 50.000 nel 2026, con filiali in Uganda, Camerun, Ruanda, Benin, Togo e Nigeria. Il mondo imparerà dall'Africa, assicura il vicepresidente Raymond Kitunga. Un mese fa veniva dichiarata ufficialmente l'epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo e il bilancio per Medici Senza Frontiere è negativo. Nonostante il potenziamento della risposta, secondo l'ONG persistono gravi lacune nel monitoraggio, nelle diagnosi, nel tracciamento dei contatti e nel coinvolgimento delle comunità, compromettendo gli sforzi per controllare l'epidemia. Secondo l'organizzazione, ancora non si conosce la reale dimensione dell'emergenza. Nell'Ituri, epicentro della febbre emorragica, la maggior parte dei centri di trattamento è sovraccarica e, secondo i responsabili di MSF sul campo, molti dei pazienti arrivano in una fase avanzata della malattia. La maggioranza non era mai stata identificata o monitorata come contatto prima di cercare assistenza. Ad oggi sono stati confermati 650 casi e più di 130 decessi. Il governo, insieme alle Nazioni Unite e varie organizzazioni umanitarie, sta coordinando la risposta di emergenza. Tutte le madri sono in me, quelle ancora qui e quelle che non ci sono più. L'unica battaglia che non si vince è quella che non si combatte. Lo ha detto di recente Tati Almeida, fondatrice e presidentessa dell'Associazione delle Nonne di Plaza de Mayo, venuta a mancare in settimana all'età dei 95 anni. Un simbolo per le nonne e le madri che durante la dittatura argentina, tra gli anni 70 e 80, scendevano in strada per chiedere verità e giustizia per i figli e i nipoti sequestrati, imprigionati e o fatti sparire dai militari. Un lavoro che è proseguito anche dopo la caduta del regime. Migliaia di neonati o bambini piccoli strappati ai genitori furono dati in adozione. Ma nel 1987 Almeida e compagne hanno ottenuto la creazione della Banca Nazionale del DNA, che ha permesso ad oggi di ritrovare 140 nipoti. Sia la banca che l'associazione però hanno subito il taglio dei fondi governativi con l'avvento del presidente Javier Milei nel 2023. Un'altra battaglia per

0: per le eredi di Tati Almeida.
1: Legge elettorale si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono arrivati 771 emendamenti, praticamente tutti dalle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno depositato emendamenti unitari, sottoscritti anche da IV. Sono 322 le proposte soppressive. Il centro-sinistra propone anche il voto per i fuori sede. Dalla maggioranza solo 4 emendamenti comuni sul nodo Trentino-Alto Adige, sull'indicazione del capo della coalizione sull'obbligo di candidatura al proporzionale anche per i listini. Dalla componente MAIE proposte sul voto degli italiani all'estero, dai Vannacciani un emendamento sulle preferenze. Dalla prossima settimana si vota, il 26 giugno la riforma è attesa in aula. Scontro diplomatico tra Italia e Israele. A innescare la miccia il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben Gvir. L'Italia è il paese delle ciabatte, ha detto, parole indegne per il ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenuto davanti le commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. In questa sede si è fatto il punto sull'impianto delle nostre missioni internazionali per il 2026. Uno strumento essenziale di sicurezza collettiva che richiederà forze sempre più flessibili e reattive, ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto. A 4 anni dalla fine della pandemia e dopo oltre 100 audizioni nella commissione che indaga sulla gestione dell'emergenza, infuria ancora la polemica. Le opposizioni hanno abbandonato i lavori per protesta contro il presidente Marco Lisei di Fratelli d'Italia, chiedendone le dimissioni. La scelta contestata è aver deciso di far ascoltare dei testimoni in commissariato da parte delle forze dell'ordine, scelta che Lisei difende così. La procedura della raccolta di sommarie informazioni da parte di soggetti esterni qualificati come magistrati e forze dell'ordine è prevista dal regolamento. La maggioranza intanto ha continuato a chiedere al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che ai tempi della pandemia vestiva i panni di Presidente del Consiglio, di riferire in commissione. Il diretto interessato ha replicato così: non troverete mai una mia attività illecita, da oggi querelo. Via libera all'unanimità in Commissione Ambiente alla risoluzione sui contratti di fiume a prima firma di Aldo Mattia di Fratelli d'Italia e sottoscritta da PD, Movimento 5 Stelle e Lega. Il provvedimento punta alla tutela delle risorse idriche, alla valorizzazione dei territori fluviali e alla mitigazione del rischio idraulico. La risoluzione, sottolinea il parlamentare, impegna il governo a sostenere un maggior utilizzo dello strumento dei contratti di fiume, promuovendo progetti innovativi capaci di indicare come prioritarie le infrastrutture verdi e blu. Lo strumento dei contratti di fiume, ha sottolineato Mattia, consente di favorire collaborazioni tra pubblico e privato e di attivare strumenti a protezione dei corsi d'acqua, sempre più sotto pressione per gli eventi atmosferici estremi.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con una bella storia con Scepolla all'Eritrea. Ce la racconta Pasquale Sorrentino nella sua copertina.
1: Non solo nei bambini operati, non solo nelle famiglie accompagnate, ma anche nei reparti, nei gesti condivisi, nelle competenze che si costruiscono giorno dopo giorno. A maggio, Missione Bambini è stata all'Orot Hospital di Asmara in Eritrea con una missione cardiochirurgica pediatrica con un team di 21 operatori sanitari volontari provenienti da diversi ospedali italiani che ha lavorato accanto al personale locale per visitare, operare e seguire bambini affetti da cardiopatie congenite acquisite. Tra loro anche l'infermiera di Polla, Teresa Venosa, con lei un'altra campana, e poi Rocco Mangano di Spinoso in Basilicata, infermiere anch'egli e fidanzato di Teresa Venosa. In 2 settimane sono stati trattati 26 pazienti, eseguiti 24 interventi cardiochirurgici, pediatrici e visitati circa 130 bambini in ambulatorio. Un lavoro intenso, fondamentale per individuare nuovi casi, seguire i bambini già operati e preparare le prossime liste operatorie. Ma questa missione racconta anche altro, si legge in una nota dell'associazione. Racconta il lavoro fatto fianco a fianco, in sala operatorio, in terapia intensiva e negli ambulatori. Le decisioni prese insieme, le competenze condivise, la volontà di costruire nel tempo una capacità di cura sempre più forte sul territorio. Durante la missione i genitori di 2 gemelline, raccontano ancora gli operatori, 2 gemelline operate lo scorso ottobre, sono tornati in ospedale per salutare il team. Hanno portato una foto incorniciata che oggi è appesa in reparto, una foto piena di significato, il segno di una relazione che continua anche dopo l'intervento. La mission in Eritrea dura da oltre 10 anni insieme a Fondazione Monasterio ed è sostenuta dall'AICS Cooperazione, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, con l'obiettivo di rafforzare

0: nel tempo il sistema sanitario eritreo nella cura delle cardiopatie congeniche pediatriche.
1: Il TG si ferma per una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio, referendum in vista per i comuni di Teggiano e San Rufo che dovranno esprimersi in merito alle cosiddette isole amministrative. Ce ne parla Federica Pistone.
3: La provincia di Salerno ha espresso parere favorevole al percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale già avviato da tempo e finalizzato a superare una criticità che da anni interessa diverse aree del Vallo di Diano, dove porzioni di territorio comunale risultano fisicamente separate dal resto del comune di appartenenza, creando difficoltà nella gestione dei servizi pubblici e nella pianificazione amministrativa. Il progetto riguarda in particolare una ridefinizione dei confini tra i territori di Teggiano e San Rufo. Il percorso istituzionale ha già registrato il primo passaggio significativo con la delibera del Consiglio Comunale di Teggiano, seguita dall'analoga decisione anche da parte del Consiglio Comunale di San Rufo. La proposta è stata presentata in consiglio regionale dal consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune ma fisicamente separate dal resto del suo territorio principale e spesso circondate da altri comuni. Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche i comuni di Teggiano e San Rufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate rappresenta una tappa centrale dell'iter. Il referendum, con ogni probabilità di natura consultiva, sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.
1: E restiamo nel Vallo di Diano, dove questa mattina in un negozio del centro commerciale ad Atena Lucana è avvenuto un furto. Ignoti sono riusciti ad aprire la cassaforte dell'esercizio commerciale portando via del denaro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sala Consilina per avviare le indagini. E adesso ci occupiamo dell'incontro che si è svolto a Roscigno Vecchia per parlare del futuro del paese definito la Pompei del XX secolo.
3: Roscigno Vecchia, ribattezzata come la Pompei del XX secolo, è al centro di un nuovo progetto di valorizzazione culturale e rigenerazione territoriale. L'iniziativa è stata discussa durante un incontro promosso dalla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno Avellino, dal Comune di Roscigno e dalla Proloco Roscigno Vecchia APS, con il coinvolgimento di istituzioni, università ed enti del territorio. Il progetto si ispira ai principi della Convenzione di Faro e del Piano Olivetti per la Cultura, con l'obiettivo di coniugare tutela del patrimonio, partecipazione delle comunità e sviluppo sostenibile. Abbandonata nel secolo scorso a causa della fragilità geomorfologica dell'area, il borgo conserva ancora oggi la sua struttura originaria, rappresentando un caso unico nel panorama nazionale. L'obiettivo è superare una visione esclusivamente conservativa, trasformando Roscigno Vecchia in un museo diffuso a cielo aperto, in un laboratorio permanente di ricerca, formazione e innovazione culturale. Un ruolo strategico è affidato anche al sito archeologico di Montepruno, tra i più importanti dell'entroterra campano, dove sono riprese le campagne di scavo dell'Università Federico II in collaborazione con la Sovrintendenza. La connessione

0: collaborazione tra il borgo storico e l'area archeologica punta a creare un sistema culturale integrato capace di unire ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio. Fondamentale il contributo della Fondazione Banca Montepruno, che sostiene il percorso di rilancio attraverso il supporto ai progetti culturali e alle iniziative di valorizzazione del territorio. La strategia mira a fare di Roscigno Vecchia un polo stabile di attrazione culturale, scientifica e turistica durante tutto l'anno, favorendo crescita economica, coesione sociale e rafforzamento dell'identità locale.
1: Anche in Campania arriva lo stop ai lavori all'aperto nelle ore più calde della giornata, con la firma di un'ordinanza da parte del presidente Fico. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio.
2: Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha firmato un'ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori che svolgono la propria attività all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole e alle elevate temperature estive. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 21 giugno e resterà attivo fino al 31 agosto, salvo ulteriori disposizioni. L'ordinanza dispone il divieto di svolgimento delle attività lavorative nei settori agricolo, edile e affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16. Nei giorni nelle aree segnalate sulla mappa del rischio pubblicata dal sistema Work Climate dell'INAIL, quando il livello di rischio è alto per i lavoratori esposti al sole impegnati in attività fisica intensa. Vengono escluse dal divieto le operazioni indispensabili e urgenti necessarie al ripristino di servizi essenziali a seguito di eventi imprevedibili, nel rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Scatta anche l'obbligo per i concessionari di pubblico servizio e per le attività connesse a ragioni di pubblica utilità di adottare adeguate misure organizzative per garantire i livelli minimi di prestazioni dei servizi pubblici essenziali. Con questa ordinanza interveniamo per tutelare concretamente i lavoratori agricoli, quelli del settore edile e tutti coloro che per ragioni professionali svolgono attività all'aperto esposti per molte ore al sole e alle alte temperature. La salute e la sicurezza dei lavoratori vengono prima di tutto. Di fronte a fenomeni climatici sempre più estremi è dovere delle istituzioni adottare misure di prevenzione efficaci per ridurre i rischi legati allo stress termico e ai colpi di calore, garantendo condizioni di lavoro più sicure nei comparti maggiormente esposti, dichiarato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico.
1: E adesso diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

Bentrovati da Italia 2 News. La prossima notizia arriva dalla Basilicata, dove è scattato il piano previsto dalla prefettura per trascorrere un'estate in sicurezza. Vediamo. Con l'avvio della stagione estiva e l'arrivo dei primi importanti flussi turistici a Matera e lungo la costa ionica e Metapontina, scatta il piano straordinario di sicurezza predisposto dalla prefettura per garantire maggiore controllo del territorio e tutela di residenti e visitatori. Le misure sono state definite nel corso della riunione tecnica di coordinamento delle forze dell'ordine, convocata anche in vista della festa della Bruna e dei numerosi eventi in programma nei centri costieri. Previsto un rafforzamento dei servizi di vigilanza nelle aree più frequentate, con il supporto delle polizie locali e delle risorse aggiuntive messe a disposizione dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Particolare attenzione sarà rivolta anche alla sicurezza in mare, con controlli intensificati da parte di Capitaneria di Porto, Direzione Marittima e Guardia di Finanza. Sul fronte della viabilità, ANAS e Polizia Stradale monitoreranno le principali arterie per contrastare eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti. Intanto, proprio nell'ambito delle attività di controllo del territorio nel Potentino, la squadra mobile della Questura di Potenza ha arrestato due giovani residenti nella provincia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un controllo notturno a Figliano, gli agenti hanno sequestrato oltre mezzo chilo di hashish, oltre a materiale

0: utilizzato per il confezionamento della droga. Gli arresti sono stati convalidati dall'autorità giudiziaria, che ha disposto per entrambi l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dal 21 giugno riparte la Via del Mare delle Autolinee Curcio con collegamenti verso 6 località balneari della Calabria. Vediamo! Anche quest'estate le Autolinee Curcio rinnovano uno dei servizi più apprezzati della stagione estiva. Dal 21 giugno al 31 agosto torna infatti la Via del Mare, il collegamento giornaliero che da decenni accompagna i cittadini del Vallo di Diano verso alcune delle più rinomate località balneari della Calabria. Quest'anno viaggiamo verso 6 mete d'eccellenza tra il Golfo di Policastro e la Riviera dei Cedri, ha annunciato Alessandro Curcio, presentando la nuova stagione del servizio che rappresenta ormai una tradizione consolidata per i viaggiatori. Le destinazioni raggiungibili saranno Diamante, Cirene, Santa Maria del Cedro, Scalea, San Nicola Arcella, Praia a Mare e Tortora, località che hanno ricevuto la bandiera blu per la qualità delle acque e dei servizi offerti. Il servizio offerto dalle Autolinee Curcio continua a rappresentare una soluzione pratica e comoda per chi desidera trascorrere una giornata di relax al mare senza doversi preoccupare del traffico, del parcheggio o di altri aspetti legati agli spostamenti. Per conoscere nel dettaglio gli orari delle corse, le fermate e le modalità di viaggio è possibile consultare il sito autolineecurcio.it. L'attore di Sala Consilina, Andrea Di Maria, farà parte del cast della tournée estiva di E fuori nevica, lo spettacolo di Vincenzo Salemme. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
1: Vincenzo Salemme ha annunciato nella giornata di ieri il manifesto ufficiale e anche il cast della tournée estiva di E fuori nevica, una delle sue opere più apprezzate per i suoi 50 anni di carriera. Tra i protagonisti ci sarà anche Andrea Di Maria, l'attore di Sala Consilina, che torna un po' alle origini al teatro. Vincenzo Salemme torna in tour così per festeggiare insieme al suo pubblico 50 anni di teatro e lo fa, oltre che con Di Maria, anche con Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli. Tanti gli appuntamenti in programma nella tournée, tra questi anche la data del 3 agosto a Padula, nell'ambito del Certosa Village, oltre che il giorno prima a Santa Maria di Castellabate. Andrea Di Maria torna a teatro, da dove tutto è cominciato, anche se a breve sarà al cinema con un film terminato di girare poche settimane fa, su questo per ora. Però c'è il massimo riserbo. Per quanto concerne Fuori Nevica, ricordiamo la trama: tre fratelli, tre solitudini alla ricerca disperata di affetto e soddisfazioni. Il primogenito è Francesco, detto Cico, è una forma di autismo e ad alto spettro. Alterna picchi di assoluta capacità cognitiva a momenti di depressione. Poi c'è Stefano, il più ordinario dei tre, il ruolo assegnato ad Andrea Di Maria. Infine Enzo, lo sfaccendato, andato via di casa a 18 anni, è il classico maschio immaturo e incapace di assumersi nemmeno la pur minima responsabilità. Si ritrovano alla morte della madre e mentre leggono il suo testamento.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentrovati con la quarta e ultima parte del nostro telegiornale. A Potenza si è tenuto un tavolo sulla forestazione per parlare delle condizioni di lavoro dei forestali. Sentiamo.
1: La Regione Basilicata rilancia il confronto della forestazione con un'impostazione che punta a coniugare la stabilità economica, tutela occupazionale e riorganizzazione strutturale del settore. Al centro del tavolo istituzionale convocato nella Sala Verrastro a Potenza si collocano la certezza degli stipendi, l'ampliamento delle giornate lavorative per l'intera platea degli addetti e la definizione di un nuovo modello organizzativo per il futuro del comparto. A guidare i lavori è stato il presidente della regione, Vito Bardi, che ha incontrato le organizzazioni sindacali confederali rappresentate da CGIL.

0: CGIL, CISL e UIL, insieme alle categorie di settore FLAI, FAI e UILA, oltre all'assessore regionale allo sviluppo economico Franco Cupparo e al presidente del consorzio di bonifica Giuseppe Musacchio. Il confronto si è svolto in un clima definito di approfondimento tecnico e responsabilità istituzionale, con l'obiettivo di individuare soluzioni sostenibili rispetto alle criticità del sistema e ai vincoli del bilancio regionale. Un primo elemento di rilievo emerso dal tavolo riguarda la garanzia delle coperture finanziarie per il settore. L'amministrazione regionale ha infatti assicurato la disponibilità delle risorse necessarie per il pagamento degli stipendi fino alla fine del 2026, coinvolgendo tutte le platee degli addetti alla forestazione, inclusi i comparti SAP e ASA. Contestualmente è stato annunciato un incremento di 10 giornate lavorative per i lavoratori del settore, misura che sarà sostenuta attraverso una rimodulazione interna delle risorse di bilancio, anche a fronte di vincoli e rigidità contabili che limitano nuovi margini di spesa. Il presidente Vito Bardi ha richiamato la necessità di mantenere un equilibrio tra richieste e sostenibilità finanziaria complessiva, sottolineando come ogni intervento debba necessariamente confrontarsi con la capacità reale delle casse regionali e con le esigenze più ampie della comunità lucana.
1: E adesso parliamo di un appuntamento che si terrà a Brienza. Il 21 giugno alle ore 21:30 in piazza Guglielmo Marconi andrà in scena Mi ricordo, un viaggio tra oggetti e cinema passando dalla musica al teatro. Lo spettacolo unisce narrazione, musica e suggestioni cinematografiche in un percorso emozionale dedicato ai ricordi condivisi. Luigi Biscotti e Franco Antonazzo, insieme a un ensemble musicale, torneranno sul palco dopo il successo degli appuntamenti teatrali della scorsa stagione invernale, con una serata che promette di alternare momenti di leggerezza, comicità ed emozioni. E adesso concludiamo con l'ultimazione dei lavori sui viadotti della Siciliano Potenza. Vediamo.
2: Sulla carreggiata in direzione Potenza del raccordo autostradale Siciliano Potenza volgono a termine i lavori di manutenzione straordinaria sui viadotti Cerro e Tirone, situati tra gli svincoli di Picerno e Tito. Lo rende noto ANAS annunciando che dal prossimo 30 giugno sarà aperto al traffico una sola corsia della carreggiata sud per una lunghezza di circa 850 metri. L'intervento, che ha richiesto un investimento di circa 6 milioni di euro, rientra nel più ampio programma di ammodernamento dell'infrastruttura ed ha interessato la demolizione e la ricostruzione completa degli impalcati dei viadotti Cerro e Tirone, oltre al viadotto Piano del Mattino, i cui lavori erano stati conclusi nell'agosto 2024. Le opere hanno previsto la sostituzione degli impalcati con nuove travi in acciaio, il risanamento dei pulvini, dei fusti e dei plinti delle pile, nonché la realizzazione di un nuovo sistema di raccolta delle acque di piattaforma. Dopo il completamento, con esito positivo delle prove di carico sui viadotti, ANAS ha confermato che dal 30 giugno sarà possibile eliminare l'attuale scambio di carreggiata attivo tra il chilometro 36 e il chilometro 36 850. Per consentire il trasferimento del traffico sulla nuova carreggiata sarà però necessario rimuovere il bypass provvisorio situato prima dello svincolo di Tito Brienza in direzione Potenza. Per questo motivo, a partire dalle ore 7 di lunedì 22 giugno e fino al 30 giugno, lo svincolo di Tito Brienza in direzione sud resterà chiuso al traffico. Durante il periodo di chiusura, il rientro sulla carreggiata verso Potenza sarà garantito tramite il bypass esistente al chilometro 37.300 del raccordo. Gli automobilisti diretti al centro abitato di Tito, alla viabilità locale o alla strada statale 95 variante dovranno invece utilizzare lo svincolo successivo della zona industriale di Tito. L'apertura della nuova corsia consentirà un significativo miglioramento della sicurezza e della percorribilità dell'arteria. ANAS prevede inoltre che entro la prima metà di luglio, con l'adeguamento del bypass in corrispondenza del viadotto Cerro, sarà ripristinata la piena transitabilità su entrambe le carreggiate dei viadotti completamente ammodernati. Soddisfazione è stata espressa dal vicepresidente ed assessore alle infrastrutture della regione Basilicata, Pasquale Pepe, che ha definito il raccordo un collegamento strategico per l'accesso alla Basilicata e per i collegamenti con il Mezzogiorno.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italianews.it. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Friedalik, la rana assetata. C'era una volta, in un bosco molto lontano, una piccola rana di nome Tidalik. Tidalik amava giocare sotto i raggi del sole, incontrare i suoi amici in riva al lago e con loro saltare sui fiori di loto.
1: Tre, otto, nove e 10. Ho vinto io! Sono arrivato a 10, ho vinto io!
2: Bravo Tidalik, sei arrivato di nuovo a 10. Cra!
0: Il gioco dei salti aveva stancato molto gli amici ranocchi, i quali avevano così anche molta sete.
3: Dai, beviamo un po' d'acqua tutti insieme, cra!
0: Le tre rane si riunirono su una grande foglia e iniziarono a bere l'acqua del lago. Tidalik beveva così velocemente che le altre rane lo avvertirono.
2: Tidalik, bevi più piano o ti si gonfierà la pancia.
1: Ma io ho moltissima sete, voglio bere ancora un po'.
3: Io penso che dovremmo fermarlo, cra.
0: Dopo un po', Tidalik, il cui stomaco era gonfio d'acqua, smise di bere, perché nel lago non era rimasta nemmeno una goccia d'acqua.
1: Cosa? Ma qui c'era molta acqua. Dove è andata a finire ora? Cra!
3: Tidalik, l'hai bevuta tutta tu, cra.
1: Cosa? Ma non è possibile, a me sembra di non aver bevuto affatto.
2: Hai prosciugato il lago bevendo a più non posso, come puoi avere ancora sete?
1: Dove altro posso trovare ancora acqua in questo bosco? Se lo sapete, ditemelo.
3: C'è un ruscello dietro quegli alberi giganti.
2: Perché gliel'hai detto? E se adesso prosciuga anche il ruscello? Cra!
0: Tidalik, con la pancia gonfia, saltò via lontano dai suoi amici. Loro, che lo guardavano sorpresi, andarono subito a informare dell'accaduto l'ippopotamo gigante. E in quel momento l'ippopotamo gigante riposava sotto un albero e la sua assistente volpe era di guardia proprio di fronte a lui.
2: Cra? Ciao, volpe! Abbiamo bisogno di parlare con urgenza con l'ippopotamo gigante.
4: Adesso sta dormendo profondamente.
3: Devi svegliarlo! È molto importante!
4: Cosa mai potrebbe essere più importante del suo sonno? Piccole rane.
2: Oh, sbrigati, volpe! Cra? Altrimenti non avremo più una goccia d'acqua da bere! Né per lavarci, cra!
0: Allora la volpe, vista la paura e l'urgenza della rana, svegliò l'ippopotamo gigante. Lui spalancò gli occhi e si chinò verso le due rane. Loro raccontarono l'accaduto. Poi saltarono sulla testa dell'ippopotamo e andarono alla ricerca di Tidalik.
5: Se finiamo l'acqua che abbiamo qui, sarà un vero disastro per tutti gli animali del bosco.
0: Intanto Tidalik era arrivato al ruscello tutto gonfio.
1: Ecco l'acqua, acqua deliziosa.
0: Un coniglio, vedendo la rana Tidalik bere al ruscello, si diresse anche lui al bordo per bere. Ma la rana gli disse:
1: Ehi coniglio, tutta l'acqua che vedi qui è mia. Vai a bere da un'altra parte, per favore.
3: Ma non c'è altra acqua qui intorno. Il lago è completamente prosciugato.
0: La rana bevve tutta l'acqua del torrente senza ascoltare quello che diceva il coniglio. E così si ritrovò con la pancia ancora più gonfia di prima.
1: E adesso dove posso trovare altra acqua?
0: Il coniglio

0: palancò gli occhi per la sorpresa.
1: Hai finito l'acqua del ruscello prima che ne potessi bere un solo sorso e adesso hai ancora acqua?
2: Sì! Ho bevuto tutto il lago, ho finito il ruscello, voglio bere tutta l'acqua!
0: Tidalic continuò a cercare altra acqua.

0: più a trovare dell'acqua.
1: E neppure la gazzella. Infine, l'ippopotamo gigante e le piccole rane videro il coniglio triste in piedi vicino al ruscello.
2: Coniglio, hai visto per caso da queste parti una rana avida d'acqua?
3: Sì, sì, è andato da quella parte. Bevi anche l'acqua delle pozzanghere.
0: L'ippopotamo scattò con tutte le sue forze e si mise a seguire le tracce di Tidalit. Gli altri animali della foresta lo seguirono. La rana Tidalik stava per bere l'ultima pozzanghera che aveva trovato quando gli apparvero davanti l'ippopotamo e gli abitanti del bosco tutti assetati.
4: Tidalik, adesso basta! Hai bevuto tutta l'acqua del bosco e non ne hai lasciata neppure una goccia per gli altri animali!
3: Devi restituire l'acqua del lago e del torrente, Krap!
2: I tuoi amici ranocchi hanno ragione, Tidalik. Anche un enorme ippopotamo come me e quell'uccellino che vedi là hanno bisogno d'acqua.
3: Anche le piante, gli alberi e gli insetti hanno bisogno di acqua.
5: Per favore, apri la bocca e restituiscici l'acqua che hai nello stomaco.
0: Ma nonostante le preghiere degli abitanti del bosco, Tidalik, il cui ventre era pieno d'acqua, non era disposto a restituire l'acqua che aveva bevuto.
5: Oh, come facciamo adesso?
6: Se riusciamo a farlo ridere, non potrà più trattenersi e restituirà tutta l'acqua.
4: Sì! Ottima idea! Inoltre Tidalik adora ridere!
0: Il coniglio prese un cappello e iniziò a intrattenere la rana.

0: Sebbene Tidalic trovasse il coniglio divertente, riuscì a trattenersi e non rise. Allora provò ad esibirsi il panda. Cominciò a ballare in modo così stravagante che tutti nella foresta si misero a ridere divertiti. Ma Tidalic non rise neppure vedendo la danza del panda. Quindi il piccolo scoiattolo iniziò rapidamente a disegnare. Gli abitanti della foresta, curiosi, si misero in attesa. Quando lo scoiattolo mostrò il disegno che aveva fatto, tutti scoppiarono a ridere. Ma Tidalic no. Alla fine fu la volta dell'ippopotamo, che non si esibì. Era solo molto arrabbiato.
1: Adesso sono proprio infuriato, Tidalic.
0: L'ippopotamo gigante, con il suo corpo enorme, cominciò a grugnire nervosamente e a saltare come una rana. Tutti gli animali si misero a ridere. E ridevano perché qualunque cosa facesse l'ippopotamo risultava divertente. Alla fine, la rana Tidalic non poté resistere e si mise a ridere dell'ippopotamo come tutti gli altri. Appena gli si aprì la bocca, tutta l'acqua che aveva appena bevuto cominciò a spargersi dovunque. Il lago si riempì di nuovo. Il ruscello riprese a scorrere e anche le piccole pozzanghere finalmente si riempirono d'acqua. E mentre Tidalic rideva, l'acqua continuava a uscire e la pancia si sgonfiava.
2: Ottimo, Tidalic! Sei riuscito a non far morire di sete tutti gli animali del bosco!
3: Non hai più la panciona grossa! Puoi saltare finalmente sulle foglie di loto!
4: Oh, avevo una pancia enorme! Ora sono molto più agile!
1: La prossima volta che hai sete, pensa anche agli altri, non solo a te stesso! Tutti qui nel bosco hanno bisogno di acqua tanto quanto te! Per esempio, io devo andare subito a farmi una doccia.
4: Avete ragione, amici.
0: Gli abitanti della foresta erano molto felici di avere di nuovo l'acqua, perché l'acqua è la parte più preziosa del bosco.

0: C'era una volta, vicino a una fattoria di una famiglia di contadini, un lupo affamato che stava cercando di catturare uno degli agnelli.
1: Vieni, vieni, piccolo mio. Forza, agnellino. Vieni, ci.
0: Ma in quel momento il pastore notò la scena e chiamò il cane Sultano.
2: Sultano, cosa aspetti? L'agnellino è in pericolo.
0: Ma Sultano era un cane così vecchio che il pastore era più veloce di lui. E in effetti fu l'uomo a salvare dal lupo la piccola creatura prima che riuscisse a farlo Sultano. La mattina dopo, mentre il contadino e la moglie parlavano di quanti anni avesse Sultano, il lupo, i cui occhi erano ancora sugli agnelli, si mise ad ascoltare i due contadini.
2: Non possiamo andare avanti così. Come può il nostro cane proteggere la casa quando non riesce nemmeno a vigilare di giorno sugli agnelli?
3: Sì, hai ragione, ma...
2: Sultano deve lasciare questa casa. Se perdiamo gli agnelli a causa sua, perdiamo l'unico nostro sostentamento.
0: Il vecchio sultano rimase molto turbato sentendo le parole dei due padroni. Il lupo, che aveva assistito a tutta la scena, ebbe un'idea geniale.
1: Ehi tu, vecchio cane!
4: Lupo!
1: Calmati! Non sono qui per gli agnelli questa volta. Sono qui per te.
4: Cosa? Vuoi mangiare me? Andiamo bene, cosa ti sei messo in testa?
1: No. I tuoi padroni vogliono cacciarti da casa. Ma io ho una grande idea che ti farà apparire come un eroe ai loro occhi.
0: Sultano, ormai sfinito, era curioso di conoscere l'idea del lupo.
1: Domani, quando porti gli agnelli al pascolo, lasciali liberi e sparisci. Io ne rapirò uno. Prenderò uno di quegli agnellini, poi...
4: Cosa? Non lo farò mai!
1: No, non ho finito, aspetta! Ascolta, io fingerò di rapire l'agnello e poi lo riporterò di nascosto. Così tu potrai restituirlo ai tuoi padroni e diventare un eroe. Cosa ne pensi?
4: Tu, come posso fidarmi di te?
1: In cambio... mi darai qualche gallina per riempirmi lo stomaco e saremo pari, eh?
0: Fu così che Sultano accettò l'offerta del lupo. Il mattino seguente i due contadini portarono al pascolo gli agnelli come al solito. E dopo un po' Sultano se ne andò.
2: Hai visto Sultano?
3: No, deve essere in giro da qualche parte.
2: Uffa, sono stanco di quel vecchio cane sfaticato.
0: Intanto il vecchio sultano aveva fatto intrufolare uno degli agnellini in un angolo nascosto. Trovandosi lontano dal gregge, il piccolo era spaventato e si guardava intorno con terrore. L'astuto lupo apparve improvvisamente dal cespuglio dietro al quale si era nascosto.
1: Vieni qui, piccolo agnello, agnellino. Adesso sei mio, tra poco ti mangio.
0: Il lupo si avvicinò all'agnello, ma avvenne qualcosa d'imprevisto. Mentre correva verso l'agnello, il terreno cedette e lui cadde in una buca profonda.
1: Cos'è successo? Dove mi trovo? Fatemi uscire di qui, voglio uscire, aiuto!
0: Il vecchio sultano si avvicinò alla fossa e guardò dall'alto il lupo spaventato.
4: Salve, vecchio cane. C'è sempre qualcosa da imparare. Pensavi che mi sarei fidato della parola di un lupo? Sono sempre stato fedele ai miei padroni. Non sacrificherei mai un agnello né una gallina per te.
0: Sultano abbaiò forte per richiamare i due contadini.
2: Oh, sultano, ottimo lavoro, bravissimo. Catturando il lupo hai salvato tutti i nostri agnelli, sultano. Sei stato davvero in gamba.
3: Sultano, come hai fatto? Caro vecchio cucciolo.
0: Sì, sultano, pur essendo un cane molto vecchio e con poche forze, era riuscito a battere il lupo. La notte prima aveva scavato una buca profonda e l'aveva coperta di foglie per tendere una trappola al lupo.

0: Da allora la famiglia di Sultano ne fece tesoro e adottò un nuovo cucciolo di nome Batuffolo che aiutasse al pascolo sultano. Quest'ultimo, da parte sua, trasmise al giovane tutta la sua saggezza. Gli insegnò come proteggere al meglio il gregge e scambiare con i padroni fiducia reciproca.
1: Qualsiasi cosa accada, sii sempre un cane fedele.

0: Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste, perché nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.
1: Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto. Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
0: Un giorno, Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.
1: Eh? Ma cosa c'è?
0: Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
1: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi è vuota!
0: Gopi aveva aggiunto alla sua delusione altra delusione per aver speso tante energie senza alcuna ricompensa. Così, contrariato, lasciò cadere la zappa nella pentola e si sedette sotto un albero per riposarsi un po'. Di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
1: Cosa? Ma com'è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa.
0: Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala. Ma, con suo grande stupore, vide apparire nella pentola tante pale.
1: Ma allora, questa forse è una pentola magica. Chi l'avrebbe mai detto?
0: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
1: Non posso credere ai miei occhi!
0: Allora provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
1: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
0: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re. Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa. Altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
2: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
0: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
1: Vostra Maestà, fate attenzione!
0: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
1: Oh no!

0: caduto nella pentola! No!
1: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.
2: Il re sono io! No! Sono io il vero re! No, il vero re sono io! Zitti! Il re sono io!
1: Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. Andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno, Gopi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.

0: Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente in difesa di mare, coste e biodiversità, è salpata in quella che si preannuncia un'estate con temperature record. Un viaggio coast to coast fino al 10 agosto, dal Friuli Venezia Giulia alla Liguria, che la vedrà navigare anche tra le acque delle gemme più preziose della penisola, le aree marine protette che tutelano circa 231.000 ettari di mare e 711 chilometri di costa. Oggi però anche questi luoghi sono sempre più sotto scacco di illegalità, inquinamento e crisi climatica. La conferma arriva dai dati sulle illegalità accertate nel 2025 nelle 32 aree marine protette e nei tre parchi nazionali, Cinque Terre, Arcipelago Toscano e Arcipelago della Maddalena. Si tratta di 383 violazioni, più di una al giorno, dall'ignorare le misure di protezione ambientale al saccheggio dei fondali con danni ad habitat e al patrimonio archeologico sottomarino, fino alla pesca di frodo. Nella classifica delle aree marine protette con più illeciti, il triste primato spetta le isole Tremiti, Parco Nazionale del Gargano, che nel 2025 ne hanno registrati 88, seguite al secondo posto dalle isole di Ventotene e Santo Stefano nel Lazio, con 57 illeciti. Al terzo posto, con 19 infrazioni, l'area marina protetta Regno di Nettuno Procida. Un incremento dell'incidenza degli incendi rispetto all'anno precedente. Lo ha rilevato il monitoraggio condotto dall'ISPRA nel corso del 2025. La superficie complessiva interessata ammonta a 965 km quadrati, un valore che quasi raddoppia le stime del 2024. I dati storici collocano il 2025 tra gli anni ad elevata criticità, superato solo dai picchi registrati negli anni 2007, 2017, 2021 e 2023. Un dato di particolare rilievo riguarda l'incidenza degli incendi all'interno del sistema delle aree protette, dove si è concentrato oltre il 30% della superficie totale bruciata. A livello territoriale si conferma la tendenza che vede il meridione e le isole maggiori come aree maggiormente impattate. Sicilia, Calabria e Campania rappresentano i contesti geografici più colpiti, contribuendo per il 71% al totale nazionale delle superfici forestali percorse dal fuoco.
1: Nel 2025, dai dati analizzati da ISPRA, le superfici impattate di incendi corrispondono a circa 965 km quadri, che corrisponde all'estensione della provincia di Pistoia. Il dato è raddoppiato rispetto al 2024. Il 48% di queste superfici ha colpito ecosistemi naturali, i boschi. Il 30% di queste superfici impattate da incendi rientra nel sistema naturale delle aree protette. Per il primo semestre del 2026 la superficie impattata da incendi è di circa 60 km quadri. Il ruolo di ISPRA è quello di fornire un dato aggiornato annuale utile per le amministrazioni centrali e regionali nella prevenzione dell'antincendio boschivo. Con l'arrivo dell'estate è importante ricordare ai cittadini di rispettare le normative antincendio e fare attenzione nell'utilizzo delle fiamme libere.
0: Sono state stimate nel Mediterraneo circa 1.100 specie non indigene, delle quali circa 217 nel solo Adriatico e quasi 90 nel Golfo di Trieste. Si stima che almeno il 50% delle specie

Specie aliene nel mare Adriatico sono state introdotte attraverso il traffico navale. Le acque di zavorra utilizzate dalle imbarcazioni per garantire stabilità e sicurezza durante la navigazione rappresentano infatti una delle principali vie di diffusione di specie acquatiche aliene e microorganismi potenzialmente dannosi per gli ecosistemi locali. Una risposta è Pure Ballast, impianto mobile dedicato al trattamento delle acque di zavorra, realizzato e gestito da Itelium Sea FVG e in funzione nei porti di Trieste e Monfalcone. L'impianto garantisce una capacità di trattamento fino a 300 metri cubi all'ora. Il processo si basa su una combinazione di filtrazione e trattamento mediante raggi ultravioletti, che consente di eliminare particelle, organismi e microorganismi presenti nell'acqua, senza ricorrere a sostanze chimiche, restituendo acqua trattata conforme agli standard internazionali. Un crollo del meno 61% dell'acqua immagazzinata nella neve alpina rispetto a una stagione normale e terreni nel nord Italia che registrano già il 30% in meno di umidità rispetto allo scorso anno. Sono dati che descrivono lo stato di salute idrica del nostro paese alle porte dell'estate, fotografati a fine maggio da FINAP, spin-off dell'Università di Padova. A differenza dei sistemi di misurazione tradizionali che analizzano singoli punti isolati, questa tecnologia permette di monitorare l'umidità del suolo e la neve in tempo reale su larga scala, restituendo un dato scientifico e oggettivo. I dati emersi descrivono un quadro di forte vulnerabilità per il settentrione, che rischia di approcciare i mesi più caldi partendo in una situazione di pesante deficit. Il quantitativo di acqua contenuto nel manto nevoso alpino è infatti agli sgoccioli e l'umidità del terreno si è fermata al 28,9% rispetto al 32,9% del 2025.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con una bella storia che unisce Polla all'Eritrea. Ce la racconta Pasquale Sorrentino nella sua copertina.
1: Non solo nei bambini operati, non solo nelle famiglie accompagnate, ma anche nei reparti, nei gesti condivisi, nelle competenze che si costruiscono giorno dopo giorno. A maggio, Missione Bambini è stata all'Orotta Hospital di Asmara in Eritrea con una missione cardiochirurgica pediatrica con un team di 21 operatori sanitari volontari provenienti da diversi ospedali italiani che ha lavorato accanto al personale locale per visitare, operare e seguire bambini affetti da cardiopatie congenite acquisite. Tra loro anche l'infermiera di Polla, Teresa Venosa, con lei un'altra campana, e poi Rocco Mangano di Spinoso in Basilicata, infermiere anch'egli e fidanzato di Teresa Venosa. In 2 settimane sono stati trattati 26 pazienti, eseguiti 24 interventi cardiochirurgici, pediatrici e visitati circa 130 bambini in ambulatorio. Un lavoro intenso, fondamentale per individuare nuovi casi, seguire i bambini già operati e preparare le prossime liste operatorie. Ma questa missione racconta anche altro, si legge in una nota dell'associazione. Racconta il lavoro fatto fianco a fianco, in sala operatorio, in terapia intensiva e negli ambulatori. Le decisioni prese insieme, le competenze condivise, la volontà di costruire nel tempo una capacità di cura sempre più forte sul territorio. Durante la missione i genitori di 2 gemelline, raccontano ancora gli operatori, 2 gemelline operate lo scorso ottobre, sono tornati in ospedale per salutare il team. Hanno portato una foto incorniciata che oggi è appesa in reparto, una foto piena di significato, il segno di una relazione che continua anche dopo l'intervento. La mission in Eritrea dura da oltre 10 anni insieme a Fondazione Monasterio ed è sostenuta dall'AIX Cooperazione, Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, con l'obiettivo di rafforzare nel tempo il sistema sanitario eritreo nella cura delle cardiopatie congenitiche pediatriche.
0: Il TG si ferma per una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, referendum in vista per i comuni di Teggiano e San Rufo che dovranno esprimersi in merito alle cosiddette isole amministrative. Ce ne parla Federica Pistone.
3: La provincia di Salerno ha espresso parere favorevole al percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale già avviato da tempo e finalizzato a superare una criticità che da anni interessa diverse aree del Vallo di Diano, dove porzioni di territorio comunale risultano fisicamente separate dal resto del comune di appartenenza, creando difficoltà nella gestione dei servizi pubblici e nella pianificazione amministrativa. Il progetto riguarda in particolare una ridefinizione dei confini tra i territori di Teggiano e San Rufo. Il percorso istituzionale ha già registrato il primo passaggio significativo con la delibera del Consiglio Comunale di Teggiano, seguita dall'analoga decisione anche da parte del Consiglio Comunale di San Rufo. La proposta è stata presentata in consiglio regionale dal consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune ma fisicamente separate dal resto del suo territorio principale e spesso circondate da altri comuni. Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche i comuni di Teggiano e San Rufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate interessate rappresenta una tappa centrale dell'iter. Il referendum, con ogni probabilità di natura consultiva, sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.
0: E restiamo nel Vallo di Diano, dove questa mattina in un negozio del centro commerciale ad Atena Lucana è avvenuto un furto. Ignoti sono riusciti ad aprire la cassaforte dell'esercizio commerciale portando via del denaro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sala Consilina per avviare le indagini. E adesso ci occupiamo dell'incontro che si è svolto a Roscigno Vecchia per parlare del futuro del paese definito la Pompei del XX secolo.
3: Roscigno Vecchia, ribattezzata come la Pompei del XX secolo, è al centro di un nuovo progetto di valorizzazione culturale e rigenerazione territoriale. L'iniziativa è stata discussa durante un incontro promosso dalla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno Avellino, dal Comune di Roscigno e dalla Proloco Roscigno Vecchia APS, con il coinvolgimento di istituzioni, università ed enti del territorio. Il progetto si ispira ai principi della Convenzione di Faro e del Piano Olivetti per la Cultura, con l'obiettivo di coniugare tutela del patrimonio, partecipazione delle comunità e sviluppo sostenibile. Abbandonata nel secolo scorso a causa della fragilità geomorfologica dell'area, il borgo conserva ancora oggi la sua struttura originaria, rappresentando un caso unico nel panorama nazionale. L'obiettivo è superare una visione esclusivamente conservativa, trasformando Roscigno Vecchia in un museo diffuso a cielo aperto, in un laboratorio permanente di ricerca, formazione e innovazione culturale. Un ruolo strategico è affidato anche al sito archeologico di Montepruno, tra i più importanti dell'entroterra campano, dove sono riprese le campagne di scavo dell'Università Federico II in collaborazione con la Sovrintendenza. La connessione tra il borgo storico e l'area archeologica punta a creare un sistema culturale integrato, capace di unire ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio. Fondamentale il contributo della Fondazione Banca Montepruno, che sostiene il percorso di rilancio attraverso il supporto ai progetti culturali e alle iniziative di valorizzazione del territorio. La strategia mira a fare di Roscigno Vecchia un polo stabile di attrazione culturale, scientifica e turistica durante tutto l'anno, favorendo crescita economica, coesione sociale e rafforzamento dell'identità locale.
0: Anche in Campania arriva lo stop ai lavori all'aperto nelle ore più calde della giornata, con la firma di un'ordinanza da parte del presidente Fico. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha firmato un'ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori che svolgono la propria attività all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole e alle elevate temperature estive. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 21 giugno e resterà attivo fino al 31 agosto, salvo ulteriori disposizioni. L'ordinanza dispone il divieto di svolgimento delle attività lavorative nei settori agricolo, edile e affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16.00. Nei giorni nelle aree segnalate sulla mappa del rischio pubblicata dal sistema Work Climate dell'INPS.

INAIL, quando il livello di rischio è alto per i lavoratori esposti al sole impegnati in attività fisica intensa. Vengono escluse dal divieto le operazioni indispensabili e urgenti necessarie al ripristino di servizi essenziali a seguito di eventi imprevedibili, nel rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Scatta anche l'obbligo per i concessionari di pubblico servizio e per le attività connesse a ragioni di pubblica utilità di adottare adeguate misure organizzative per garantire i livelli minimi di prestazioni dei servizi pubblici essenziali. Con questa ordinanza interveniamo per tutelare concretamente i lavoratori agricoli, quelli del settore edile e tutti coloro che per ragioni professionali svolgono attività all'aperto esposti per molte ore al sole e alle alte temperature. La salute e la sicurezza dei lavoratori vengono prima di tutto. Di fronte a fenomeni climatici sempre più estremi è dovere delle istituzioni adottare misure di prevenzione efficaci per ridurre i rischi legati allo stress termico e ai colpi di calore, garantendo condizioni di lavoro più sicure nei comparti maggiormente esposti, ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico. E adesso diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Helle Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

Bentrovati da Italia 2 News. La prossima notizia arriva dalla Basilicata, dove è scattato il piano previsto dalla prefettura per trascorrere un'estate in sicurezza. Vediamo. Con l'avvio della stagione estiva e l'arrivo dei primi importanti flussi turistici a Matera e lungo la costa ionica metapontina, scatta il piano straordinario di sicurezza predisposto dalla prefettura per garantire maggiore controllo del territorio e tutela di residenti e visitatori. Le misure sono state definite nel corso della riunione tecnica di coordinamento delle forze dell'ordine, convocata anche in vista della festa della Bruna e dei numerosi eventi in programma nei centri costieri. Previsto un rafforzamento dei servizi di vigilanza nelle aree più frequentate, con il supporto delle polizie locali e delle risorse aggiuntive messe a disposizione dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Particolare attenzione sarà rivolta anche alla sicurezza in mare, con controlli intensificati da parte di Capitaneria di Porto, Direzione Marittima e Guardia di Finanza. Sul fronte della viabilità, ANAS e Polizia Stradale monitoreranno le principali arterie per contrastare eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti. Intanto, proprio nell'ambito delle attività di controllo del territorio nel Potentino, la squadra mobile della Questura di Potenza ha arrestato due giovani residenti nella provincia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un controllo notturno a Figliano, gli agenti hanno sequestrato oltre mezzo chilo di hashish, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Gli arresti sono stati convalidati dall'autorità giudiziaria, che ha disposto per entrambi l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dal 21 giugno riparte la Via del Mare delle Autolinee Curcio, con collegamenti verso 6 località balneari della Calabria. Vediamo. Anche quest'estate le autolinee Curcio rinnovano uno dei servizi più apprezzati della stagione estiva. Dal 21 giugno al 31 agosto torna infatti la Via del Mare, il collegamento giornaliero che da decenni accompagna i cittadini del Vallo di Diano verso alcune delle più rinomate località balneari della Calabria. Quest'anno viaggiamo verso 6 mete d'eccellenza tra il Golfo di Policastro e la Riviera dei Cedri, ha annunciato Alessandro Curcio, presentando la nuova stagione del servizio che rappresenta ormai una tradizione consolidata per i viaggiatori. Le destinazioni raggiungibili saranno Diamante, Cirene, Santa Maria del Cedro, Scalea, San Nicola Arcella, Praia Mare e Tortora, località che hanno ricevuto la bandiera blu per la qualità delle acque e dei servizi offerti. Il servizio offerto dalle autolinee Curcio continua a rappresentare una soluzione pratica e comoda per chi desidera trascorrere una giornata di relax al mare senza doversi preoccupare del traffico, del parcheggio o di altri aspetti legati agli spostamenti. Per conoscere nel dettaglio gli orari delle corse, le fermate e le modalità di viaggio è possibile consultare il sito autolineecurcio.it. L'attore di Sala Consilina, Andrea Di Maria, farà parte del cast della tournée estiva di E fuori nevica, lo spettacolo di Vincenzo Salemme. Scopriamo di più nel prossimo servizio.

0: Vincenzo Salemme ha annunciato nella giornata di ieri il manifesto ufficiale e anche il cast della tournée estiva di E fuori nevica, una delle sue opere più apprezzate per i suoi 50 anni di carriera. Tra i protagonisti ci sarà anche Andrea Di Maria, l'attore di Sala Consilina che torna un po' alle origini al teatro. Vincenzo Salemme torna in tour così per festeggiare insieme al suo pubblico 50 anni di teatro e lo fa, oltre che con Di Maria, anche con Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli. Tanti gli appuntamenti in programma nella tournée, tra questi anche la data del 3 agosto a Padula, nell'ambito del Certosa Village, oltre che il giorno prima a Santa Maria di Castellabate. Andrea Di Maria torna a teatro, da dove tutto è cominciato, anche se a breve sarà al cinema con un film terminato di girare poche settimane fa, su questo per ora. Però c'è il massimo riserbo. Per quanto concerne Fuori Nevica, ricordiamo la trama: tre fratelli, tre solitudini alla ricerca disperata di affetto e soddisfazioni. Il primogenito è Francesco, detto Cico, è una forma di autismo e ad alto spettro. Alterna picchi di assoluta capacità cognitiva a momenti di depressione. Poi c'è Stefano, il più ordinario dei tre, il ruolo assegnato ad Andrea Di Maria. Infine Enzo, lo sfaccendato, andato via di casa a 18 anni, è il classico maschio immaturo e incapace di assumersi nemmeno la pur minima responsabilità. Si ritrovano alla morte della madre e mentre leggono il suo testamento.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentrovati con la quarta e ultima parte del nostro telegiornale. A Potenza si è tenuto un tavolo sulla forestazione per parlare delle condizioni di lavoro dei forestali. Sentiamo.
1: La Regione Basilicata rilancia il confronto della forestazione con un'impostazione che punta a coniugare la stabilità economica, tutela occupazionale e riorganizzazione strutturale del settore. Al centro del tavolo istituzionale convocato nella Sala Verrastro a Potenza si collocano la certezza degli stipendi, l'ampliamento delle giornate lavorative per l'intera platea degli addetti e la definizione di un nuovo modello organizzativo per il futuro del comparto. A guidare i lavori è stato il presidente della Regione, Vito Bardi, che ha incontrato le organizzazioni sindacali confederali rappresentate da CGIL, CISL e UIL, insieme alle categorie di settore FLAI, FAI e UILA, oltre all'assessore regionale allo sviluppo economico Franco Cupparo e al presidente del consorzio di bonifica Giuseppe Musacchio. Il confronto si è svolto in un clima definito di approfondimento tecnico e responsabilità istituzionale, con l'obiettivo di individuare soluzioni sostenibili rispetto alle criticità del sistema e ai vincoli del bilancio regionale. Un primo elemento di rilievo emerso dal tavolo riguarda la garanzia delle coperture finanziarie per il settore. L'amministrazione regionale ha infatti assicurato la disponibilità delle risorse necessarie per il pagamento degli stipendi fino alla fine del 2026, coinvolgendo tutte le platee degli addetti alla forestazione, inclusi i comparti SAP e ASA. Contestualmente è stato annunciato un incremento di 10 giornate lavorative per i lavoratori del settore, misura che sarà sostenuta attraverso una rimodulazione interna delle risorse di bilancio, anche a fronte di vincoli e rigidità contabili che limitano nuovi margini di spesa. Il presidente Vito Bardi ha richiamato la necessità di mantenere un equilibrio tra richieste e sostenibilità finanziaria complessiva, sottolineando come ogni intervento debba necessariamente confrontarsi con la capacità reale delle casse regionali e con le esigenze più ampie della comunità lucana.
0: E adesso parliamo di un appuntamento che si terrà a Brienza. Il 21 giugno alle ore 21:30 in piazza Guglielmo Marconi andrà in scena Mi ricordo, un viaggio tra oggetti e cinema passando dalla musica al teatro. Lo spettacolo che unisce narrazione, musica e suggestioni cinematografiche in un percorso emozionale dedicato ai ricordi condivisi. Luigi Biscotti e Franco Antonazzo, insieme a un ensemble musicale, torneranno sul palco dopo il successo degli appuntamenti teatrali della scorsa stagione invernale, con una serata che promette di alternare momenti di leggerezza, comicità ed emozioni. E adesso concludiamo con l'ultimazione dei lavori sui viadotti della Siciliano Potenza. Vediamo.
2: Sulla carreggiata in direzione Potenza del raccordo autostradale Siciliano-Potenza volgono a termine i lavori di manutenzione straordinaria sui viadotti Cerro e Tirone, situati tra gli svincoli di Picerno e Tito. Lo rende noto ANAS annunciando che dal prossimo 30 giugno sarà aperto al traffico una sola corsia della carreggiata sud per una lunghezza di circa 850 metri. L'intervento, che ha richiesto un investimento di circa 6 milioni di euro, rientra nel più ampio programma di ammodernamento dell'infrastruttura ed ha interessato la demolizione e la ricostruzione completa degli impalcati dei viadotti Cerro e Tirone, oltre al viadotto Piano del Mattino, i cui lavori erano stati conclusi nell'agosto 2024. Le opere hanno previsto la sostituzione degli impalcati con nuove travi in acciaio, il risanamento dei pulvini, dei fusti e dei plinti delle pile, nonché la realizzazione di un nuovo sistema di raccolta delle acque di piattaforma. Dopo il completamento, con esito positivo delle prove di carico sui viadotti, ANAS ha confermato che dal 30 giugno sarà possibile eliminare l'attuale scambio di carreggiata attivo tra il chilometro 36 e il chilometro 36.850. Per consentire il trasferimento del traffico sulla nuova carreggiata sarà però necessario rimuovere il bypass provvisorio situato prima dello svincolo di Tito Brienza in direzione Potenza. Per questo motivo, a partire dalle ore 7 di lunedì 22 giugno e fino al 30 giugno, lo svincolo di Tito Brienza in direzione sud resterà chiuso al traffico. Durante il periodo di chiusura, il rientro sulla carreggiata verso Potenza sarà garantito tramite il bypass esistente al chilometro 37 e 300 del raccordo. Gli automobilisti diretti al centro abitato di Tito, alla viabilità locale o alla strada statale 95 variante dovranno invece utilizzare lo svincolo successivo della zona industriale di Tito. L'apertura della nuova corsia consentirà un significativo miglioramento della sicurezza e della percorribilità dell'arteria. ANAS prevede inoltre che entro la prima metà di luglio, con l'adeguamento del bypass in corrispondenza del viadotto Cerro, sarà ripristinata la piena transitabilità su entrambe le carreggiate dei viadotti, completamente ammodernati. Soddisfazione è stata espressa dal vicepresidente ed assessore alle infrastrutture della regione Basilicata, Pasquale Pepe, che ha definito il raccordo un collegamento strategico per l'accesso alla Basilicata e per i collegamenti con il Mezzogiorno.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadunews.it. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Per il centenario dalla nascita di Bruno Trentin si è tenuto a Torino l'evento Democrazia del Lavoro, dai consigli di fabbrica alle RSU. Il rapporto del progetto europeo Adapt-It segnala che ogni grado in più aumenta il rischio di incidenti sul lavoro dell'1%. Tra Bergamo e Milano, lavoratori di Icaros, Et Labora e Jobs Academy attendono da mesi stipendi e compensi, bloccati dai ritardi nei rimborsi regionali. Continuano i conflitti nel Golfo Persico, con conseguenze a cascata sulla tenuta dell'economia globale e sull'approvvigionamento di risorse e materie prime.
1: In occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Bruno Trentin, si è tenuto a Torino l'evento Democrazia del Lavoro, dai consigli di fabbrica alle RSU, con l'intervento del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini.
2: C'hai solo due strumenti per misurare la rappresentanza. Quanti iscritti hai e quanti voti prendi nelle elezioni delle RSU. E soprattutto il secondo punto vuol dire che tu la rappresentanza non la misuri solo sugli iscritti, ma la misuri anche su tutte le lavoratrici e i lavoratori. E perché chiedi a tutte le lavoratrici

lavoratrici e i lavoratori di poter partecipare, perché noi quando facciamo gli accordi vogliamo fare accordi che riguardano tutte le lavoratrici e i lavoratori, e quindi io debbo avere anche la misurazione della mia reale rappresentanza sulla base del fatto che è un loro diritto. Non è un diritto dell'organizzazione sindacale, è un diritto delle lavoratrici e dei lavoratori di votare, di partecipare alla vita sindacale. La contrattazione è un diritto delle lavoratrici e dei lavoratori che io come sindacato mi metto a disposizione e metto a disposizione gli strumenti per poterlo esercitare.

0: chi lavora nei campi della Puglia, il decreto flussi continua a somigliare più a un imbuto che a uno strumento d'ingresso regolare. I numeri relativi al 2025 lo confermano. A fronte delle 18.165 quote stabilite per la Puglia, le domande sono state 24.881, ma i nulla osta rilasciati appena 6.482 e i visti 3.409. Alla fine le richieste effettive di permesso di soggiorno sono state solo 701. E gli altri dove sono finiti? Sono diventati invisibili, persi nel limbo della burocrazia e resi così vulnerabili allo sfruttamento dei caporali.
1: Il caldo arriva sempre prima e le temperature esterne stanno trasformando cantieri, campi e strade in luoghi pericolosi. Nel Lazio è già scattato il divieto di lavorare sotto il sole tra le 12.30 e le 16 nei giorni più critici, mentre sindacati e associazioni chiedono misure simili in tutto il paese. Le ondate di calore trovano infatti un'Italia ancora impreparata. Le ordinanze regionali arrivano in ordine sparso e spesso solo dopo le prime emergenze. Eppure i dati raccontano una situazione sempre più seria. Secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ogni anno 22,85 milioni di persone subiscono infortuni legati all'esposizione al caldo e in 18.970 muoiono per le conseguenze delle temperature estreme. Il progetto europeo Adapt-IT, a cui partecipa anche la Fondazione Di Vittorio, segnala che ogni grado in più aumenta il rischio di incidenti sul lavoro dell'1%. Lo stress termico rallenta i riflessi, favorisce disidratazione, colpi di calore e patologie cardiovascolari, con il più 17,4% di rischio durante le ondate di calore. I più esposti restano i lavoratori fragili e precari, braccianti, rider, addetti della logistica e dell'edilizia, spesso senza tutele adeguate. Negli ultimi anni qualcosa si è mosso, fino al protocollo firmato nel 2025 tra governo, imprese e sindacati sulle emergenze climatiche. Ma la strada è ancora lunga. Servono prevenzione, monitoraggio costante, sorveglianza sanitaria e regole uniformi su tutto il territorio nazionale. Perché il caldo non è più un'emergenza occasionale, è ormai una condizione stabile con cui il lavoro deve fare i conti.

0: Sono in programma in tutti gli stabilimenti Electrolux assemblee e scioperi contro il piano di ristrutturazione che prevede 1700 esuberi e mette a rischio quasi metà dell'organico. Il primo incontro al MIMIT si è chiuso con la richiesta del governo di ritirare il piano. Le mobilitazioni però proseguiranno fino al raggiungimento di un accordo che tuteli lavoro e produzione.
1: Questa maglia vuol dire che noi eravamo Best, non eravamo una ditta qualsiasi, siamo una ditta che dove è nata la prima cappa al mondo a Camino. Oggi Electrolux non può finire così. Abbiamo le famiglie, c'è una vita lì dentro, ci sta uccidendo economicamente e psicologicamente, perché siamo una ditta che la maggior parte siamo over 50. Io ho 55 anni, nel Fabrianese non si trova più un posto di lavoro.

0: Quello che viene presentato come un piano di ristrutturazione si traduce invece in stabilimenti chiusi e delocalizzazione tra la Polonia e la Cina, col rischio di disperdere il patrimonio di maestranze e competenze qui in Italia.
1: L'idea industriale di fare prodotti elettrodomestici c'è da 100 anni ormai, e il fatto che ci sia un indotto, che ci sia una conoscenza tale da farli e da far

30 settembre 1938. A Monaco di Baviera, Neville Chamberlain, Édouard Daladier, Adolf Hitler e Benito Mussolini si accordano per smembrare la Cecoslovacchia e cedere la regione dei Sudeti, abitata da una maggioranza germanofona, alla Germania hitleriana. Una conferenza in cui né l'Unione Sovietica di Stalin né la stessa Cecoslovacchia, alleata di Francia e Gran Bretagna, sono state invitate. Chamberlain e Daladier sottovalutano ancora Hitler, che già aveva annesso l'Austria. La voglia di evitare un nuovo conflitto e la paura del comunismo sovietico fanno pensare ai leader di Francia e Regno Unito che le concessioni alla Germania siano il male minore. Allo stesso modo, mentre i nazisti e fascisti mandano uomini e mezzi per aiutare Franco nel suo colpo di Stato, le potenze democratiche non muovono un dito in aiuto dei repubblicani. Tutto questo fa sì che Stalin si senta accerchiato. Per uscire da questo accerchiamento, vero o presunto, Stalin decide di trattare con i nazisti. Questa trattativa partorisce il patto Molotov-Ribbentrop, un patto di non aggressione decennale stipulato a Mosca il 23 agosto 1939 e preceduto da accordi commerciali tra le due superpotenze. Hitler è riuscito a muovere alla perfezione le pedine nello scacchiere, assicurandosi la neutralità del fronte orientale, tanto che una settimana dopo attacca la Polonia, scatenando così il secondo conflitto mondiale. Ma questo patto ha delle conseguenze anche nel movimento antifascista italiano. I comunisti legati a doppio filo a Mosca sono spiazzati. La potenza antifascista per eccellenza è alleata con il nemico. In Francia e il Regno Unito i leader comunisti di mezza Europa vengono arrestati. L'apparato antifascista perde la sua spinta propulsiva. È proprio Giuseppe Di Vittorio, critico da tempo della linea staliniana, a far sentire la sua voce. Il suo giudizio sul patto è netto. Per lui è incoerente con la lotta antifascista. A causa di questa posizione critica, è temporaneamente allontanato dalla direzione del Partito Comunista Italiano, dimostrando la sua autonomia di pensiero. Tuttavia, la sua figura rimase centrale nel sindacalismo italiano, venendo successivamente riconosciuto come un dirigente capace di anteporre l'analisi concreta della realtà agli schemi ideologici. Quel patto allentò i fili della resistenza, ma grazie a figure come Giuseppe Di Vittorio, quei fili non si sciolsero e in pochi anni il movimento antifascista ritrovò l'unità necessaria per combattere e sconfiggere il fascismo.

0: In Italia il rispetto del diritto alla salute continua a dipendere dal luogo in cui si nasce, dal reddito e perfino dal livello di istruzione. A confermarlo è il nuovo rapporto annuale dell'Istat che fotografa un paese sempre più anziano e segnato da forti diseguaglianze territoriali. Nel Mezzogiorno, dove la natalità è crollata e tanti giovani lasciano la propria terra, l'invecchiamento accelera e con esso crescono malattie croniche e bisogni assistenziali. Oltre 7 milioni di persone, pari al 13% della popolazione, convivono con più malattie che li limitano nella vita di tutti i giorni. Tra gli anziani questa percentuale aumenta fino al 35,4%. L'accesso alle cure cambia da regione a regione. Emilia Romagna e Liguria ricevono il finanziamento sanitario pro capite più alto, mentre Calabria e Basilicata restano in fondo alla classifica. Un divario che rende i servizi territoriali più deboli, con molte persone costrette a rivolgersi agli ospedali anche per bisogni che potrebbero essere gestiti diversamente. Le differenze emergono anche nei dati sull'aspettativa di vita. Un uomo di 30 anni con basso livello di istruzione vive mediamente 4,5 anni in meno di un laureato e se residente nelle isole, la sua speranza di vita si riduce di 5,7 anni rispetto a un coetaneo laureato del Nord-Est. Da qui nasce la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dal sindacato sul diritto alla salute, con una raccolta firme già avviata in tutta Italia. L'obiettivo è fermare il declino della sanità pubblica e riportare al centro un principio che riguarda tutti, il diritto a curarsi senza differenze legate al reddito o al territorio.
1: Coloro che assistono un familiare con disabilità grave, che sia coniuge, parte civile, convivente di fatto, parente o

0: affine, entro il secondo grado, hanno diritto a 3 giorni di permesso retribuito al mese. I permessi possono essere frazionati in ore, se previsto dal contratto, e valgono anche ai fini pensionistici. Non è richiesta la convivenza con la persona disabile, ma il permesso non può essere concesso se il familiare è ricoverato a tempo pieno in una struttura, sia pubblica che privata, che fornisce assistenza sanitaria continuativa. Per compilare la domanda e inviarla all'ente competente, puoi rivolgerti alla sede di Inca CGL più vicina, dove troverai personale qualificato pronto a darti supporto.
1: Tra Bergamo e Milano, dipendenti e somministrati delle fondazioni legate a San Michele Arcangelo, Icaro, Set Labora, Jobs Academy, aspettano da mesi stipendi e compensi. I ritardi vengono giustificati con il mancato arrivo dei rimborsi regionali.
2: Oggi siamo qui davanti alla sede di Icaros di Grumello del Monte. Abbiamo proclamato uno sciopero perché da più di 3 mesi i lavoratori, i collaboratori, partite IVA di questa fondazione non ricevono lo stipendio. È una situazione alquanto critica perché mette a rischio, oltre al sostegno economico di cui hanno diritto i lavoratori, anche quello che è l'anno scolastico degli studenti, che grazie alla responsabilità dei lavoratori è riuscito quasi a chiudersi per quest'anno, ma ha ancora grandissime incertezze per quello che sarà il futuro.
1: Affitti, bollette e spese non tengono conto dei ritardi e nemmeno gli stipendi dovrebbero farlo. La
3: situazione alla scuola Icaros è insostenibile, personale e docenti da mesi portano avanti la scuola e la stanno portando a termine, ci sono gli esami, i ragazzi finiranno l'anno scolastico, adesso però è giunto il momento che le due parti, regione e fondazione, arrivano a una risoluzione in tempi rapidi, perché veramente noi docenti abbiamo dato tutto quello che potevamo dare.
2: Come CGL abbiamo avuto molte interlocuzioni sia con Regione Lombardia che con le varie fondazioni afferenti al gruppo Icaros, quindi Jack, Jobs Academy. Ad oggi sembrerebbe che ci siano tutte le condizioni per fare in modo che Regione Lombardia possa pagare direttamente questi lavoratori. Dopodiché il vero tema diventerà che cosa sarà del futuro di questi lavoratori e di questi studenti.

0: Negli ultimi 30 anni la temperatura europea è aumentata di 0,56 gradi per decennio, più del doppio della media globale. Il rapporto sullo stato del clima elaborato dal Centro Europeo per le previsioni del tempo a medio raggio e dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale racconta un continente sempre più esposto a ondate di calore, siccità e incendi. Nel 2025 il 95% del territorio europeo ha registrato temperature sopra la media e l'86% dei mari è stato colpito da ondate di calore. Intanto neve e ghiacciai arretrano. A marzo la copertura nevosa era inferiore del 31% rispetto alla media e la Groenlandia ha perso 139 miliardi di tonnellate di ghiaccio. Tra i segnali positivi cresce il peso delle rinnovabili, che oggi producono il 46,4% dell'elettricità europea, ma per biodiversità ed ecosistemi la pressione continua ad aumentare.
1: Quando aumentano i prezzi dell'energia, l'effetto non si ferma alle bollette. Attraversa l'economia, raggiunge le imprese, pesa sui consumi e finisce per incidere sulla vita quotidiana delle persone, soprattutto di chi vive con redditi fissi e pensioni. È lo scenario che la Banca d'Italia osserva con crescente preoccupazione dopo l'aggravarsi della crisi nel Golfo Persico. Nelle considerazioni finali della relazione annuale è descritto un contesto internazionale sempre più instabile, segnato da conflitti e tensioni energetiche. A preoccupare è soprattutto il possibile protrarsi dello scontro fra Stati Uniti e Iran e le conseguenze sullo stretto di Hormuz, passaggio strategico per una quota rilevante delle forniture mondiali di petrolio e gas liquefatto. Se le difficoltà dovessero proseguire, i rincari delle materie prime energetiche potrebbero avere effetti duraturi sull'economia europea. Le stime della BCE indicano che nello scenario più critico l'inflazione potrebbe superare il 6%, mentre la crescita economica rallenterebbe di un punto percentuale nel biennio 2026-2027, un rischio che si sommerebbe alle fragilità già presenti nel sistema produttivo.

o italiano, scarsa innovazione, dipendenza energetica e investimenti insufficienti. Le conseguenze sociali potrebbero essere pesanti. I rincari dell'energia e dei fertilizzanti rischiano infatti di tradursi in un aumento dei prezzi alimentari e in nuove difficoltà per milioni di persone. Per la CGIL, uno scenario di questo tipo renderebbe ancora più urgente difendere il potere d'acquisto di salari e pensioni attraverso il rinnovo dei contratti e misure capaci di evitare che il peso dell'inflazione ricada ancora una volta sui redditi più bassi.

0: Lo sai che c'è stato un tempo in cui l'ingresso al lavoro si segnava con un gesto meccanico e un cartoncino di carta? Era il 1888 quando Willard Bundy, un gioielliere di New York, inventò il primo orologio timbra cartellini, capace di registrare con precisione l'orario di entrata e uscita dei lavoratori. Da allora il sistema si è evoluto insieme al mondo del lavoro, dagli orologi elettrici degli anni 50 ai dispositivi digitali collegati ai computer, fino ai badge elettronici e alle tecnologie RFID che consentono l'identificazione automatica tramite onde radio. E dopo più di un secolo, oggi basta uno smartphone per registrare la presenza, spesso grazie ai GPS.
1: Una ricerca realizzata da Sindex per Industry All Europe, il sindacato europeo dell'industria, analizza come le trasformazioni energetiche e tecnologiche stiano incidendo su produzione, occupazione e competitività. L'Italia però rischia di affrontare la doppia transizione con il freno tirato. Il primo nodo riguarda l'energia. Ancora fortemente dipendente dal gas naturale, nel 2024 meno di un quinto dei consumi energetici italiani proveniva da fonti rinnovabili, un dato che mantiene il paese sotto la media europea. L'automotive ha perso il 35% dei volumi dal 2019 e la produzione di veicoli elettrici resta distante dai livelli raggiunti in altri paesi dell'Unione. Anche comparti storici come acciaio, chimica e carta registrano una contrazione strutturale. Tra le vertenze simbolo emerge quella della chimica di base. La possibile chiusura degli impianti di cracking viene indicata come un rischio per un'intera filiera che coinvolge plastica, farmaceutica, tessile, packaging e automotive. Le recenti tensioni internazionali e le incertezze sulle forniture energetiche hanno reso ancora più evidente quanto possa essere vulnerabile un sistema che rinuncia a produzioni considerate strategiche. Sul fronte tecnologico, oltre un terzo delle imprese manufatturiere presenta oggi un'elevata intensità digitale, tuttavia i settori ad alta tecnologia rallentano, mentre aumentano soprattutto quelli a minore contenuto innovativo. Per Industry All Europe, la chiave resta il dialogo sociale. Contrattazione, formazione continua e partecipazione dei lavoratori possono accompagnare il cambiamento e prevenire le crisi. Senza investimenti, programmazione industriale e una transizione condivisa, il rischio è che la modernizzazione lasci indietro territori, competenze e posti di lavoro proprio nel momento in cui l'Europa sta ridefinendo il proprio futuro produttivo.

0: quali città italiane hanno il tasso di occupazione più alto? Secondo i dati Istat, pubblicati ad aprile 2026, a livello nazionale, il tasso tra i 15 e i 64 anni è al 62,5%. La disoccupazione è scesa al 6,1% su base annua, toccando il 5,5% nell'ultimo trimestre. La ripresa passa soprattutto dai grandi centri urbani, ma con differenze marcate tra territori. A trainare è ancora il centro-nord, dove il mercato del lavoro appare più dinamico. Al terzo posto del podio c'è Firenze con il 73,4% di occupati. Al secondo troviamo Milano, che arriva al 75,8%, e prima in classifica Bologna con un tasso di occupazione del 76,4%.
1: A Modica, in provincia di Ragusa, ha aperto il primo sportello sociale SPI CGL in Sicilia.
2: Siamo orgogliosi di aver inaugurato nella provincia di Ragusa il primo sportello sociale del sindacato dei pensionati.
3: Noi cerchiamo di prenderci carico di queste persone che altrimenti non saprebbero dove andare e a chi rivolgersi, perché sanno che hanno diritto a un diritto, ma se quel diritto non lo richiedono, non gli viene dato, non gli viene fornito. Quindi molte persone a volte, soprattutto ad esempio nell'ambito della non autosufficienza,

0: non sanno che potrebbero avere diritto ad alcune agevolazioni, ad alcune prestazioni. Quindi, attraverso lo sportello sociale, sulla base del bisogno espresso, l'operatore è in grado di indirizzare questa persona.
1: Lo sportello sociale sarà lo sportello di ascolto, utilizzerà la calcolatrice dei diritti per far sì che i nostri iscritti, ma tutti i cittadini, i lavoratori, le lavoratrici, le pensionate e i pensionati, possano verificare se hanno diritto e possono esercitare tutto ciò che fino adesso è stato un diritto inespresso.
2: Lo sportello offre orientamento su bonus, agevolazioni e misure sociali, affiancando le persone anche nell'uso dei servizi digitali. Un supporto pratico per accedere a SPID, piattaforme online e strumenti sempre più necessari per esercitare i propri diritti.
3: Noi siamo il sindacato dei pensionati e sappiamo che i pensionati e le pensionate hanno una marea di necessità e spesso non trovano risposte ai loro bisogni.
4: Ormai 20 regioni d'Italia hanno accolto il nostro progetto organizzativo, politico, di organizzazione della risposta che le leghe possono dare alle persone che si trovano sul territorio. Noi siamo il sindacato della prossimità, della vicinanza, dell'ascolto e della risposta ai bisogni che i cittadini ogni giorno esprimono sui nostri territori.
3: Non è solo una questione di pensione, non è solo una questione di reddito, è anche una questione di servizi, di capire a chi rivolgersi, di sapere come districarsi fra la burocrazia o comunque fra tutti i servizi che possono essere attivati. Il nostro ruolo è questo, stare accanto alle persone e provare a risolvere i loro bisogni, le loro necessità con tutta la buona volontà. Noi ci siamo e speriamo che ci sia un buon risultato da quello che metteremo in campo.
5: Il mondo cambia e con esso le necessità dei lavoratori. Work in progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Si narra che fu Dionisio a donare all'uomo la vite e che questi da subito apprezzò il piacere che essa gli procurava. I cibi pasteggiati con il vino divennero più gustosi, la compagnia degli amici più allegra. In Grecia, nel mese di febbraio, in onore di Dionisio, si indicevano gare di bevitori. I partecipanti in corteo e preceduti dalla statua del dio percorrevano poi le campagne. A tali cortei si fa risalire la nascita della commedia e del teatro,

Da sempre, oltre al piacere del palato, il vino è stato considerato un rimedio a tutti i mali, un formidabile toccasana. L'assunzione moderata di vino era consigliata già dal celebre medico dell'antichità Galeno. Orazio, il famoso poeta latino, raccomandava di berne tutti i giorni. Nel 1592 Alessandro Petronio affermava che il vino con misura nutrisce le forze, ristora il sangue, produce un colore amoroso, giova ai nervi e agli occhi, somministra lo spirito e conforta lo stomaco, è causa dell'appetenza dei cibi, raffrena gli affanni e la tristezza, provoca il sonno, ferma il vomito. Anche in tempi a noi più vicini, illustri clinici hanno sottolineato che un bicchiere di vino può contribuire a mantenere l'organismo in buona salute. Nell'Ottocento, il celebre medico Guido Baccelli sosteneva che un buon bicchiere di vino rosso metteva in seria difficoltà i microbi.

In Campania, terra particolarmente fertile e geograficamente variegata, colline, pianure e vallate si avvicendano creando una pluralità di aree climatiche. La viticoltura appare estremamente diversificata. La diversità di forme e di impostazione risente delle tre civiltà che hanno dominato nella regione. La greca, lungo la fascia costiera, a Ischia, Pozzuoli e Cuma, l'etrusca, nella piana intorno al Vesuvio lungo l'asse Napoli-Caserta, e quella più antica, l'italica sannitica irpina. Anche i sistemi di coltura e di potatura della vite sono molto antichi e diversi. Sulla costa domina l'alberello, in pianura l'alberata, il cordone in alta collina. Naturalmente esistono variazioni locali che risentono delle influenze di zone vinicole limitrofe. Il vino è composto per circa 82% da acqua vegetale, per il 12% da alcol e per il 6% circa da acidi, minerali e sostanze solubili che caratterizzano il corpo del vino. Il vino non è solo il prodotto di un ciclo agroindustriale, ma è il risultato di un lungo processo di adattamento del vitigno al territorio, al quale ha concorso la sapiente opera dell'uomo. Ecco perché è importante conoscere l'ambiente di produzione.

Il vino Solopaca è prodotto nell'area beneventana, l'antico Sannio, terra dal fascino discreto, ricco di storia, tradizione, borghi arroccati, paesaggi verdi e, anche se lontana dai consueti itinerari, è agevolmente visitabile partendo da Benevento, il capoluogo di una sorta di semicerchio punteggiato da belle località. Solopaca, paese alle falde del Monte Taburno, con le sue stupende colline, da sempre evocato alla viticoltura. È qui che nasce il sublime Solopaca DOC, vino a denominazione di origine controllata, dal sapore netto, pulito, morbido e di estrema gradevolezza e plasticità. È con questo vino che, verosimilmente, nel 321 avanti Cristo, Caio Ponzio Telesino e i suoi indomiti guerrieri festeggiarono la vittoria sulle temibili legioni romane costrette a subire l'umiliazione del passaggio sotto le forche caudine. La storia del vino Solopaca si perde nella notte dei tempi. L'incertezza storica sociale succeduta alla caduta dell'impero romano nel 476 d.C., che gettò l'agricoltura campana in una profonda crisi, investì anche la produzione vinicola. Si deve all'opera degli ordini ecclesiastici dei frati, soprattutto a quello benedettino, sia Solopaca vennero rimpiantati i rinomati vitigni. La massima espansione della vite si ebbe con Landulfo, vescovo di Benevento, che nel 969, su direttive del pontefice Giovanni XII, pretese che in ogni proprietà della chiesa ed intorno ad ogni monastero venissero impiantati i vitigni.

solo paca per le sue favorevoli condizioni climatiche e geografiche, divenne centro vinicolo per eccellenza. Ed ecco perché una volta all'anno, nella seconda domenica di settembre, durante le celebrazioni per la Dolorata, si tiene la festa dell'uva.

La festa dell'uva risale a 700 e fu istituita dal frate Fulvio Fiorillo. La festa, così come oggi è conosciuta e apprezzata, è stata ideata nel 1978.

gli abitanti di ogni rione preparano i carri secondo il tema dettato ogni anno dall'ente sagra. Durante la festa vengono valorizzati i prodotti locali, tra cui, oltre ai carri e vini DOC, formaggi pecorini e caprini, salumi, olio, frutta.

particolarità della festa e la sfilata per le strade del paese di enormi sculture ottenute incollando su una forma di legno, cartone e cartapesta migliaia di acini d'uva bianca e rossa. Le sculture vengono poi montate sui carri trainati dai trattori. Il più bel carro, quello più votato, si aggiudica l'ambito stendardo. La festa dell'uva si ottiene in concomitanza della stagione della vendemmia, ultima operazione in vigna prima dell'inizio del processo di trasformazione dell'uva.

La vinificazione delle uve bianche comincia con lo scarico dei grappoli in una pressa che schiaccia insieme acini e graspi. Il mosto ottenuto finisce in una vasca, palmento, e per mezzo di una pompa inviato ad una vasca di fermentazione.

Le uve rosse sono introdotte in una diraspogliatrice, macchina che prima separa gli acini dai graspi, poi pigia i soli acini e infine, per mezzo di una pompa, invia il composto, mosto più bucce, ad un fermentino. I graspi vengono o eliminati o destinati alla distilleria per la produzione di grappa.

Alla fine si procede all'imbottigliamento, che è l'ultima fase di lavorazione prima che il vino venga messo in commercio. Essa, a sua volta, è divisa in tre fasi. La prima consiste nell'ingresso delle bottiglie. Le bottiglie vengono inserite nel lavabottiglie e poi sterilizzate.

Le bottiglie vengono riempite con il vino e poi tappate. Ora vediamo che le bottiglie vengono capsulate.

Per comprendere il vino, per capire se un vino piace, bisogna implicare i sensi della vista, dell'olfatto e del gusto. Osservare la limpidezza, la tonalità dei riflessi e del colore, la viscosità, la giovinezza e l'ossidazione, consistente oppure leggero. Per sentire il fruttato più o meno intenso o più o meno maturo, avvicinare il naso al bicchiere ed inspirare. Assaggiare il vino. Tra le labbra percepirai quattro sensazioni: il dolce, l'acido, il salato e l'amaro. Se non prevale uno di questi gusti sugli altri, un vino potrà definirsi equilibrato.

Il Solo Paga ha varie colorazioni e denominazioni. Il bianco, di colore paglierino più o meno intenso, si sposa con le pietanze, antipasti di mare, fritture di pesce, tortine di carciofi, flans di verdure, formaggi freschi. Il rosato, di colore rosa più o meno intenso, si sposa con antipasti all'italiana, minestre di verdure o fegatini di maiale aromizzati.

L'aglianico, di colore rubino più o meno intenso, si sposa con grigliati di carne miste e con formaggi piccanti e stagionati. La falanghina, di colore paglierino scarico, viene saltato con la pizza alla marinara e la frittura all'italiana, croquet, panzarotti con mozzarella, eccetera.

Lo spumante, ottimo come aperitivo con frutti di mare. E infine il rosso. Viene saltato il suo sapore con carni rosse e involtini al sugo. Se lasciato invecchiare in botti

un anno e se raggiunge la gradazione alcolica minima di 12,50, può essere denominato vino sull'opaca superiore. Il superiore presenta una colorazione rosso rubino, più o meno carico, un odore intenso e caratteristico, sapore asciutto, armonico e vellutato.

Il vino Solopaca ha sempre incontrato il favore dei napoletani. Ed è a Napoli che i vigneroli sanniti venivano con i loro carri a vendere il loro prodotto che ben si sposava con la cucina napoletana.

Se Francesco Redi, scienziato e poeta del Seicento, non si fosse fermato in Toscana, ma avesse proseguito per la campagna, avrebbe potuto assaporare il sublime Solopaca e avrebbe concluso il suo poemetto Bacco in Toscana con il celeberrimo verso che non Montepulciano, ma Solopaca, d'ogni vino.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371

La puntata numero 799. Attenzione, perché a 800 veramente manca poco poco. Il TG degli eventi italiani è pronto con un carico, con un treno di servizi spettacolari. Tanti ambasciatori e servizi da ogni dove. Ma prima, la sigla. Marco Carena, come sempre, una garanzia.

0: I granatari, tutta Italia, ci chiedono la linea. Sono stato recentemente al Philadelphia, lo stadio per eccellenza del Torino Calcio. Ho giocato anche io, la causa è molto onorevole. Questa è la sintesi curata da un inviato speciale, Marco Carena.
1: Cari amici di Jevens, ciao. Vi starete chiedendo, ma cosa ci fa Marco Carena davanti alla foto del grande Torino? Questo è lo storico grande Torino. Perché oggi siamo qui allo Stadio Philadelphia, lo stadio del Grande Toro, per questa partita della leggenda. Giocheranno amici sportivi, grandi campioni del Toro, amici dello spettacolo, cantanti, DJ, di tutto. Eccoci qua nel pre-partita, gli artisti già si stanno scaldando e siamo in attesa dei grandi campioni del Toro. Il pubblico è fuori che scalpita, fra un po' entrerà e comincerà la grande festa del Grande Torino. La serie Un ricordo, un'emozione, abbiamo chiesto di ricordare il nome di un grande campione del Torino. E partiamo alla grande con...
2: Menti Niccolò, sono nipote di Menti Romeo e Giuseppe Grezzar.
3: Ne sono passati tanti, siamo qua per spostare il museo, quindi possiamo nominare tutti quelli storici.
4: Tra i vari momenti migliori degli ultimi anni... c'è di sicuro un grande capitano, un grande difensore, Glick.
5: Marco Ferrante.
6: Dico Lentini.
7: A dirti Paulino Pulici è troppo facile.
8: Stellone.
9: Cravero. No, Stellone no.
10: Guarda, Stellone lui.
11: Chi è quello che ho legato di più, Stellone? No.
12: Il mio pupillo è sempre stato... Io sono cresciuta con Iago Falche, quindi sono innamorata calcisticamente di lui.
13: Pulici, Paulino Pulici, per la caparbietà, per la forza, per quello che ha incarnato per il mitico e grande Torino. E poi uno su tutti, Albrigi.

0: Ma perché siamo qui oggi?
1: Fratelli e sorelle Granata, vogliamo riportare
2: il Museo del Grande Torino
3: qui. Allo stadio al Philadelphia.
0: Perché vogliamo riportare il Museo del Grande Torino qui al Philadelphia.
4: Ma perché non dai un consiglio a questi ragazzi centravanti oggi che giocano veramente senza movimento? Io ti ho visto fare quello che facevo nel mio piccolo io quando giocavo in promozione, il movimento da una parte all'altra a cercare gli spazi. E poi i cross vanno fatti là, diglielo, non lì.
5: Vanno fatti il primo palo.
4: Non attaccano più, bravo, bravo. Mi piace, ragazzo, sembra che ha giocato a pallone veramente. Basket, questa partita com'è stata?
6: Bene.
4: È stata giocata bene, ritmo, calcio vero o era qualcosa di...
6: No, calcio vero, però...
4: Chi è che ti ha colpito questa squadra? Non la tua squadra del Toro, dell'altra.
6: Ci hanno avuto, ha avuto tanti cambi, è difficile.
4: Senti, ma quel Galtieri come l'hai visto?
6: Bene, Galtieri. Benissimo.
4: Bravo, mi piace, bravo, grazie. Bravo. Grazie, ciao Basket, ciao.
0: Alla partita della leggenda di Torino è tutto, Marco Carena vi saluta, alla prossima.
4: Con l'arrivo delle alte temperature, scottarsi è un attimo e brava Giulia ci propone alcune soluzioni. Look please.

0: Estate fa rima con sole, mare e vacanze, ma ogni anno milioni di persone sottovalutano un rischio molto comune. Oggi parliamo di scottature solari. Quello che molti considerano solo un arrossamento temporaneo è in realtà un vero danno per la pelle. Le scottature sono delle infiammazioni causate da un'eccessiva esposizione ai raggi UV. I sintomi più comuni sono rossore, dolore, pelle calda e bruciore. Nei casi più intensi possono comparire anche vesciche, febbre e disidratazione. Ma il problema non è soltanto il fastidio immediato. L'esposizione eccessiva al sole accelera l'invecchiamento, rughe, macchie e perdita di elasticità e soprattutto aumenta il rischio di tumori della pelle come il melanoma. Gli esperti ricordano che il danno solare è cumulativo. Si accumula nel tempo, soprattutto dopo scottature importanti durante infanzia e adolescenza. Attenzione ai falsi miti. Essere già abbronzati non significa essere protetti. E i raggi UV attraversano anche le nuvole. Per proteggere la pelle è importante utilizzare creme con SPF 30 o 50. Evitare le ore più calde della giornata, riapplicare la crema durante l'esposizione e usare cappelli e occhiali da sole. Particolare attenzione va riservata ai bambini perché la loro pelle è molto più sensibile. Infine, controllare periodicamente i propri nail e rivolgersi a un dermatologo in caso di cambiamenti rimane una delle forme più importanti di prevenzione, perché proteggere la vostra pelle oggi significa prendervi cura della vostra salute anche in futuro. Grazie per essere stati con me. Io sono Giulia e ci vediamo al prossimo episodio.
1: Un messaggio forte e chiaro ci arriva da Maria Antonietta, una storia meritevole della nostra attenzione. E mi raccomando, chi può, intervenga.
2: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni postoperatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Verardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.

0: Il subinviato Gianni Risso ci propone un buon vino e una vigna in alto mare. Non ci credete? Guardate.
1: Ciao Luca. Questa volta siamo lontani dal mare, ma abbiamo sempre una bella barca qua che ci aspetta. Siamo nella vigna della ditta Bisson di Piero Lugano. È Piero è il personaggio che si inventò oramai una ventina di anni fa la cantina subacquea. Depositò dei gabbioni con delle bottiglie di vino a invecchiare in condizioni molto particolari, ottimali, e nacque il vino degli abissi, che lo chiamò proprio Abissi. Ma Piero è un vulcano, non si è fermato alla cantina subacquea. In pieno accordo con i mitilicoltori del Golfo di La Spezia, ha ideato praticamente un vigneto sulla superficie del mare, proprio in prossimità.

parti dei mitili alla Spezia, ha già messo in opera dei vitigni e presto avremo del vino che è cresciuto sull'acqua. Molti

0: Libri da leggere ovunque, anche sotto l'ombrellone, magari consigliati da Lorenzo Beccati per la rubrica Alza il volume.
1: Alza il volume e oggi parleremo di due geni indiscussi. Il primo è Picasso, di Sue Row, le sei donne che amarono Picasso. Ecco, qui scopriremo la vita di Picasso attraverso le sei donne che ne hanno accompagnato praticamente tutta l'esistenza. Lui era un tombeur de femme, insomma, si dava abbastanza da fare, ma queste donne hanno veramente lasciato un'impronta nella sua vita. E parliamo di Fernand, Olga, Marie-Thérèse, Dora Maar, François e Jacqueline. Ecco, nei momenti diversi della sua arte e della sua vita, questo pittore, appunto Picasso, aveva come muse queste donne. Vi assicuro che è un libro molto molto curioso, divertente, e vengono prese in analisi ognuna, finché ne scopriremo vizi e virtù. Il secondo libro è di Viviana Spada, da Herman Hesse al Paese delle Nevi. Nella prima parte l'autrice fa una lunga intervista al figlio di Herman Hesse e ce lo racconta anche nell'ambiente familiare. Questo scrittore, Herman Hesse, ha scritto il libro forse il suo più famoso, Siddhartha. Ebbene, l'autrice a questo punto ha intrapreso un viaggio, un lunghissimo viaggio che l'ha portata dal Nepal su fino al Tibet. E in questo libro, nella seconda parte di questo libro, ci racconta passo passo ogni giorno che lei ha trascorso in quel posto. Ovviamente si tratta di un viaggio, soprattutto un viaggio spirituale. Bene, vi saluto e mi raccomando, continuate a mandarci le vostre segnalazioni. Le aspettiamo. Alza il volume.
0: L'amico degli animali Marco Anelli torna a petto in fiera a Pavia perché ci vuole raccontare la terza parte di questo racconto meraviglioso che vede protagonisti gli amici a quattro zampe.
2: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
3: Sono addestratrice cinofila Enci. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani. E sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video.
2: Un report.
3: Di quello che i cani fanno.
4: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra che c'è una cat room che è molto molto interessante.
2: Cuscini rigorosamente made in Italy.
5: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
2: Oh,
5: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
2: Quanti anni hai?
5: 23.
2: Cioè, ma vi rendete conto? 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
6: È importantissima perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
2: E sono qui con Lorenza che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
7: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi il pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente è un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia, perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente la campagna, la montagna, il bosco è proprio il loro habitat naturale. Sì.
2: bel nasino. Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa questo?
8: Cioè, è come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore, senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta, perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40%

0: verdure.
1: Bilanciamento perfetto.
0: Bilanciamento perfetto, non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, così non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste, ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
1: Parlez-vous français? Allora, oggi qui invece parliamo in italiano, perché quel francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
2: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con sì, cani, anche da sport e tutto, e anche cavalli. Vado a domicilio, tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
1: Mamma mia!
2: E sì, giro parecchio. E
1: c'è la macchina proprio e via!
2: Esatto, è la mia vita, è bello così perché poi... Per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è un'altra roba.
1: No, complimenti, viva l'Italia, viva la Francia, sì, viva esatto. Tutti, e viva l'amour, e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio dedicano il loro mondo e la loro
2: passione,
1: la loro passione per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe, e viva.
2: Grazie mille.
3: L'amico Doriano della nazionale italiana Blue Bikers che fa? Scende in campo con i suoi ragazzi, organizza un quadrangolare, invita personaggi, devo dire anche molto molto molto forti, molto colorati, molto folcloristici per questo torneo. La causa è estremamente onorevole, uniti per Paolo, la storia la conosciamo tutti, ma noi abbiamo scoperto un grande talento. Vai Doriano!
4: Benaria Reale, tutti uniti per Paolo, un quadrangolare di beneficenza. È il secondo evento, ma per te Luca c'è un'altra cosa molto particolare.
3: Cari amici di TG Event Television, esclusiva mondiale, siamo a Benaria, Benaria Reale, a Torino. Abbiamo il grande bomber dei bomber, ha appena vinto lo scudetto e ancora, devo dire, in festa, sta festeggiando. Oggi siamo in campo per sostenere la causa di Paolo. Insomma, bomber, che annata è stata all'Inter quest'anno?
5: È stata una annata devastante, meravigliosa, fantastica per quello che riguarda i traguardi, i record e il popolo nerazzurro, no?
6: Proprio bravo.
3: Ma parliamo di calcio, insomma, un bomber con delle caratteristiche vere. Tu la porta la vedi e solitamente la palla la piazzi. Ma questi ragazzi oggi che hanno questo modo di giocare dove la porta la vedono poco, cosa vuoi dire? Qual è il tuo segreto?
5: Il mio segreto è quello di giocare sempre insieme con la squadra e poi i risultati vengono sempre dopo.
3: Ti si riconosce il carattere, quando tu sei in campo diciamo tiri fuori gli attributi un po' a tutti, è questo il tuo segreto?
5: Sì, esatto, un po' come fa un vero capitano, no? Cercare di...
7: Come lui non c'è nessuno.
3: Sei un esempio per tutti, dimmi qualcosa per i giovani che cominciano oggi, che vogliono magari giocare davanti, è un classico, cosa vuoi fare da grande, il calciatore? Dove vuoi giocare? Centravanti, come te, cosa vuoi dire a sti ragazzi?
5: Di non mollare mai, di impegnarsi, perché comunque parliamo di uno sport che è davvero importante, sia tecnicamente che tatticamente, e di non mollare, di spingersi a ogni sacrificio.
3: Senti,
8: numero uno, anzi numero 9,
3: fammi la classifica: cuore, passione, soldi, cosa metti davanti?
5: La passione,
3: poi
5: il cuore e poi i soldi.
3: Bravissimo, questo è veramente quello che ti riconoscono tutti,
5: una cosa primaria importante.
9: Non lo vendo.
3: Sei giovanissimo, hai una carriera davanti meravigliosa, dimmi cosa ambisci, cosa sogni, cosa vorresti a questo punto dopo lo scudetto?
5: Di riscrivere di nuovo una grande pagina con il mondiale, no? Visto che comunque siamo in tema mondiale, visto.
9: Non lo vendo perché è un giocatore incredibile.
3: Ti lancia un messaggio al popolo rossonero, ai tuoi cugini. L'hanno presa un po' così, eh?
5: L'hanno presa un po' così, però noi guardiamo il nostro percorso, non ci interessa cosa fanno gli altri. Ci interessa quello che siamo noi e quello che facciamo noi, quindi... L'Inter, no?
9: Ha una tecnica che mi esalta, tutte le volte rimango senza parole.
3: Prometti il prossimo anno, dimmi una cosa che vuoi promettere, che ci metterai tanta?
5: Cercherai di arrivare almeno agli atti finali della Champions League, che è quella che un po' manca.
3: Te la sei tirata,
5: No, però, visto le finali persi, ci vuole, non c'è due senza tre, no?
9: Parliamoci chiaro, è anche bello, tra parentesi.
10: E no!

0: ragazzi, TGM Television, una grande esclusiva, il bomber dei bomber, insomma.
1: Volevo salutare io a Paolo e mandargli un grande abbraccio.
0: Adesso parliamo del talento musicale della settimana, lui non ha bisogno di presentazioni, da Sei troppo bella al tormentone dell'estate 2026. Chi è lui? Davide De Marinis.

0: cosa?
1: Amici di TG Evans, sono Davide De Marinis e questa è la mia nuova canzone, L'amore è una follia, con Asia Santacroce. Per quest'estate, l'amore è una follia. Ciao Luca, amico mio! Un abbraccio grande a tutti dal vostro Davide De Marinis.
2: Non mi voglio innamorare.

0: voglia innamorare.
1: Il teologo Don Gabriele Corini ha fatto chiarezza sul concetto dell'amore. Tutto questo grazie alla sua ultima opera letteraria, il capolavoro letterario, che ci presenta in esclusiva per noi. Siamo dietro le quinte di una presentazione molto particolare. Oggi conosceremo l'uomo Gabriele Maria Corini, che presenta il suo libro L'arte di amare così come mai l'hai sentita raccontare. Dunque si parla di amore, amore di famiglia, si parla di amore di coppia, si parla anche di tradimento, si può parlare anche insomma che cosa può succedere dopo un tradimento, si parla anche l'amore che può avvenire dopo un lutto, cioè che continua nella vita diciamo così eterna. Insomma è un bel libro, ha tanta profondità. E complimenti.
2: Grazie, ha già detto tutto Luca. È un libro per me un po' strano, perché è il primo libro che esula un po' da quelli che sono i miei interessi, i miei argomenti, ma ho voluto farlo perché è nato dall'esperienza soprattutto di ascolto, di incontro con le famiglie, con le persone, delle varie fasce anche di età. In questo libro si parla delle varie sfaccettature dell'amore, dall'amore certamente di coppia, dall'amore di amicizia, dall'amore genitori figli, fino appunto anche purtroppo alla mancanza dell'amore. Però, ecco, la cosa che mi piace dire è un dialogo col lettore e la lettrice per suscitare delle domande, perché ognuno possa fare un cammino nel scoprire la faccia del suo amore.
1: Ma un prete che parla d'amore, su quale base, su quale esperienza?
2: Beh, allora, intanto bisogna sempre ricordare che un prete arriva da una famiglia, ha genitori, se va bene anche a dei fratelli, delle sorelle, e poi soprattutto, comunque sia nella vita, sempre al di là di quello che uno vive, fa, senza amore non c'è vita. E allora cambiano le dimensioni o la concretezza, ma la radice dell'amore è sempre quella, che sia l'amore matrimoniale, l'amore di coppia, l'amore sacerdotale, l'amore religioso, è sempre quella realtà di amore che compie e riempie la vita.
1: E la puntata numero 799 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima, e vi ricordo che la settimana prossima facciamo 800, spegniamo 800 candeline, quindi mi raccomando, siete in tanti a seguirci e in tanti a segnalarci i vostri eventi, fatelo sempre di più, perché abbiamo bisogno di voi, e quindi restiamo collegati anche sul portale tgeventi.it, potete rivedere tutto, e se volete iscriverci, fatelo quando volete, info@tgeventi.it, rispondiamo a tutti. E sui social, naturalmente, ci siamo, Facebook, Instagram, e un click, un mi piace, 3, 2, 1, ciao, Maragnano.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, yeah. Le esperienze.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione, puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz, a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con una bella storia che unisce Polla all'Eritrea. Ce la racconta Pasquale Sorrentino nella sua copertina.
1: Non solo nei bambini operati, non solo nelle famiglie accompagnate, ma anche nei reparti, nei gesti condivisi, nelle competenze che si costruiscono giorno dopo giorno. A maggio, Missione Bambini è stata all'Orot Hospital di Asmara in Eritrea con una missione cardiochirurgica pediatrica con un team di 21 operatori sanitari volontari provenienti da diversi ospedali italiani che ha lavorato accanto al personale locale per visitare, operare e seguire bambini affetti da cardiopatie congenite acquisite. Tra loro anche l'infermiera di Polla, Teresa Venosa, con lei un'altra campana, e poi Rocco Mangano di Spinoso in Basilicata, infermiere anch'egli e fidanzato di Teresa Venosa. In 2 settimane sono stati trattati 26 pazienti, eseguiti 24 interventi cardiochirurgici, pediatrici e visitati circa 130 bambini in ambulatorio. Un lavoro intenso, fondamentale per individuare nuovi casi, seguire i bambini già operati e preparare le prossime liste operatorie. Ma questa missione racconta anche altro, si legge in una nota dell'associazione. Racconta il lavoro fatto fianco a fianco, in sala operatorio, in terapia intensiva, negli ambulatori. Le decisioni prese insieme, le competenze condivise, la volontà di costruire nel tempo una capacità di cura sempre più forte sul territorio. Durante la missione i genitori di 2 gemelline, raccontano ancora gli operatori, 2 gemelline operate lo scorso ottobre, sono tornati in ospedale per salutare il team. Hanno portato una foto incorniciata che oggi è appesa in reparto, una foto piena di significato, il segno di una relazione che continua anche dopo l'intervento. La mission in Eritrea dura da oltre 10 anni insieme a Fondazione Monasterio ed è sostenuta dall'AICS Cooperazione, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, con l'obiettivo di rafforzare nel tempo il sistema sanitario eritreo nella cura delle cardiopatie congenitiche pediatriche.
0: Il TG si ferma per una manciata di

0: secondi, restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, referendum in vista per i comuni di Teggiano e San Rufo che dovranno esprimersi in merito alle cosiddette isole amministrative. Ce ne parla Federica Pistone.
2: La provincia di Salerno ha espresso parere favorevole al percorso referendario avviato dai comuni di Teggiano e San Rufo per la modifica delle circoscrizioni territoriali, segnando un passaggio decisivo in un processo amministrativo destinato a diventare un possibile modello a livello nazionale nella gestione delle cosiddette isole amministrative. La decisione si inserisce in un iter istituzionale già avviato da tempo e finalizzato a superare una criticità che da anni interessa diverse aree del Vallo di Diano, dove porzioni di territorio comunale risultano fisicamente separate dal resto del comune di appartenenza, creando difficoltà nella gestione dei servizi pubblici e nella pianificazione amministrativa. Il progetto riguarda in particolare una ridefinizione dei confini tra i territori di Teggiano e San Rufo. Il percorso istituzionale ha già registrato il primo passaggio significativo con la delibera del Consiglio Comunale di Teggiano, seguita dall'analoga decisione anche da parte del Consiglio Comunale di San Rufo. La proposta è stata presentata in consiglio regionale dal consigliere Corrado Matera e rappresenta uno dei primi tentativi strutturati in Italia di affrontare in maniera organica il problema delle isole amministrative attraverso una revisione condivisa dei confini comunali. Le isole amministrative sono porzioni di territorio appartenenti ad un comune ma fisicamente separate dal resto del suo territorio principale e spesso circondate da altri comuni. Questa condizione, frutto di stratificazioni storiche dei confini, genera numerose criticità pratiche, difficoltà nella gestione dei servizi pubblici, complicazioni nella manutenzione delle infrastrutture, problemi di competenza amministrativa e talvolta disagi anche per i cittadini residenti. E per superare queste problematiche i comuni di Teggiano e San Rufo hanno avviato un percorso condiviso che punta proprio a ridefinire i confini in modo più coerente con l'attuale assetto territoriale e con le esigenze delle comunità locali. Il passaggio referendario previsto nelle comunità interessate rappresenta una tappa centrale dell'iter. Il referendum, con ogni probabilità di natura consultiva, sarà chiamato ad esprimere l'orientamento dei cittadini sulla proposta di modifica dei confini, costituendo un elemento decisivo per il prosieguo del procedimento legislativo regionale.
0: E restiamo nel Vallo di Diano, dove questa mattina in un negozio del centro commerciale ad Atena Lucana è avvenuto un furto. Ignoti sono riusciti ad aprire la cassaforte dell'esercizio commerciale portando via del denaro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sala Consilina per avviare le indagini. E adesso ci occupiamo dell'incontro che si è svolto a Roscigno Vecchia per parlare del futuro del paese definito la Pompei del XX secolo.
2: Roscigno Vecchia, ribattezzata come la Pompei del XX secolo, al centro di un nuovo progetto di valorizzazione culturale e rigenerazione territoriale. L'iniziativa è stata discussa durante un incontro promosso dalla Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Salerno Avellino, dal Comune di Roscigno e dalla Proloco Roscigno Vecchia APS, con il coinvolgimento di istituzioni, università ed enti del territorio. Il progetto si ispira ai principi della Convenzione di Faro e del Piano Olivetti per la Cultura, con l'obiettivo di coniugare tutela del patrimonio, partecipazione delle comunità e sviluppo sostenibile. Abbandonata nel secolo scorso a causa della fragilità geomorfologica dell'area, il borgo conserva ancora oggi la sua struttura originaria, rappresentando un caso unico nel panorama nazionale. L'obiettivo è superare una visione esclusivamente conservativa, trasformando Roscigno Vecchia in un museo diffuso a cielo aperto, in un laboratorio permanente di ricerca, formazione e innovazione culturale. Un ruolo strategico è affidato anche al sito archeologico di Montepruno, tra i più importanti dell'entroterra campano, dove sono riprese le campagne di scavo dell'Università Federico II in collaborazione con la Sovrintendenza. La connessione tra il borgo storico e l'area archeologica punta a creare un sistema culturale integrato, capace di unire ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio. Fondamentale il contributo

0: della Fondazione Banca Montepruno, che sostiene il percorso di rilancio attraverso il supporto ai progetti culturali e alle iniziative di valorizzazione del territorio. La strategia mira a fare di Roscigno Vecchia un polo stabile di attrazione culturale, scientifica e turistica durante tutto l'anno, favorendo crescita economica, coesione sociale e rafforzamento dell'identità locale.
1: Anche in Campania arriva lo stop ai lavori all'aperto nelle ore più calde della giornata, con la firma di un'ordinanza da parte del presidente Fico. Scopriamo i dettagli nel prossimo servizio. Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha firmato un'ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica finalizzata a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori che svolgono la propria attività all'aperto in condizioni di esposizione prolungata al sole e alle elevate temperature estive. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 21 giugno e resterà attivo fino al 31 agosto, salvo ulteriori disposizioni. L'ordinanza dispone il divieto di svolgimento delle attività lavorative nei settori agricolo, edile e affini in condizioni di esposizione prolungata al sole, nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16, nei giorni e nelle aree segnalate sulla mappa del rischio pubblicata dal sistema Work Climate dell'INAIL, quando il livello di rischio è alto per i lavoratori esposti al sole impegnati in attività fisica intensa. Vengono escluse dal divieto le operazioni indispensabili e urgenti necessarie al ripristino di servizi essenziali a seguito di eventi imprevedibili, nel rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Scatta anche l'obbligo per i concessionari di pubblico servizio e per le attività connesse a ragioni di pubblica utilità di adottare adeguate misure organizzative per garantire i livelli minimi di prestazioni dei servizi pubblici essenziali. Con questa ordinanza interveniamo per tutelare concretamente i lavoratori agricoli, quelli del settore edile e tutti coloro che per ragioni professionali svolgono attività all'aperto esposti per molte ore al sole e alle alte temperature. La salute e la sicurezza dei lavoratori vengono prima di tutto. Di fronte a fenomeni climatici sempre più estremi è dovere delle istituzioni adottare misure di prevenzione efficaci per ridurre i rischi legati allo stress termico e ai colpi di calore, garantendo condizioni di lavoro più sicure nei comparti maggiormente esposti, dichiarato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico.
2: E adesso diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati da Italia 2 News. La prossima notizia arriva dalla Basilicata, dove è scattato il piano previsto dalla prefettura per trascorrere un'estate in sicurezza. Vediamo. Con l'avvio della stagione estiva e l'arrivo dei primi importanti flussi turistici a Matera e lungo la costa ionica e Tapontina, scatta il piano straordinario di sicurezza predisposto dalla prefettura per garantire maggiore controllo del territorio e tutela di residenti e visitatori. Le misure sono state definite nel corso della riunione tecnica di coordinamento delle forze dell'ordine, convocata anche in vista della festa della Bruna e dei numerosi eventi in programma nei centri costieri. Previsto un rafforzamento dei servizi di vigilanza nelle aree più frequentate, con il supporto delle polizie locali e delle risorse aggiuntive messe a disposizione dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Particolare attenzione sarà rivolta anche alla sicurezza in mare, con controlli intensificati da parte di Capitaneria di Porto, Direzione Marittima e Guardia di Finanza. Sul fronte della viabilità, ANAS e Polizia Stradale monitoreranno le principali arterie per contrastare eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti. Intanto, proprio nell'ambito delle attività di controllo del territorio nel Potentino, la squadra mobile della Questura di Potenza ha arrestato due giovani residenti nella provincia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un controllo notturno a Filiano, gli agenti hanno sequestrato oltre mezzo chilo di hashish, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento della droga. Gli arresti sono stati convalidati dall'autorità giudiziaria, che ha disposto per entrambi l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dal 21 giugno riparte la Via del Mare delle Autolinee Curcio con collegamenti verso 6 località balneari della Calabria. Vediamo! Anche quest'estate le autolinee Curcio rinnovano uno dei servizi più apprezzati della stagione estiva. Dal 21 giugno al 31 agosto torna infatti la Via del Mare, il collegamento giornaliero che da decenni accompagna i cittadini del Vallo di Diano verso alcune delle più rinomate località balneari della Calabria. Quest'anno viaggiamo verso 6 mete d'eccellenza tra il Golfo di Policastro e la Riviera dei Cedri, ha annunciato Alessandro Curcio, presentando la nuova stagione del servizio che rappresenta ormai una tradizione consolidata per i viaggiatori. Le destinazioni raggiungibili saranno Diamante, Cire, Santa Maria del Cedro, Scalea, San Nicola Arcella, Praia Mare e Tortora, località che hanno ricevuto la bandiera blu per la qualità delle acque e dei servizi offerti. Il servizio offerto dalle autolinee Curcio continua a rappresentare una soluzione pratica e comoda per chi desidera trascorrere una giornata di relax al mare senza doversi preoccupare del traffico, del parcheggio o di altri aspetti legati agli spostamenti. Per conoscere nel dettaglio gli orari delle corse, le fermate e le modalità di viaggio è possibile consultare il sito autolineecurcio.it. L'attore di Sala Consilina, Andrea Di Maria, farà parte del cast della tournée estiva di E fuori nevica, lo spettacolo di Vincenzo Salemme. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
1: Vincenzo Salemme ha annunciato nella giornata di ieri il manifesto ufficiale e anche il cast della tournée estiva di E fuori nevica, una delle sue opere più apprezzate per i suoi 50 anni di carriera. Tra i protagonisti ci sarà anche Andrea Di Maria, l'attore di Sala Consilina, che torna un po' alle origini al teatro. Vincenzo Salemme torna in tour così per festeggiare insieme al suo pubblico 50 anni di teatro e lo fa, oltre che con Di Maria, anche con Antonio Guerriero e Stefano Sarcinelli. Tanti gli appuntamenti in programma nella tournée, tra questi anche la data del 3 agosto a Padula, nell'ambito del Certosa Village, oltre che il giorno prima a Santa Maria di Castellabate. Andrea Di Maria torna a teatro, da dove tutto è cominciato, anche se a breve sarà al cinema con un film terminato di girare poche settimane fa, su questo per ora. Però c'è il massimo riserbo. Per quanto concerne Fuori Nevica, ricordiamo la trama: tre fratelli, tre solitudini alla ricerca disperata di affetto e soddisfazioni. Il primogenito è Francesco, detto Cico, è una forma di autismo e ad alto spettro. Alterna picchi di assoluta capacità cognitiva a momenti di depressione. Poi c'è Stefano, il più ordinario dei tre, il ruolo assegnato ad Andrea Di Maria. Infine Enzo, lo sfaccendato, andato via di casa a 18 anni, è il classico maschio immaturo e incapace di assumersi nemmeno la pur minima responsabilità. Si ritrovano alla morte della madre e mentre leggono il suo testamento.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati con la quarta e ultima parte del nostro telegiornale. A Potenza si è tenuto un tavolo sulla forestazione per parlare delle condizioni di lavoro dei forestali. Sentiamo.
1: La Regione Basilicata rilancia il confronto della forestazione con un'impostazione che punta a coniugare la stabilità economica, tutela occupazionale e riorganizzazione strutturale del settore. Al centro del tavolo istituzionale convocato nella Sala Verrastro a Potenza si collocano la certezza degli stipendi, l'ampliamento delle giornate lavorative per l'intera platea degli addetti e la definizione di un nuovo modello organizzativo per il futuro del comparto. A guidare i lavori è stato il presidente della Regione, Vito Bardi, che ha incontrato le organizzazioni sindacali confederali rappresentate da CGIL, CISL e UIL, insieme alle categorie di settore FLAI, FAI e UILA, oltre all'assessore regionale allo sviluppo economico Franco Cupparo e al presidente del consorzio di bonifica Giuseppe Musacchio. Il confronto si è svolto in un clima definito di approfondimento tecnico e responsabilità istituzionale, con l'obiettivo di individuare soluzioni sostenibili rispetto alle criticità del sistema e ai vincoli del bilancio regionale. Un primo elemento di rilievo emerso dal tavolo riguarda la garanzia delle coperture finanziarie per il settore. L'amministrazione regionale ha infatti assicurato la disponibilità delle risorse necessarie per il pagamento degli stipendi fino alla fine del 2026, coinvolgendo tutte le platee degli addetti alla forestazione, inclusi i comparti SAP e ASA. Contestualmente è stato annunciato un incremento di 10 giornate lavorative per i lavoratori del settore, misura che sarà sostenuta attraverso una rimodulazione interna delle risorse di bilancio, anche a fronte di vincoli e rigidità contabili che limitano nuovi margini di spesa. Il presidente Vito Bardi ha richiamato la necessità di mantenere un equilibrio tra richieste e sostenibilità finanziaria complessiva, sottolineando come ogni intervento debba necessariamente confrontarsi con la capacità reale delle casse regionali e con le esigenze più ampie della comunità lucana.
0: E adesso parliamo di un appuntamento che si terrà a Brienza. Il 21 giugno alle ore 21:30 in piazza Guglielmo Marconi andrà in scena Mi ricordo, un viaggio tra oggetti e cinema passando dalla musica al teatro. Lo spettacolo che unisce narrazione, musica e suggestioni cinematografiche in un percorso emozionale dedicato ai ricordi condivisi. Luigi Biscotti e Franco Antonazzo, insieme a un ensemble musicale, torneranno sul palco dopo il successo degli appuntamenti teatrali della scorsa stagione invernale, con una serata che promette di alternare momenti di leggerezza, comicità ed emozioni. E adesso concludiamo con l'ultimazione dei lavori sui viadotti della Siciliano Potenza. Vediamo.
2: Sulla carreggiata in direzione Potenza del raccordo autostradale Siciliano Potenza volgono a termine i lavori di manutenzione straordinaria sui viadotti Cerro e Tirone, situati tra gli svincoli di Picerno e Tito. Lo rende noto ANAS annunciando che dal prossimo 30 giugno sarà aperto al traffico una sola corsia della carreggiata sud per una lunghezza di circa 850 metri. L'intervento, che ha richiesto un investimento di circa 6 milioni di euro, rientra nel più ampio programma di ammodernamento dell'infrastruttura ed ha interessato la demolizione e la ricostruzione completa degli impalcati dei viadotti Cerro e Tirone, oltre al viadotto Piano del Mattino.

0: i cui lavori erano stati conclusi nell'agosto 2024. Le opere hanno previsto la sostituzione degli impalcati con nuove travi in acciaio, il risanamento dei pulvini, dei fusti e dei plinti delle pile, nonché la realizzazione di un nuovo sistema di raccolta delle acque di piattaforma. Dopo il completamento, con esito positivo delle prove di carico sui viadotti, ANAS ha confermato che dal 30 giugno sarà possibile eliminare l'attuale scambio di carreggiata attivo tra il chilometro 36 e il chilometro 36.850. Per consentire il trasferimento del traffico sulla nuova carreggiata sarà però necessario rimuovere il bypass provvisorio situato prima dello svincolo di Tito Brienza in direzione Potenza. Per questo motivo, a partire dalle ore 7 di lunedì 22 giugno e fino al 30 giugno, lo svincolo di Tito Brienza in direzione sud resterà chiuso al traffico. Durante il periodo di chiusura, il rientro sulla carreggiata verso Potenza sarà garantito tramite il bypass esistente al chilometro 37.300 del raccordo. Gli automobilisti diretti al centro abitato di Tito, alla viabilità locale o alla strada statale 95 variante dovranno invece utilizzare lo svincolo successivo della zona industriale di Tito. L'apertura della nuova corsia consentirà un significativo miglioramento della sicurezza e della percorribilità dell'arteria. ANAS prevede inoltre che entro la prima metà di luglio, con l'adeguamento del bypass in corrispondenza del viadotto Cerro, sarà ripristinata la piena transitabilità su entrambe le carreggiate dei viadotti completamente ammodernati. Soddisfazione è stata espressa dal vicepresidente ed assessore alle infrastrutture della regione Basilicata, Pasquale Pepe, che ha definito il raccordo un collegamento strategico per l'accesso alla Basilicata e per i collegamenti con il Mezzogiorno.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadunews.it. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Namastê! Benvenuti a Gusto Yoga. Sono Sayonara Motta e in questa puntata vi condurrò a una pratica di vinyasa per fare un primo approccio al saluto al sole classico. Quindi vi invito a prendere il vostro tappetino, iniziamo con le gambe piegate in Sukhasana. Ricordatevi che le ginocchia saranno più alte o in Siddhasana, ginocchia più basse. Appoggio sempre le mani sulle ginocchia, chiudo gli occhi, porto le mani in Anjali Mudra e osserva prima il tuo corpo fisico, quindi allungando bene, sentendo tutta la colonna, gli ischi saldi, la colonna dritta.
1: EasyPersonalTrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui 5 corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Osserva bene la posizione dei piedi che appoggiano, la tibia, le tue cosce, l'anca, tutto il tronco, le spalle lontane dall'orecchio, mento allineato al pavimento. La chiusura degli occhi, rilassa la lingua all'interno della bocca, la mandibola, la guancia. Osserva cosa c'è nel tuo corpo fisico oggi. E portiamo la intenzione della nostra pratica, che è anche approcciare su yamas e niyamas, che sono i nostri codici etico nello yoga, che è oggi facciamo ahimsa, che è la non violenza. Quindi la non violenza contro di noi e anche non contro gli altri. Quindi come possiamo praticare questo? Cercando di ascoltare ogni asana che praticheremo insieme. Quindi non andare oltre, non andare a faticare oppure sforzare quello che il tuo corpo non è ancora pronto per fare. Quindi ahimsa è la non violenza che comincia a capire come noi possiamo volerci bene e quindi iniziamo con la nostra pratica. Osserva il tuo livello di energia, osserva dove è la tua mente, i tuoi pensieri, osserva quali sono le tue emozioni e osserva la connessione di tutti i nostri corpi. Da qua ti chiedo di portare lo sguardo verso l'incrocio fra la sopracciglia. Senti bene il tuo corpo, tutto connesso. Osserva, aprendo gli occhi, il nasi grail, ovvero lo sguardo verso la punta del naso, verso il pavimento. E andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, incrocio le dita delle mani, allungo, espiro avanti. Inspiro. E riporto le mani al pavimento. A qua andiamo. Inspirare ancora e portiamo le braccia a 90 gradi, ok? Gomito in linea con le spalle. Andiamo. Inspiro, aprire bene il petto in avanti. Espiro, chiudo i gomiti. Inspiro. Ricordiamo che abbiamo già imparato Ujjayi. Quindi è il respiro che c'è quello suono, che accade tutto nella glottide e che ti aiuta a riscaldare e a sincronizzare il respiro e il movimento. Quindi mantiamo il nostro Samavitra, inspiro in 4 o in 5, espiro in 5. Inspira in 4, espira in 5, torno le mie braccia in linea, allungo, inspiro palmo verso il soffitto e facciamo un piccolo paravita, espirando ruoto il braccio destro verso la ginocchio opposto e guardo all'indietro. Inspiro, torno con la testa, tronco, spalle, braccia, espirando entro nella torsione. Ricordo di espirare e entrare in torsione. Inspiro, torno con la testa, tronco, braccia, spalle. Lentamente espirando, torsione. Inspiro, torno con la testa. Espiro, torsione. Inspiro, torno con la testa, spalle. E appoggio sull'avambraccio. E da qua iniziamo solo a muovere lentamente il tronco laterale, solo per sentire il movimento più ampio, e vado a portare questo movimento che va avanti, quindi le mie mani toccano il pavimento, passo laterale e faccio un grande cerchio, quindi espiro avanti, Ujjayi, inspiro, espiro avanti, espiro,

Ancora un'ultima volta e andiamo a cambiare lato, andiamo verso il lato opposto, avanti, inclino, inspiro, stendo, espiro, inspiro, ultima volta, senti il movimento come um elemento acqua che lascia andare, fluire e ritorno.

Rotole anche e i talloni va nascosto dietro i tuoi ischi, quindi non sarà incrociato. Quando guardo fra le mie gambe non vedrò i miei piedi perché saranno puntati verso gli ischi. La tibia che preme verso il basso, la forza è sulle mie mani e sulle mie spalle. Quindi allontano le spalle, inspiro, guardo il soffitto, creo una coda, faccio una piccola estensione della colonna. Espiro, mi alzo il petto, curvo, inspiro, espiro. Inspiro, espiro, inspiro, uso i metatarsi, nuca e gatto. E a me è sempre importante inserire gatto nuca all'inizio per dare proprio mobilità nella colonna. Iniziare, ultima volta, inspiro. Espiro. Da qui adesso andiamo a portare il braccio verso l'alto, inspirando, e andiamo a portare il braccio che va a passare sotto il braccio opposto, guardo il lato opposto, si chiama needle. Inspiro, torno, espiro, ruoto il palmo verso il soffitto, inspiro, torno, espiro, ruoto. Inspiro e vado a portare in quadrupedia. Da qua andiamo a unire, inspiro, Vitilasana, Marishasana e Balasana. E facciamo quel piccolo Vinyasa in, out, lasciando ancora la tua colonna più fluida, in, mantengo in quadrupedia adesso e vado a portare il braccio opposto. Inspiro, espiro, espiro, ruoto. Inspiro, allungo, espiro, ruoto. Mantieni sempre il bacino sopra le ginocchia. In, out, in. In, e rimango in, porto le mani a terra. Adesso andiamo a imparare un frammento che si chiama Ashtanga Namaskara che mettiamo nel nostro saluto al sole classico. Quindi da quadrupedia i gomiti sono girati in avanti, ok? Il taglio del gomito. Sono in Ardha Plankasana, ovvero sono della quadrupedia, che sono 90 gradi, vedete, come un quadrato. E per fare Ardha Plankasana io devo spostare il mio bacino in avanti, vedi? Quindi ho un angolo inclinato. Le spalle sono lontane dall'orecchio, quindi non sono 90 gradi, ma sono in avanti, vedi? Mantengo sempre la tibia puntata, anche la punta dei piedi, metatarsi, gomiti qua. Da qua vado a scendere, guarda, le mie spalle passano oltre le mie mani, gomiti stretti, metto petto e mento, perché Ashtanga vuol dire 8, quindi ho mento, petto, mani, ginocchio e piedi. Sono 8 punti che appoggiano per terra. Da qua ho il bacino che non tocca a terra. Inspirando, scivolo in avanti, distendo le gambe e con le mie mani forti spingo il pavimento, mantenendo le braccia piegate sono nel cobra. Ok, Bhujangasana, che è diverso dal cane a testa in su, che le braccia sono distese. Spalla lontana, inspiro, provo a portare il pube più connesso al pavimento. Espiro, torno, mento, punto il bacino su, gomiti su, e da qua spingo quadrupedia e vado in Balasana. E senti qua il recupero. Questo è un frammento che andiamo a imparare bene. Guardo avanti, inspiro, quadrupedia, punto i piedi, vado avanti, scendendo Ashtanga Namaskara, mento e petto, scivolo avanti, le mie spalle passano, guarda, oltre, inspiro, Bhujangasana, pube il pavimento, espiro, torno, petto, mento, bacino su, torno in quadrupedia, Marishasana, gatto, e Balasana.

0: Da qua può muovere le dita delle mani, se per caso ti fa male al polso, ok? Distendo bene le braccia, facciamo ancora per una volta. Inspiro, vado avanti. Quadrupedia, passo avanti in Ardha Plankasana. Proietto le mie spalle in avanti, quindi mento il petto. Gomiti su. Inspiro, scivolo. Scivola, scivola, scivola. E Bhujangasana. Gomiti stretti, ombelico, pubi verso il pavimento. Espiro, torno, lento. Petto, Ashtanga Namaskara. Spingi, quadrupedia. Bravissime braccia.
1: E vado, Marishasana Balasana. E rimango qua. Da qui cammino verso la destra, portando le braccia in diagonale. Passo in mezzo, cammino verso il lato opposto. Nel Balasana, il talone, il gluteo vanno verso il talone. E posiziono le mie braccia.
0: Inspiro e vado ancora in quadrupedia, quindi mi aggiusto. Iniziamo qua a fare il primo movimento che è imparando bene a Adho Mukha. Porto piedi, metà tarsi, distendo una gamba e vado in Plankasana. Il Plankasana è il bastone, ovvero stick pose, dove io devo portare il peso del corpo, guarda, non fuori dai piedi, ma su e primo e secondo dito. Le mie mani spingono il pavimento e la colonna è leggermente curva, ok? Distendo bene. Da qui inspiro, porto l'ischi verso il soffitto e prima cammino, guarda, portando tutti i piedi a terra. Qua ognuno avrà la sua apertura, quindi poggio bene la larghezza del bacino e spingo le mie ascelle verso il pavimento. Quando ho questa muscolatura molto corta, la colonna fa una gobba e sposto in avanti. Quindi io devo solo per fare questo, spingo. Posso sollevare il pallone, piego le ginocchia e faccio cane facilitato, quindi piegando le gambe, aiuto a minimizzare lo stress della zona posteriore e spingo le ascelle al pavimento, guardo l'ombelico. E da qua semplicemente distendo le gambe e porto il pallone a terra. Da qui, se vedete bene, le mie dita devono sollevarsi. Quando sollevo le dita, arco plantare si accentua e il tallone va verso il pavimento, ok? Quindi il movimento diventa adesso.
1: Cane facilitato, guardo avanti. Espiro, tallone a terra. Quindi cane facilitato, sollevo il tallone.
0: Espiro, cane.
1: Distendo le gambe.
0: Cane facilitato, guardo avanti.
1: Espiro, tallone a terra, sollevo le dita.
0: Inspiro, cane facilitato.
1: Espiro. E da qua sollevo il pallone,
0: cane facilitato, e vengo camminando con i piedi là verso le mani, vedi? E passo oltre le linee delle mie dita. Anche qua la colonna va dritta, peso del corpo non è sul tallone ma in avanti. E mantengo le dita delle mie mani dietro al mignolo. Da qua allungo la schiena e sono in Ardha Uttanasana. Espiro, piego bene la gamba, porto la mano dietro e sono in Uttanasana facilitato, la gamba molto piegata, ok? Inspiro, Ujjayi, espira,
1: Ardha Uttanasana, Uttanasana con la gamba piegata,
0: inspiro, espiro.
1: Con la prossima inspirazione porto le braccia in linea, salgo, salgo, salgo e vado in Urdhva Hastasana.
0: Quindi le braccia sono verso il cielo, verso l'alto, stendo la colonna, pubi in avanti e riporto le mani in Pranamasana, Samastiti. Osserva bene lo sguardo tra le tue sopracciglia e osserva bene l'energia che cambia. E adesso iniziamo la nostra serie di saluto al sole. Prima di tutto, il primo asana si chiama Tadasana, che è la montagna, che vi faccio vedere in fronte, ma dopo andiamo sulla punta del tappetino. I piedi saranno paralleli alla larghezza del tuo bacino, le braccia lungo del tronco. Ci sono varie versioni di Tadasana, possono essere, dependendo del lignaggio dello yoga, della tradizione yogica, avremo le mani qua, abbiamo le mani verso fuori, più Hatha. Qua facciamo più vinyasa, quindi con le braccia lungo del tronco. Importante che vedi che sollevo le dita dei miei piedi per fare accentuare l'arco plantare. Quanto più l'arco plantare è forte, saldo, più abbiamo instabilità. Quindi praticamente sento la punta e i talloni che premono per terra. E sento bene questo, sollevando le dita, si chiama pada banda. La banda vuol dire sigillo, pada piede, quindi questo sigillo dei piedi, braccio lungo del tronco. Ok? E mantengo sempre il peso del corpo equilibrato, le anche, spalle lontane, senti proprio come una montagna alta, forte, limpida, proprio molto con la sua energia, no? E adesso andiamo a fare questo saluto a sole classico. Andiamo a portarci davanti al tappetino, quindi tu avrai molto vicino e là, dietro sarà la tua casa, perché andiamo sempre a muoversi avanti e indietro nel nostro tappetino. Ci prepariamo nel Tadasana, quindi ricordiamo, le gambe sono divaricate alla larghezza del tuo bacino, braccio lungo del tronco e senti la tua montagna libera, forte. Si diceva una volta che le montagne avevano le ali e c'era un re che è rimasto molto invidioso delle montagne, ha fatto tagliare le ali, loro sono cadute a terra e sono rimaste ancora più impietose, più belle. Quindi immagini, senti la radice proprio della tua montagna, la base della tua montagna. E andiamo adesso a inspirare Ujjayi, contando fino a 4, braccio verso l'alto, Urdhva Hastasana. Espiro, fletto le anche, vado a piegare le mie ginocchia, vado in Uttanasana. Piego bene, bene, per lasciare più leggera e scaricare la colonna. Appoggio le mani a terra, faccio un passo grande con la mia gamba destra dietro, ginocchio a terra, Asha Shavasana. Punto le spalle, porto le mani a terra, stacco la gamba da qua, vengo subito in quadrupedia e Adho Mukha, porto Adho Mukha, respira per uno, per due, per tre, da qua sollevo la mia gamba destra, faccio capada più alto che posso, punto ginocchio al petto. Porto i piedi, stessa gamba che andava indietro, va avanti, ginocchio a terra, Asha. Respiro in 4. Espiro, distendo la gamba. Chiusura in 4. Uttanasana, piego le gambe. Inspiro, salgo. E torno in Ashtanga. In Samasthiti. Questo è il passaggio e adesso inseriamo un frammento in mezzo, ok? Questo è il primo passaggio che abbiamo imparato, che era Ashtanga Namaskara. Quindi andiamo a fare adesso tutto il saluto al sole completo. Quindi inspiro, braccio verso l'alto. Espiro, fletto le anche. Vado a espirare, piego bene le ginocchia. Mani a terra, faccio un grande passo indietro. Asha, in. Espiro, torno, stacco il ginocchio e vado subito in Adho Mukha. Sollevo i talloni, porto le ginocchia a terra, che abbiamo fatto Ardha. Portiamo le spalle in avanti, mento e petto, scivoli in avanti. Inseriamo il pezzettino, Bhujangasana, torno. Vado in Adho Mukha e arrivo in Adho Mukha. Abbiamo fatto Ashtanga Namaskara. Sollevo la stessa gamba che è andata indietro. Porto ginocchio, petto. E la gamba avanti. Apro Ashtanga. Asha Shalasana. Distendo, espirando. Chiusura. Piega bene le gambe. Inspiro, porto le braccia verso l'alto. E le mani al cuore. E questo abbiamo fatto con la gamba destra, ripetiamo adesso con la gamba sinistra. Quindi inspiro, Urdhva Hastasana, fletto le anche, piego le ginocchia, vado in Uttanasana. Porto le mani a terra, passo con la gamba sinistra, Asha Shavasana. Inspiro in uno, stacco le ginocchia, subito quadrupedia e vado in Adho Mukha. Qua facciamo 3 respiri. Sollevo i talloni, piego ginocchio a terra. Proietto le spalle in avanti e vado in Ashtanga Namaskara. Scivolo Bhujangasana. Torno, Ashtanga Namaskara. Passo in quadrupedia.

0: Vado in adomuk.
1: Respiro per 3. 2, sente bem o fluxo. Isso, leva adesso, inspirando, é capada, gamba oposta. Porta de ginocchio verso o naso. Piede a terra, ginocchio a terra. Acha, acha, acha o naso.
0: Ponto de piede, expiro,
1: utanasana. Piega bene le ginocchia.
0: inspira, urdhva hastasana.
1: E pranamasana. Samastiti. E ripetiamo ancora per 2 volte. Inspiro, gamba destra. Fletto le anche. Possiamo aumentare un po' il ritmo. Inspiro, vado un passo indietro.
0: Ascia.
1: Espiro, stacco ginocchio, vado mucca. Porto la gamba dietro. Porto, piede a terra.
0: Facciamo adesso un altro piccolo cambio, distendo la gamba avanti per fare Padottanasana.
1: Che sono chiuse.
0: Piego, ascia, torno la gamba dietro,
1: Adho Mukha, ginocchio a terra e vado in
0: Ashtanga Namaskara, Bhujangasana, torno. Cara,
1: Bhujangasana. E vado em Adho Mukha. La stessa gamba, sollevo, porto avanti.
0: Ashtanga Namaskara, Ashtanga Namaskara, espiro, chiusura, inspira, urdhva, e portiamo in mezzo. Vedi che abbiamo aggiunto un altro pezzettino nuovo. Braccio lungo del tronco, gamba sinistra, vai indietro, inspiro. Fletto le anche, vado in
1: Uttanasana, piego bene le ginocchia. Piano piano puoi andare a distendere. Piego le ginocchia, faccio un passo indietro con la gamba sinistra,
0: ascia. Da qua, ritorno.
1: Vado em Adho Mukha. Piego le ginocchio. Vado avanti Ashtanga Namaskara.
0: Sollevo. Bhujangasana. Torno.
1: E Adho Mukha. Sollevo la stessa gamba. Porto il ginocchio avanti. Ashtanga Namaskara.
0: Abbiamo già fatto, ascia, e adesso Padottanasana,
1: distendo le gambe. Piego, ascia,
0: e vado in
1: Uttanasana. Posso, se riesco già a drizzare un po' di più, ma posso mantenere piegata.
0: Inspiro, urdhva, e pranamasana. E da qua siamo arrivati e andiamo a fare l'ultimo passaggio per tornare a pavimento. Inspiro, urdhva. Fletto le anche.
1: Ashtanga Namaskara. Da qui vado, passo indietro.
0: Ascia. E da qua vado dietro, distendo.
1: E vado in Adho Mukha. Da questa Adho Mukha qui rimaniamo. Andiamo a sollevare i talloni e andiamo a piegare per sederci.
0: Ok? Ci sediamo. La schiena dritta, dritta e siamo in Dandasana. Dandasana, le gambe sono distese, i piedi flex, le mani a lungo del tronco. Inspiro, spingo con le mani vicino, le mani sono in linea con il tuo bacino. Inspiro, porto le braccia verso l'alto. Espiro, proietto le spalle in avanti, le anche in avanti, l'ischia all'indietro, afferro con il dito della pace l'alluce. Apro bene, guardo il soffitto.
1: Espiro, passo in Uttanasana. Rimango lì.

0: Inspiro, guarda avanti. Ottimo, porto le braccia indietro. E da qua, piegando le mie ginocchia, vado per un minuto solo in Shavasana. Porto le braccia lungo del tronco, palmo verso il soffitto. E finire nel Shavasana. Apertura delle gambe, sono larghe del tuo tappetino. E palmi rigorosamente verso il soffitto. Abbandonati completamente, appoggiando la testa, le spalle, il gluteo, polpacce, talone. E osserva soltanto il tuo respiro. Da qua ti chiedo adesso di piegare la tua gamba sinistra, porti i bracci adesso dietro, gira sul tuo fianco e veniamo seduti. Per concludere la nostra pratica, lascio bene le ginocchia parate, inspiro, porto le braccia verso l'alto, le mani al cuore e siamo giunti al termine della nostra pratica di oggi. E vi ricordo l'appuntamento su Gusto di Gusto Yoga e vi ricordo Web TV. La stessa ora. E vi invito a seguire i miei canali social di Instagram, potete anche iscrivermi e vi aspetto alla prossima puntata. Shanti Shanti Shanti Hi, Namaste.
1: Shantihom.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Per non sentirti abbastanza.

0: abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento, che si apre come di consueto con la rubrica Info Salerno. Il Comune di Castellabate ha ottenuto un finanziamento di 650.000 euro nell'ambito del programma per la riqualificazione sostenibile e il potenziamento infrastrutturale del porto di San Marco. L'intervento punta a migliorare strutture e servizi a supporto della flotta peschereccia, rafforzando il ruolo strategico dello scalo per l'economia del mare e lo sviluppo del territorio. Più sicurezza e controlli rafforzati a Mercato San Severino. Durante l'estate l'amministrazione comunale ha approvato un piano che prevede il potenziamento dei servizi della polizia locale nei fine settimana da giugno a settembre. Ogni venerdì e sabato due agenti saranno in servizio fino a mezzanotte per garantire maggiore presidio del territorio nelle ore serali e notturne. Il Comune di Buccino ha pubblicato una manifestazione di interesse per raccogliere proposte finalizzate al recupero e alla valorizzazione di Palazzo Forcella, storico edificio nel cuore del centro antico. L'obiettivo è trasformarlo in un polo culturale, turistico e ricettivo, capace di attrarre investimenti e creare opportunità di sviluppo. Le candidature devono essere presentate entro il 30 giugno. Nuove risorse per la sicurezza delle scuole di Cava dei Tirreni. Grazie a un finanziamento regionale di 231.000 euro saranno effettuate le verifiche di vulnerabilità sismica in 5 plessi scolastici cittadini. Gli accertamenti consentiranno di valutare le condizioni strutturali degli edifici e rappresentano un passaggio fondamentale per accedere a futuri fondi destinati agli interventi di adeguamento e ristrutturazione. Nuove prospettive per la valorizzazione del patrimonio culturale di Nocera Inferiore grazie all'accordo siglato tra Comune e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. L'intesa punta a promuovere iniziative culturali condivise, consentirà l'utilizzo della caserma Tofano per eventi e attività di interesse pubblico, favorendo una maggiore apertura del complesso alla città. È stato inaugurato ad Antessano di Baronissi il Centro per le Famiglie Legami, struttura del Consorzio Sociale Valle dell'Irno al servizio dell'intero ambito S6. Il centro offrirà supporto a famiglie, minori e giovani coppie attraverso consulenze, attività educative e percorsi di sostegno. Tra le iniziative avviate anche la sperimentazione del registro comunale della bigenitorialità. Presentato a Eboli il nuovo pronto intervento sociale, servizio destinato a rafforzare la rete di assistenza territoriale. Il progetto offrirà orientamento, screening sanitari, distribuzione di beni essenziali, trasporto sociale e alloggi temporanei. Il progetto si rivolge alle persone più fragili e rappresenta un nuovo strumento di sostegno per chi vive situazioni di emergenza sociale. A Teggiano prende il via un piano per contenere la presenza dei piccioni nel centro storico senza ricorrere ad abbattimenti. Il Comune utilizzerà la nicarbazina, un contraccettivo aviario già sperimentato in altre città, distribuendo mangime trattato in 5 aree del borgo. L'intervento mira a ridurre i rischi igienico-sanitari e a tutelare il patrimonio storico e monumentale cittadino.
1: Ed ora un'intervista a Giuseppe Federico, titolare della Joseph Dancing School di Altavilla Silentina. Oggi sono ad Altavilla Silentina alla sede principale della Joseph Dancing School, che però insomma ha ramificazioni sparse un po' in altre parti della provincia. Sono naturalmente con il fondatore, che è Giuseppe Federico, una realtà importante che parte, Giuseppe, qui da Altavilla Silentina, ma che poi coinvolge tante persone, soprattutto tanti ragazzi anche in altre parti della provincia.
2: Sì, in effetti ho varie sedi nella provincia di Salerno. Come scuola di danza noi siamo affiliati alla Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicale, l'unica riconosciuta dal CONI, e tutti i miei atleti fanno gare agonistiche.
1: Atleti che insomma hanno diverse età, ci sono i ragazzi ma ci sono anche i bambini, e molti di essi partecipano, come tu ricordavi, a competizioni importanti e tra l'altro conquistano anche dei riconoscimenti importanti.
2: Sì, la maggior parte frequenta assiduamente la scuola con determinati allenamenti e nelle ultime gare, sia agli assoluti che alla Coppa Italia della Fides, ci siamo qualificati in finale, conquistando alcuni anche il primo posto. Ecco.
1: Una soddisfazione per te che insomma fai questo da sempre, questo che ormai è un lavoro, nasce anche per te da una tua passione per il ballo.
2: Sì, da piccolino, come la maggior parte di chi ha iniziato tanti anni fa, inizia con i balli di coppia, poi piano piano studia e si adegua a quello che c'è. E poi mi sono appassionato molto all'hip hop e alla break dance, sto cercando di portare ad alti livelli, speriamo, tutti i miei atleti per quanto riguarda la street dance. Ecco.
1: Quali sono infatti le discipline che proponi agli atleti?
2: Allora, le discipline ne sono abbastanza, parliamo dello street dance che ha, o danze urbane, ha l'hip hop che è ramificato in varie altre discipline come locking, popping, dancehall, new school, old school. Poi abbiamo la break dance, però i ragazzi fanno anche street show, coreografie e varie altre discipline che sono sempre inerenti alla cultura hip hop.
1: Mi piace anche sottolineare che diversi tuoi allievi oggi in qualche modo ti affiancano, ma da allieve poi diventano anche loro in qualche modo insegnanti.
2: Sì, sì, sono grato di questa cosa perché non riuscirei a fare tutto, mi danno una mano sempre sotto la mia supervisione, ecco, in modo tale che mi preparano determinate coreografie, perché poi per quanto riguarda gli show, ogni show deve essere fatto in un certo modo e quindi c'è bisogno di un lavoro sia di prima di musica, prima di idee, prima di raccogliere tutte le parti che vengono utilizzate nella coreografia a livello musicale e poi fare la coreografia. Quindi oltre a tutto questo lavoro che c'è dietro, loro mi danno una mano anche a livello pratico e questa è una cosa molto molto importante per me. Mi danno una mano Lucia, Jessica, Francesco e niente. Sono veramente soddisfatto di questa cosa e li ringrazio.
1: È importante insomma la professionalità, Giuseppe, perché poi ciò che fa anche la differenza non è solo la passione, la dedizione, ma anche la formazione, anche i riconoscimenti che arrivano a livello nazionale e internazionale, come nel tuo caso.
2: Sì, allora, per quanto riguarda il mio caso, io oltre ad essere tecnico di secondo livello della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, ho la licenza internazionale della VDSF, l'unica riconosciuta dal CIO, l'unico in Italia.
1: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo della Civiltà Contadina di Castel San Lorenzo.

Ed ora è il momento del gusto. Oggi preparo delle trofie con salsiccia, fiori di zucca e zucchine. I fiori di zucca sono quelli del mio orto. In una padella metto la salsiccia, poi aggiungo della cipolla sminuzzata, lascio soffriggere il tutto e unisco le zucchine lavate fatte a rondelle. Mescolo ogni tanto, aggiungo sale e altre spezie e lascio cuocere. Mi occupo poi dei fiori di zucca, che lavo accuratamente, privo delle parti inutili. Poi li aggiungo in padella e lascio cuocere tutto insieme. Nel frattempo cuocio la pasta e quando è pronta la scolo. Dopo aver mescolato il tutto per bene e spadellato un po', il piatto è pronto. Finisce qui questa puntata, che è disponibile su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione. A presto.

Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici.

0: E questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
4: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
5: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione?

0: graduata aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici: ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo. Ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane, perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
4: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte.

0: circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie È un problema, del resto se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione.

0: è graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente. Aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza, ovviamente, indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.
3: Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
4: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

puntata numero 799. Attenzione, perché a 800 veramente manca poco poco. Il TG degli eventi italiani è pronto con un carico, con un treno di servizi spettacolari. Tanti ambasciatori e servizi da ogni dove. Ma prima, la sigla. Marco Carena, come sempre, una garanzia.

0: I granatari, tutta Italia, ci chiedono la linea. Sono stato recentemente al Philadelphia, lo stadio per eccellenza del Torino Calcio. Ho giocato anche io, la causa è molto onorevole. Questa è la sintesi curata da un inviato speciale, Marco Carena.
1: Cari amici di Jevens, ciao. Vi starete chiedendo, ma cosa ci fa Marco Carena davanti alla foto del grande Torino? Questo è lo storico grande Torino. Perché oggi siamo qui allo Stadio Philadelphia, lo stadio del Grande Toro, per questa partita della leggenda. Giocheranno amici sportivi, grandi campioni del Toro, amici dello spettacolo, cantanti, DJ, di tutto. Eccoci qua nel pre-partita, gli artisti già si stanno scaldando e siamo in attesa dei grandi campioni del Toro. Il pubblico è fuori che scalpita, fra un po' entrerà e comincerà la grande festa del Grande Torino. La serie Un ricordo, un'emozione, abbiamo chiesto di ricordare il nome di un grande campione del Torino. E partiamo alla grande con...
2: Menti Nicolò, sono nipote di Menti Romeo e Giuseppe Grezzar.
3: Ne sono passati tanti. Siamo qua per spostare il museo, quindi possiamo nominare tutti quelli storici.
4: Tra i vari momenti migliori degli ultimi anni... c'è di sicuro un grande capitano, un grande difensore, Glick.
5: Marco Ferrante.
6: Dico Lentini.
7: A dirti Paulino Pulici è troppo facile.
8: Stellone.
9: Cravero. No, Stellone no.
10: Guarda, Stellone lui.
11: Chi è quello che ho legato di più, Stellone? No.
12: Il mio pupillo è sempre stato... Io sono cresciuta con Iago Falche, quindi sono innamorata calcisticamente di lui.
13: Pulici, Paulino Pulici, per la caparbietà, per la forza, per quello che ha incarnato per il mitico e grande Torino. E poi uno su tutti, Albrigi.

0: Ma perché siamo qui oggi?
1: Fratelli e sorelle Granata, vogliamo riportare
2: il Museo del Grande Torino
3: allo stadio del Philadelphia.
0: Perché vogliamo riportare il Museo del Grande Torino qui al Philadelphia.
4: Ma perché non dai un consiglio a questi ragazzi centravanti oggi che giocano veramente senza movimento? Io ti ho visto fare quello che facevo nel mio piccolo io quando giocavo in promozione, il movimento da una parte all'altra a cercare gli spazi. E poi i cross vanno fatti là, diglielo, non lì.
5: Vanno fatti il primo palo.
4: Non attaccano più, bravo, bravo. Mi piace, ragazzo, sembra che ha giocato a pallone veramente. Basket, questa partita com'è stata?
6: Bene.
4: È stata giocata bene, ritmo, calcio vero o era qualcosa di...
6: No, no, calcio vero, però...
4: Chi è che ti ha colpito questa squadra?
6: Uff.
4: Non la tua squadra del Toro, dell'altra.
6: Ci hanno avuto, ha avuto tanti cambi, è difficile.
4: Senti, ma quel Galtieri come l'hai visto?
6: Bene,
4: Galtieri.
6: Benissimo, benissimo.
4: Bravo, mi piace, bravo, grazie. Bravo. Grazie, ciao Basket, ciao.
0: Alla partita della leggenda di Torino è tutto, Marco Carena vi saluta, alla prossima.
4: Con l'arrivo delle alte temperature, scottarsi è un attimo e brava Giulia ci propone alcune soluzioni. Look please.

Estate fa rima con sole, mare e vacanze, ma ogni anno milioni di persone sottovalutano un rischio molto comune. Oggi parliamo di scottature solari. Quello che molti considerano solo un arrossamento temporaneo è in realtà un vero danno per la pelle. Le scottature sono delle infiammazioni causate da un'eccessiva esposizione ai raggi UV. I sintomi più comuni sono rossore, dolore, pelle calda e bruciore. Nei casi più intensi possono comparire anche vesciche, febbre e disidratazione. Ma il problema non è soltanto il fastidio immediato. L'esposizione eccessiva al sole accelera l'invecchiamento, rughe, macchie e perdita di elasticità e soprattutto aumenta il rischio di tumori della pelle come il melanoma.

0: No, ma gli esperti ricordano che il danno solare è cumulativo. Si accumula nel tempo, soprattutto dopo scottature importanti durante infanzia e adolescenza. Attenzione ai falsi miti. Essere già abbronzati non significa essere protetti. E i raggi UV attraversano anche le nuvole. Per proteggere la pelle è importante utilizzare creme con SPF 30 o 50. Evitare le ore più calde della giornata, riapplicare la crema durante l'esposizione e usare cappelli e occhiali da sole. Particolare attenzione va riservata ai bambini perché la loro pelle è molto più sensibile. Infine, controllare periodicamente i propri nail e rivolgersi a un dermatologo in caso di cambiamenti rimane una delle forme più importanti di prevenzione, perché proteggere la vostra pelle oggi significa prendervi cura della vostra salute anche in futuro. Grazie per essere stati con me, io sono Giulia e ci vediamo al prossimo episodio.
1: Un messaggio forte e chiaro ci arriva da Maria Antonietta, una storia meritevole della nostra attenzione. E mi raccomando, chi può, intervenga.
2: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni postoperatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Verardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.

0: Il subinviato Gianni Risso ci propone un buon vino e una vigna in alto mare. Non ci credete? Guardate.
1: Ciao Luca. Questa volta siamo lontani dal mare, ma abbiamo sempre una bella barca qua che ci aspetta. Siamo nella vigna della ditta Bisson di Piero Lugano. È Piero è il personaggio che si inventò oramai una ventina di anni fa la cantina subacquea. Depositò dei gabbioni con delle bottiglie di vino a invecchiare in condizioni molto particolari, ottimali, e nacque il vino degli abissi, lo chiamò proprio abissi. Ma Piero è un vulcano, non si è fermato alla cantina subacquea. In pieno accordo con i mitilicoltori del Golfo di La Spezia, ha ideato praticamente un vigneto sulla superficie del mare, proprio in prossimità degli allevamenti dei mitili a La Spezia. Ha già messo in opera dei vitigni e presto avremo del vino che è cresciuto sull'acqua.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Adesso parliamo di libri, libri da leggere ovunque, anche sotto l'ombrellone, magari consigliati da Lorenzo Beccati per la rubrica Alza il volume.
3: Alza il volume e oggi parleremo di due geni indiscussi. Il primo è Picasso, di Sue Rowe, Le sei donne che amarono Picasso. Ecco, qui scopriremo la vita di Picasso attraverso le sei donne che ne hanno accompagnato praticamente tutta l'esistenza. Lui era un tombeur de femme, insomma, si dava abbastanza da fare, ma queste donne hanno veramente lasciato un'impronta nella sua vita. E parliamo di Fernand, Olga, Marie-Thérèse, Dora Maar, François e Jacqueline. Ecco, nei momenti diversi della sua arte e della sua vita, questo pittore, appunto Picasso, aveva come muse queste donne. Vi assicuro che è un libro molto molto curioso, divertente, e vengono prese in analisi ognuna, finché ne scopriremo vizi e virtù. Il secondo libro è di Viviana Spada, da Herman Hesse al Paese delle Nevi. Nella prima parte l'autrice fa una lunga intervista al figlio di Herman Hesse e ce lo racconta anche nell'ambiente familiare. Questo scrittore, Herman Hesse, ha scritto il libro forse il suo più famoso, Siddhartha. Ebbene, l'autrice a questo punto ha intrapreso un viaggio, un lunghissimo viaggio che l'ha portata dal Nepal su fino al Tibet. E in questo libro, nella seconda parte di questo libro, ci racconta passo passo ogni giorno che lei ha trascorso in quel posto. Ovviamente si tratta di un viaggio, soprattutto un viaggio spirituale. Bene, vi saluto e mi raccomando, continuate a mandarci le vostre segnalazioni. Le aspettiamo. Alza il volume.
0: L'amico degli animali Marco Anelli torna petto in fiera a Pavia perché ci vuole raccontare la terza parte di questo racconto meraviglioso che vede protagonisti gli amici a quattro zampe.
4: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
5: Sono addestratrice cinofila Enci. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani. e sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video,
4: un report
5: di quello che i cani fanno.
6: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra che c'è una cat room che è molto molto interessante.
4: Cuscini rigorosamente made in Italy.
7: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
4: Oh,
7: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
4: Quanti anni hai?
7: 23.
4: Cioè, ma vi rendete conto? 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
8: È importantissima perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
4: E sono qui con Lorenza che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
9: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi il pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia, perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente la campagna, la montagna, il bosco è proprio il loro habitat naturale. Yeah.
4: bel nasino. Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa questo?
10: Cioè, come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore, senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta, perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
4: Un bilanciamento perfetto,
10: non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, così non perdono nessun nutriente.

0: A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste, ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
1: Parlez-vous français? Allora, oggi qui ci parliamo in italiano, perché quel francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
2: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con sì, cani, anche da sport e tutto, e anche cavalli. Vado a domicilio, tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
1: Mamma mia!
2: Sì, giro parecchio. E
1: c'è la macchina proprio e via!
2: Esatto, è la mia vita. È bello così perché poi... Per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è un'altra roba.
1: Ciao, complimenti, viva l'Italia, viva la Francia, sì, viva esatto. Tutti e viva l'amour e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio dedicano il loro mondo e la loro
2: passione,
1: per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe. Evviva!
2: Grazie mille.
3: L'amico Doriano della Nazionale Italiana Blue Bikers che fa? Scende in campo con i suoi ragazzi, organizza un quadrangolare, invita personaggi, devo dire anche molto molto molto forti, molto colorati, molto folcloristici per questo torneo. La causa è estremamente onorevole, Uniti per Paolo, la storia la conosciamo tutti, ma noi abbiamo scoperto un grande talento. Vai Doriano!
4: Benaria Reale, tutti uniti per Paolo, un quadrangolare di beneficenza. È il secondo evento, ma per te Luca c'è un'altra cosa molto particolare.
3: Cari amici di TGM Television, esclusiva mondiale, siamo a Venaria Reale, a Torino. Abbiamo il grande bomber dei bomber, appena vinto lo scudetto, è ancora, devo dire, in festa, sta festeggiando. Oggi siamo in campo per sostenere la causa di Paolo. Insomma, bomber, che annata è stata all'Inter quest'anno?
5: È stata un'annata devastante, meravigliosa, fantastica per quello che riguarda i traguardi, i record e il popolo nero-azzurro, no?
6: Proprio bravo.
3: Ma parliamo di calcio, insomma, un bomber con delle caratteristiche vere. Tu la porta la vedi e solitamente la palla la piazzi. Ma questi ragazzi oggi che hanno questo modo di giocare dove la porta la vedono poco, cosa vuoi dire? Qual è il tuo segreto?
5: Il mio segreto è quello di giocare sempre insieme con la squadra e poi i risultati vengono sempre dopo.
3: Ecco, che... ti si riconosce il carattere, quando tu sei in campo diciamo tiri fuori gli attributi un po' a tutti, e questo è il tuo segreto?
5: Sì, esatto, un po' come fa un vero capitano, no? Cercare di...
7: Come lui non c'è nessuno.
3: Sei un esempio per tutti, dimmi qualcosa per i giovani che cominciano oggi, che vogliono magari giocare davanti, è un classico, cosa vuoi fare da grande, il calciatore? Dove vuoi giocare? Centravanti, come te, cosa vuoi dire a sti ragazzi?
5: Di non mollare mai, di impegnarsi, perché comunque parliamo di uno sport che è davvero importante, sia tecnicamente che tatticamente, e di non mollare, di spingersi a ogni sacrificio.
3: Senti,
8: numero uno, anzi numero 9,
3: fammi la classifica: cuore, passione, soldi, cosa metti davanti?
5: La passione,
3: poi
5: il cuore e poi i soldi.
3: Comunque. Bravissimo, questo è veramente quello che ti riconoscono tutti,
5: una cosa primaria importante.
9: No, non lo vendo.
3: Sei giovanissimo, hai una carriera davanti meravigliosa, dimmi cosa ambisci, cosa sogni, cosa vorresti a questo punto dopo lo scudetto?
5: Di riscrivere di nuovo una grande pagina con il mondiale, no? Visto che comunque siamo in tema mondiale, visto.
9: No, non lo vendo perché è un giocatore incredibile.
3: Lancia un messaggio al popolo rossonero, ai tuoi cugini, l'hanno presa un po' così,
5: L'hanno presa un po' così, però noi guardiamo il nostro percorso, non ci interessa cosa fanno gli altri, ci interessa quello che siamo noi e quello che facciamo noi, quindi... L'Inter, no?
9: Ha una tecnica che mi esalta, tutte le volte rimango senza parole.
3: Prometti il prossimo anno, dimmi una cosa che vuoi promettere, che ci metterai tanta?
5: Cercherai di arrivare almeno agli atti finali della Champions League, che è quella che un po' manca.
3: Te la sei tirata,
5: No, però, visto le finali persi, ci vuole, non c'è due senza tre, no?
9: Parliamoci chiaro, è anche bello, tra parentesi.
3: Ragazzi, TGM Television, una grande esclusiva, il bomber dei bomber, insomma.
5: Volevo salutare io a Paolo e mandargli un grande abbraccio.
3: Adesso parliamo del talento musicale della settimana. Lui non ha bisogno di presentazioni. Da Sei troppo bella al tormentone dell'estate 2026. Chi è lui? Davide De Marinis.

0: Amici di TG Events, sono Davide De Marinis e questa è la mia nuova canzone, L'amore è una follia, con Asia Santa Croce. Per quest'estate, L'amore è una follia. Ciao Luca, amico mio! Un abbraccio grande a tutti dal vostro Davide De Marinis.
1: Non mi voglio innamorare.

0: voglia innamorare.
1: Il teologo Don Gabriele Corini ha fatto chiarezza sul concetto dell'amore. Tutto questo grazie alla sua ultima opera letteraria, il capolavoro letterario, che ci presenta in esclusiva per noi. Siamo dietro le quinte di una presentazione molto particolare. Oggi conosceremo l'uomo Gabriele Maria Corini, che presenta il suo libro L'arte di amare così come mai l'hai sentita raccontare. Dunque si parla di amore, amore di famiglia, si parla di amore di coppia, si parla anche di tradimento, si può parlare anche insomma che cosa può succedere dopo un tradimento, si parla anche l'amore che può avvenire dopo un lutto, cioè che continua nella vita diciamo così eterna. Insomma è un bel libro, ha tanta profondità. E complimenti.
2: Grazie, ha già detto tutto Luca. È un libro per me un po' strano, perché è il primo libro che esula un po' da quelli che sono i miei interessi, i miei argomenti, ma ho voluto farlo perché è nato dall'esperienza soprattutto di ascolto, di incontro con le famiglie, con le persone, delle varie fasce anche di età. In questo libro si parla delle varie sfaccettature dell'amore, dall'amore certamente di coppia, dall'amore di amicizia, dall'amore genitori figli, fino appunto anche purtroppo alla mancanza dell'amore. Però, ecco, la cosa che mi piace dire è un dialogo col lettore e la lettrice per suscitare delle domande, perché ognuno possa fare un cammino nel scoprire la faccia del suo amore.
1: Ma un prete che parla d'amore, su quale base, su quale esperienza?
2: Beh, allora, intanto bisogna sempre ricordare che un prete arriva da una famiglia, ha genitori, se va bene anche a dei fratelli, delle sorelle, e poi soprattutto, comunque sia nella vita, sempre al di là di quello che uno vive, fa, senza amore non c'è vita. E allora cambiano le dimensioni o la concretezza, ma la radice dell'amore è sempre quella, che sia l'amore matrimoniale, l'amore di coppia, l'amore sacerdotale, l'amore religioso, è sempre quella realtà di amore che compie e riempie la vita.
1: E la puntata numero 799 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima. Vi ricordo che la settimana prossima facciamo 800, spegniamo 800 candeline, quindi mi raccomando, siete in tanti a seguirci e in tanti a segnalarci i vostri eventi, fatelo sempre di più perché abbiamo bisogno di voi, e quindi restiamo collegati anche sul portale tgeventi.it, potete rivedere tutto, e se volete iscriverci fatelo quando volete, info@tgeventi.it, rispondiamo a tutti. E sui social, naturalmente, ci siamo, Facebook, Instagram, e un click, un mi piace, 3, 2, 1, ciao, Maragnano.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, yeah. Le esperienze, il nostro racconto.
5: Questa è la mia storia, dal treno fino al mondo intero.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!

Ci troviamo qui in un luogo molto importante per quanto riguarda la produzione dei cereali. Siamo all'interno del Museo Statale Archeologico di Altamura. Siamo nel centro dell'Altamurgia, un altopiano con delle caratteristiche climatiche peculiari, particolari, che ne permettono proprio la coltivazione di questo cereale, e questo clima consente all'uomo di produrre dei grani di eccellenza. Quindi proprio qui sul territorio di Altamura, il settore primario, quindi gli agricoltori, hanno fatto tesoro di questo territorio e hanno iniziato quello che possiamo dire nel passato il miglioramento genetico, quindi la coltivazione di grani con caratteristiche idonee proprio al clima in cui venivano seminati. Ma accanto a questo modo tradizionale di coltivare questi cereali, oggi la filiera sicuramente sta facendo dei passi importanti verso quella che è l'innovazione, verso quella che è la diversificazione delle produzioni e dei prodotti, con l'introduzione di varietà, di nuove varietà, che meglio si adattano al territorio. Innovazioni che riguardano le caratteristiche agronomiche, quindi tecniche di concimazioni mirate. Nel passato

0: Era più un utilizzo dei diserbanti, mentre oggi gli agricoltori sono molto attenti a quella che è la sicurezza e la qualità del prodotto che deve essere affidato alla catena successiva. Quindi si inizia a costruire una catena del valore lungo la filiera. La catena successiva è quella della conservazione, quindi anche questo è un aspetto importante di innovazione, dove il prodotto viene stoccato, viene non più lasciato a se stesso, ma la conservazione controlla i parametri di temperatura, controlla i parametri di umidità, quindi queste masse di grano vengono mosse. Al fine di evitare la formazione di muffe che sono molto pericolose nella fase finale sia di trasformazione che di consumo del prodotto. Altre innovazioni hanno riguardato proprio la tecnica molitoria e qui c'è proprio il cuore dell'arte molitoria e quindi anche qui grossi passi in avanti per quanto riguarda l'innovazione di processo. Basti pensare alla pulitura delle sementi prima di entrare nel ciclo di lavorazione. Altra caratteristica dei nostri mulini, ma delle persone che ci lavorano dentro, dei capi mugnai, la capacità di miscelare le diverse varietà di sementi proprio per ottenere delle semole con alcune caratteristiche di qualità. Un aspetto importante dei mulini che caratterizzano il nostro territorio è l'introduzione in testata di macchine che vanno a togliere la parte esterna della cariosside, andranno a costituire le crusche, rispettando quello che è lo strato aleuronico. Significa praticamente ottenere dei prodotti che hanno una maggiore ricchezza in fibra, una maggiore ricchezza in vitamine del gruppo A e vitamine del gruppo B e di sali minerali. Non a caso il territorio dell'Alta Murgia lo possiamo considerare idealmente al centro del Mediterraneo e quindi la sede della dieta mediterranea. Tant'è vero che i cereali sono alla base della dieta mediterranea e quindi siamo orgogliosi di contribuire alla sicurezza e al benessere di chi consuma questi sfarinati nei vari prodotti di eccellenza che producono pasta, pane e tant'altro.
1: Le farine, estremamente importanti nella nostra alimentazione, possono provenire da tantissimi prodotti diversi, dai cereali, quindi la farina di grano, farina di riso, farina di mais, da pseudocereali, la farina di grano saraceno. Possono venire dalle castagne, si può fare farina dalle castagne, si può fare farina dai legumi, anzi è estremamente interessante quest'ultima perché dovendo aumentare il consumo di legumi, perché nella popolazione italiana ne consumiamo pochi, sotto forma di farine forse riusciamo a consumarne un po' di più. Dal punto di vista nutrizionale, quindi, le caratteristiche sono molto differenti a seconda dell'alimento di partenza, ma tutte accomunano il fatto che sono circa 340-350 kcal e che sono prevalentemente ricche di carboidrati. In alcune ci sarà più fibra, in alcune ci sarà meno fibra, ma sono estremamente versatili e tutte importanti nella varietà dell'alimentazione.
2: Altamura, che grano, che farine. E beh, facciamoci mal tagliati. Prendiamo un po' di farina semintegrale. Quindi questa è una 2, questa è una 1. Ce ne mettiamo un po' e un po'. Ci mettiamo subito un goccetto di vino e un non nulla d'olio. Intanto smuciniamo. La facciamo prendere questa farina bene. Ecco, aggiungiamo un po' di questa e un po' di questa. Vieni giù. Ecco. la possiamo cominciare a maneggiare. Quando abbiamo raggiunto una consistenza che sia maneggiabile in maniera diversa, facciamo così. La farina rimasta la mettiamo qui. E la cominciamo a stendere. Allora, io finisco questa situazione, ci vediamo fra 4-5 minuti. Io vado avanti intanto. Il nostro impasto, arbitrariamente e presuntuosamente, è pronto alla bisogna. Preparate questa pallotta, che adesso è tutta ruvida, e la prendete a sgrassoni. In questa maniera si richiamerà tutta l'umidità. Io metto questa pallotta qui, la copro, ci vediamo fra un par d'orette. Un par d'orette sono passate, io nel frattempo ci ho messo su un pochino di farina di semola per non farla asciugare troppo, gli ha fatto una sorta di patina. E adesso lasciamolo qui. Ci prepariamo un bel fondino, molto intrigante. Diciamo una cipolla. La divido a metà e me la sbratto un pochino. Allora, questo diciamo che va un attimino strittazzato un po' di più. Ecco. Un po' d'olio, come se piovesse. Poi, le cipolle. Dobbiamo fare una sorta di strato. Vi spiego poi perché. Un pochino di sale grosso. Prendiamo i fiori di zucca e guardate, molto semplicemente facciamo così. Allora, lo apriamo e lo mettiamo pancia in giù. Dobbiamo fare uno strato di fiori di zucca. Questo strato farà in modo che la mozzarella che noi andremo a mettere sopra non vada a contatto con la cipolla e con l'olio, ma stia sopra e si squaglichi un pochino senza friggere, senza rovinarsi. Finisco di sigillare questo strato, là un altro pochino di sale, mozzarella, se la fate troppo fina fila subito, noi invece non vogliamo che fili subito, ma che ci metta un pochettino, vediamo un po'. Voilà, voilà. L'acciughina la vogliamo mettere sopra la mozzarella? Così, non da troppo e non da poco, perché se frigge insieme ho paura che ti dia troppo sapore, invece così, ecco, non nulla, a posto. Là! Prendiamo il nostro bel pallotto di pasta, dividiamo in due. Allora, quando voi usate una farina buona, un olio buono, un vino buono, il prodotto finale deve essere buono per forza. Perché sto mettendo la semola? Il grano duro fa sì che questa pasta mantenga un po' una collosità e che non si attacchi quando poi andremo a tagliare, vedete? Sta a voi decidere quanto vi piace collosa la pasta. Bellissima. Con fare molto molto molto suadente la arrotolate. E facciamo i mal tagliati. Io li faccio così, alla come mi viene. Ma sono mal tagliati, quindi sono tagliati male, no? Là. E non si attacca niente perché è già presa di farina di semola di grano duro, che evita che si appiccichi. E là, intanto che questo si cuoce, ci vediamo fra 10 minuti, io mi finisco anche l'altro pezzetto. Qua ci siamo. Sale. Diciamo che questa pasta avrà bisogno di 5 minuti. Ci vediamo fra 5 minuti. Adesso

0: si può sfracagnare il tutto là e viene un bel mucchio di colori. Beh, Ale, mal tagliati di queste splendide farine di Altamura. Poi io come al solito ci ho messo del mio, ma insomma vedremo un po' che succede. Voglio prendere questo qui, qua, con il fiore. Molto buoni, grazie Altamura, veramente molto buoni. Passo la parola alla Comunità Europea, buon appetito.
1: Quando penso alle farine, penso anche al fatto che ci sono delle misure a disposizione a livello UE per l'innovazione. Ci saranno 10 miliardi di euro a disposizione per progetti che hanno a che fare col cibo, con l'agricoltura, con le aree rurali e la bioeconomia. Poi ci saranno anche aiuti agli investimenti. Ci sarà anche un focus particolare sulle reti rurali e il fatto che ci deve essere uno scambio anche per poter migliorare le pratiche innovative a livello dell'UE ma anche a livello nazionale. Il CEJA è il Consiglio Europeo dei Giovani Agricoltori, in questo momento rappresenta 32 organizzazioni nazionali di giovani agricoltori e noi siamo un'organizzazione che promuove il rinnovo delle generazioni dei giovani agricoltori verso le istituzioni dell'UE. Rappresentiamo i giovani agricoltori che spesso hanno una voglia molto marcata per innovare il settore e fare dei progetti che sono veramente i loro, ma anche per mantenere le tradizioni.

0: Appuntamento venerdì al Burgenstock Resort sul lago di Lucerna per l'accordo che promette di porre fine al conflitto tra Stati Uniti e Iran. I protagonisti della cerimonia di firma del protocollo d'intesa saranno da una parte il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf e dall'altro il vicepresidente americano J.D. Vance. Sui contenuti, i nodi da sciogliere restano molti e incognite aggiuntive riguardano le scelte di Israele. L'Iran ha infatti chiarito che considererà qualsiasi nuovo attacco israeliano contro il Libano e l'ulteriore occupazione dei suoi territori una violazione dell'accordo. Iran e Stati Uniti negoziano con fatica un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz e porre fine alla guerra, un conflitto che non ha superato i 4 mesi, ma che in Kenya ha innescato una piccola rivoluzione. Qui molti usano quotidianamente le motociclette e, come in vari paesi africani, esiste anche una versione a 2 ruote del taxi, il Boda Boda. Da marzo, per combattere il caro carburante, aumentato del 20%, in moltissimi hanno optato per i motorini elettrici e le vendite sono schizzate del 40%. Una buona notizia non solo per i nemici dei combustibili fossili, ma anche per il mercato. È una startup locale, Spiro, a controllare le vendite. Dalle 4.000 del 2023 punta ad arrivare a 50.000 nel 2026, con filiali in Uganda, Camerun, Ruanda, Benin, Togo e Nigeria. Il mondo imparerà dall'Africa, assicura il vicepresidente Raymond Kitunga. Un mese fa veniva dichiarata ufficialmente l'epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo e il bilancio per Medici Senza Frontiere è negativo. Nonostante il potenziamento della risposta, secondo l'ONG persistono gravi lacune nel monitoraggio, nelle diagnosi, nel tracciamento dei contatti e nel coinvolgimento delle comunità, compromettendo gli sforzi per controllare l'epidemia. Secondo l'organizzazione, ancora non si conosce la reale dimensione dell'emergenza. Nell'Ituri, epicentro della febbre emorragica, la maggior parte dei centri di trattamento è sovraccarica e, secondo i responsabili di MSF sul campo, molti dei pazienti arrivano in una fase avanzata della malattia. La maggioranza non era mai stata identificata o monitorata come contatto prima di cercare assistenza. Ad oggi sono stati confermati 650 casi e più di 130 decessi. Il governo, insieme alle Nazioni Unite e varie organizzazioni umanitarie, sta coordinando la risposta di emergenza. Tutte le madri sono in me, quelle ancora qui e quelle che non ci sono più. L'unica battaglia che non si vince è quella che non si combatte. Lo ha detto di recente Tati Almeida, fondatrice e presidentessa dell'Associazione delle Nonne di Plaza de Mayo, venuta a mancare in settimana all'età di 95 anni. Un simbolo per le nonne e le madri che durante la dittatura argentina, tra gli anni 70 e 80, scendevano in strada per chiedere verità e giustizia per i figli e i nipoti sequestrati, imprigionati e/o fatti sparire dai militari. Un lavoro che è proseguito anche dopo la caduta del regime. Migliaia di neonati o bambini piccoli strappati ai genitori furono dati in adozione. Ma nel 1987 Almeida e compagne hanno ottenuto la creazione della Banca Nazionale del DNA, che ha permesso ad oggi di ritrovare 140 nipoti. Sia la banca che l'associazione però hanno subito il taglio dei fondi governativi con l'avvento del presidente Javier Milei nel 2023. Un'altra battaglia per le eredi di Tati Almeida. Sono le più vulnerabili tra i vulnerabili, vittime di un sistema ingiusto che crea sfruttamento e toglie libertà. Sono le lavoratrici domestiche straniere, ostaggio 2 volte nel Libano in cerca di pace, per i bombardamenti israeliani che non hanno risparmiato i civili e perché sono senza protezione e senza libertà. È per loro che è partito un progetto dell'organizzazione italiana CELIM.
1: Questa iniziativa si inserisce all'interno del sistema della Kafala, una serie di accordi tra il Libano e i vari paesi attraverso i quali vengono fatti arrivare i lavoratori migranti, a cui spesso viene sottratto il passaporto e quindi si ritrova in una condizione di estrema fragilità e dipendenza.
0: A un centro polifunzionale a Jounieh, a nord di Beirut, fanno ora riferimento 250 persone, per lo più donne e bambini di origine africana. A loro è garantito supporto su un piano legale e psicologico, decisivo il sostegno della CEI con i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta che dà speranza anche in Medio Oriente e che si può anche sommare al 5 per 1000. Un nuovo libro con volti, storie e frammenti che arrivano dall'altra parte del mondo. A raccoglierli durante 6 mesi trascorsi in Sudafrica, 2 volontari al lavoro con l'Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo, Chiara Granata e Federico Parolo.
2: Nella presentazione di Fragments of South Africa parliamo di feroci contraddizioni. Effettivamente il Sudafrica è un paese che manda dei messaggi contrastanti. Da una parte abbiamo incontrato gente meravigliosa, veramente delle persone stupende. Dall'altra è un paese con un passato recente molto doloroso, è un paese dove la sicurezza è un grosso problema, dove il filo spinato è una cosa normale negli edifici pubblici e privati.
0: Il volume è disponibile dal 19 giugno nelle sedi dell'Agenzia Scalabriniana a Milano, Roma, Bassano del Grappa e Chieri.
3: Soprattutto per noi il Sudafrica sono i volti e le storie delle persone che abbiamo conosciuto e con cui abbiamo stretto legami.
0: In un momento segnato da guerre e tensioni internazionali, dal Sudan al Medio Oriente, ora più che mai in cerca di pace, il dialogo tra le religioni può diventare uno strumento per difendere il diritto internazionale e contrastare la logica della forza. È il messaggio lanciato a Modena durante un incontro ospitato nella sala consiliare del comune. Tra i protagonisti Mustafa Ceric, Gran Mufti emerito della Bosnia ed Erzegovina, ed Ivana Borzotto, presidente della federazione FOCSIV.
4: Come società civile siamo chiamati ognuno a svolgere la propria parte in difesa del diritto internazionale, che non rappresenta soltanto l'insieme delle regole che norma il rapporto tra gli stati, bensì rappresenti il tentativo storico che l'umanità ha fatto di sostituire la violenza con il diritto, di sostituire la forza con la regola, di sostituire il conflitto con la mediazione.
0: Niente contratti milionari come

quelli dei mondiali della FIFA negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, ma solo tanta passione. Ciò che serve per giocare è fare gol. È una storia di calcio, quella raccontata da No Place for Football, dei fratelli Brandon e Derek Smith, appena presentata al Docklands Documentary Film Festival. Il documentario ci porta tra i ghiacci artici della Groenlandia. I giocatori sono volontari del pallone. Per vivere fanno tutti altri lavori e affrontano un viaggio pieno di ostacoli in una trasferta autofinanziata.

0: Legge elettorale si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono arrivati 771 emendamenti, praticamente tutti dalle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno depositato emendamenti unitari sottoscritti anche da IV. Sono 322 le proposte soppressive. Il centro-sinistra propone anche il voto per i fuori sede. Dalla maggioranza solo 4 emendamenti comuni sul nodo Trentino-Alto Adige, sull'indicazione del capo della coalizione, sull'obbligo di candidatura al proporzionale anche per i listini. Dalla componente MAIE proposte sul voto degli italiani all'estero, dai Vannacciani un emendamento sulle preferenze. Dalla prossima settimana si vota, il 26 giugno la riforma è attesa in aula. Scontro diplomatico tra Italia e Israele. A innescare la miccia il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben Gvir. L'Italia è il paese delle ciabatte, ha detto, parole indegne per il ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenuto davanti le commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. In questa sede si è fatto il punto sull'impianto delle nostre missioni internazionali per il 2026. Uno strumento essenziale di sicurezza collettiva che richiederà forze sempre più flessibili e reattive, ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto. A 4 anni dalla fine della pandemia e dopo oltre 100 audizioni nella commissione che indaga sulla gestione dell'emergenza, infuria ancora la polemica. Le opposizioni hanno abbandonato i lavori per protesta contro il presidente Marco Lisei di Fratelli d'Italia, chiedendone le dimissioni. La scelta contestata è aver deciso di far ascoltare dei testimoni in commissariato da parte delle forze dell'ordine, scelta che Lisei difende così. La procedura della raccolta di sommarie informazioni da parte di soggetti esterni qualificati come magistrati e forze dell'ordine è prevista dal regolamento. La maggioranza intanto ha continuato a chiedere al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che ai tempi della pandemia vestiva i panni di Presidente del Consiglio, di riferire in commissione. Il diretto interessato ha replicato così: non troverete mai una mia attività illecita, da oggi querelo. Via libera all'unanimità in Commissione Ambiente alla risoluzione sui contratti di fiume a prima firma di Aldo Mattia di Fratelli d'Italia e sottoscritta da PD, Movimento 5 Stelle e Lega. Il provvedimento punta alla tutela delle risorse idriche, alla valorizzazione dei territori fluviali e alla mitigazione del rischio idraulico. La risoluzione, sottolinea il parlamentare, impegna il governo a sostenere un maggior utilizzo dello strumento dei contratti di fiume, promuovendo progetti innovativi capaci di indicare come prioritarie le infrastrutture verdi e blu. Lo strumento dei contratti di fiume, ha sottolineato Mattia, consente di favorire collaborazioni tra pubblico e privato e di attivare strumenti a protezione dei corsi d'acqua, sempre più sotto pressione per gli eventi atmosferici estremi.
1: Al via l'esame di maturità per oltre 527.000 studenti. Tra le tracce Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, Mario Calabresi e l'Assemblea Costituente. Cari maturandi, in bocca al lupo, è l'augurio di Giorgia Meloni via social. La Premier invita i ragazzi a ricordare i sacrifici fatti, tenendo presente che questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vita. Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, prima di aprire le buste della prima prova, ha dichiarato: «Noi non abbiamo bisogno di persone perfette, ma di chi sa ragionare su ciò che ha appreso e che sa riflettere sui propri errori». Uno stage in Senato per le ragazze e i ragazzi selezionati dalla fondazione che porta il nome di Chiara Costanzo, la 16enne morta nella tragedia di Crans-Montana lo scorso Capodanno. L'annuncio del presidente Ignazio La Russa in sala caduti di Nassiria, in occasione della presentazione della fondazione. Secondo La Russa, la tragedia di Crans-Montana non può essere messa nel dimenticatoio. Sostegno anche dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi: mettiamo il nostro patrimonio a disposizione. E su una possibile riapertura dei locali dei coniugi Moretti, il padre di Chiara, Andrea Costanzo, dice: la presunzione di innocenza c'è sempre, ma c'è anche un limite alla decenza. Legge elettorale si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono iniziate le

0: votazioni sugli emendamenti. Il testo è atteso in aula il 26 giugno. Il presidente della commissione, Nazario Pagano, ha contingentato i tempi, riducendo i minuti per gli interventi. Le opposizioni parlano di forzatura, chiedendo più sedute in commissione. Per ora il centrodestra è fermo nell'intenzione di non modificare il calendario. La maggioranza è divisa sulle preferenze. Forza Italia e Lega sono contrarie. Fratelli d'Italia presenterà un emendamento in assemblea. Si chiama Non è mai troppo presto, la campagna del governo per proteggere i più piccoli dall'esposizione precoce agli schermi degli smartphone. Presentata a Palazzo Chigi, l'iniziativa prevede un vademecum in 9 punti che verrà consegnato ai neogenitori al momento delle dimissioni dai reparti maternità. I dati sono allarmanti. Tra i 2 e i 3 anni il 41,5% dei bambini è già esposto agli schermi. Il 19% usa cellulare o tablet e 1 su 4 ha già un profilo social. Il claim della campagna è chiaro: lo schermo può aspettare, i bambini no. Lo spot sarà in onda sulle reti Rai nei prossimi giorni.
1: Sono le più vulnerabili tra i vulnerabili, vittime di un sistema ingiusto che crea sfruttamento e toglie libertà. Sono le lavoratrici domestiche straniere, ostaggio 2 volte nel Libano in cerca di pace, per i bombardamenti israeliani che non hanno risparmiato i civili e perché sono senza protezione e senza libertà. È per loro che è partito un progetto dell'organizzazione italiana CELIM.
2: Questa iniziativa si inserisce all'interno del sistema della Kafala, una serie di accordi tra il Libano e i vari paesi attraverso i quali vengono fatti arrivare i lavoratori migranti, a cui spesso viene sottratto il passaporto e quindi si ritrova in una condizione di estrema fragilità e dipendenza.
1: A un centro polifunzionale a Junye, a nord di Beirut, fanno ora riferimento 250 persone, per lo più donne e bambini di origine africana. A loro è garantito supporto su un piano legale e psicologico, decisivo il sostegno della CEI con i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta che dà speranza anche in Medio Oriente e che si può anche sommare al 5 per 1000. Un nuovo libro con volti, storie e frammenti che arrivano dall'altra parte del mondo. A raccoglierli, durante 6 mesi trascorsi in Sudafrica, 2 volontari al lavoro con l'Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo, Chiara Granata e Federico Parolo.
3: Nella presentazione di Fragments of South Africa parliamo di feroci contraddizioni. Effettivamente il Sudafrica è un paese che manda dei messaggi contrastanti. Da una parte abbiamo incontrato gente meravigliosa, veramente delle persone stupende. Dall'altra è un paese con un passato recente molto doloroso, è un paese dove la sicurezza è un grosso problema, dove il filo spinato è una cosa normale negli edifici pubblici e privati.
1: Il volume è disponibile dal 19 giugno nelle sedi dell'Agenzia Scalabriniana a Milano, Roma, Bassano del Grappa e Chieri.
4: Soprattutto per noi il Sudafrica sono i volti e le storie delle persone che abbiamo conosciuto e con cui abbiamo stretto legami.
1: In un momento segnato da guerre e tensioni internazionali, dal Sudan al Medio Oriente, ora più che mai in cerca di pace, il dialogo tra le religioni può diventare uno strumento per difendere il diritto internazionale e contrastare la logica della forza. È il messaggio lanciato a Modena durante un incontro ospitato nella sala consiliare del comune. Tra i protagonisti Mustafa Ceric, Gran Mufti emerito della Bosnia ed Erzegovina, ed Ivana Borzotto, presidente della federazione FOCSIV.
5: Come società civile siamo chiamati ognuno a svolgere la propria parte in difesa del diritto internazionale, che non rappresenta soltanto l'insieme delle regole che norma il rapporto tra gli stati, bensì rappresenti il tentativo storico che l'umanità ha fatto di sostituire la violenza con il diritto, di sostituire la forza con la regola, di sostituire il conflitto con la mediazione.
1: Niente contratti milionari come quelli dei mondiali della FIFA negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, ma solo tanta passione. Ciò che serve per giocare è fare gol. È una storia di calcio, quella raccontata da No Place for Football, dei fratelli Brandon e Derek Smith, appena presentata al Docklands Documentary Film Festival. Il documentario ci porta tra i ghiacci artici della Groenlandia. I giocatori sono volontari del pallone. Per vivere fanno tutti altri lavori e affrontano un viaggio pieno di ostacoli. ostacoli in una trasferta autofinanziata decisiva per lo scudetto. Il torneo non è una fiction, ma comp-

0: Spedizione vera. Durerà una settimana e comincerà dopo i mondiali e anche se la Groenlandia non è riconosciuta dalla FIFA perché è territorio autonomo del Regno di Danimarca, sarà calcio autentico.
1: L'approvazione in conferenza Stato-Regioni del piano nazionale di governo delle liste di attesa 2026-2028 è una bella notizia per il Servizio Sanitario Nazionale. È un via libera che rafforza ulteriormente la nostra capacità di dare risposta ai cittadini nei tempi giusti. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci. Il piano, approvato in conferenza Stato-Regioni, in coerenza con il decreto legge sulle liste di attesa numero 73 del 2024, convertito nella legge 107 del 29 luglio 2024, secondo il ministro conferma il cambio di paradigma sulle liste di attesa. Il documento infatti non interviene solo sul tema dell'aumento dell'offerta di prestazioni, ma sul governo della domanda attraverso appropriatezza descrittiva, unificazione delle agende di prenotazione, rafforzamento dei percorsi di tutela, sistema di monitoraggio e trasparenza dei dati. Il piano ora prevede che le regioni adottino entro 120 giorni a loro volta specifici piani operativi con un aggiornamento annuale sull'attuazione delle misure previste. Con il miglioramento delle terapie, il cancro è sempre più una malattia con cui si convive a lungo, rendendo necessario un modello di assistenza che vada oltre l'ospedale. Le nuove linee di indirizzo approvate dalla conferenza Stato-Regioni puntano a integrare ospedale e territorio in un'unica rete di cura. Accanto ai centri oncologici specialistici, un ruolo crescente sarà affidato a case della comunità, assistenza domiciliare e servizi territoriali. Follow-up, riabilitazione, supporto psicologico e alcune terapie potranno essere garantiti più vicino al domicilio del paziente. Anche il medico di medicina generale diventa protagonista, coordinando le cure e intercettando precocemente eventuali problemi clinici. Le cure palliative vengono integrate precocemente per migliorare qualità della vita e sostegno alle famiglie. Il percorso è sostenuto anche da telemedicina e fascicolo sanitario elettronico. In Italia il tumore della prostata, di cui l'11 giugno si è celebrata la giornata mondiale, è oggi la neoplasia più frequentemente diagnosticata nella popolazione maschile, con circa 40.000 nuovi casi ogni anno. Un dato che potrebbe apparire allarmante se non lo si leggesse insieme a un altro numero estremamente significativo. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi supera ormai il 90%. Decisivi i progressi nella diagnosi grazie alla risonanza magnetica multiparametrica e alle biopsie mirate e nelle analisi genomiche che consentono di distinguere le forme più aggressive da quelle a lenta evoluzione. Oggi molti pazienti possono essere seguiti con la sorveglianza attiva, evitando trattamenti non necessari e preservando la qualità della vita. Si è conclusa la settimana scorsa a Napoli la nona edizione del MIX 2026, tra i più importanti congressi internazionali dedicati all'innovazione cardiovascolare. Per 3 giorni il capoluogo campano è stato punto di riferimento mondiale per la cardiochirurgia e la cardiologia interventistica. Oltre 120 esperti internazionali si sono confrontati sulle più avanzate tecniche mini-invasive e transcatetere. Al centro dei lavori le nuove strategie terapeutiche per il trattamento delle patologie cardiache strutturali e della fibrillazione atriale. Ampio spazio inoltre dedicato all'intelligenza artificiale e ai modelli organizzativi della sanità del futuro. Le malattie cardiovascolari restano la principale causa di morte nei paesi occidentali, ma oggi stiamo vivendo un cambio di paradigma, ha fatto sapere il professor Giuseppe Speziale, presidente del MIX 2026. Chirurgia mini-invasiva, terapie transcatetere, imaging avanzato e intelligenza artificiale stanno trasformando radicalmente il mondo in cui diagnostichiamo, trattiamo e seguiamo i pazienti, soprattutto quelli più anziani e fragili. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, in Italia un bambino su 77 riceve una diagnosi di disturbo dello spettro autistico, un numero in crescita costante. Ma se allarghiamo lo sguardo all'intera disabilità neurologica in età evolutiva, tra disturbi del linguaggio severi, disordine del neurosviluppo, disabilità intellettive, i numeri diventano molto più grandi. Secondo i dati Istat, circa 360.000 bambini e ragazzi frequentano le nostre scuole con una certificazione di disabilità. Lo ha fatto sapere Vincenzo Salpietro, vicepresidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, nel corso della sua audizione in Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Le famiglie di bambini con disabilità, intanto, spesso gestiscono da sole un sistema frammentato, ha proseguito Salpietro, secondo cui serve un piano nazionale di sorveglianza con i pediatri di famiglia al centro, mentre sanità, scuola e servizi devono integrare per supportare davvero le famiglie, ha concluso. Donare è l'azione più bella, è questo il claim della nuova campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue ed emocomponenti promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue e le principali associazioni e federazioni di donatori. L'iniziativa, come testimonial il campione di pallavolo Andrea Luchi Lucchetta, protagonista di uno spot diffuso in TV, in radio e sui canali social dal 14 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. In occasione del lancio dell'iniziativa a Roma, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha ringraziato per il loro generoso impegno il 1.664.000 cittadini che hanno donato il sangue nel 2025, garantendo con il loro gesto altruistico la terapia trasfusionale insostituibile a oltre 638.000 pazienti e medicinali derivati dal plasma essenziali per altre centinaia di migliaia di pazienti.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.

il comune di Sala Consilina deve oltre 1 milione di euro alla Ergon, la società partecipata del consorzio centro sportivo meridionale, Ergon ormai in fallimento, perché la Corte d'Appello di Potenza, sezione civile, ha rigettato il ricorso del comune guidato ora dal sindaco Mimmo Cartolano contro il decreto ingiuntivo con cui il tribunale di Lagonegro aveva intimato il pagamento in favore della Ergon di una liquidazione di oltre 1 milione di euro a titolo di corrispettivi per i servizi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti e per il rimborso del costo del personale e dei maggiori oneri consortili. Si era cercato anche di trovare un accordo prima di questa sentenza, accordo non trovato. Nel 2022 il tribunale aveva rigettato l'opposizione del comune di Sala Consilina, ritenendo provato il credito sulla base della documentazione prodotta da Ergon, che in questo momento, ricordiamo, è in fallimento e c'è il curatore fallimentare. Il comune propose appello, articolando una serie di censure che però non sono state accolte dalla Corte di Appello di Potenza. La curatela del fallimento Ergon ha chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo la piena validità della cessione, mai dichiarata nulla, e l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal comune di Sala Consilina. Ora la decisione da parte della Corte di Appello di Ergon: 1 milione di euro, questa è la cifra che il comune di Sala Consilina dovrà dare a Ergon. Una cifra importante che potrebbe avere conseguenze anche sul bilancio del comune salese.

Momenti di apprensione a Torre Orsaia, dove un uomo di circa 70 anni, residente a Tortorella, è caduto all'interno di un pozzo profondo circa 6 metri, situato in via Calvario. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, attivati dalla centrale operativa del 118, poiché le postazioni di soccorso territorialmente più vicine erano già impegnate in altri interventi. Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, che hanno provveduto alle delicate operazioni di recupero dell'uomo. Al momento dei soccorsi il settantenne era cosciente e collaborativo. Dopo essere stato recuperato e sottoposto alle prime valutazioni sanitarie, è stato trasferito in ambulanza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania per ulteriori accertamenti e controlli. Fortunatamente, secondo le informazioni emerse nelle ore successive all'intervento, l'uomo non avrebbe riportato gravi conseguenze. Restano da chiarire le circostanze che hanno provocato la caduta nel pozzo. L'intervento si è concluso con esito positivo grazie al tempestivo coordinamento tra personale sanitario e vigili del fuoco.

È stato condannato a 24 anni di carcere Marco Aiello, l'idraulico di Battipaglia che il 20 settembre 2023 uccise a coltellate la moglie Maria Rosaria Troisi all'interno della villetta di famiglia. All'uomo, già in cella dal 2023, sono stati riconosciuti il vizio parziale di mente e la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate. La sentenza è stata emessa ieri dai giudici della Corte di Assise di Salerno. Al momento della morte, Maria Rosaria era al terzo mese di gravidanza. Per questo motivo, l'imputato, oltre che di omicidio, è accusato anche di provocato aborto, essendo consapevole dello stato di gravidanza della moglie. I giudici hanno anche disposto la libertà vigilata per 5 anni e la sospensione della potestà genitoriale. Secondo la ricostruzione della procura salernitana, la crisi coniugale tra i due era iniziata mesi prima dell'omicidio. L'uomo era ossessionato dal fatto che la moglie potesse intrattenere relazioni extraconiugali e i litigi tra i due erano frequenti. La mattina del 20 settembre Aiello si svegliò con tachicardie e dolori addominali e la moglie gli consigliò di recarsi in ospedale. L'uomo però si recò da un vicino di casa e poi chiamò la suocera chiedendo loro di avvertire la polizia perché la moglie aveva minacciato di accoltellarlo. Tornato a casa fu lo stesso Aiello ad allertare il 112 e uccidere la moglie con 7 fendenti sferrati con un coltello. Ora bisognerà attendere le motivazioni della sentenza emessa dai giudici della Corte di Assise di Salerno per un eventuale appello. Per l'avvocato Giovanni Giuliano, difensore dell'imputato, Marco Aiello la mattina del 20 settembre 2023 era nel culmine del suo delirio e quindi completamente incapace di intendere o volere. Al contrario, le avvocatesse Norma Maranzino per i due fratelli della Troisi ed Angela Inghilleri per i figli minori, al termine delle discussioni come parti civili, avevano concluso per il pieno riconoscimento della capacità di intendere e di volere dell'imputato, con tutte le aggravanti, compreso la premeditazione e la crudeltà, e chiedendo la condanna ad una giusta pena, oltre il risarcimento del danno.

Nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Integrale Vallodidiano e Tanagro ha approvato un'importante iniziativa progettuale dedicata all'intera assa fluviale del Calore Tanagro, con l'obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di fruizione del territorio. La proposta del presidente Beniamino Curcio, che è stata approvata all'unanimità dai consiglieri del Consiglio, intende promuovere una progettazione integrata capace di dare continuità alle opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume Apolla e a quella attualmente in corso, a partire dagli interventi in località Cappuccini a Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il Consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali, intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche le straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta nel comune di Montesano e che il nuovo progetto intende prolungare fino a Polla. Il progetto prevede inoltre il recupero di due storici caselli idraulici oggi dismessi e delle relative paratoie, con la possibilità di destinarli anche a finalità museali e didattiche per il loro rilevante valore storico e culturale. Infine, l'iniziativa contempla il recupero delle due importanti aree umide presenti a Rio Freddo, nel comune di Buonabitacolo, e in località Mesole Tratteggiano e Sala Consilina. La riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari alberati lungo gli argini tra Tena Lucana e Polla, nuove opere di carattere idraulico e ambientale per migliorare la funzionalità del fiume e valorizzarne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, nonché interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse al sistema fluviale. L'obiettivo del consorzio è quello di restituire progressivamente il Tanagro alle comunità locali, come luogo di incontro, spazio di vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico-ricreative e sportive.

si è concluso con un'ampia partecipazione di pubblico l'evento formativo organizzato dalla sezione AIGA di Lago Negro, dedicato al tema affido condiviso, a 20 anni dalla legge un dibattito tra diritto prassi e tutela del minore, al centro di un confronto di grande attualità giuridica e sociale. L'iniziativa ha registrato un significativo riscontro da parte della comunità forense del territorio, confermando la centralità della formazione continua per la crescita della giovane avvocatura. Nel corso dei lavori sono intervenuti i rappresentanti delle istituzioni e del mondo giudiziario ed accademico, tra questi l'avvocato Luigi Bartolomeo Terzo, presidente

AIGA Nazionale, il dottore Romano Gibboni, presidente del Tribunale di Lagonegro, e l'avvocato Vincenzo Bonafine, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro. Di particolare rilievo anche i contributi dei relatori che hanno partecipato, tra cui il dottore Giuseppe Izzo, magistrato del Tribunale di Lagonegro, l'avvocata Alberta Martini Barzolai, componente della Giunta Nazionale AIGA, e la dottoressa Raffaella Grisolia, psicologa, psicoterapeuta e CTU. Apprezzata anche la conduzione dei lavori affidata all'avvocata Rosy Di Carlo del direttivo AIGA Lagonegro, mentre le conclusioni sono state curate dalla presidente della sezione, l'avvocata Annarita Romano, che ha sottolineato l'importanza del confronto interdisciplinare sul tema dell'affido. Un ruolo centrale nell'organizzazione è stato svolto dal Comitato Scientifico dell'AIGA. Nel corso dell'evento è stata inoltre annunciata la nomina a soci onorari dell'AIGA di Lagonegro delle avvocate Teresa Lopardo e Giovanna D'Alessandro, riconoscimento attribuito per il costante impegno nella formazione e nel supporto ai giovani praticanti.

Lo Sporting Sala Conselina e la Banca Montepruno hanno confermato, anche per la stagione sportiva 2025-2026 appena conclusa, una partnership solida che si inserisce all'interno di un percorso condiviso di crescita, valorizzazione del territorio e sostegno allo sport. La collaborazione si è sviluppata nell'arco di un'annata che ha visto il club giallo-verde di Sala Conselina raggiungere un traguardo storico, centrando per la prima volta nella propria storia l'accesso ai playoff scudetto di Serie A di futsal al termine di una stagione di altissimo livello tecnico e competitivo. Il risultato ottenuto rappresenta il frutto di un lavoro costante, si legge in una nota dell'istituto bancario, e strutturato dalla proprietà in primis e poi di tutto il gruppo squadra, costruito giornata dopo giornata dentro e fuori dal campo. La partecipazione ai playoff, ricordiamo, ha confermato lo Sporting Sala Conselina tra le migliori realtà del panorama nazionale, ha anche vinto la prima partita contro Napoli, poi ha perso le successive due sfide. Il direttore generale della BCC Montepruno, Cono Federico, durante la visita di fine stagione della squadra presso la sede amministrativa di Sant'Arsenio, si è complimentato con i ragazzi di Mister Conte e ha sottolineato come il percorso dello Sporting rappresenti un esempio virtuoso di attaccamento al territorio e capacità progettuale, evidenziando il valore di una realtà che continua a portare in alto il nome di Sala Conselina e del Vallo di Diano. Essere al fianco di questo progetto, guidato dal presidente Antonio Detta, significa sostenere una visione fatta di serietà, programmazione e radicamento territoriale, ha detto Cono Federico. Oltre al direttore generale erano presenti anche il responsabile Antonio Mastandrea e il preposto della filiale di Deggiano Alfiero Albanese.

0: Le possibilità di rendere pienamente accessibile la spiaggia di Universo Beach a Salerno appaiono al momento ridotte. L'amministrazione comunale di Salerno continua a lavorare per individuare una soluzione che consenta almeno una fruizione parziale dell'arenile, ma sul futuro dell'area incombono le verifiche in corso da parte degli enti preposti e le possibili determinazioni della magistratura. A fare il punto della situazione è stato il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Il primo cittadino ha spiegato che il comune ha avviato interlocuzioni con l'impresa che ha eseguito gli interventi e sta valutando quella che allo stato sembra essere l'unica opzione praticabile, l'apertura di un accesso limitato alla spiaggia, previa messa in sicurezza dell'area interessata dal cantiere. Una prospettiva che resta però subordinata all'esito degli accertamenti in corso. Gli uffici comunali sono infatti in contatto con diversi organismi istituzionali, tra cui la Guardia di Finanza, l'ASL e l'ARPAC. Le analisi già effettuate avrebbero escluso rischi per la salute pubblica legati alla sabbia impiegata. Restano sotto osservazione altri aspetti tecnici, in particolare lo spessore e la composizione del materiale utilizzato, ritenuti differenti rispetto a quanto previsto dal capitolato. Secondo le verifiche, queste caratteristiche favorirebbero un ridotto assorbimento dell'acqua, determinando un effetto di compattazione del terreno.
1: L'unica cosa che possiamo fare, fermo restando il contenzioso che è in atto, quindi decideremo poi a settembre, quello che si può tentare di fare è di aprire comunque un varco, un passaggio per arrivare sulla spiaggia, per consentire almeno a tante famiglie di poter fare un po' di balneazione nel periodo estivo.

Questo presuppone ovviamente un controllo di sicurezza, anche sanitario, problemi sanitari non ce ne sono. Il problema è che la sabbia non fa permeare l'acqua, questo è tutto, c'è un po' di ristagno, ma diciamo, problemi dal punto di vista sanitario e della sicurezza non ce ne sono. Quindi l'ipotesi a cui si può lavorare è recintare il cantiere, metterlo in sicurezza e aprire un varco per consentire ai cittadini di poter andare lì sulla spiaggia. Il presupposto ovviamente è che non scattino provvedimenti di sequestro del cantiere da parte dell'autorità giudiziaria.

La Regione Basilicata investe oltre 5,6 milioni di euro per rafforzare il comparto zootecnico regionale. Lo ha annunciato l'assessore alle politiche agricole, alimentari e forestali Carmine Cicala. Le risorse stanziate, di cui 4,6 milioni a carico della Regione, saranno destinate a servizi di consulenza tecnica, trasferimento delle conoscenze, ma anche attività informative e promozionali, oltre che alla prevenzione e al controllo delle epizoozie. La quota più consistente, pari a 4,8 milioni di euro, finanzierà interventi per la tutela della salute animale, il benessere degli allevamenti e la sicurezza delle produzioni agroalimentari lucane. Gli allevamenti rappresentano una risorsa strategica per la Basilicata, ha sottolineato Cicala, perché sostengono l'economia delle aree rurali, valorizzano le produzioni locali e contribuiscono alla tutela del territorio. L'assessore ha inoltre sottolineato l'importanza di investire nella prevenzione sanitaria, nella biosicurezza e nel contrasto all'antimicrobico resistenza, elementi considerati fondamentali per garantire competitività e sostenibilità alle aziende del settore. Per assicurare la continuità dei servizi nel 2026, le attività saranno affidate all'Associazione Regionale Allevatori della Basilicata, in attesa del completamento delle procedure di gara predisposte dalla Regione per gli anni successivi.

Daniele e Francesco sono due attori, creator e TikToker napoletani che hanno creato una serie diventata viralissima che fa vivere, ovviamente in chiave ironica, le serie turche ambientate a Napoli. Le serie turche stanno spopolando in Italia, soprattutto sui canali Mediaset, e i due attori napoletani sono riusciti a creare due personaggi che stanno riscuotendo grande successo sui social. L'ultimo video, in ordine di tempo, è forse quello che più di tutti ha regalato sorrisi e anche, importantissimo, visualizzazioni. Questo anche per la collaborazione con gli Artetica, Monica e Enzo, famosi comici napoletani. Non solo, però, ad apparire nel video come attore protagonista, e non è la prima volta che collabora con Daniele e Francesco, anche l'attore di Polla, Carmine Cammardella, caratterista, attore brillante e volto che si identifica subito. Carmine studia teatro sin da piccolo a Polla con l'associazione Tempo e Memoria, poi si è trasferito a Napoli per continuare i suoi studi e sta tenendo diversi ruoli in teatro. Si diletta anche con i video virali, già in passato a Polla era stato protagonista di alcuni video diventati appunto virali creati da Micro Mosca. Ora il salto nel mondo delle visualizzazioni con le serie turche, se fossero ambientate a Napoli.

New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.

0: saremo io.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

milioni di euro alla Ergon, la società partecipata del consorzio Centro Sportivo Meridionale, Ergon ormai in fallimento, perché la Corte d'Appello di Potenza, sezione civile, ha rigettato il ricorso del comune guidato ora dal sindaco Mimmo Cartolano contro il decreto incentivo con cui il Tribunale di Lagonegro aveva intimato il pagamento in favore della Ergon di una liquidazione di oltre 1 milione di euro a titolo di corrispettivi per i servizi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti e per il rimborso del costo del personale e dei maggiori oneri consortili. Si era cercato anche di trovare un accordo prima di questa sentenza, accordo non trovato. Nel 2022 il Tribunale aveva rigettato l'opposizione del Comune di Sala Consilina, ritenendo provato il credito sulla base della documentazione prodotta da Ergon, che in questo momento, ricordiamo, è in fallimento e c'è il curatore fallimentare. Il Comune propose appello, articolando una serie di censure che però non sono state accolte dalla Corte di Appello di Potenza. La curatela del fallimento Ergon ha chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo la piena validità della cessione, mai dichiarata nulla, e l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal Comune di Sala Consilina. Ora la decisione da parte della Corte di Appello di Ergon, 1 milione di euro, questa è la cifra che il Comune di Sala Consilina dovrà dare a Ergon. Una cifra importante che potrebbe avere conseguenze anche sul bilancio del comune salese.

Momenti di apprensione a Torre Orsaia, dove un uomo di circa 70 anni, residente a Tortorella, è caduto all'interno di un pozzo profondo circa 6 metri, situato in via Calvario. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, attivati dalla centrale operativa del 118, poiché le postazioni di soccorso territorialmente più vicine erano già impegnate in altri interventi. Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, che hanno provveduto alle delicate operazioni di recupero dell'uomo. Al momento dei soccorsi il settantenne era cosciente e collaborativo. Dopo essere stato recuperato e sottoposto alle prime valutazioni sanitarie, è stato trasferito in ambulanza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania per ulteriori accertamenti e controlli. Fortunatamente, secondo le informazioni emerse nelle ore successive all'intervento, l'uomo non avrebbe riportato gravi conseguenze. Restano da chiarire le circostanze che hanno provocato la caduta nel pozzo. L'intervento si è concluso con esito positivo grazie al tempestivo coordinamento tra personale sanitario e vigili del fuoco.

È stato condannato a 24 anni di carcere Marco Aiello, l'idraulico di Battipaglia che il 20 settembre 2023 uccise a coltellate la moglie Maria Rosaria Troisi all'interno della villetta di famiglia. All'uomo, già in cella dal 2023, sono stati riconosciuti il vizio parziale di mente e la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate. La sentenza è stata emessa ieri dai giudici della Corte di Assise di Salerno. Al momento della morte, Maria Rosaria era al terzo mese di gravidanza. Per questo motivo, l'imputato, oltre che di omicidio, è accusato anche di provocato aborto, essendo consapevole dello stato di gravidanza della moglie. I giudici hanno anche disposto la libertà vigilata per 5 anni e la sospensione della potestà genitoriale. Secondo la ricostruzione della procura salernitana, la crisi coniugale tra i due era iniziata mesi prima dell'omicidio. L'uomo era ossessionato dal fatto che la moglie potesse intrattenere relazioni extraconiugali e i litigi tra i due erano frequenti. La mattina del 20 settembre Aiello si svegliò con tachicardie e dolori addominali e la moglie gli consigliò di recarsi in ospedale. L'uomo però si recò da un vicino di casa e poi chiamò la suocera chiedendo loro di avvertire la polizia perché la moglie aveva minacciato di accoltellarlo. Tornato a casa fu lo stesso Aiello ad allertare il 112 e uccidere la moglie con 7 fendenti sferrati con un coltello. Ora bisognerà attendere le motivazioni della sentenza emessa dai giudici della Corte di Assise di Salerno per un eventuale appello. Per l'avvocato Giovanni Giuliano, difensore dell'imputato, Marco Aiello la mattina del 20 settembre 2023 era nel culmine del suo delirio e quindi completamente incapace di intendere o volere. Al contrario, le avvocatesse Norma Maranzino per i due fratelli della Troisi ed Angela Inghilleri per i figli minori, al termine delle discussioni come parti civili, avevano concluso per il pieno riconoscimento della capacità di intendere e di volere dell'imputato, con tutte le aggravanti, compreso la premeditazione e la crudeltà, e chiedendo la condanna ad una giusta pena, oltre il risarcimento del danno.

Nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Integrale Vallodidiano e Tanagro ha approvato un'importante iniziativa progettuale dedicata all'interassa fluviale del Calore Tanagro, con l'obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di fruizione del territorio. La proposta del presidente Beniamino Curcio, che è stata approvata all'unanimità dai consiglieri del Consiglio, intende promuovere una progettazione integrata capace di dare continuità alle opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume Apolla e a quella attualmente in corso, a partire dagli interventi in località Cappuccini a Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali, intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche le straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta nel comune di Montesano e che il nuovo progetto intende prolungare fino a Polla. Il progetto prevede inoltre il recupero di due storici caselli idraulici oggi dismessi e delle relative paratoie, con la possibilità di destinarli anche a finalità museali e didattiche per il loro rilevante valore storico e culturale. Infine, l'iniziativa contempla il recupero delle due importanti aree umide presenti a Rio Freddo, nel comune di Buonabitacolo, e in località Mesole, Tratteggiano e Sala Consilina. La riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari alberati lungo gli argini Tratena, Lucana e Polla, nuove opere di carattere idraulico e ambientale per migliorare la funzionalità del fiume e valorizzarne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, nonché interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse al sistema fluviale. L'obiettivo del consorzio è quello di restituire progressivamente il Tanagro alle comunità locali, come luogo di incontro, spazio di vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico, ricreative e sportive.

si è concluso con un'ampia partecipazione di pubblico l'evento formativo organizzato dalla sezione AIGA di Lago Negro, dedicato al tema affido condiviso, a 20 anni dalla legge un dibattito tra diritto prassi e tutela del minore, al centro di un confronto di grande attualità giuridica e sociale. L'iniziativa ha registrato un significativo riscontro da parte della comunità forense del territorio, confermando la centralità della formazione continua per la crescita della giovane avvocatura. Nel corso dei lavori sono intervenuti i rappresentanti delle istituzioni e del mondo giudiziario ed accademico, tra questi l'avvocato Luigi Bartolomeo III, presidente AIGA nazionale, il dottore Romano Gibboni, presidente del Tribunale di Lago Negro, e l'avvocato Vincenzo Bonafine, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lago Negro. Di particolare rilievo anche i contributi dei relatori che hanno partecipato, tra cui il dottore Giuseppe Izzo, magistrato del Tribunale di Lago Negro, l'avvocata Alberta Martini Barzolai, componente della Giunta Nazionale AIGA, e la dottoressa Raffaella Grisolia, psicologa, psicoterapeuta e CTU. Apprezzata anche la conduzione dei lavori affidata all'avvocata Rosy Di Carlo del direttivo AIGA Lago Negro, mentre le conclusioni sono state curate dalla presidente della sezione, l'avvocata Anna Rita Romano, che ha sottolineato l'importanza del confronto interdisciplinare sul tema dell'affido. Un ruolo centrale nell'organizzazione è stato svolto dal comitato scientifico dell'AIGA. Nel corso dell'evento è stata inoltre annunciata la nomina a soci onorari dell'AIGA di Lago Negro delle avvocate Teresa Lopardo e Giovanna D'Alessandro, riconoscimento attribuito per il costante impegno nella formazione e nel supporto ai giovani praticanti.

Lo Sporting Sala Conselina e la Banca Montepruno hanno confermato, anche per la stagione sportiva 2025-2026 appena conclusa, una partnership solida che si inserisce all'interno di un percorso condiviso di crescita, valorizzazione del territorio e sostegno allo sport. La collaborazione si è sviluppata nell'arco di un'annata che ha visto il club giallo-verde di Sala Conselina raggiungere un traguardo storico, centrando per la prima volta nella propria storia l'accesso ai playoff scudetto di Serie A di futsal al termine di una stagione di altissimo livello tecnico e competitivo. Il risultato ottenuto rappresenta il frutto di un lavoro costante, si legge in una nota dell'istituto bancario, e strutturato dalla proprietà in primis e poi di tutto il gruppo squadra, costruito giornata dopo giornata dentro e fuori dal campo. La partecipazione ai playoff, ricordiamo, ha confermato lo Sporting Sala Conselina tra le migliori realtà del panorama nazionale, ha anche vinto la prima partita contro Napoli, poi ha perso le successive due sfide. Il direttore generale della BCC Montepruno, Cono Federico, durante la visita di fine stagione della squadra presso la sede amministrativa di Sant'Arsenio, si è complimentato con i ragazzi di Mister Conte e ha sottolineato come il percorso dello Sporting rappresenti un esempio virtuoso di attaccamento al territorio e capacità progettuale, evidenziando il valore di una realtà che continua a portare in alto il nome di Sala Conselina e del Vallo di Diano. Essere al fianco di questo progetto, guidato dal presidente Antonio Detta, significa sostenere una visione fatta di serietà, programmazione e radicamento territoriale, ha detto Cono Federico. Oltre al direttore generale erano presenti anche il responsabile Antonio Mastandrea e il preposto della filiale di Deggiano Alfiero Albanese.

0: Le possibilità di rendere pienamente accessibile la spiaggia di Universo Beach a Salerno appaiono al momento ridotte. L'amministrazione comunale di Salerno continua a lavorare per individuare una soluzione che consenta almeno una fruizione parziale dell'arenile, ma sul futuro dell'area incombono le verifiche in corso da parte degli enti preposti e le possibili determinazioni della magistratura. A fare il punto della situazione è stato il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Il primo cittadino ha spiegato che il comune ha avviato interlocuzioni con l'impresa che ha eseguito gli interventi e sta valutando quella che allo stato sembra essere l'unica opzione praticabile, l'apertura di un accesso limitato alla spiaggia, previa messa in sicurezza dell'area interessata dal cantiere. Una prospettiva che resta però subordinata all'esito degli accertamenti in corso. Gli uffici comunali sono infatti in contatto con diversi organismi istituzionali, tra cui la Guardia di Finanza, l'ASL e l'ARPAC. Le analisi già effettuate avrebbero escluso rischi per la salute pubblica legati alla sabbia impiegata. Restano sotto osservazione altri aspetti tecnici, in particolare lo spessore e la composizione del materiale utilizzato, ritenuti differenti rispetto a quanto previsto dal capitolato. Secondo le verifiche, queste caratteristiche favorirebbero un ridotto assorbimento dell'acqua, determinando un effetto di compattazione del terreno.
1: L'unica cosa che possiamo fare, fermo restando il contenzioso che è in atto, quindi decideremo poi a settembre, quello che si può tentare di fare è di aprire comunque un varco, un passaggio per arrivare sulla spiaggia, per consentire almeno a tante famiglie di poter fare un po' di balneazione nel periodo estivo. Questo presuppone ovviamente un controllo di sicurezza, anche sanitario, problemi sanitari non ce ne sono. Il problema è che la sabbia non fa permeare l'acqua, questo è tutto, c'è un po' di ristagno, ma diciamo problemi dal punto di vista sanitario e della sicurezza non ce ne sono, quindi l'ipotesi a cui si può lavorare è recintare il cantiere, metterlo in sicurezza e aprire un varco per consentire ai cittadini di poter andare lì sulla spiaggia. Il presupposto ovviamente è che non scattino provvedimenti di sequestro del cantiere da parte dell'autorità giudiziaria.

La Regione Basilicata investe oltre 5,6 milioni di euro per rafforzare il comparto zootecnico regionale. Lo ha annunciato l'assessore alle politiche agricole, alimentari e forestali Carmine Cicala. Le risorse stanziate, di cui 4,6 milioni a carico della Regione, saranno destinate a servizi di consulenza tecnica, trasferimento delle conoscenze, ma anche attività informative e promozionali, oltre che alla prevenzione e al controllo delle epizoozie. La quota più consistente, pari a 4,8 milioni di euro, finanzierà interventi per la tutela della salute animale, il benessere degli allevamenti e la sicurezza delle produzioni agroalimentari lucane. Gli allevamenti rappresentano una risorsa strategica per la Basilicata, ha sottolineato Cicala, perché sostengono l'economia delle aree rurali, valorizzano le produzioni locali e contribuiscono alla tutela del territorio. L'assessore ha inoltre sottolineato l'importanza di investire nella prevenzione sanitaria, nella biosicurezza e nel contrasto all'antimicrobico resistenza, elementi considerati fondamentali

per garantire competitività e sostenibilità alle aziende del settore. Per assicurare la continuità dei servizi nel 2026, le attività saranno affidate all'Associazione Regionale Allevatori della Basilicata, in attesa del completamento delle procedure di gara predisposte dalla Regione per gli anni successivi.

tantissimo, visualizzazioni. Questo anche per la collaborazione con gli Artetica, Monica e Enzo, famosi comici napoletani. Non solo, però, ad apparire nel video come attore protagonista, e non è la prima volta che collabora con Daniele e Francesco, anche l'attore di Polla, Carmine Cammardella, caratterista, attore brillante e volto che si identifica subito. Carmine studia teatro sin da piccolo a Polla con l'associazione Tempo e Memoria, poi si è trasferito a Napoli per continuare i suoi studi e sta ottenendo diversi ruoli in teatro. Si diletta anche con i video virali, già in passato a Polla era stato protagonista di alcuni video diventati appunto virali creati da Micro Mosca. Ora il salto nel mondo delle visualizzazioni con le serie turche, se fossero ambientate a Napoli.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: 1, 2, 3.
1: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro.

0: set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99€. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

il comune di Sala Consilina deve oltre 1 milione di euro alla Ergon, la società partecipata del consorzio centro sportivo meridionale, Ergon ormai in fallimento, perché la Corte d'Appello di Potenza, sezione civile, ha rigettato il ricorso del comune guidato ora dal sindaco Mimmo Cartolano contro il decreto ingiuntivo con cui il tribunale di Lagonegro aveva intimato il pagamento in favore della Ergon di una liquidazione di oltre 1 milione di euro a titolo di corrispettivi per i servizi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti e per il rimborso del costo del personale e dei maggiori oneri consortili. Si era cercato anche di trovare un accordo prima di questa sentenza, accordo non trovato. Nel 2022 il tribunale aveva rigettato l'opposizione del comune di Sala Consilina, ritenendo provato il credito sulla base della documentazione prodotta da Ergon, che in questo momento, ricordiamo, è in fallimento e c'è il curatore fallimentare. Il comune propose appello, articolando una serie di censure che però non sono state accolte dalla Corte di Appello di Potenza. La curatela del fallimento Ergon ha chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo la piena validità della cessione, mai dichiarata nulla, e l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal comune di Sala Consilina. Ora la decisione da parte della Corte di Appello di Ergon: 1 milione di euro, questa è la cifra che il comune di Sala Consilina dovrà dare a Ergon. Una cifra importante che potrebbe avere conseguenze anche sul bilancio del comune salese.

Momenti di apprensione a Torre Orsaia, dove un uomo di circa 70 anni, residente a Tortorella, è caduto all'interno di un pozzo profondo circa 6 metri, situato in via Calvario. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, attivati dalla centrale operativa del 118, poiché le postazioni di soccorso territorialmente più vicine erano già impegnate in altri interventi. Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, che hanno provveduto alle delicate operazioni di recupero dell'uomo. Al momento dei soccorsi il settantenne era cosciente e collaborativo. Dopo essere stato recuperato e sottoposto alle prime valutazioni sanitarie, è stato trasferito in ambulanza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania per ulteriori accertamenti e controlli. Fortunatamente, secondo le informazioni emerse nelle ore successive all'intervento, l'uomo non avrebbe riportato gravi conseguenze. Restano da chiarire le circostanze che hanno provocato la caduta nel pozzo. L'intervento si è concluso con esito positivo grazie al tempestivo coordinamento tra personale sanitario e vigili del fuoco.

È stato condannato a 24 anni di carcere Marco Aiello, l'idraulico di Battipaglia che il 20 settembre 2023 uccise a coltellate la moglie Maria Rosaria Troisi all'interno della villetta di famiglia. All'uomo, già in cella dal 2023, sono stati riconosciuti il vizio parziale di mente e la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate. La sentenza è stata emessa ieri dai giudici della Corte di Assise di Salerno. Al momento della morte, Maria Rosaria era al terzo mese di gravidanza. Per questo motivo, l'imputato, oltre che di omicidio, è accusato anche di provocato aborto, essendo consapevole dello stato di gravidanza della moglie. I giudici hanno anche disposto la libertà vigilata per 5 anni e la sospensione della potestà genitoriale. Secondo la ricostruzione della procura salernitana, la crisi coniugale tra i due era iniziata mesi prima dell'omicidio. L'uomo era ossessionato dal fatto che la moglie potesse intrattenere relazioni extraconiugali e i litigi tra i due erano frequenti. La mattina del 20 settembre Aiello si svegliò con tachicardie e dolori addominali e la moglie gli consigliò di recarsi in ospedale. L'uomo però si recò da un vicino di casa e poi chiamò la suocera chiedendo loro di avvertire la polizia perché la moglie aveva minacciato di accoltellarlo. Tornato a casa fu lo stesso Aiello ad allertare il 112 e uccidere la moglie con 7 fendenti sferrati con un coltello. Ora bisognerà attendere le motivazioni della sentenza emesse dai giudici della Corte di Assise di Salerno per un eventuale appello. Per l'avvocato Giovanni Giuliano, difensore dell'imputato, Marco Aiello la mattina del 20 settembre 2023 era nel culmine del suo delirio e quindi completamente incapace di intendere o volere. Al contrario, le avvocatesse Norma Maranzino per i due fratelli della Troisi ed Angela Inghilleri per i figli minori, al termine delle discussioni come parti civili, avevano concluso per il pieno riconoscimento della capacità di intendere e di volere dell'imputato, con tutte le aggravanti, compreso la premeditazione e la crudeltà, e chiedendo la condanna ad una giusta pena, oltre il risarcimento del danno.

Nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro ha approvato un'importante iniziativa progettuale dedicata all'interassa fluviale del Calore Tanagro, con l'obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di fruizione del territorio. La proposta del presidente Beniamino Curcio, che è stata approvata all'unanimità dai consiglieri del Consiglio, intende promuovere una progettazione integrata capace di dare continuità alle opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume Apolla e a quella attualmente in corso, a partire dagli interventi in località Cappuccini a Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il Consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali, intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche le straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta, nel comune di Montesano, e che il nuovo progetto intende prolungare fino a Apolla. Il progetto prevede inoltre il recupero di due storici caselli idraulici, oggi dismessi, e delle relative paratoie, con la possibilità di destinarli anche a finalità museali e didattiche per il loro rilevante valore storico e culturale. Infine, l'iniziativa contempla il recupero delle due importanti aree umide presenti a Rio Freddo, nel comune di Buonabitacolo, e in località Mesole, Tratteggiano e Sala Consilina. La riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari alberati lungo gli argini tra Tena Lucana e Polla, nuove opere di carattere idraulico e ambientale per migliorare la funzionalità del fiume e valorizzarne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, nonché interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse al sistema fluviale. L'obiettivo del consorzio è quello di restituire progressivamente il Tanagro alle comunità locali, come luogo di incontro, spazio di vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico, ricreative e sportive.

si è concluso con un'ampia partecipazione di pubblico l'evento formativo organizzato nella sezione AIGA di Lago Negro, dedicato al tema affido condiviso, a 20 anni dalla legge un dibattito tra diritto, prassi e tutela del minore, al centro di un confronto di grande attualità giuridica e sociale. L'iniziativa ha registrato un significativo riscontro da parte della comunità forense del territorio, confermando la centralità della formazione continua per la crescita della giovane avvocatura. Nel corso dei lavori sono intervenuti i rappresentanti delle istituzioni e del mondo giudiziario ed accademico, tra questi l'avvocato Luigi Bartolomeo Terzo, presidente

AIGA Nazionale, il dottore Romano Gibboni, presidente del Tribunale di Lagonegro, e l'avvocato Vincenzo Bonafine, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro. Di particolare rilievo anche i contributi dei relatori che hanno partecipato, tra cui il dottore Giuseppe Izzo, magistrato del Tribunale di Lagonegro, l'avvocata Alberta Martini Barzolai, componente della Giunta Nazionale AIGA, e la dottoressa Raffaella Grisolia, psicologa, psicoterapeuta e CTU. Apprezzata anche la conduzione dei lavori affidata all'avvocata Rosy Di Carlo del direttivo AIGA Lagonegro, mentre le conclusioni sono state curate dalla presidente della sezione, l'avvocata Annarita Romano, che ha sottolineato l'importanza del confronto interdisciplinare sul tema dell'affido. Un ruolo centrale nell'organizzazione è stato svolto dal Comitato Scientifico dell'AIGA. Nel corso dell'evento è stata inoltre annunciata la nomina a soci onorari dell'AIGA di Lagonegro delle avvocate Teresa Lopardo e Giovanna D'Alessandro. Riconoscimento attribuito per il costante impegno nella formazione e nel supporto ai giovani praticanti.

Lo Sporting Sala Conselina e la Banca Montepruno hanno confermato, anche per la stagione sportiva 2025-2026 appena conclusa, una partnership solida che si inserisce all'interno di un percorso condiviso di crescita, valorizzazione del territorio e sostegno allo sport. La collaborazione si è sviluppata nell'arco di un'annata che ha visto il club gialloverde di Sala Conselina raggiungere un traguardo storico, centrando per la prima volta nella propria storia l'accesso ai playoff scudetto di Serie A di futsal al termine di una stagione di altissimo livello tecnico e competitivo. Il risultato ottenuto rappresenta il frutto di un lavoro costante, si legge in una nota dell'istituto bancario, e strutturato dalla proprietà in primis e poi di tutto il gruppo squadra, costruito giornata dopo giornata dentro e fuori dal campo. La partecipazione ai playoff, ricordiamo, ha confermato lo Sporting Sala Conselina tra le migliori realtà del panorama nazionale. Ha anche vinto la prima partita contro Napoli, poi ha perso le successive due sfide. Il direttore generale della BCC Montepruno, Cono Federico, durante la visita di fine stagione della squadra presso la sede amministrativa di Sant'Arsenio, si è complimentato con i ragazzi di Mister Conte e ha sottolineato come il percorso dello Sporting rappresenti un esempio virtuoso di attaccamento al territorio e capacità progettuale, evidenziando il valore di una realtà che continua a portare in alto il nome di Sala Conselina e del Vallo di Diano. Essere al fianco di questo progetto, guidato dal presidente Antonio Detta, significa sostenere una visione fatta di serietà, programmazione e radicamento territoriale, ha detto Cono Federico. Oltre al direttore generale erano presenti anche il responsabile Antonio Mastandrea e il preposto della filiale di Deggiano, Alfiero Albanese.

0: Le possibilità di rendere pienamente accessibile la spiaggia di Universo Beach a Salerno appaiono al momento ridotte. L'amministrazione comunale di Salerno continua a lavorare per individuare una soluzione che consenta almeno una fruizione parziale dell'arenile, ma sul futuro dell'area incombono le verifiche in corso da parte degli enti preposti e le possibili determinazioni della magistratura. A fare il punto della situazione è stato il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Il primo cittadino ha spiegato che il comune ha avviato interlocuzioni con l'impresa che ha eseguito gli interventi e sta valutando quella che allo stato sembra essere l'unica opzione praticabile, l'apertura di un accesso limitato alla spiaggia, previa messa in sicurezza dell'area interessata dal cantiere. Una prospettiva che resta però subordinata all'esito degli accertamenti in corso. Gli uffici comunali sono infatti in contatto con diversi organismi istituzionali, tra cui la Guardia di Finanza, l'ASL e l'ARPAC. Le analisi già effettuate avrebbero escluso rischi per la salute pubblica legati alla sabbia impiegata. Restano sotto osservazione altri aspetti tecnici, in particolare lo spessore e la composizione del materiale utilizzato, ritenuti differenti rispetto a quanto previsto dal capitolato. Secondo le verifiche, queste caratteristiche favorirebbero un ridotto assorbimento dell'acqua, determinando un effetto di compattazione del terreno.
1: L'unica cosa che possiamo fare, fermo restando il contenzioso che è in atto, quindi decideremo poi a settembre, quello che si può tentare di fare è di aprire comunque un varco, un passaggio per arrivare sulla spiaggia, per consentire almeno a tante famiglie di poter fare un po' di balneazione nel periodo estivo.

Questo presuppone ovviamente un controllo di sicurezza, anche sanitario, problemi sanitari non ce ne sono. Il problema è che la sabbia non fa permeare l'acqua, questo è tutto, c'è un po' di ristagno, ma diciamo, problemi dal punto di vista sanitario e della sicurezza non ce ne sono. Quindi l'ipotesi a cui si può lavorare è recintare il cantiere, metterlo in sicurezza e aprire un varco per consentire ai cittadini di poter andare lì sulla spiaggia. Il presupposto ovviamente è che non scattino provvedimenti di sequestro del cantiere da parte dell'autorità giudiziaria.

La Regione Basilicata investe oltre 5,6 milioni di euro per rafforzare il comparto zootecnico regionale. Lo ha annunciato l'assessore alle politiche agricole, alimentari e forestali Carmine Cicala. Le risorse stanziate, di cui 4,6 milioni a carico della Regione, saranno destinate a servizi di consulenza tecnica, trasferimento delle conoscenze, ma anche attività informative e promozionali, oltre che alla prevenzione e al controllo delle epizoozie. La quota più consistente, pari a 4,8 milioni di euro, finanzierà interventi per la tutela della salute animale, il benessere degli allevamenti e la sicurezza delle produzioni agroalimentari lucane. Gli allevamenti rappresentano una risorsa strategica per la Basilicata, ha sottolineato Cicala, perché sostengono l'economia delle aree rurali, valorizzano le produzioni locali e contribuiscono alla tutela del territorio. L'assessore ha inoltre sottolineato l'importanza di investire nella prevenzione sanitaria, nella biosicurezza e nel contrasto all'antimicrobico resistenza, elementi considerati fondamentali per garantire competitività e sostenibilità alle aziende del settore. Per assicurare la continuità dei servizi nel 2026, le attività saranno affidate all'Associazione Regionale Allevatori della Basilicata, in attesa del completamento delle procedure di gara predisposte dalla Regione per gli anni successivi.

Daniele e Francesco sono due attori, creator e TikToker napoletani che hanno creato una serie diventata viralissima che fa vivere, ovviamente in chiave ironica, le serie turche ambientate a Napoli. Le serie turche stanno spopolando in Italia, soprattutto sui canali Mediaset, e i due attori napoletani sono riusciti a creare due personaggi che stanno riscuotendo grande successo sui social. L'ultimo video, in ordine di tempo, è forse quello che più di tutti ha regalato sorrisi e anche, importantissimo, visualizzazioni. Questo anche per la collaborazione con gli Artetica, Monica e Enzo, famosi comici napoletani. Non solo, però, ad apparire nel video come attore protagonista, e non è la prima volta che collabora con Daniele e Francesco, anche l'attore di Polla, Carmine Cammardella. Caratterista, attore brillante e volto che si identifica subito. Carmine studia teatro sin da piccolo a Polla con l'associazione Tempo e Memoria, poi si è trasferito a Napoli per continuare i suoi studi e sta tenendo diversi ruoli in teatro. Si diletta anche con i video virali, già in passato a Polla era stato protagonista di alcuni video diventati appunto virali creati da Micro Mosca. Ora il salto nel mondo delle visualizzazioni con le serie turche, se fossero ambientate a Napoli.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
4: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
5: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
6: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con 2 sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Il comune di Sala Consilina deve oltre 1 milione di euro alla Ergon, la società partecipata del consorzio centro sportivo meridionale, Ergon ormai in fallimento, perché la Corte d'Appello di Potenza, sezione civile, ha rigettato il ricorso del comune guidato ora dal sindaco Mimmo Cartolano contro il decreto incentivo con cui il tribunale di Lagonegro aveva intimato il pagamento in favore della Ergon di una liquidazione di oltre 1 milione di euro a titolo di corrispettivi per i servizi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti e per il rimborso del costo del personale e dei maggiori oneri consortili. Si era cercato anche di trovare un accordo prima di questa sentenza, accordo non trovato. Nel 2022 il tribunale aveva rigettato l'opposizione del comune di Sala Consilina, ritenendo provato il credito sulla base della documentazione prodotta da Ergon, che in questo momento, ricordiamo, è in fallimento e c'è il curatore fallimentare. Il comune propose appello, articolando una serie di censure che però non sono state accolte dalla Corte di Appello di Potenza. La curatela del fallimento Ergon ha chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo la piena validità della cessione, mai dichiarata nulla, e l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal comune di Sala Consilina. Ora la decisione da parte della Corte di Appello di Ergon: 1 milione di euro, questa è la cifra che il comune di Sala Consilina dovrà dare a Ergon. Una cifra importante che potrebbe avere conseguenze anche sul bilancio del comune salese.

Momenti di apprensione a Torre Orsaia, dove un uomo di circa 70 anni, residente a Tortorella, è caduto all'interno di un pozzo profondo circa 6 metri, situato in via Calvario. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, attivati dalla centrale operativa del 118, poiché le postazioni di soccorso territorialmente più vicine erano già impegnate in altri interventi. Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, che hanno provveduto alle delicate operazioni di recupero dell'uomo. Al momento dei soccorsi il settantenne era cosciente e collaborativo. Dopo essere stato recuperato e sottoposto alle prime valutazioni sanitarie, è stato trasferito in ambulanza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania per ulteriori accertamenti e controlli. Fortunatamente, secondo le informazioni emerse nelle ore successive all'intervento, l'uomo non avrebbe riportato gravi conseguenze. Restano da chiarire le circostanze che hanno provocato la caduta nel pozzo. L'intervento si è concluso con esito positivo grazie al tempestivo coordinamento tra personale sanitario e vigili del fuoco.

È stato condannato a 24 anni di carcere Marco Aiello, l'idraulico di Battipaglia che il 20 settembre 2023 uccise a coltellate la moglie Maria Rosaria Troisi all'interno della villetta di famiglia. All'uomo, già in cella dal 2023, sono stati riconosciuti il vizio parziale di mente e la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate. La sentenza è stata emessa ieri dai giudici della Corte di Assise di Salerno. Al momento della morte, Maria Rosaria era al terzo mese di gravidanza. Per questo motivo, l'imputato, oltre che di omicidio, è accusato anche di provocato aborto, essendo consapevole dello stato di gravidanza della moglie. I giudici hanno anche disposto la libertà vigilata per 5 anni e la sospensione della potestà genitoriale. Secondo la ricostruzione della procura salernitana, la crisi coniugale tra i due era iniziata mesi prima dell'omicidio. L'uomo era ossessionato dal fatto che la moglie potesse intrattenere relazioni extraconiugali e i litigi tra i due erano frequenti. La mattina del 20 settembre Aiello si svegliò con tachicardie e dolori addominali e la moglie gli consigliò di recarsi in ospedale. L'uomo però si recò da un vicino di casa e poi chiamò la suocera chiedendo loro di avvertire la polizia perché la moglie aveva minacciato di accoltellarlo. Tornato a casa fu lo stesso Aiello ad allertare il 112 e uccidere la moglie con 7 fendenti sferrati con un coltello. Ora bisognerà attendere le motivazioni della sentenza emessa dai giudici della Corte di Assise di Salerno per un eventuale appello. Per l'avvocato Giovanni Giuliano, difensore dell'imputato, Marco Aiello la mattina del 20 settembre 2023 era nel culmine del suo delirio e quindi completamente incapace di intendere o volere. Al contrario, le avvocatesse Norma Maranzino per i due fratelli della Troisi ed Angela Inghilleri per i figli minori, al termine delle discussioni come parti civili, avevano concluso per il pieno riconoscimento della capacità di intendere e di volere dell'imputato, con tutte le aggravanti, compreso la premeditazione e la crudeltà, e chiedendo la condanna ad una giusta pena, oltre il risarcimento del danno.

Nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro ha approvato un'importante iniziativa progettuale dedicata all'interassa fluviale del Calore Tanagro, con l'obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di fruizione del territorio. La proposta del presidente Beniamino Curcio, che è stata approvata all'unanimità dai consiglieri del Consiglio, intende promuovere una progettazione integrata capace di dare continuità alle opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume Apolla e a quello attualmente in corso, a partire dagli interventi in località Cappuccini a Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il Consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali, intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche le straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta nel comune di Montesano e che il nuovo progetto intende prolungare fino a Polla. Il progetto prevede inoltre il recupero di due storici caselli idraulici oggi dismessi e delle relative paratoie, con la possibilità di destinarli anche a finalità museali e didattiche per il loro rilevante valore storico e culturale. Infine, l'iniziativa contempla il recupero delle due importanti aree umide presenti a Rio Freddo, nel comune di Buonabitacolo, e in località Mesole, Tratteggiano e Sala Consilina. La riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari alberati lungo gli argini Tratena, Lucana e Polla, nuove opere di carattere idraulico e ambientale per migliorare la funzionalità del fiume e valorizzarne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, nonché interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse al sistema fluviale. L'obiettivo del consorzio è quello di restituire progressivamente il Tanagro alle comunità locali, come luogo di incontro, spazio di vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico, ricreative e sportive.

si è concluso con un'ampia partecipazione di pubblico l'evento formativo organizzato nella sezione AIGA di Lago Negro, dedicato al tema affido condiviso, a 20 anni dalla legge un dibattito tra diritto prassi e tutela del minore, al centro di un confronto di grande attualità giuridica e sociale. L'iniziativa ha registrato un significativo riscontro da parte della comunità forense del territorio, confermando la centralità della formazione continua per la crescita della giovane avvocatura. Nel corso dei lavori sono intervenuti i rappresentanti delle istituzioni e del mondo giudiziario ed accademico, tra questi l'avvocato Luigi Bartolomeo III, presidente AIGA nazionale, il dottore Romano Gibboni, presidente del Tribunale di Lago Negro, e l'avvocato Vincenzo Bonafine, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lago Negro. Di particolare rilievo anche i contributi dei relatori che hanno partecipato, tra cui il dottore Giuseppe Izzo, magistrato del Tribunale di Lago Negro, l'avvocata Alberta Martini Barzolai, componente della Giunta Nazionale AIGA, e la dottoressa Raffaella Grisolia, psicologa, psicoterapeuta e CTU. Apprezzata anche la conduzione dei lavori affidata all'avvocata Rosi Di Carlo del direttivo AIGA Lago Negro, mentre le conclusioni sono state curate dalla presidente della sezione, l'avvocata Anna Rita Romano, che ha sottolineato l'importanza del confronto interdisciplinare sul tema dell'affido. Un ruolo centrale nell'organizzazione è stato svolto dal comitato scientifico dell'AIGA. Nel corso dell'evento è stata inoltre annunciata la nomina a soci onorari dell'AIGA di Lago Negro delle avvocate Teresa Lopardo e Giovanna D'Alessandro, riconoscimento attribuito per il costante impegno nella formazione e nel supporto ai giovani praticanti.

Lo Sporting Sala Conselina e la Banca Montepruno hanno confermato, anche per la stagione sportiva 2025-2026 appena conclusa, una partnership solida che si inserisce all'interno di un percorso condiviso di crescita, valorizzazione del territorio e sostegno allo sport. La collaborazione si è sviluppata nell'arco di un'annata che ha visto il club giallo-verde di Sala Conselina raggiungere un traguardo storico, centrando per la prima volta nella propria storia l'accesso ai playoff scudetto di Serie A di futsal al termine di una stagione di altissimo livello tecnico e competitivo. Il risultato ottenuto rappresenta il frutto di un lavoro costante, si legge in una nota dell'istituto bancario, e strutturato dalla proprietà in primis e poi di tutto il gruppo squadra, costruito giornata dopo giornata dentro e fuori dal campo. La partecipazione ai playoff, ricordiamo, ha confermato lo Sporting Sala Conselina tra le migliori realtà del panorama nazionale, ha anche vinto la prima partita contro Napoli, poi ha perso le successive due sfide. Il direttore generale della BCC Montepruno, Cono Federico, durante la visita di fine stagione della squadra presso la sede amministrativa di Sant'Arsenio, si è complimentato con i ragazzi di Mister Conte e ha sottolineato come il percorso dello Sporting rappresenti un esempio virtuoso di attaccamento al territorio e capacità progettuale, evidenziando il valore di una realtà che continua a portare in alto il nome di Sala Conselina e del Vallo di Diano. Essere al fianco di questo progetto, guidato dal presidente Antonio Detta, significa sostenere una visione fatta di serietà, programmazione e radicamento territoriale, ha detto Cono Federico. Oltre al direttore generale erano presenti anche il responsabile Antonio Mastandrea e il preposto della filiale di Deggiano Alfiero Albanese.

0: Le possibilità di rendere pienamente accessibile la spiaggia di Universo Beach a Salerno appaiono al momento ridotte. L'amministrazione comunale di Salerno continua a lavorare per individuare una soluzione che consenta almeno una fruizione parziale dell'arenile, ma sul futuro dell'area incombono le verifiche in corso da parte degli enti preposti e le possibili determinazioni della magistratura. A fare il punto della situazione è stato il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Il primo cittadino ha spiegato che il comune ha avviato interlocuzioni con l'impresa che ha eseguito gli interventi e sta valutando quella che allo stato sembra essere l'unica opzione praticabile, l'apertura di un accesso limitato alla spiaggia, previa messa in sicurezza dell'area interessata dal cantiere. Una prospettiva che resta però subordinata all'esito degli accertamenti in corso. Gli uffici comunali sono infatti in contatto con diversi organismi istituzionali, tra cui la Guardia di Finanza, l'ASL e l'ARPAC. Le analisi già effettuate avrebbero escluso rischi per la salute pubblica legati alla sabbia impiegata. Restano sotto osservazione altri aspetti tecnici, in particolare lo spessore e la composizione del materiale utilizzato, ritenuti differenti rispetto a quanto previsto dal capitolato. Secondo le verifiche, queste caratteristiche favorirebbero un ridotto assorbimento dell'acqua, determinando un effetto di compattazione del terreno.
1: L'unica cosa che possiamo fare, fermo restando il contenzioso che è in atto, quindi decideremo poi a settembre, quello che si può tentare di fare è di aprire comunque un varco, un passaggio per arrivare sulla spiaggia, per consentire almeno a tante famiglie di poter fare un po' di balneazione nel periodo estivo. Questo presuppone ovviamente un controllo di sicurezza, anche sanitario, problemi sanitari non ce ne sono. Il problema è che la sabbia non fa permeare l'acqua, questo è tutto, c'è un po' di ristagno, ma diciamo problemi dal punto di vista sanitario e della sicurezza non ce ne sono, quindi l'ipotesi a cui si può lavorare è recintare il cantiere, metterlo in sicurezza e aprire un varco per consentire ai cittadini di poter andare lì sulla spiaggia. Il presupposto ovviamente è che non scattino provvedimenti di sequestro del cantiere da parte dell'autorità giudiziaria.

La Regione Basilicata investe oltre 5,6 milioni di euro per rafforzare il comparto zootecnico regionale. Lo ha annunciato l'assessore alle politiche agricole, alimentari e forestali Carmine Cicala. Le risorse stanziate, di cui 4,6 milioni a carico della Regione, saranno destinate a servizi di consulenza tecnica, trasferimento delle conoscenze, ma anche attività informative e promozionali, oltre che alla prevenzione e al controllo delle epizoozie. La quota più consistente, pari a 4,8 milioni di euro, finanzierà interventi per la tutela della salute animale, il benessere degli allevamenti e la sicurezza delle produzioni agroalimentari lucane. Gli allevamenti rappresentano una risorsa strategica per la Basilicata, ha sottolineato Cicala, perché sostengono l'economia delle aree rurali, valorizzano le produzioni locali e contribuiscono alla tutela del territorio. L'assessore ha inoltre sottolineato l'importanza di investire nella prevenzione sanitaria, nella biosicurezza e nel contrasto all'antimicrobico resistenza, elementi considerati fondamentali per garantire competitività e sostenibilità alle aziende del settore. Per assicurare la continuità dei servizi nel 2026, le attività saranno affidate all'Associazione Regionale Allevatori della Basilicata, in attesa del completamento delle procedure di gara predisposte dalla Regione per gli anni successivi.

Daniele e Francesco sono due attori, creatore, TikToker napoletani che hanno creato una serie diventata viralissima che fa vivere, ovviamente in chiave ironica, le serie turche ambientate a Napoli. Le serie turche stanno spopolando in Italia, soprattutto sui canali Mediaset, e i due attori napoletani sono riusciti a creare due personaggi che stanno riscuotendo grande successo sui social. L'ultimo video, in ordine di tempo, è forse quello che più di tutti ha regalato sorrisi e anche, importantissimo, visualizzazioni. Questo anche per la collaborazione con gli Artetica, Monica e Enzo, famosi comici napoletani. Non solo, però, ad apparire nel video come attore protagonista, e non è la prima volta che collabora con Daniele e Francesco, anche l'attore di Polla, Carmine Cammardella, caratterista, attore brillante e volto che si identifica subito. Carmine studia

Teatro sin da piccolo a Polla con l'associazione Tempo e Memoria, poi si è trasferito a Napoli per continuare i suoi studi e sta tenendo diversi ruoli in teatro. Si diletta anche con i video virali, già in passato a Polla era stato protagonista di alcuni video diventati appunto virali creati da Micro Mosca. Ora il salto nel mondo delle visualizzazioni con le serie turche, se fossero ambientate a Napoli.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro

0: Da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

il comune di Sala Consilina deve oltre 1 milione di euro alla Ergon, la società partecipata del consorzio centro sportivo meridionale, Ergon ormai in fallimento, perché la Corte d'Appello di Potenza, sezione civile, ha rigettato il ricorso del comune guidato ora dal sindaco Mimmo Cartolano contro il decreto ingiuntivo con cui il tribunale di Lagonegro aveva intimato il pagamento in favore della Ergon di una liquidazione di oltre 1 milione di euro a titolo di corrispettivi per i servizi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti e per il rimborso del costo del personale e dei maggiori oneri consortili. Si era cercato anche di trovare un accordo prima di questa sentenza, accordo non trovato. Nel 2022 il tribunale aveva rigettato l'opposizione del comune di Sala Consilina, ritenendo provato il credito sulla base della documentazione prodotta da Ergon, che in questo momento, ricordiamo, è in fallimento e c'è il curatore fallimentare. Il comune propose appello, articolando una serie di censure che però non sono state accolte dalla Corte di Appello di Potenza. La curatela del fallimento Ergon ha chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo la piena validità della cessione, mai dichiarata nulla, e l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal comune di Sala Consilina. Ora la decisione da parte della Corte di Appello di Ergon: 1 milione di euro, questa è la cifra che il comune di Sala Consilina dovrà dare a Ergon. Una cifra importante che potrebbe avere conseguenze anche sul bilancio del comune salese.

Momenti di apprensione a Torre Orsaia, dove un uomo di circa 70 anni, residente a Tortorella, è caduto all'interno di un pozzo profondo circa 6 metri, situato in via Calvario. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, attivati dalla centrale operativa del 118, poiché le postazioni di soccorso territorialmente più vicine erano già impegnate in altri interventi. Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, che hanno provveduto alle delicate operazioni di recupero dell'uomo. Al momento dei soccorsi il settantenne era cosciente e collaborativo. Dopo essere stato recuperato e sottoposto alle prime valutazioni sanitarie, è stato trasferito in ambulanza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania per ulteriori accertamenti e controlli. Fortunatamente, secondo le informazioni emerse nelle ore successive all'intervento, l'uomo non avrebbe riportato gravi conseguenze. Restano da chiarire le circostanze che hanno provocato la caduta nel pozzo. L'intervento si è concluso con esito positivo grazie al tempestivo coordinamento tra personale sanitario e vigili del fuoco.

È stato condannato a 24 anni di carcere Marco Aiello, l'idraulico di Battipaglia che il 20 settembre 2023 uccise a coltellate la moglie Maria Rosaria Troisi all'interno della villetta di famiglia. All'uomo, già in cella dal 2023, sono stati riconosciuti il vizio parziale di mente e la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate. La sentenza è stata emessa ieri dai giudici della Corte di Assise di Salerno. Al momento della morte, Maria Rosaria era al terzo mese di gravidanza. Per questo motivo l'imputato, oltre che di omicidio, è accusato anche di provocato aborto, essendo consapevole dello stato di gravidanza della moglie. I giudici hanno anche disposto la libertà vigilata per 5 anni e la sospensione della potestà genitoriale. Secondo la ricostruzione della procura salernitana, la crisi coniugale tra i due era iniziata mesi prima dell'omicidio. L'uomo era ossessionato dal fatto che la moglie potesse intrattenere relazioni extraconiugali e i litigi tra i due erano frequenti. La mattina del 20 settembre Aiello si svegliò con tachicardie e dolori addominali e la moglie gli consigliò di recarsi in ospedale. L'uomo però si recò da un vicino di casa e poi chiamò la suocera chiedendo loro di avvertire la polizia perché la moglie aveva minacciato di accoltellarlo. Tornato a casa fu lo stesso Aiello ad allertare il 112 e uccidere la moglie con 7 fendenti sferrati con un coltello. Ora bisognerà attendere le motivazioni della sentenza emesse dai giudici della Corte di Assise di Salerno per un eventuale appello. Per l'avvocato Giovanni Giuliano, difensore dell'imputato, Marco Aiello la mattina del 20 settembre 2023 era nel culmine del suo delirio e quindi completamente incapace di intendere o volere. Al contrario, le avvocatesse Norma Maranzino per i due fratelli della Troisi ed Angela Inghilleri per i figli minori, al termine delle discussioni come parti civili, avevano concluso per il pieno riconoscimento della capacità di intendere e di volere dell'imputato, con tutte le aggravanti, compreso la premeditazione e la crudeltà, e chiedendo la condanna ad una giusta pena, oltre il risarcimento del danno.

Nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro ha approvato un'importante iniziativa progettuale dedicata all'interassa fluviale del Calore Tanagro, con l'obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di fruizione del territorio. La proposta del presidente Beniamino Curcio, che è stata approvata all'unanimità dai consiglieri del Consiglio, intende promuovere una progettazione integrata capace di dare continuità alle opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume Apolla e a quello attualmente in corso, a partire dagli interventi in località Cappuccini a Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il Consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali, intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche le straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta nel comune di Montesano e che il nuovo progetto intende prolungare fino a Apolla. Il progetto prevede inoltre il recupero di due storici caselli idraulici oggi dismessi e delle relative paratoie, con la possibilità di destinarli anche a finalità museali e didattiche per il loro rilevante valore storico e culturale. Infine, l'iniziativa contempla il recupero delle due importanti aree umide presenti a Rio Freddo, nel comune di Buonabitacolo, e in località Mesole, Tratteggiano e Sala Consilina. La riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari alberati lungo gli argini tra Tena Lucana e Polla, nuove opere di carattere idraulico e ambientale per migliorare la funzionalità del fiume e valorizzarne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, nonché interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse al sistema fluviale. L'obiettivo del consorzio è quello di restituire progressivamente il Tanagro alle comunità locali, come luogo di incontro, spazio di vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico, ricreative e sportive.

si è concluso con un'ampia partecipazione di pubblico l'evento formativo organizzato dalla sezione AIGA di Lago Negro, dedicato al tema affido condiviso, a 20 anni dalla legge, un dibattito tra diritto, prassi e tutela del minore, al centro di un confronto di grande attualità giuridica e sociale. L'iniziativa ha registrato un significativo riscontro da parte della comunità forense del territorio, confermando la centralità della formazione continua per la crescita della giovane avvocatura. Nel corso dei lavori sono intervenuti i rappresentanti delle istituzioni e del mondo giudiziario ed accademico, tra questi l'avvocato Luigi Bartolomeo Terzo, presidente AIGA nazionale, il dottore Romano Gibboni, presidente del Tribunale di Lago Negro, e l'avvocato Vincenzo Bonafine, presidente del Consiglio

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lago Negro. Di particolare rilievo anche i contributi dei relatori che hanno partecipato, tra cui il dottore Giuseppe Izzo, magistrato del Tribunale di Lago Negro, l'avvocata Alberta Martini Barzolai, componente della Giunta Nazionale AIGA, e la dottoressa Raffaella

quello delle avvocate Teresa Lopardo e Giovanna D'Alessandro, riconoscimento attribuito per il costante impegno nella formazione e nel supporto ai giovani praticanti.

Lo Sporting Sala Conselina e la Banca Montepruno hanno confermato, anche per la stagione sportiva 2025-2026 appena conclusa, una partnership solida che si inserisce all'interno di un percorso condiviso di crescita, valorizzazione del territorio e sostegno allo sport. La collaborazione si è sviluppata nell'arco di un'annata che ha visto il club giallo-verde di Sala Conselina raggiungere un traguardo storico, centrando per la prima volta nella propria storia l'accesso ai playoff scudetto di Serie A di futsal al termine di una stagione di altissimo livello tecnico e competitivo. Il risultato ottenuto rappresenta il frutto di un lavoro costante, si legge in una nota dell'istituto bancario, e strutturato dalla proprietà in primis e poi di tutto il gruppo squadra, costruito giornata dopo giornata dentro e fuori dal campo. La partecipazione ai playoff, ricordiamo, ha confermato lo Sporting Sala Conselina tra le migliori realtà del panorama nazionale. Ha anche vinto la prima partita contro Napoli, poi ha perso le successive due sfide. Il direttore generale della BCC Montepruno, Cono Federico, durante la visita di fine stagione della squadra presso la sede amministrativa di Sant'Arsenio, si è complimentato con i ragazzi di Mister Conte e ha sottolineato come il percorso dello Sporting rappresenti un esempio virtuoso di attaccamento al territorio e capacità progettuale, evidenziando il valore di una realtà che continua a portare in alto il nome di Sala Conselina e del Vallo di Diano. Essere al fianco di questo progetto, guidato dal presidente Antonio Detta, significa sostenere una visione fatta di serietà, programmazione e radicamento territoriale, ha detto Cono Federico. Oltre al direttore generale erano presenti anche il responsabile Antonio Mastandrea e il preposto della filiale di Deggiano Alfiero Albanese.

0: Le possibilità di rendere pienamente accessibile la spiaggia di Universo Beach a Salerno appaiono al momento ridotte. L'amministrazione comunale di Salerno continua a lavorare per individuare una soluzione che consenta almeno una fruizione parziale dell'arenile, ma sul futuro dell'area incombono le verifiche in corso da parte degli enti preposti e le possibili determinazioni della magistratura. A fare il punto della situazione è stato il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Il primo cittadino ha spiegato che il comune ha avviato interlocuzioni con l'impresa che ha eseguito gli interventi sta valutando quella che allo stato sembra essere l'unica opzione praticabile, l'apertura di un accesso limitato alla spiaggia, previa messa in sicurezza dell'area interessata dal cantiere. Una prospettiva che resta però subordinata all'esito degli accertamenti in corso. Gli uffici comunali sono infatti in contatto con diversi organismi istituzionali, tra cui la Guardia di Finanza, l'ASL e l'ARPAC. Le analisi già effettuate avrebbero escluso rischi per la salute pubblica legati alla sabbia impiegata. Restano sotto osservazione altri aspetti tecnici, in particolare lo spessore e la composizione del materiale utilizzato, ritenuti differenti rispetto a quanto previsto dal capitolato. Secondo le verifiche, queste caratteristiche favorirebbero un ridotto assorbimento dell'acqua, determinando un effetto di compattazione del terreno.
1: L'unica cosa che possiamo fare, fermo restando il contenzioso che è in atto, quindi decideremo poi a settembre, quello che si può tentare di fare è di aprire comunque un varco, un passaggio per arrivare sulla spiaggia, per consentire almeno a tante famiglie di poter fare un po' di balneazione nel periodo estivo. Questo presuppone ovviamente un controllo di sicurezza, anche sanitario, problemi sanitari non ce ne sono. Il problema è che la sabbia non fa permeare l'acqua, questo è tutto, c'è un po' di ristagno, ma diciamo, problemi dal punto di vista sanitario e della sicurezza non ce ne sono, quindi l'ipotesi a cui si può lavorare è recintare il cantiere, metterlo in sicurezza e aprire un varco per consentire ai cittadini di poter andare lì sulla spiaggia. Il presupposto ovviamente è che non scattino provvedimenti di sequestro del cantiere da parte dell'autorità giudiziaria.

strategico regionale. Lo ha annunciato l'assessore alle politiche agricole, alimentari e forestali Carmine Cicala. Le risorse stanziate, di cui 4,6 milioni a carico della regione, saranno destinate a servizi di consulenza tecnica, trasferimento delle conoscenze, ma anche attività informative e promozionali, oltre che alla prevenzione e al controllo delle epizoozie. La quota più consistente, pari a 4,8 milioni di euro, finanzierà interventi per la tutela della salute animale, il benessere degli allevamenti e la sicurezza delle produzioni agroalimentari lucane. Gli allevamenti rappresentano una risorsa strategica per la Basilicata, ha sottolineato Cicala, perché sostengono l'economia delle aree rurali, valorizzano le produzioni locali e contribuiscono alla tutela del territorio. L'assessore ha inoltre sottolineato l'importanza di investire nella prevenzione sanitaria, nella biosicurezza e nel contrasto all'antimicrobico resistenza, elementi considerati fondamentali per garantire competitività e sostenibilità alle aziende del settore. Per assicurare la continuità dei servizi nel 2026, le attività saranno affidate all'Associazione Regionale Allevatori della Basilicata, in attesa del completamento delle procedure di gara predisposte dalla Regione per gli anni successivi.

Daniele e Francesco sono due attori, creator e TikToker napoletani che hanno creato una serie diventata viralissima che fa vivere, ovviamente in chiave ironica, le serie turche ambientate a Napoli. Le serie turche stanno spopolando in Italia, soprattutto sui canali Mediaset, e i due attori napoletani sono riusciti a creare due personaggi che stanno riscuotendo grande successo sui social. L'ultimo video, in ordine di tempo, è forse quello che più di tutti ha regalato sorrisi e anche, importantissimo, visualizzazioni. Questo anche per la collaborazione con gli Artetica, Monica e Enzo, famosi comici napoletani. Non solo, però, ad apparire nel video come attore protagonista, e non è la prima volta che collabora con Daniele e Francesco, anche l'attore di Polla, Carmine Cammardella. Caratterista, attore brillante e volto che si identifica subito. Carmine studia teatro sin da piccolo a Polla con l'associazione Tempo e Memoria, poi si è trasferito a Napoli per continuare i suoi studi e sta tenendo diversi ruoli in teatro. Si diletta anche con i video virali, già in passato a Polla era stato protagonista di alcuni video diventati appunto virali creati da Micro Mosca. Ora il salto nel mondo delle visualizzazioni con le serie turche, se fossero ambientate a Napoli.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click.

0: successo.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera.

camera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Una delle scene più belle che ho registrato è stata quella di una mamma cinghiale con tutta la sua cucciolata di piccoli striati che la seguivano in fila indiana, un vero spettacolo di tenerezza. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Oggi voglio portarvi con me in un viaggio speciale. Un viaggio nel cuore pulsante della natura, il bosco. È un mondo antico, un ecosistema incredibilmente complesso che vive e respira secondo regole millenarie. Immaginate di camminare su un sentiero morbido di foglie secche. Ogni passo che fate attraversa un universo di interazioni invisibili. Qui, ogni albero, ogni fungo, ogni piccolo insetto e ogni grande mammifero ha un ruolo preciso, un posto in una gerarchia che si è evoluta in migliaia di anni. Non è una giungla spietata come a volte si pensa, ma una sinfonia perfettamente orchestrata, un equilibrio delicato in cui ogni elemento dipende dall'altro. Queste dinamiche, queste gerarchie, non sono qualcosa da temere. Sono semplicemente le leggi della natura, le fondamenta su cui si regge la vita stessa del bosco. Il nostro compito non è interferire, ma osservare con rispetto e ammirazione. Dobbiamo imparare a essere ospiti silenziosi in questo regno maestoso, a muoverci in punta di piedi per non disturbare la sua fragile armonia. E qui arriva il mio invito per voi, per tutti voi che ci seguite con tanta passione. La prossima volta che entrate in un bosco, provate a fare qualcosa di diverso. Rallentate, fermatevi un attimo. Chiudete gli occhi e ascoltate. Sentite il fruscio delle foglie mosse dal vento. Il canto lontano di un uccello, il ronzio di un'ape. Questi non sono solo suoni, sono le voci del bosco che raccontano le loro storie. Poi aprite gli occhi e guardatevi intorno con attenzione. Aguzzate la vista. Notate la trama della corteccia di un albero secolare, la forma perfetta di una ragnatela coperta di rugiada, i colori incredibili di un fungo spuntato dopo la pioggia. Guardate come la luce del sole filtra tra i rami, creando giochi di luce e ombra sul terreno. Ogni dettaglio nasconde una meraviglia, una piccola opera d'arte creata dalla natura. Quello che vi chiedo è di risvegliare la vostra sensibilità, di ritrovare quella curiosità innata, quello stupore che avevamo da bambini, quando ogni sasso e ogni foglia erano un tesoro da scoprire. Ricordate? Quel senso di meraviglia di fronte al mondo? È ancora dentro di noi, dobbiamo solo dargli il permesso di riemergere. Il bosco è il luogo perfetto per farlo. È un maestro paziente che ci insegna a guardare oltre l'apparenza, a percepire la vita che pulsa ovunque. Questo approccio cambia completamente l'esperienza di una passeggiata. Non si tratta più solo di fare esercizio fisico, ma di connettersi profondamente con l'ambiente che ci circonda. Diventa una forma di meditazione attiva, un modo per ricaricare le energie e ritrovare un senso di pace interiore. Osservare un capriolo che attraversa un prato, ascoltare il picchio che lavora su un tronco, seguire la scia di una formica. Sono momenti che ci riportano all'essenziale, che ci ricordano di far parte di qualcosa di molto più grande di noi. Il nostro progetto, Fototrappolaggio Wild Oreo, nasce proprio da questo amore e da questo rispetto. Usiamo le fototrappole non per spiare o disturbare, ma per documentare in modo discreto la vita segreta degli animali, per capire meglio le loro abitudini e le complesse relazioni che li legano. Ogni video, ogni immagine che condividiamo con voi è una finestra su questo mondo nascosto, un invito a conoscerlo e a proteggerlo. Se amate il bosco come noi, se volete continuare a scoprire i suoi segreti e a meravigliarvi della sua bellezza, allora siete nel posto giusto. Quindi, il mio invito finale è questo. Uscite, esplorate, osservate, lasciate che il bosco vi parli. E se volete continuare questo viaggio insieme a noi, per scoprire cosa si nasconde quando nessuno guarda, continuate a seguirci.

0: una piccola fattoria viveva una dolce famiglia di anatre. Mamma anatra sedeva sopra le uova, aspettando che si schiudessero. Le uova che dovevano schiudersi erano esattamente 7. Un bel giorno di sole, le uova iniziarono a schiudersi. Non molto tempo dopo, 6 piccoli anatroccoli nacquero. Gli anatroccoli cercarono da subito di adattarsi al nuovo mondo. Facevano quack e correvano intorno a mamma anatra. L'uovo più grande però ancora non si schiudeva del tutto. E mamma anatra cominciò a preoccuparsi, temendo che ci fosse qualcosa che non andava. Così decise di aspettare ancora un po'. E alla fine anche l'uovo più grande si schiuse. Molto confuso, il povero anatroccolo cominciò a guardarsi attorno. E piccolo si accorse che anche la mamma e i suoi fratellini erano un po' confusi. Perché questo anatroccolo in particolare non somigliava agli altri. Era un po' più robusto degli altri e aveva le piume grigie e bianche. Gli anatroccoli cominciarono a ridere di lui.
1: Che brutto che sei! Non assomigli affatto a noi!
0: Non capisco. Come mai non assomigli affatto ai tuoi fratelli?
2: Brutto, brutto, sei brutto, brutto, brutto, brutto.
0: Qualche tempo dopo, gli anatroccoli erano cresciuti. Ma il brutto anatroccolo era molto più grande degli altri e anche il colore delle sue piume era completamente diverso.
3: Sei cresciuto così in fretta, ma perché sei sempre così diverso?
0: Il tempo passava e il brutto anatroccolo divenne un anatroccolo molto diverso e triste. Nessuno dei suoi fratelli voleva giocare con lui.
1: Non giochiamo con te perché sei brutto!
0: Tutti gli altri animali della fattoria si prendevano gioco di lui.
4: Brutto anatroccolo, brutto anatroccolo!
5: Gna gna gna gna gna, brutto anatroccolo, brutto anatroccolo!
0: Mamma anatra, da parte sua, stava facendo del suo meglio per proteggerlo.
3: Mio povero anatroccolo, perché sei così diverso dagli altri?
0: I giorni passavano e il povero brutto anatroccolo si sentiva malissimo. Piangeva silenziosamente tutta la notte, pensando che nessuno l'avrebbe mai voluto.
5: Perché sono così brutto? Perché non posso essere come gli altri miei fratelli?
0: Un giorno, dei cacciatori si avvicinarono al lago dove vivevano. I cacciatori iniziarono a cacciare gli anatroccoli che avevano visto. Mentre mamma anatra stava cercando il cibo per i suoi anatroccoli, fu presa dai cacciatori. Il povero brutto anatroccolo, non sapendo cosa sarebbe successo, aspettò il ritorno di sua madre. Il povero anatroccolo non sapeva cosa fare. Allora provò ad avvicinarsi al cane, ma lui gli disse di andare via.
4: Via, via, nessuno dovrebbe vedermi parlare con un anatroccolo brutto come te.
0: Poco tempo dopo si avvicinò al pollo, ma anche il pollo lo prese in giro.
4: Persino io sono più bello di te.
0: Il brutto anatroccolo era molto triste.
5: Nessuno mi vuole qui. Se la mamma non torna, non c'è nessuna ragione per me di restare in questa fattoria. Uffa.

0: Quella mattina il brutto anatroccolo lasciò la fattoria. Nuotò dall'altra parte del fiume. Fece la stessa domanda a tutti gli animali che incontrava lungo la strada.
1: Conosci qualche anatra che mi somiglia? Conosce qualche anatra che mi somiglia? Conosce qualche anatra che mi somiglia?
0: Ricevette la stessa risposta da tutti. Nessuno aveva mai visto un'anatra così brutta prima. Il povero anatroccolo riprese il suo viaggio e raggiunse un altro lago dove era già stato tempo prima e fece la stessa domanda alle oche.
2: Non dovresti stare qui. Ci sono i cacciatori qui intorno. Veloce, vai via, ora! Vai, forza!
0: Il brutto anatroccolo allora se ne andò via. Poco dopo apparve un altro lago. Questa volta era tutto solo. Non c'era nessuno intorno.
1: Bene, allora se nessuno mi vuole mi nasconderò qui per sempre. Ecco.
0: Passarono i mesi. Anche se era da solo, era molto felice. Un giorno vide uno stormo di uccelli bianchi e dal collo lungo migrare verso sud. Li guardò con ammirazione.
1: Oh, come sono belli! Vorrei tanto essere come loro, già.
0: Arrivò l'inverno e cadde la prima neve. Il brutto anatroccolo si innamorò alla vista della sua prima neve. Giocava e dappertutto era coperto di neve. A causa dell'aspra nevicata, il brutto anatroccolo aveva difficoltà a trovare del cibo. Così si spostò in cerca di cibo. Era infreddolito e stanco. Nel frattempo, incrociò un fattore. Il fattore fu dispiaciuto per lui e gli diede la sua giacca.
3: Poverino, ma stai morendo di freddo. Tranquillo, ti porterò a casa e mi prenderò cura di te fino a quando non crescerai.
0: Il fattore fece come aveva detto e si prese cura di lui. Quando arrivò la primavera, il brutto anatroccolo era cresciuto in salute. Per potergli dare lo spazio per muoversi, il fattore decise di lasciarlo ad un lago. Ancora una volta da solo, dopo che fu passato un po' di tempo, il brutto anatroccolo vide il suo riflesso nell'acqua. Ma fu meravigliato da ciò che vide. All'inizio non riuscì a riconoscere se stesso. Pensò che ci fosse qualcun altro dietro di lui. Così aprì le sue ali e notò che il riflesso faceva la stessa cosa. Allungò il suo bel collo e ancora una volta il riflesso copiò i suoi movimenti. Così capì che quel meraviglioso uccello era proprio lui.
1: Quanto sono cambiato! Somiglio proprio a quegli uccelli nel cielo che ho visto quella volta. Devo tornare a casa e farmi vedere.
0: E così fece. Mentre nuotava nel lago, incrociò un gruppo di cigni. Visto che era uno di loro adesso, lo presero insieme a loro. Il brutto anatroccolo viaggiava in compagnia e gioia con i cigni. Un ragazzo al rifugio del lago urlò ai suoi amici quando vide i cigni.
4: Ehi, guardate quel giovane cigno dietro a tutti gli altri! È il più bel cigno che abbia mai visto!
0: Eh sì, fin dall'inizio infatti, lui era un cigno. Era solo stato un uovo sfortunato che si era mescolato per caso fra le uova di anatre.

Ma ora era con la sua vera famiglia e davanti a lui aveva una bellissima e felice vita. In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo

0: lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
1: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come!»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante.»
1: «Ok, vediamo cosa puoi fare.»
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
1: «Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.»
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava la curiosità del re cresceva e così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
2: «Sua Altezza è giovane?»
1: «Oh sì, giovane e molto bello!»
2: «Ah, ed è ricco?»
1: «Molto ricco, Vostra Maestà! Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello!»
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. «Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno», disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
1: «Ecco il giorno che stavo aspettando!»
0: Corse subito dal suo proprietario.
1: «Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce!»
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
1: «Ma perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare! È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume, non se ne pentirà, si fidi, signore!»
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
1: «Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabas, sta affogando!»
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
2: Porta i migliori vestiti.

0: che abbiamo per il principe.
1: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
2: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
3: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabas, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
1: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabas, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
0: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabas! Altrimenti lui vi punirà!
1: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
0: Buongiorno, Vostra Altezza.
4: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
1: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
0: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
4: Sì, esatto.
0: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?
4: Certo che posso, è molto facile per me.
1: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
0: Ok, è abbastanza.
1: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
0: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
4: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
0: Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo?
1: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
0: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego, entrate.
1: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane:
5: mio caro principe, siete sposato?
2: No, Vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
1: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.
0: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?

0: La 100 km dei porti compie 30 anni. La 100 km dei porti è la gara che ogni biker sogna, una sfida che ha in sé l'essenza stessa della mountain bike. Ogni anno più di 1500 amanti delle due ruote sfidano le proprie capacità e la propria resistenza affrontando 100 km di strade sterrate nel bel mezzo della natura e della storia del Trentino. I due tracciati seguono infatti la viabilità militare della Grado Guerra Mondiale, passando accanto ai resti di 7 possenti forti bellici. I panorami mozzafiato dell'Alpe Cimbra fanno da sfondo a questa festa dello sport capace di coinvolgere proprio tutti, dagli sportivi di professione ai semplici amanti della MTB, dalle famiglie ai piccoli ciclisti in erba. Partecipare alla 100 km dei forti significa vivere un'esperienza unica tra terra, polvere e fatica. Significa superare se stessi e, insieme agli altri bikers, vivere due giornate di emozioni off-road allo stato puro. La 100 km dei porti è una delle gare maratone e dei percorsi permanenti di mountain bike più famosi e storici d'Italia. Si snoda interamente sull'Alpe Cimbra, in Trentino, toccando i territori di Folgaria, Lavarone e Luserna. Il tracciato deve il suo nome alle sette fortezze austro-ungariche della Prima Guerra Mondiale che si incontrano lungo il tragitto, tra cui Forte Belvedere, Forte Scherle e Forte Sommo Alto. Oltre a essere una celebre competizione agonistica che si tiene ogni anno a inizio giugno, il percorso è interamente segnalato e accessibile ai cicloamatori durante tutto l'anno. Struttura del percorso: il tracciato totale della gara marathon copre circa 9400 km con oltre 2400 metri di dislivello. Per chi desidera affrontarlo in modalità escursionistica o suddiviso in più giorni, l'itinerario si compone di tre grandi anelli principali tra loro collegati, anello di Folgaria. Il più lungo e impegnativo, circa 52,5 km con accesso principale dal passo del Sommo punto anello di Lavarone, circa 24 km, più scorrevole, con inizio consigliato presso il Parco Palù. Anello di Luserna, circa 26,5 km, caratterizzato da panorami spettacolari e passaggi storici unici. Informazioni utili per i Bike or Fondo Stradeo: prevalentemente strade militari sterrate, mulattiere, pascoli e brevi tratti di asfalto di collegamento. Difficoltà tecnica: moderata, ma richiede un'ottima preparazione fisica se affrontato per intero a causa delle salite costanti e della distanza. Bici consigliata: mountain bike, front o full gravel strutturate se si ha ottima tecnica sul fondo sconnesso, punto tracciamento. Tutto il circuito è contraddistinto da una specifica segnaletica direzionale ufficiale.
1: Bella roca. Eccola qua.

0: c'è più avanti la piantina. Magari tra qualche anno ci vediamo far le gare così. Io ho paura che tra qualche anno.
1: No, mi sembra proprio.
2: Dai, dai! È la donna!

0: stai lì, stai lì.
1: Brava.
2: Leader, e quindi e lasciamo uscire ed eccolo qua, braccia al cielo, il pettorale è il numero 2, la sua classifica è primo quest'oggi alla 100 km di forti ed è per lui il pettorale è il 6 ed è appunto Stefano Valdrighi in seconda posizione al traguardo. Stretta di mano tra questi due. E allora eccolo qua con il 39 in terza posizione Armin Talvai e quindi si prende il giusto applauso del nostro pubblico e lo porteremo anche lui tra poco alla Flowers.

0: peserà 40 kg. Ma è una donna sta roba qua.
1: Ciao.
2: In matematica, mentre qua è l'applauso, è per Deborah Piana. Eccolo qua, pettorale 902, la aspettavamo ed è arrivata al traguardo.

0: presidente della Federazione Ciclista Trentina a consegnare il mazzo di fiori ai nostri atleti, che adesso guardano al cielo il sorriso dei nostri atleti. Fiori per lei, il sorriso che non manca mai, la stretta di mano da parte del nostro presidente. In alto i cuori e grazie anche per le tue bellissime parole.
1: Sì, è stata una gara molto controllata fin dall'inizio. Oggi il mio obiettivo era cercare di arrivare più vicino all'arrivo anche in un gruppetto, in modo da spendere il meno possibile, perché il finale qua alla 100 di Forti è molto esigente, gli ultimi 10 km non finiscono più, tendono sempre a salire e se finisci le energie diventa davvero difficile gestire il finale. Quindi ho seguito questa tattica, siamo rimasti in gruppetto, poi Valdrighi ha forzato, siamo andati via in due nel finale. Gli è caduta la catena, quindi non ho dovuto aspettare lo sprint, per fortuna sono riuscito ad arrivare da solo, ho spinto fino all'arrivo.
2: Ma è stata una gara lunga, quello si sapeva già dalla partenza, però ho cercato di fare il mio passo e fare un buon ritmo, insomma, e quindi mi sono divertita un sacco, soprattutto la prima parte.

0: e quindi sono anche contenta di aver messo appunto il mio nome in questa edizione un po' particolare, il 30° e appunto a Silvano, e portiamo loro, cioè insomma, i nostri saluti.
1: Sì, è stata una gara subito tattica fino a metà gara, perché comunque avevamo corso anche ieri, quindi avevamo un po' tutti la gara di ieri sulle gambe. Poi sulla penultima salita, quella un po' più lunga, siamo riusciti ad andare via in due, abbiamo preso un bel accordo fino alla fine. E siamo arrivati praticamente in volata, però dai, sono contento sia della gara di ieri che quella di oggi, che comunque sono due belle prestazioni che danno morale per le prossime.
2: È stata una gran bella gara, ero prima fino al passaggio sotto al ponte, poi mi ha passato. Ho cercato di fare del mio meglio per starle vicino e fortunatamente a 2 km dall'arrivo sono riuscita a riprenderla e a conquistare questa vittoria. Un percorso bellissimo, voglio ringraziare tantissimo gli organizzatori dell'invito e veramente dell'organizzazione del percorso, super.
3: Ja, nach einem Mai, der sehr von Erkältung und kleineren Infekten geprägt war, bin ich heute eben wieder zum ersten Rennen gekommen und ich wusste nicht, was ich mir erwarten kann von der Strecke. Ich weiß nur, dass ich hier an der 20 km der Fort in den letzten Jahren immer recht gute Ergebnisse einfahren konnten und deshalb bin ich heute eigentlich sehr konservativ gestartet, habe versucht, von Beginn an meinen Rhythmus zu fahren, konnte die Gruppe halten, der ersten, und in den langen Anstiegen ab Hälfte des Rennens sind die ersten zwei davon gefahren und dahinter konnte ich eigentlich relativ gut folgen und so einen dritten Platz einfahren.
4: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
5: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

Naturalmente sani per una vita senza veleni, dalla vostra Simona Sessa, bentornati a TG, il mio TG, naturalmente sani, il TG della natura e delle belle notizie, ancora una settimana nuova con tante notizie, le Natura News, l'oroscopo naturale, insomma tutto quello che la natura ci riserva ogni settimana e ormai è diventato un appuntamento molto importante, settimanale con voi, con me e con tutta la community delle persone che sono sempre qui pronte a seguire il mio TG. Sono veramente molto felice di parlare in questa puntata di un argomento che mi sta molto a cuore, il ballo, ballare la musica house, ballare in generale, che è un vero e proprio toccasana ed è uno strumento per migliorare il proprio benessere naturale. Quindi cosa c'è di meglio di ballare? Balliamo, ci divertiamo e soprattutto seguite poi i servizi dove io parlo appunto del ballo e poi vi dico che sono 30 anni che ballo la musica house e vedete come mi mantengo, quindi sono molto felice di parlarne in questa puntata, ma adesso non voglio spoilerare troppo, vi lascio alla puntata e noi ci rivediamo alla fine del nostro TG, naturalmente sani, buona visione e che la natura sia con voi.

ESTG della natura è ancora più vicino a te. Da oggi è online il nostro nuovo sito ufficiale tgdellanatura.it con tutte le breaking news della natura, le notizie e soprattutto anche il nostro shop online. Visitalo subito per non perdere le ultime notizie e scoprire tutti i nostri prodotti esclusivi.

0: E ora uno spazio di informazione commerciale. Vi presento una novità per il nostro benessere naturale e ringrazio l'azienda Milky per averci fornito questi prodotti.
1: Vi annuncio che il prossimo contenuto è realizzato in collaborazione con l'azienda Milky, che ringrazio veramente di cuore per avermi fornito i prodotti, il prodotto, quindi la macchina e gli accessori, per farvi vedere come è meraviglioso poter preparare a casa un latte vegetale naturale senza conservanti, senza coloranti e soprattutto per stare bene e per non farci mancare nulla, perché ormai il latte vegetale ogni giorno a pranzo è ormai diventato il mio pranzo e poi mangio la sera, per cui devo dire che sono contentissima perché mi mantengo, sto bene, non ho fame e soprattutto so di aver mangiato un prodotto ultra naturale. E adesso passiamo subito agli spot per capire come ho fatto a preparare questo latte vegetale veramente gustoso.
0: Questo non è il solito latte vegetale del supermercato, è un latte super schiumoso, agli anacardi e cacao, fatto in casa, con ingredienti veri. Io ho utilizzato anacardi naturali non trattati, naturalmente ricchi di magnesio e grassi buoni, perfetti per dare cremosità ed energia. Ho aggiunto cacao biologico, ricco di antiossidanti e sostanze che aiutano anche il buon umore. Poi farina di carrube bio, naturalmente.

particolarmente dolce, ricca di fibre e molto più delicata rispetto al cacao tradizionale. Un pizzico di sale marino integrale delle saline, ricco naturalmente di minerali, e burro di arachidi 100% mono ingrediente che dona sazietà, struttura e una parte proteica naturale. Il risultato è una bevanda cremosa, intensa e naturalmente dolce, senza addensanti, senza conservanti e senza zuccheri inutili. Gli anacardi rendono il latte incredibilmente vellutato e super schiumoso, e la carruba, insieme al cacao, crea un gusto profondo e avvolgente. Onestamente, una volta provato così, il latte vegetale industriale non ha più senso. Come consulente del benessere della nutrizione e naturopata, consiglio sempre di tornare alla semplicità. Pochi ingredienti, ma veri. Se vuoi provare anche tu il Milky, trovi il link qui sotto e con il codice il TG della Natura 10 hai anche 10 euro di sconto. Buon latte, vegetali a tutti!

0: coriandolo e detox dei metalli pesanti. Negli ultimi anni si è diffusa online l'idea che il coriandolo possa ripulire il corpo da metalli pesanti come mercurio, piombo e alluminio con percentuali molto elevate. Alcuni composti del coriandolo sono stati effettivamente studiati per la loro possibile capacità di legare metalli pesanti. Il processo di eliminazione dei metalli pesanti nell'organismo è complesso e nei casi reali di intossicazione il coriandolo può aiutare a detossinare e fa parte di un'alimentazione sana e varia grazie a proprietà aromatiche, presenza di antiossidanti, uso tradizionale nella cucina naturale. La salute si costruisce con equilibrio, alimentazione varia e stile di vita sano. Adesso una ricetta naturale, il pesto di coriandolo. È un'alternativa fresca e aromatica al classico pesto, perfetta per condire pasta, riso, verdure o anche da spalmare su crostini. Gli ingredienti: un mazzetto abbondante di coriandolo fresco, 50 g di frutta secca, anacardi o mandorle meglio se attivate o leggermente tostate, uno spicchio d'aglio, succo di mezzo limone, 4-6 cucchiai di olio extravergine d'oliva spremuto a freddo, sale marino integrale delle saline quanto basta e un pizzico di pepe. Lava bene il coriandolo e asciugalo. Inserisci tutti gli ingredienti in un frullatore, un mixer, insomma, frulla più riprese aggiungendo olio a filo fino a ottenere una consistenza cremosa ma non troppo liquida. Assaggia e regola il sale e il limone secondo il gusto. Per un gusto più delicato puoi aggiungere anche un po' di basilico o prezzemolo, ma se lo vuoi più cremoso aumenta leggermente la frutta secca. Si conserva in frigo per 2-3 giorni in un barattolo di vetro con uno strato d'olio sopra per proteggerlo dall'ossidazione. Una ricetta semplice, verde e ricca di profumo, perfetta per portare un tocco fresco nella tua cucina quotidiana e anche per detossinare. Si conserva in frigo per 2-3 giorni in un barattolo di vetro con uno strato d'olio sopra per proteggerlo dall'ossidazione. Una ricetta semplice, verde e ricca di profumo, perfetta per portare un tocco fresco nella cucina quotidiana e anche per detossinare il nostro corpo. Il TG della Natura sbarca nel mondo. Cerca il nostro canale Meta TV sulla piattaforma ufficiale Italia Online, disponibile sulle Smart TV e sui dispositivi Amazon Fire TV, per non perdere nessuna delle nostre belle notizie. Perché le belle notizie esistono e bisogna solo avere il coraggio di raccontarle.
1: Gigi, parliamo di natura e benessere, un gesto semplice e potente. Segui Naturalmente Sani, il TG della Natura.
0: Negli anni 70 c'è stato un medico che ha fatto tremare il sistema sanitario. Si chiamava Robert S. Mendelsohn, pediatra americano, autore del libro Confession of Medical Heretic. Non era un complottista, era un medico dentro il sistema e diceva cose fortissime. Diceva che la medicina moderna spesso crea più malattie di quanto ne curi, che si fanno troppi esami inutili, che si prescrivono troppi farmaci, che le persone hanno smesso di ascoltare il proprio corpo. La sua frase più provocatoria era questa: se stai bene non andare dal medico, se stai male non andarci, e se ci sei già andato fai il contrario di quello che ti ha detto. Ora, detto così, è una bomba. Ovviamente il punto non era non curarti, ma il punto era non delegare la tua salute a occhi chiusi.

Mendelssohn criticava l'eccesso di medicalizzazione, quel meccanismo per cui ogni emozione diventa una diagnosi, un fastidio, ogni fastidio diventa una pillola, ogni fase naturale della vita diventa un problema da correggere. Aveva ragione su una cosa fondamentale: la prevenzione viene prima della prescrizione. Se mangi male, dormi poco, sei stressato, non ti muovi, ti circondi di persone tossiche e poi pretendi che una ricetta sistemi tutto, stai sbagliando approccio. Ovviamente, diciamamolo chiaramente, la medicina salva vita e quindi è importante. Quindi la posizione intelligente non è rifiutare la medicina, ma usarla con coscienza. Il messaggio vero è questo: non spegnere il cervello, non trasformare il medico in un dio, non trasformarti tu in un guru. Responsabilità personale, stile di vita, ascolto del corpo e quando serve, solo quando serve, nei casi importanti, intervento medico. Equilibrio e non fanatismo.

Norvegia, quando la frutta in eccesso viene lasciata fuori per essere condivisa. Nei paesi del nord Europa esistono diverse abitudini legate alla condivisione del cibo che raccontano un rapporto molto diretto con la comunità e con la natura. In Norvegia, soprattutto in alcune zone residenziali e rurali, capita che le persone che hanno alberi da frutto nei giardini si trovino con raccolti abbondanti, spesso più grandi di quanto possano consumare da sole. In questi casi, invece di lasciarli andare a male, alcune famiglie scelgono di lasciare cassette o contenitori all'esterno della recinzione, in punti visibili e accessibili, co così che chi passa possa prenderli liberamente. Non è una legge, ma una pratica di condivisione comunitaria che in alcune aree è abbastanza diffusa e legata a una cultura di fiducia reciproca. L'idea è semplice: la frutta in eccesso non si spreca, si condivide. Mele, pere, bacche e altri frutti vengono così messi a disposizione gratuitamente, spesso accompagnati da piccoli cartelli scritti a mano che invitano chiunque a servirsi. Questo tipo di gesto riflette una mentalità molto radicata nei paesi nordici, dove il rispetto per il cibo e la riduzione degli sprechi sono valori importanti. Allo stesso tempo, crea un legame spontaneo tra vicini e passanti, trasformando un semplice raccolto in un atto di comunità. In un mondo dove lo spreco alimentare è ancora un problema globale, queste pratiche piccole, locali, mostrano un'altra possibilità, quella di una gestione più semplice, condivisa e rispettosa delle risorse naturali. A volte non servono grandi sistemi per cambiare le cose, basta aprire una recinzione e condividere ciò che la natura ha già dato in abbondanza.

In Francia, sempre più scuole stanno introducendo progetti educativi dedicati al rispetto degli animali e allo sviluppo dell'empatia nei bambini. Non si tratta di una materia obbligatoria, ma di iniziative concrete promosse da insegnanti, associazioni e realtà locali che portano nelle classi un messaggio semplice e potente: imparare a prendersi cura degli esseri viventi attraverso incontri, attività pratiche e percorsi educativi, i più piccoli vengono guidati a comprendere il valore della vita animale, il rispetto per la natura e l'importanza delle relazioni basate sulla gentilezza. Un approccio che non educa solo al rapporto con gli animali, ma contribuisce a formare più persone consapevoli, sensibili e responsabili, perché il rispetto si impara da piccoli e può cambiare il mondo. Il TG della Natura sbarca nel mondo. Cerca il nostro canale Meta TV sulla piattaforma ufficiale Italia Online, disponibile sulle Smart TV e sui dispositivi Amazon Fire TV per non perdere nessuna delle nostre belle notizie. Perché le belle notizie esistono e bisogna solo avere il coraggio di raccontarle.

0: che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su AIL.it.
2: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

puntata numero 799. Attenzione, perché a 800 veramente manca poco. Il TG degli eventi italiani è pronto con un carico, con un treno di servizi spettacolari. Tanti ambasciatori e servizi da ogni dove. Ma prima, la sigla. Marco Carena, come sempre, una garanzia.

0: I granata di tutta Italia ci chiedono la linea. Sono stato recentemente al Philadelphia, lo stadio per eccellenza del Torino Calcio. Ho giocato anche io, la causa è molto onorevole. Questa è la sintesi curata da un inviato speciale, Marco Carena.
1: Cari amici di Jevens, ciao. Vi starete chiedendo, ma cosa ci fa Marco Carena davanti alla foto del grande Torino? Questo è lo storico grande Torino. Perché oggi siamo qui allo Stadio Philadelphia, lo stadio del Grande Toro, per questa partita della leggenda. Giocheranno amici sportivi, grandi campioni del Toro,

0: amici dello spettacolo, cantanti, DJ, di tutto. Eccoci qua nel pre-partita, gli artisti già si stanno scaldando e siamo in attesa dei grandi campioni del Toro. Il pubblico è fuori che scalpita, fra un po' entrerà e comincerà la grande festa del grande Torino. Per la serie Un ricordo, un'emozione, abbiamo chiesto di ricordare il nome di un grande campione del Torino. E partiamo alla grande con...
1: Menti Niccolò. Sono nipoti di Menti Romeo e Giuseppe Grezzar.
2: Ne sono passati tanti. Siamo qua per spostare il museo, quindi possiamo nominare tutti quelli storici.
3: Tra i vari momenti migliori degli ultimi anni c'è di sicuro un grande capitano, un grande difensore, Glick.
4: Marco Ferrante.
5: Dico Lentini.
6: A dirti Paulino Pulici è troppo facile.
7: Stellone.
8: Cravero. No, Stellone no.
9: Stellone, lui. Chi è quello che ho legato di più, Stellone? No.
10: Il mio pupillo è sempre stato... Io sono cresciuta con Iago Falche, quindi sono innamorata calcisticamente di lui.
11: Pulici, Paulino Pulici, per la caparbietà, per la forza, per quello che ha incarnato per il mitico e grande Torino, e poi uno su tutti, Alberigi.

0: Ma perché siamo qui oggi?
1: Fratelli e sorelle Granata, vogliamo riportare
2: il Museo del Grande Torino
3: allo stadio del Philadelphia.
0: Perché vogliamo riportare il Museo del Grande Torino qui al Philadelphia.
4: Ma perché non dai un consiglio a questi ragazzi centravanti oggi che giocano veramente senza movimento? Io ti ho visto fare quello che facevo nel mio piccolo io quando giocavo in promozione, il movimento da una parte all'altra a cercare gli spazi. E poi i cross vanno fatti là, diglielo, non lì.
5: Vanno fatti il primo palo.
4: Non attaccano più, bravo, bravo. Mi piace, ragazzo, sembra che ha giocato a pallone veramente. Vasquez, questa partita com'è stata?
6: Bene.
4: È stata giocata bene, ritmo, calcio vero o era qualcosa di...
6: No, calcio vero, però...
4: Chi è che ti ha colpito questa squadra? Non la tua squadra del Toro, dell'altra.
6: Ci hanno avuto, ha avuto tanti cambi, è difficile.
4: Senti, ma quel Galtieri come l'hai visto?
6: Bene, Galtieri. Benissimo.
4: Bravo, mi piace, bravo, grazie. Grazie, ciao Vasquez, ciao.
0: Alla partita della leggenda di Torino è tutto, Marco Carena vi saluta, alla prossima.
4: Con l'arrivo delle alte temperature, scottarsi è un attimo e brava Giulia ci propone alcune soluzioni. Look please.

Estate fa rima con sole, mare e vacanze, ma ogni anno milioni di persone sottovalutano un rischio molto comune. Oggi parliamo di scottature solari. Quello che molti considerano solo un arrossamento temporaneo è in realtà un vero danno per la pelle. Le scottature sono delle infiammazioni causate da un'eccessiva esposizione ai raggi UV. I sintomi più comuni sono rossore, dolore, pelle calda e bruciore. Nei casi più intensi possono comparire anche vesciche, febbre e disidratazione. Ma il problema non è soltanto il fastidio immediato. L'esposizione eccessiva al sole accelera l'invecchiamento, rughe, macchie e perdita di elasticità e soprattutto aumenta il rischio di tumori della pelle come il melanoma. Gli esperti ricordano che il danno solare è cumulativo. Si accumula nel tempo, soprattutto dopo scottature importanti durante infanzia e adolescenza. Attenzione ai falsi miti. Essere già abbronzati non significa essere protetti. E i raggi UV attraversano anche le nuvole. Per proteggere la pelle è importante utilizzare creme con SPF 30 o 50. Evitare le ore più calde della giornata, riapplicare la crema durante l'esposizione e usare cappelli e occhiali da sole. Particolare attenzione va riservata ai bambini perché la loro pelle è molto più sensibile. Infine, controllare periodicamente i propri nail e rivolgersi a un dermatologo in caso di cambiamenti rimane una delle forme più importanti di prevenzione, perché proteggere la vostra pelle oggi significa prendervi

0: cura della vostra salute anche in futuro. Grazie per essere stati con me. Io sono Giulia e ci vediamo al prossimo episodio.
1: Un messaggio forte e chiaro ci arriva da Maria Antonietta, una storia meritevole della nostra attenzione. E mi raccomando, chi può, intervenga.
2: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo nel presente e proteggerne il futuro. Il 31 gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni postoperatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Verardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.

0: Il subinviato Gianni Risto ci propone un buon vino e una vigna in alto mare. Non ci credete? Guardate.
1: Ciao Luca. Questa volta siamo lontani dal mare, ma abbiamo sempre una bella barca qua che ci aspetta. Siamo nella vigna della ditta Bisson di Piero Lugano. E Piero è il personaggio che si inventò oramai una ventina di anni fa la cantina subacquea. Depositò dei gabbioni con delle bottiglie di vino a invecchiare in condizioni molto particolari, ottimali, e nacque il vino degli abissi, che lo chiamò proprio Abissi. Ma Piero è un vulcano, non si è fermato alla cantina subacquea. In pieno accordo con i mitilicoltori del Golfo di La Spezia, ha ideato praticamente un vigneto sulla superficie del mare, proprio in prossimità degli allevamenti dei mitili a La Spezia. Ha già messo in opera dei vitigni e presto avremo del vino che è cresciuto sull'acqua.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Adesso parliamo di libri, libri da leggere ovunque, anche sotto l'ombrellone, magari consigliati da Lorenzo Beccati per la rubrica Alza il volume.
3: Alza il volume e oggi parleremo di due geni indiscussi. Il primo è Picasso, di Sue Rowe, Le sei donne che amarono Picasso. Ecco, qui scopriremo la vita di Picasso attraverso le sei donne che ne hanno accompagnato praticamente tutta l'esistenza. Lui era un tombeur de femme, insomma, si dava abbastanza da fare, ma queste donne hanno veramente lasciato un'impronta nella sua vita. E parliamo di Fernand, Olga, Marie-Thérèse, Dora Maar, François e Jacqueline. Ecco, nei momenti diversi della sua arte e della sua vita, questo pittore, appunto Picasso, aveva come

0: muse queste donne. Vi assicuro che è un libro molto molto curioso, divertente, e vengono prese in analisi ognuna, finché ne scopriremo vizi e virtù. Il secondo libro è di Viviana Spada, Da Herman Hesse al Paese delle Nevi. Nella prima parte l'autrice fa una lunga intervista al figlio di Herman Hesse e ce lo racconta anche nell'ambiente familiare. Questo scrittore, Herman Hesse, ha scritto il libro forse il suo più famoso, Siddhartha. Ebbene, l'autrice a questo punto ha intrapreso un viaggio, un lunghissimo viaggio che l'ha portata dal Nepal su fino al Tibet. E in questo libro, nella seconda parte di questo libro, ci racconta passo passo ogni giorno che lei ha trascorso in quel posto. Ovviamente si tratta di un viaggio, soprattutto un viaggio spirituale. Bene, vi saluto e mi raccomando, continuate a mandarci le vostre segnalazioni. Le aspettiamo. Alza il volume.
1: L'amico degli animali Marco Anelli torna a petto in fiera a Pavia perché ci vuole raccontare la terza parte di questo racconto meraviglioso che vede protagonisti gli amici a quattro zampe.
2: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
3: Sono addestratrice cinofila ENCI. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani. E sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video.
2: Un report.
3: Di quello che i cani fanno.
4: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra che c'è una cat room che è molto molto interessante.
2: Cuscini rigorosamente made in Italy.
5: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
2: Oh,
5: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
2: Quanti anni hai?
5: 23.
2: Cioè, ma vi rendete conto? 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
6: È importantissima perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
2: E sono qui con Lorenza che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
7: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi il pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente è un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia, perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente la campagna, la montagna, il bosco è proprio il loro habitat naturale. Sì.
2: Bel nasino. Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa questo?
8: Cioè, come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore, senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta. Perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
2: Bilanciamento perfetto,
8: non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, così non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste. Ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
2: Parlez-vous français? Allora, oggi qui invece parliamo in italiano, perché col francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese, mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
9: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con sì, cani, anche da sport e tutto, e anche cavalli. Vado a domicilio, tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
2: Mamma mia!
9: Sì, giro parecchio.
2: C'è la macchina proprio e via!
9: Esatto, è la mia vita, ma è...

0: così perché poi per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è una trova.
1: Ciao,
0: Cioè, mi
1: complimenti,
0: piacerebbe.
1: viva l'Italia, viva la
0: Sì,
1: Francia, viva tutti,
0: esatto.
1: e viva l'amour, viva l'amour, e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio, dedicano il loro mondo e la loro
0: Passione, anche
1: passione
0: passione.
1: per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe. Evviva!
0: Grazie mille.
2: L'amico Doriano della Nazionale Italiana Blue Bikers che fa? Scende in campo con i suoi ragazzi, organizza un quadrangolare, invita personaggi. Devo dire anche molto molto molto forti, molto colorati, molto folcloristici per questo torneo. La causa è estremamente onorevole, Uniti per Paolo, la storia la conosciamo tutti, ma noi abbiamo scoperto un grande talento. Vai Doriano!
3: Benaria Reale, tutti uniti per Paolo, un quadrangolare di beneficenza, è il secondo evento, ma per te Luca c'è un'altra cosa molto particolare.
2: Cari amici di TGM Televisione, esclusiva mondiale, siamo a Venaria, Venaria Reale, a Torino. Abbiamo il grande bomber dei bomber, ha appena vinto lo scudetto e ancora, devo dire, in festa, sta festeggiando. Oggi siamo in campo per sostenere la causa di Paolo. Insomma, bomber, che annata è stata l'Inter quest'anno?
4: È stata un'annata devastante, meravigliosa, fantastica per quello che riguarda i traguardi, i record e il popolo nerazzurro, no?
5: Proprio bravo.
2: Ma parliamo di calcio, insomma, un bomber con delle caratteristiche vere. Tu la porta la vedi e solitamente la palla la piazzi. Ma questi ragazzi oggi che hanno questo modo di giocare dove la porta la vedono poco, cosa vuoi dire? Qual è il tuo segreto?
4: Il mio segreto è quello di giocare sempre insieme con la squadra e poi i risultati vengono sempre dopo. Si sa
2: Ecco,
4: che.
2: ti si riconosce il carattere, quando tu sei in campo, diciamo, tiri fuori gli attributi un po' a tutti, e questo è il tuo
4: Sì,
2: segreto?
4: esatto, un po' come fa un vero capitano, no? Cercare di.
6: Come lui non c'è nessuno.
2: Sei un esempio per tutti, dimmi qualcosa per i giovani che cominciano oggi, che vogliono magari giocare davanti, è un classico, cosa vuoi fare da grande, il calciatore? Dove vuoi giocare? Centravanti, come te, cosa vuoi dire a questi ragazzi?
4: Di non mollare mai, di impegnarsi, perché comunque parliamo di uno sport che è davvero importante, sia tecnicamente che tatticamente, e di non mollare. Di spingersi a ogni sacrificio, visto che
2: Senti,
7: numero uno, anzi, numero nove.
2: fammi la classifica, cuore, passione, soldi. Cosa metti davanti?
4: La passione,
2: Poi?
4: il cuore e poi i soldi,
2: Bravissimo,
4: comunque
2: questo è veramente quello che ti
4: secondo
2: riconoscono tutti.
4: me una cosa primaria importante.
8: No, non lo vendo.
2: Sei giovanissimo, hai una carriera davanti meravigliosa. Dimmi cosa ambisci, cosa sogni, cosa vorresti a questo punto dopo lo scudetto?
4: Di riscrivere di nuovo una grande pagina col mondiale, no? Visto che comunque siamo in tema mondiale, visto.
8: No, non lo vendo. Non lo vendo perché è un giocatore incredibile.
2: Lancia un messaggio al popolo rossonero, ai tuoi cugini. L'hanno presa un po' così, eh?
4: L'hanno presa un po' così, però noi guardiamo il nostro percorso, non ci interessa cosa fanno gli altri. Ci interessa quello che siamo noi e quello che facciamo noi, quindi l'Inter, no?
8: Ha una tecnica che mi esalta, tutte le volte rimango senza parole.
2: Prometti il prossimo anno, dimmi una cosa che vuoi promettere, che ci metterai tanta?
4: Cercare di arrivare almeno agli atti finali della Champions League, che è quella che un po' manca,
2: Te la sei tirata, eh?
4: no, però viste le finali persi, ci vuole, non c'è due senza tre, no?
8: Parliamoci chiaro, è anche bello, tra parentesi.
2: Ragazzi, TGM Television, una grande esclusiva, il bomber dei bomber, insomma.
4: Volevo salutare io a Paolo e mandargli un grande abbraccio.
2: Adesso parliamo del talento musicale della settimana, lui non ha bisogno di presentazioni, da Sei troppo bella al tormentone dell'estate 2026. Chi è lui? Davide De Marinis.

0: sposato.
1: Amici di TG Evans, sono Davide De Marinis e questa è la mia nuova canzone, L'amore è una follia, con Ade Santa Croce. Per quest'estate, L'amore è una follia. Ciao Luca, amico mio.

0: voglia innamorare.
1: Il teologo Don Gabriele Corini ha fatto chiarezza sul concetto dell'amore. Tutto questo grazie alla sua ultima opera letteraria, il capolavoro letterario, che ci presenta in esclusiva per noi. Siamo dietro le quinte di una presentazione molto particolare. Oggi conosceremo l'uomo Gabriele Maria Corini, che presenta il suo libro L'arte di amare, così come mai l'hai sentita raccontare. Dunque si parla di amore, amore di famiglia, si parla di amore di coppia, si parla anche di tradimento, si può parlare anche insomma che cosa può succedere dopo un tradimento, si parla anche l'amore che può avvenire dopo un lutto, cioè che continua nella vita diciamo così eterna. Insomma è un bel libro, ha tanta profondità. Complimenti.
2: Grazie, ha già detto tutto Luca. È un libro per me un po' strano, perché è il primo libro che esula un po' da quelli che sono i miei interessi, i miei argomenti, ma ho voluto farlo perché è nato dall'esperienza soprattutto di ascolto, di incontro con le famiglie, con le persone, delle varie fasce anche di età. In questo libro si parla delle varie sfaccettature dell'amore, dall'amore certamente di coppia, dall'amore di amicizia, dall'amore genitori-figli, fino appunto anche purtroppo alla mancanza dell'amore. Però, ecco, la cosa che mi piace dire è un dialogo con il lettore e la lettrice per suscitare delle domande, perché ognuno possa fare un cammino nel scoprire la faccia del suo amore.
1: Ma un prete che parla d'amore, su quale basi, su quale esperienza?
2: Beh, allora, intanto bisogna sempre ricordare che un prete arriva da una famiglia, ha genitori, se va bene anche a dei fratelli, delle sorelle, e poi soprattutto, comunque sia nella vita, sempre al di là di quello che uno vive, fa, senza amore non c'è vita. E allora cambiano le dimensioni o la concretezza, ma la radice dell'amore è sempre quella, che sia l'amore matrimoniale, l'amore di coppia, l'amore sacerdotale, l'amore religioso, è sempre quella realtà di amore che compie e riempie la vita.
1: E la puntata numero 799 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima. Vi ricordo che la settimana prossima facciamo 800, spegniamo 800 candeline, quindi mi raccomando, siete in tanti a seguirci e in tanti a segnalarci i vostri eventi, fatelo sempre di più, perché abbiamo bisogno di voi. E quindi restiamo collegati anche sul portale tgevenze.it, potete rivedere tutto, e se volete scriverci fatelo quando volete, info@tgevenze.it, rispondiamo a tutti. E sui social, naturalmente, ci siamo, Facebook, Instagram, e un click, un mi piace, 3, 2, 1, ciao, Maragnao.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, yeah. Le esperienze, il nostro racconto.
5: Questa è la mia storia, dal treno fino al mondo intero.

Grande manifestazione a Cosenza per l'omicidio dei quattro ragazzi chiusi in un minivan e dati alle fiamme. Chiedevano solo di essere pagati. Nasce un nuovo piano per sostenere chi è impegnato in cura e assistenza domestica, ma con molti paletti e pagamenti dal 2027. Dopo 5 anni di lotte per la stabilità, un'offerta per Montepaschi potrebbe mettere a rischio più di 2.000 lavoratori e indebolire il territorio. Il PIL pro capite italiano, a parità di potere d'acquisto, 20 anni fa superava la media dell'Unione Europea. Ma la situazione è cambiata.

0: Le strade di Amendolara, in provincia di Cosenza, si sono riempite in ricordo dei quattro braccianti stranieri uccisi, chiusi in un minivan e ridotti in cenere solo perché hanno osato chiedere un salario dignitoso.
1: Ulla, 19 anni. Safi, 27 anni. Amin, 28 anni. Bassem, 29 anni.
2: Far venire le persone e non dargli il permesso di soggiorno, automaticamente hai un esercito di riserva da sfruttare perché questi sono invisibili e clandestini. Questo è un sistema che colpisce chi vuole fare l'imprenditore seriamente e favorisce invece i banditi.
1: Abbiamo bisogno che dopo questa tragedia, questo assassinio, ci sia e debba nascere un sussulto popolare, una rivolta delle coscienze. C'è un modello di fare impresa che si sta affermando in questo paese che è contro le persone per bene.
0: Grande partecipazione anche da parte dei migranti che ogni giorno lavorano per portare il cibo sulle nostre tavole.
3: Siamo arrivati, secondo noi, a toccare il livello più basso della disumanità del lavoro e soprattutto il livello più basso verso le persone migranti. Era un salario oltretutto di un mese, si sono spezzate quattro giovani vite che avevano dei sogni.
4: Il caporalato rappresenta la prigione del lavoro anziché, come dire, il lavoro che dà dignità. Noi riteniamo che non è un caso isolato, ma che c'è un sistema che fa capo alla malavita organizzata, all'andrangheta, un sistema che si avvale anche delle reti di migranti venuti in Italia.
5: Il problema è stato solo affrontato in termini emergenziali, invece noi crediamo che ormai sia diventata una questione strutturale che vada affrontata con delle azioni coerenti, chiaramente con una collaborazione fattiva da parte delle istituzioni, della politica, che non può essere assolutamente assente rispetto a delle questioni importanti che riguardano appunto la dignità e la vita delle persone.
6: Lo sai che esiste un algoritmo capace di confrontare stipendi, affitti e costo della vita nelle città di tutto il mondo? Si chiama Numbeo e mostra non solo quanto si guadagna, ma anche quanto resta in tasca dopo le spese. La Svizzera è il paese più caro d'Europa, con un costo della vita di 98,4, ma il potere d'acquisto supera quota 177. Stipendi più alti compensano così prezzi e servizi. L'Italia invece ha sì un costo della vita più basso, a 61,97, ma un potere d'acquisto dell'87,86. Situazione che peggiora in luoghi come Milano, il cui costo della vita sale a 72,9, mentre il potere d'acquisto cala a poco più di 81.
0: Sette milioni. Tante sono in Italia le persone che ogni giorno si prendono cura di un familiare non autosufficiente. Quasi quanto tutti gli abitanti della Lombardia. 6 su 10 sono donne, eppure fino al 2026 l'Italia è rimasta senza una legge nazionale che li riconoscesse. Qualcosa sembra essersi mosso. Il 12 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge quadro sui caregiver. La dotazione è di 257 milioni di euro l'anno dal 2027. È previsto un bonus mensile fino a 400 euro per i nuclei conviventi a basso reddito. E il caregiver entra di diritto nel piano assistenziale individualizzato dalla persona che assiste. Un primo passo, ma con paletti stretti. Il bonus pieno spetta solo a chi presta almeno 91 ore di assistenza a settimana, con redditi molto bassi, e i tempi non sono brevi. Il provvedimento deve ancora passare per Camera e Senato. Le domande all'INPS apriranno a settembre, ma i primi pagamenti arriveranno solo dal 2027, quando sarà completata la piattaforma e individuata la platea. Chi assiste oggi intanto continua ad aspettare. Le associazioni, da Carer a Confad, accolgono il riconoscimento ma denunciano i limiti. Nessuna contribuzione previdenziale piena, nessuna sostituzione retributiva garantita per chi vorrebbe una pausa, nessuna copertura strutturale per malattie o ferie. In sostanza, chi cura resta solo. Il confronto con l'estero aiuta a capire la distanza. In Francia esiste l'AJPA, l'assegno giornaliero per chi assiste un familiare, 65 euro al giorno, fino a 264 giornate nell'arco dell'intera carriera lavorativa. Un sostegno al reddito strutturato che in Italia ancora manca. 7 milioni di persone hanno smesso di essere invisibili. Ora aspettano che il riconoscimento si trasformi in diritti concreti.

Il nuovo capitolo del risico bancario riporta Monte dei Paschi di Siena al centro della scena finanziaria. L'offerta pubblica di scambio da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo, che coinvolge 635 filiali Montepaschi, da fondere tra Unipol e Biper, apre interrogativi che vanno oltre gli equilibri tra grandi gruppi del credito. Al centro della preoccupazione di Fisac, CGL e CGL Siena ci sono soprattutto le conseguenze per chi lavora nella banca e per il territorio che da oltre 5 secoli ne accompagna la storia. Il rischio è che nelle operazioni in corso vengano trascurati gli effetti sull'occupazione, sul tessuto economico locale e sul ruolo strategico che MPS continua a svolgere per Siena e per la Toscana. Una preoccupazione che riguarda direttamente oltre 2.000 lavoratrici e lavoratori della provincia, ai quali si aggiunge un vasto indotto che potrebbe subire pesanti ripercussioni. Dopo anni di interventi pubblici e di impegno collettivo per riportare Monte dei Paschi alla stabilità, l'ipotesi di uno smembramento della banca potrebbe indebolire ulteriormente un territorio già segnato da crisi industriali e perdita di occupazione. La posta in gioco, sottolineano, non riguarda soltanto il futuro di un grande gruppo bancario, ma la presenza di centri decisionali, competenze professionali e servizi che continuano a rappresentare un elemento di attrazione e sviluppo per l'economia locale. Da qui la richiesta alle istituzioni e alle forze politiche di assumere una posizione chiara, così da tutelare i livelli occupazionali, la rete territoriale e l'integrità dell'istituto. Per la CGL il tema riguarda anche il modello di credito necessario al Paese, una banca capace di valorizzare il lavoro, sostenere i territori e contribuire alla crescita dell'economia reale.

1939. Il 23 agosto, il patto Molotov-Ribbentrop delude chi da anni combatte contro Hitler e Mussolini. Giuseppe Di Vittorio

0: Ponente mai e proposte sul voto degli italiani all'estero. Dai Vannacciani un emendamento sulle preferenze. Dalla prossima settimana si vota il 26 giugno, la riforma è attesa in aula. Scontro diplomatico tra Italia e Israele. A innescare la miccia il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben-Gvir. L'Italia è il paese delle ciabatte, ha detto. Parole indegne per il ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenuto davanti le commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. In questa sede si è fatto il punto sull'impianto delle nostre missioni internazionali per il 2026. Uno strumento essenziale di sicurezza collettiva che richiederà forze sempre più flessibili e reattive, ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto. A 4 anni dalla fine della pandemia e dopo oltre 100 audizioni nella commissione che indaga sulla gestione dell'emergenza, infuria ancora la polemica. Le opposizioni hanno abbandonato i lavori per protesta contro il presidente Marco Lisei di Fratelli d'Italia, chiedendone le dimissioni. La scelta contestata è aver deciso di far ascoltare dei testimoni in commissariato da parte delle forze dell'ordine, scelta che Lisei difende così. La procedura della raccolta di sommarie informazioni da parte di soggetti esterni qualificati come magistrati e forze dell'ordine è prevista dal regolamento. La maggioranza intanto ha continuato a chiedere al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che ai tempi della pandemia vestiva i panni di Presidente del Consiglio, di riferire in commissione. Il diretto interessato ha replicato così: non troverete mai una mia attività illecita, da oggi querelo. Via libera all'unanimità in Commissione Ambiente alla risoluzione sui contratti di fiume a prima firma di Aldo Mattia di Fratelli d'Italia e sottoscritta da PD, Movimento 5 Stelle e Lega. Il provvedimento punta alla tutela delle risorse idriche, alla valorizzazione dei territori fluviali e alla mitigazione del rischio idraulico. La risoluzione, sottolinea il parlamentare, impegna il governo a sostenere un maggior utilizzo dello strumento dei contratti di fiume, promuovendo progetti innovativi capaci di indicare come prioritarie le infrastrutture verdi e blu. Lo strumento dei contratti di fiume, ha sottolineato Mattia, consente di favorire collaborazioni tra pubblico e privato e di attivare strumenti a protezione dei corsi d'acqua, sempre più sotto pressione per gli eventi atmosferici estremi.
1: L'approvazione in conferenza Stato-Regioni del Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa 2026-2028 è una bella notizia per il Servizio Sanitario Nazionale. È un via libera che rafforza ulteriormente la nostra capacità di dare risposta ai cittadini nei tempi giusti. Così il Ministro della Salute Orazio Schillaci. Il piano, approvato in conferenza Stato-Regioni, in coerenza con il decreto legge sulle liste di attesa numero 73 del 2024, convertito nella legge 107 del 29 luglio 2024, secondo il ministro conferma il cambio di paradigma sulle liste di attesa. Il documento infatti non interviene solo sul tema dell'aumento dell'offerta di prestazioni, ma sul governo della domanda attraverso appropriatezza descrittiva, unificazione delle agende di prenotazione, rafforzamento dei percorsi di tutela, sistema di monitoraggio e trasparenza dei dati. Il piano ora prevede che le regioni adottino entro 120 giorni a loro volta specifici piani operativi con un aggiornamento annuale sull'attuazione delle misure previste. Con il miglioramento delle terapie, il cancro è sempre più una malattia con cui si convive a lungo, rendendo necessario un modello di assistenza che vada oltre l'ospedale. Le nuove linee di indirizzo approvate dalla Conferenza Stato-Regioni puntano a integrare ospedale e territorio in un'unica rete di cura. Accanto ai centri oncologici specialistici, un ruolo crescente sarà affidato a case della comunità, assistenza domiciliare e servizi territoriali. Follow-up, riabilitazione, supporto psicologico e alcune terapie potranno essere garantiti più vicino al domicilio del paziente. Anche il medico di medicina generale diventa protagonista, coordinando le cure e intercettando precocemente eventuali problemi clinici. Le cure palliative vengono integrate precocemente per migliorare qualità della vita e sostegno alle famiglie. Il percorso è sostenuto.

0: sostenuto anche da telemedicina e fascicolo sanitario elettronico. In Italia il tumore della prostata, di cui l'11 giugno si è celebrata la giornata mondiale, è oggi la neoplasia più frequentemente diagnosticata nella popolazione maschile, con circa 40.000 nuovi casi ogni anno. Un dato che potrebbe apparire allarmante se non lo si leggesse insieme a un altro numero estremamente significativo. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi supera ormai il 90%. Decisivi i progressi nella diagnosi grazie alla risonanza magnetica multiparametrica e alle biopsie mirate e nelle analisi genomiche, che consentono di distinguere le forme più aggressive da quelle a lenta evoluzione. Oggi molti pazienti possono essere seguiti con la sorveglianza attiva, evitando trattamenti non necessari e preservando la qualità della vita. Si è conclusa la settimana scorsa a Napoli la nona edizione del MIX 2026, tra i più importanti congressi internazionali dedicati all'innovazione cardiovascolare. Per 3 giorni il capoluogo campano è stato punto di riferimento mondiale per la cardiochirurgia e la cardiologia interventistica. Oltre 120 esperti internazionali si sono confrontati sulle più avanzate tecniche mininvasive e transcatetere. Al centro dei lavori le nuove strategie terapeutiche per il trattamento delle patologie cardiache strutturali e della fibrillazione atriale. Ampio spazio inoltre dedicato all'intelligenza artificiale e ai modelli organizzativi della sanità del futuro. Le malattie cardiovascolari restano la principale causa di morte nei paesi occidentali, ma oggi stiamo vivendo un cambio di paradigma, ha fatto sapere il professor Giuseppe Speziale, presidente del MIX 2026. Chirurgia mininvasiva, terapie transcatetere, imaging avanzato e intelligenza artificiale stanno trasformando radicalmente il mondo in cui diagnostichiamo, trattiamo e seguiamo i pazienti, soprattutto quelli più anziani e fragili. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, in Italia un bambino su 77 riceve una diagnosi di disturbo dello spettro autistico, un numero in crescita costante. Ma se allarghiamo lo sguardo all'intera disabilità neurologica in età evolutiva, tra disturbi del linguaggio severi, disordine del neurosviluppo, disabilità intellettive, i numeri diventano molto più grandi. Secondo i dati Istat, circa 360.000 bambini e ragazzi frequentano le nostre scuole con una certificazione di disabilità. Lo ha fatto sapere Vincenzo Salpietro, vicepresidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, nel corso della sua audizione in Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Le famiglie di bambini con disabilità, intanto, spesso gestiscono da sole un sistema frammentato, ha proseguito Salpietro, secondo cui serve un piano nazionale di sorveglianza con i pediatri di famiglia al centro, mentre sanità, scuola e servizi devono integrare per supportare davvero le famiglie, ha concluso. Donare è l'azione più bella, è questo il claim della nuova campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue ed emocomponenti promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue e le principali associazioni e federazioni di donatori. L'iniziativa, come testimonial il campione di pallavolo Andrea Luchi Lucchetta, protagonista di uno spot diffuso in TV, in radio e sui canali social dal 14 giugno, in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue. In occasione del lancio dell'iniziativa a Roma, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha ringraziato per il loro generoso impegno il 1.664.000 cittadini che hanno donato il sangue nel 2025, garantendo con il loro gesto altruistico la terapia trasfusionale insostituibile a oltre 638.000 pazienti e medicinali derivati dal plasma essenziali per altre centinaia di migliaia di pazienti.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco.

0: fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: Il comune di Sala Consilina deve oltre 1 milione di euro alla Ergon, la società partecipata del consorzio centro sportivo meridionale, Ergon ormai in fallimento, perché la Corte d'Appello di Potenza, sezione civile, ha rigettato il ricorso del comune guidato ora dal sindaco Mimmo Cartolano contro il decreto ingiuntivo con cui il tribunale di Lagonegro aveva intimato il pagamento in favore della Ergon di una liquidazione di oltre 1 milione di euro a titolo di corrispettivi per i servizi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti e per il rimborso del costo del personale e dei maggiori oneri consortili. Si era cercato anche di trovare un accordo prima di questa sentenza, accordo non trovato. Nel 2022 il tribunale aveva rigettato l'opposizione del comune di Sala Consilina, ritenendo provato il credito sulla base della documentazione prodotta da Ergon, che in questo momento, ricordiamo, è in fallimento e c'è il curatore fallimentare. Il comune propose appello, articolando una serie di censure che però non sono state accolte dalla Corte di Appello di Potenza. La curatela del fallimento Ergon ha chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo la piena validità della cessione, mai dichiarata nulla, e l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal comune di Sala Consilina. Ora la decisione da parte della Corte di Appello di Ergon. 1 milione di euro, questa è la cifra che il comune di Sala Consilina dovrà dare a Ergon. Una cifra importante che potrebbe avere conseguenze anche sul bilancio del comune salese.
1: Momenti di apprensione a Torre Orsaia, dove un uomo di circa 70 anni, residente a Tortorella, è caduto all'interno di un pozzo profondo circa 6 metri, situato in via Calvario. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, attivati dalla centrale operativa del 118, poiché le postazioni di soccorso territorialmente più vicine erano già impegnate in altri interventi. Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, che hanno provveduto alle delicate operazioni di recupero dell'uomo. Al momento dei soccorsi il settantenne era cosciente e collaborativo. Dopo essere stato recuperato e sottoposto alle prime valutazioni sanitarie, è stato trasferito in ambulanza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania per ulteriori accertamenti e controlli. Fortunatamente, secondo le informazioni emerse nelle ore successive all'intervento, l'uomo non avrebbe riportato gravi conseguenze. Restano da chiarire le circostanze che hanno provocato la caduta nel pozzo. L'intervento si è concluso con esito positivo grazie al tempestivo coordinamento tra personale sanitario e vigili del fuoco.
2: È stato condannato a 24 anni di carcere Marco Aiello, l'idraulico di Battipaglia che il 20 settembre 2023 uccise a coltellate la moglie Maria Rosaria Troisi all'interno della villetta di famiglia. All'uomo, già in cella dal 2023, sono stati riconosciuti il vizio parziale di mente e la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate. La sentenza è stata emessa ieri dai giudici della Corte di Assise di Salerno. Al momento della morte, Maria Rosaria era al terzo mese di gravidanza. Per questo motivo l'imputato, oltre che di omicidio, è accusato anche di provocato aborto, essendo consapevole dello stato di gravidanza della moglie. I giudici hanno anche disposto la libertà vigilata per 5 anni e la sospensione della potestà genitoriale. Secondo la ricostruzione della procura salernitana, la crisi coniugale tra i due era iniziata mesi prima dell'omicidio. L'uomo era ossessionato dal fatto che la moglie potesse intrattenere relazioni extraconiugali e i litigi tra

0: due erano frequenti. La mattina del 20 settembre Aiello si svegliò con tachicardia e dolori addominali e la moglie gli consigliò di recarsi in ospedale. L'uomo però si recò da un vicino di casa e poi chiamò la suocera chiedendo loro di avvertire la polizia perché la moglie aveva minacciato di accoltellarlo. Tornato a casa fu lo stesso Aiello ad allertare il 112 e uccidere la moglie con 7 fendenti sferrati con un coltello. Ora bisognerà attendere le motivazioni della sentenza emessa dai giudici della Corte di Assise di Salerno per un eventuale appello. Per l'avvocato Giovanni Giuliano, difensore dell'imputato, Marco Aiello la mattina del 20 settembre 2023 era nel culmine del suo delirio e quindi completamente incapace di intendere o volere. Al contrario, le avvocatesse Norma Maranzino per i due fratelli della Troisi ed Angela Inghilleri per i figli minori, al termine delle discussioni come parti civili, avevano concluso per il pieno riconoscimento della capacità di intendere e di volere dell'imputato, con tutte le aggravanti, compreso la premeditazione e la crudeltà, e chiedendo la condanna ad una giusta pena oltre il risarcimento del danno. Nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro ha approvato un'importante iniziativa progettuale dedicata all'interassa fluviale del Calore Tanagro, con l'obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di fruizione del territorio. La proposta del presidente Beniamino Curcio, che è stata approvata all'unanimità dai consiglieri del Consiglio, intende promuovere una progettazione integrata capace di dare continuità alle opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume Apolla e a quella attualmente in corso, a partire dagli interventi in località Cappuccini a Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali, intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche le straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta nel comune di Montesano e che il nuovo progetto intende prolungare fino a Apolla. Il progetto prevede inoltre il recupero di due storici caselli idraulici oggi dismessi e delle relative paratoie, con la possibilità di destinarli anche a finalità museali e didattiche per il loro rilevante valore storico e culturale. Infine, l'iniziativa contempla il recupero delle due importanti aree umide presenti a Rio Freddo, nel comune di Buonabitacolo, e in località Mesole, Tratteggiano e Sala Consilina. La riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari alberati lungo gli argini Tratena, Lucana e Polla, nuove opere di carattere idraulico e ambientale per migliorare la funzionalità del fiume e valorizzarne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, nonché interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse al sistema fluviale. L'obiettivo del consorzio è quello di restituire progressivamente il Tanagro alle comunità locali, come luogo di incontro, spazio di vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico-ricreative e sportive.
1: Si è concluso con un'ampia partecipazione di pubblico l'evento formativo organizzato dalla sezione AIGA di Lago Negro, dedicato al tema affido condiviso, a 20 anni dalla legge un dibattito tra diritto prassi e tutela del minore, al centro di un confronto di grande attualità giuridica e sociale. L'iniziativa ha registrato un significativo riscontro da parte della comunità forense del territorio, confermando la centralità della formazione continua per la crescita della giovane avvocatura. Nel corso dei lavori sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni e del mondo giudiziario ed accademico, tra questi l'avvocato Luigi Bartolomeo Terzo, presidente AIGA nazionale, il dottore Romano Gibboni, presidente del Tribunale di Lago Negro, e l'avvocato Vincenzo Bonafine, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lago Negro. Di particolare rilievo anche i contributi dei relatori che hanno partecipato, tra cui il dottore Giuseppe Izzo, magistrato del Tribunale di Lago Negro, l'avvocata Alberta Martini Barzolai, componente della Giunta Nazionale AIGA, e la dottoressa Raffaella Grisolia, psicologa, psicoterapeuta e CTU. Apprezzata anche la conduzione dei lavori affidata all'avvocata Rosi Di Carlo del direttivo AIGA Lago Negro, mentre le conclusioni sono state curate dalla presidente della sezione, l'avvocata Annalita Romano, che ha sottolineato l'importanza del confronto interdisciplinare sul tema dell'affido. Lido. Un ruolo centrale nell'organizzazione è stato svolto dal Comitato Scientifico dell'AIGA. Nel corso dell'evento è stata inoltre annunciata la nomina a soci onorari dell'AIGA di Lagonegro delle avvocate Teresa Lopardo e Giovanna D'Alessandro, riconoscimento attribuito per il

0: costante impegno nella formazione e nel supporto ai giovani praticanti.
1: Lo Sporting Sala Conselina e la Banca Montepruno hanno confermato, anche per la stagione sportiva 2025-2026 appena conclusa, una partnership solida che si inserisce all'interno di un percorso condiviso di crescita, valorizzazione del territorio e sostegno allo sport. La collaborazione si è sviluppata nell'arco di un'annata che ha visto il club giallo-verde di Sala Conselina raggiungere un traguardo storico, centrando per la prima volta nella propria storia l'accesso ai playoff scudetto di Serie A di futsal al termine di una stagione di altissimo livello tecnico e competitivo. Il risultato ottenuto rappresenta il frutto di un lavoro costante, si legge in una nota dell'istituto bancario, e strutturato dalla proprietà in primis e poi di tutto il gruppo squadra, costruito giornata dopo giornata dentro e fuori dal campo. La partecipazione ai playoff, ricordiamo, ha confermato lo Sporting Sala Conselina tra le migliori realtà del panorama nazionale. Ha anche vinto la prima partita contro Napoli, poi ha perso le successive due sfide. Il direttore generale della BCC Montepruno, Cono Federico, durante la visita di fine stagione della squadra presso la sede amministrativa di Sant'Arsenio, si è complimentato con i ragazzi di Mister Conte e ha sottolineato come il percorso dello Sporting rappresenti un esempio virtuoso di attaccamento al territorio e capacità progettuale, evidenziando il valore di una realtà che continua a portare in alto il nome di Sala Conselina e del Vallo di Diano. Essere al fianco di questo progetto, guidato dal presidente Antonio Detta, significa sostenere una visione fatta di serietà, programmazione e radicamento territoriale, ha detto Cono Federico. Oltre al direttore generale erano presenti anche il responsabile Antonio Mastandrea e il preposto della filiale di Deggiano, Alfiero Albanese.
0: Le possibilità di rendere pienamente accessibile la spiaggia di Universo Beach a Salerno appaiono al momento ridotte. L'amministrazione comunale di Salerno continua a lavorare per individuare una soluzione che consenta almeno una fruizione parziale dell'arenile, ma sul futuro dell'area incombono le verifiche in corso da parte degli enti preposti e le possibili determinazioni della magistratura. A fare il punto della situazione è stato il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Il primo cittadino ha spiegato che il comune ha avviato interlocuzioni con l'impresa che ha eseguito gli interventi e sta valutando quella che allo stato sembra essere l'unica opzione praticabile, l'apertura di un accesso limitato alla spiaggia, previa messa in sicurezza dell'area interessata dal cantiere. Una prospettiva che resta però subordinata all'esito degli accertamenti in corso. Gli uffici comunali sono infatti in contatto con diversi organismi istituzionali, tra cui la Guardia di Finanza, l'ASL e l'ARPAC. Le analisi già effettuate avrebbero escluso rischi per la salute pubblica legati alla sabbia impiegata. Restano sotto osservazione altri aspetti tecnici, in particolare lo spessore e la composizione del materiale utilizzato, ritenuti differenti rispetto a quanto previsto dal capitolato. Secondo le verifiche, queste caratteristiche favorirebbero un ridotto assorbimento dell'acqua, determinando un effetto di compattazione del terreno.
2: L'unica cosa che possiamo fare, fermo restando il contenzioso che è in atto, quindi decideremo poi a settembre, quello che si può tentare di fare è di aprire comunque un varco, un passaggio per arrivare sulla spiaggia, per consentire almeno a tante famiglie di poter fare un po' di balneazione nel periodo estivo. Questo presuppone ovviamente un controllo di sicurezza, anche sanitario, problemi sanitari non ce ne sono, il problema è che la sabbia non fa permeare l'acqua, questo è tutto, c'è un po' di ristagno, ma diciamo problemi dal punto di vista sanitario e della sicurezza non ce ne sono, quindi l'ipotesi a cui si può lavorare è recintare il cantiere, metterlo in sicurezza e aprire un varco per consentire ai cittadini di poter andare lì sulla spiaggia. Il presupposto ovviamente è che non scattino provvedimenti di sequestro del cantiere da parte dell'autorità giudiziaria.
0: La Regione Basilicata investe oltre 5,6 milioni di euro per rafforzare il comparto zootecnico regionale. Lo ha annunciato l'assessore alle politiche agricole, alimentari e forestali Carmine Cicala. Le risorse stanziate, di cui 4,6 milioni a carico della Regione, saranno destinate a servizi di consulenza tecnica, trasferimento delle conoscenze, ma anche attività informative e promozionali, oltre che alla prevenzione e al controllo delle epizoozie. La quota più consistente, pari a 4,8 milioni di euro, finanzierà interventi per la tutela della salute animale, il benessere degli allevamenti e la sicurezza delle produzioni agroalimentari lucane. Gli allevamenti rappresentano una risorsa strategica per la Basilicata, ha sottolineato Cicala, perché sostengono l'economia delle aree rurali, valorizzano le produzioni locali e contribuiscono alla tutela del territorio. L'assessore ha inoltre sottolineato l'importanza di investire nella prevenzione sanitaria, nella biosicurezza e nel contrasto all'antimicrobico resistenza, elementi considerati fondamentali per garantire competitività e sostenibilità alle aziende del settore. Per assicurare la continuità dei servizi nel 2026, le attività saranno affidate all'Associazione Regionale Allevatori della Basilicata, in attesa del completamento delle procedure di gara predisposte dalla Regione per gli anni successivi.
1: Daniele e Francesco sono due attori, creator e TikToker napoletani che hanno creato una serie diventata viralissima che fa vivere, ovviamente in chiave ironica, le serie turche ambientate a Napoli. Le serie turche stanno spopolando in Italia, soprattutto sui canali Mediaset, e i due attori napoletani sono riusciti a creare due personaggi che stanno riscuotendo grande successo sui social. L'ultimo video, in ordine di tempo, è forse quello che più di tutti ha regalato sorrisi e anche, importantissimo, visualizzazioni. Questo anche per la collaborazione con gli Artetica, Monica e Enzo, famosi comici napoletani. Non solo, però, ad apparire nel video come attore protagonista, e non è la prima volta che collabora con Daniele e Francesco, anche l'attore di Polla, Carmine Cammardella. Caratterista, attore brillante e volto che si identifica subito. Carmine studia teatro sin da piccolo a Polla con l'associazione Tempo e Memoria, poi si è trasferito a Napoli per continuare i suoi studi e sta ottenendo diversi ruoli in teatro. Si diletta anche con i video virali, già in passato a Polla era stato protagonista di alcuni video diventati appunto virali creati da Micro Mosca. Ora il salto nel mondo delle visualizzazioni con le serie turche, se fossero ambientate a Napoli.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Il comune di Sala Consilina deve oltre 1 milione di euro alla Ergon, la società partecipata del consorzio centro sportivo meridionale, Ergon ormai in fallimento, perché la Corte d'Appello di Potenza, sezione civile, ha rigettato il ricorso del comune guidato ora dal sindaco Mimmo Cartolano contro il decreto ingiuntivo con cui il tribunale di Lagonegro aveva intimato il pagamento in favore della Ergon di una liquidazione di oltre 1 milione di euro a titolo di corrispettivi per i servizi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti e per il rimborso del costo del personale e dei maggiori oneri consortili. Si era cercato anche di trovare un accordo prima di questa sentenza, accordo non trovato. Nel 2022 il tribunale aveva rigettato l'opposizione del comune di Sala Consilina, ritenendo provato il credito sulla base della documentazione prodotta da Ergon, che in questo momento, ricordiamo, è in fallimento e c'è il curatore fallimentare. Il comune propose appello, articolando una serie di censure che però non sono state accolte dalla Corte di Appello di Potenza. La curatela del fallimento Ergon ha chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo la piena validità della cessione, mai dichiarata nulla, e l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal comune di Sala Consilina. Ora la decisione da parte della Corte di Appello di Ergon. 1 milione di euro, questa è la cifra che il comune di Sala Consilina dovrà dare a Ergon. Una cifra importante che potrebbe avere conseguenze anche sul bilancio del comune salese.
1: Momenti di apprensione a Torre Orsaia, dove un uomo di circa 70 anni, residente a Tortorella, è caduto all'interno di un pozzo profondo circa 6 metri, situato in via Calvario. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, attivati dalla centrale operativa del 118, poiché le postazioni di soccorso territorialmente più vicine erano già impegnate in altri interventi. Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, che hanno provveduto alle delicate operazioni di recupero dell'uomo. Al momento dei soccorsi il settantenne era cosciente e collaborativo. Dopo essere stato recuperato e sottoposto alle prime valutazioni sanitarie, è stato trasferito in ambulanza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania per ulteriori accertamenti e controlli. Fortunatamente, secondo le informazioni emerse nelle ore successive all'intervento, l'uomo non avrebbe riportato gravi conseguenze. Restano da chiarire le circostanze che hanno provocato la caduta nel pozzo. L'intervento si è concluso con esito positivo grazie al tempestivo coordinamento tra personale sanitario e vigili del fuoco.
2: È stato condannato a 24 anni di carcere Marco Aiello, l'idraulico di Battipaglia che il 20 settembre 2023 uccise a coltellate la moglie Maria Rosaria Troisi all'interno della villetta di famiglia. All'uomo, già in cella dal 2023, sono stati riconosciuti il vizio parziale di mente e la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate. La sentenza è stata emessa ieri dai giudici della Corte di Assise di Salerno. Al

0: Della morte, Maria Rosaria era al terzo mese di gravidanza. Per questo motivo, l'imputato, oltre che di omicidio, è accusato anche di provocato aborto, essendo consapevole dello stato di gravidanza della moglie. I giudici hanno anche disposto la libertà vigilata per 5 anni e la sospensione della potestà genitoriale. Secondo la ricostruzione della procura salernitana, la crisi coniugale tra i due era iniziata mesi prima dell'omicidio. L'uomo era ossessionato dal fatto che la moglie potesse intrattenere relazioni extraconiugali e i litigi tra i due erano frequenti. La mattina del 20 settembre, Aiello si svegliò con tachicardie e dolori addominali e la moglie gli consigliò di recarsi in ospedale. L'uomo però si recò da un vicino di casa e poi chiamò la suocera, chiedendo loro di avvertire la polizia perché la moglie aveva minacciato di accoltellarlo. Tornato a casa, fu lo stesso Aiello ad allertare il 112 e uccidere la moglie con 7 fendenti sferrati con un coltello. Ora bisognerà attendere le motivazioni della sentenza emessa dai giudici della Corte di Assise di Salerno per un eventuale appello. Per l'avvocato Giovanni Giuliano, difensore dell'imputato, Marco Aiello la mattina del 20 settembre 2023 era nel culmine del suo delirio e quindi completamente incapace di intendere o volere. Al contrario, le avvocatesse Norma Maranzino per i due fratelli della Troisi ed Angela Inghilleri per i figli minori, al termine delle discussioni come parti civili, avevano concluso per il pieno riconoscimento della capacità di intendere e di volere dell'imputato, con tutte le aggravanti, compreso la premeditazione e la crudeltà, e chiedendo la condanna ad una giusta pena oltre il risarcimento del danno. Nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Integrale Vallodidiano e Tanagro ha approvato un'importante iniziativa progettuale dedicata all'intera assa fluviale del Calore Tanagro, con l'obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di fruizione del territorio. La proposta del presidente Beniamino Curcio, che è stata approvata all'unanimità dai consiglieri del Consiglio, intende promuovere una progettazione integrata capace di dare continuità alle opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume Apolla e a quella attualmente in corso, a partire dagli interventi in località Cappuccini a Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il Consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali, intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche le straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta nel comune di Montesano e che il nuovo progetto intende prolungare fino a Apolla. Il progetto prevede inoltre il recupero di 2 storici caselli idraulici oggi dismessi e delle relative paratoie, con la possibilità di destinarli anche a finalità museali e didattiche per il loro rilevante valore storico e culturale. Infine, l'iniziativa contempla il recupero delle 2 importanti aree umide presenti a Rio Freddo, nel comune di Buonabitacolo e in località Mesole, Tratteggiano e Sala Consilina, la riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari alberati lungo gli argini tra Tena Lucana e Polla, nuove opere di carattere idraulico e ambientale per migliorare la funzionalità del fiume e valorizzarne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, nonché interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse al sistema fluviale. L'obiettivo del consorzio è quello di restituire progressivamente il Tanagro alle comunità locali, come luogo di incontro, spazio di vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico-ricreative e sportive.
1: Si è concluso con un'ampia partecipazione di pubblico l'evento formativo organizzato dalla sezione AIGA di Lago Negro, dedicato al tema affido condiviso, a 20 anni dalla legge un dibattito tra diritto prassi e tutela del minore, al centro di un confronto di grande attualità giuridica e sociale. L'iniziativa ha registrato un significativo riscontro da parte della comunità forense del territorio, confermando la centralità della formazione continua per la crescita della giovane avvocatura. Nel corso dei lavori sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni e del mondo giudiziario ed accademico, tra questi l'avvocato Luigi Bartolomeo Terzo, presidente AIGA nazionale, il dottore Romano Gibboni, presidente del Tribunale di Lago Negro, e l'avvocato Vincenzo Bonafine, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lago Negro. Di particolare rilievo anche i contributi dei relatori che hanno partecipato, tra cui il dottore Giuseppe Izzo, magistrato del Tribunale di Lago Negro, l'avvocata Alberta Martini Barzolai, componente della Giunta Nazionale AIGA, e la dottoressa Raffaella Grisolia, psicologa psicoterapeuta e CTU. Apprezzata anche la conduzione dei lavori affidata all'avvocata Rosy Di Carlo del direttivo AIGA Lago Negro, mentre le conclusioni

0: sono state curate dalla presidente della sezione, l'avvocata Annarita Romano, che ha sottolineato l'importanza del confronto interdisciplinare sul tema dell'affido. Un ruolo centrale nell'organizzazione è stato svolto dal Comitato Scientifico dell'AIGA. Nel corso dell'evento è stata inoltre annunciata la nomina a soci onorari dell'AIGA di Lagonegro delle avvocate Teresa Lopardo e Giovanna D'Alessandro. Riconoscimento attribuito per il costante impegno nella formazione e nel supporto ai giovani praticanti.
1: Lo Sporting Sala Conselina e la Banca Montepruno hanno confermato, anche per la stagione sportiva 2025-2026 appena conclusa, una partnership solida che si inserisce all'interno di un percorso condiviso di crescita, valorizzazione del territorio e sostegno allo sport. La collaborazione si è sviluppata nell'arco di un'annata che ha visto il club giallo-verde di Sala Conselina raggiungere un traguardo storico, centrando per la prima volta nella propria storia l'accesso ai playoff scudetto di Serie A di futsal al termine di una stagione di altissimo livello tecnico e competitivo. Il risultato ottenuto rappresenta il frutto di un lavoro costante, si legge in una nota dell'istituto bancario, e strutturato dalla proprietà in primis e poi di tutto il gruppo squadra, costruito giornata dopo giornata dentro e fuori dal campo. La partecipazione ai playoff, ricordiamo, ha confermato lo Sporting Sala Conselina tra le migliori realtà del panorama nazionale. Ha anche vinto la prima partita contro Napoli, poi ha perso le successive due sfide. Il direttore generale della BCC Montepruno, Cono Federico, durante la visita di fine stagione della squadra presso la sede amministrativa di Sant'Arsenio, si è complimentato con i ragazzi di Mister Conte e ha sottolineato come il percorso dello Sporting rappresenti un esempio virtuoso di attaccamento al territorio e capacità progettuale, evidenziando il valore di una realtà che continua a portare in alto il nome di Sala Conselina e del Vallo di Diano. Essere al fianco di questo progetto, guidato dal presidente Antonio Detta, significa sostenere una visione fatta di serietà, programmazione e radicamento territoriale, ha detto Cono Federico. Oltre al direttore generale erano presenti anche il responsabile Antonio Mastandrea e il preposto della filiale di Deggiano, Alfiero Albanese.
0: Le possibilità di rendere pienamente accessibile la spiaggia di Universo Beach a Salerno appaiono al momento ridotte. L'amministrazione comunale di Salerno continua a lavorare per individuare una soluzione che consenta almeno una fruizione parziale dell'arenile, ma sul futuro dell'area incombono le verifiche in corso da parte degli enti preposti e le possibili determinazioni della magistratura. A fare il punto della situazione è stato il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Il primo cittadino ha spiegato che il comune ha avviato interlocuzioni con l'impresa che ha eseguito gli interventi e sta valutando quella che allo stato sembra essere l'unica opzione praticabile, l'apertura di un accesso limitato alla spiaggia, previa messa in sicurezza dell'area interessata dal cantiere. Una prospettiva che resta però subordinata all'esito degli accertamenti in corso. Gli uffici comunali sono infatti in contatto con diversi organismi istituzionali, tra cui la Guardia di Finanza, l'ASL e l'ARPAC. Le analisi già effettuate avrebbero escluso rischi per la salute pubblica legati alla sabbia impiegata. Restano sotto osservazione altri aspetti tecnici, in particolare lo spessore e la composizione del materiale utilizzato, ritenuti differenti rispetto a quanto previsto dal capitolato. Secondo le verifiche, queste caratteristiche favorirebbero un ridotto assorbimento dell'acqua, determinando un effetto di compattazione del terreno.
2: L'unica cosa che possiamo fare, fermo restando il contenzioso che è in atto, quindi decideremo poi a settembre, quello che si può tentare di fare è di aprire comunque un varco, un passaggio per arrivare sulla spiaggia, per consentire almeno a tante famiglie di poter fare un po' di balneazione nel periodo estivo. Questo presuppone ovviamente un controllo di sicurezza, anche sanitario, problemi sanitari non ce ne sono, il problema è che la sabbia non fa permeare l'acqua, questo è tutto, c'è un po' di ristagno, ma diciamo, problemi dal punto di vista sanitario e della sicurezza non ce ne sono, quindi l'ipotesi a cui si può lavorare è recintare il cantiere, metterlo in sicurezza e aprire un varco per consentire ai cittadini di poter andare lì sulla spiaggia. Il presupposto ovviamente è che non scattino provvedimenti di sequestro del cantiere da parte dell'autorità giudiziaria.

0: La Regione Basilicata investe oltre 5,6 milioni di euro per rafforzare il comparto zootecnico regionale. Lo ha annunciato l'assessore alle politiche agricole, alimentari e forestali Carmine Cicala. Le risorse stanziate, di cui 4,6 milioni a carico della Regione, saranno destinate a servizi di consulenza tecnica, trasferimento delle conoscenze, ma anche attività informative e promozionali, oltre che alla prevenzione e al controllo delle epizoozie. La quota più consistente, pari a 4,8 milioni di euro, finanzierà interventi per la tutela della salute animale, il benessere degli allevamenti e la sicurezza delle produzioni agroalimentari lucane. Gli allevamenti rappresentano una risorsa strategica per la Basilicata, ha sottolineato Cicala, perché sostengono l'economia delle aree rurali, valorizzano le produzioni locali e contribuiscono alla tutela del territorio. L'assessore ha inoltre sottolineato l'importanza di investire nella prevenzione sanitaria, nella biosicurezza e nel contrasto all'antimicrobico resistenza, elementi considerati fondamentali per garantire competitività e sostenibilità alle aziende del settore. Per assicurare la continuità dei servizi nel 2026, le attività saranno affidate all'Associazione Regionale Allevatori della Basilicata, in attesa del completamento delle procedure di gara predisposte dalla Regione per gli anni successivi.
1: Daniele e Francesco sono due attori, creatore e TikToker napoletani che hanno creato una serie diventata viralissima che fa vivere, ovviamente in chiave ironica, le serie turche ambientate a Napoli. Le serie turche stanno spopolando in Italia, soprattutto sui canali Mediaset, e i due attori napoletani sono riusciti a creare due personaggi che stanno riscuotendo grande successo sui social. L'ultimo video, in ordine di tempo, è forse quello che più di tutti ha regalato sorrisi e anche, importantissimo, visualizzazioni. Questo anche per la collaborazione con gli Artetica, Monica e Enzo, famosi comici napoletani. Non solo, però, ad apparire nel video come attore protagonista, e non è la prima volta che collabora con Daniele e Francesco, anche l'attore di Polla, Carmine Cammardella. Caratterista, attore brillante e volto che si identifica subito. Carmine studia teatro sin da piccolo a Polla con l'associazione Tempo e Memoria, poi si è trasferito a Napoli per continuare i suoi studi e sta tenendo diversi ruoli in teatro. Si diletta anche con i video virali, già in passato a Polla era stato protagonista di alcuni video diventati appunto virali creati da Micro Mosca. Ora il salto nel mondo delle visualizzazioni con le serie turche, se fossero ambientate a Napoli.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa? Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo, quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.

0: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
0: Non saresti sufficiente.

0: Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine e produzione serramenti, La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
12: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio.

0: monitoraggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcop Neos, pneumatici per passione.

La Venere e la Primavera esposte l'una di fronte all'altra. È il nuovo allestimento permanente delle sale dedicate a Botticelli alle Gallerie degli Uffizi, che ha rinnovato gli spazi collocando i due capolavori in un dialogo diretto e inedito. E per la prima volta le opere sono collocate in teche ermetiche che tutelano la conservazione, eliminando le grandi vetrate protettive esterne che alteravano la percezione diretta dei monumentali quadri appesi alle pareti. Per il grande affresco staccato dell'Annunciazione è stata progettata una nuova installazione che ne restituisce la percezione originaria, mentre le piccole opere Storia di Giuditta e Uomo con medaglia di Cosimo il Vecchio sono state valorizzate attraverso nuove teche espositive. Dal 13 giugno la Stazione dell'Arte e il CAMUC di Ulassai ospiteranno una mostra dedicata al dialogo tra le opere di Marc Chagall e Maria Lai. Le opere di Chagall, attraversate da un lirismo visionario e fiabesco, popolato di figure sospese, animali simbolici e paesaggi della memoria, entreranno in relazione con una selezione di lavori di Maria Lai, artista che ha trasformato il legame con il proprio territorio, le tradizioni orali e il gesto del cucire in una personale grammatica poetica. Vitez, città natale di Chagall, e Ulassai, paese d'origine di Marta Lai, diventano così luoghi della memoria e dell'immaginazione. Le oltre 70 opere in mostra, tra dipinti, incisioni, libri d'artista, tessiture e opere su carta, costruiscono un percorso che mette al centro il valore del racconto e della fiaba. Una villa romana di età imperiale è venuta alla luce a Castel di Guido, nel 13° municipio della capitale, con murature alte fino a 1,5 metri, mosaici e intonaci dipinti. Intervenuta per una segnalazione di scavi abusivi, la soprintendenza speciale ha scoperto parte di una grande villa suburbana probabilmente collegata all'antica via Aurelia e inserita nel contesto del territorio di Lorium, dove è attestata un'antica proprietà imperiale legata alla figura dell'imperatore Antonino Pio. Tra i materiali rinvenuti anche una statua frammentaria raffigurante un personaggio barbuto che trasporta un piccolo animale domestico, un vitello o un maialino, probabilmente il dio Silvano, divinità agreste legata al mondo rurale. Un trekking archeologico gratuito permetterà agli appassionati di visitare i ritrovamenti. Il cinema internazionale torna a incontrare il paesaggio, la memoria e l'identità di Ischia, che dal 27 giugno al 4 luglio al Castello Aragonese presenterà la 24esima edizione del suo Film Festival. Il concorso ufficiale comprende 32 opere, di cui 27 presentate in anteprima, divisi tra lungometraggi corti e la sezione location negata, dedicata ai diritti umani e ai luoghi feriti o negati. Ad ampliare ulteriormente l'offerta culturale sarà la sezione online Confini, che proporrà una selezione di opere fuori concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il programma Best Of, dedicato ad alcune delle opere più significative del recente cinema italiano. Il festival conferirà a Silvio Soldini il premio alla carriera 2026, mentre il premio Ischia Film Award 2026 sarà assegnato a Lello Arena.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. Il comune di Sala Consilina dovrà pagare 1 milione di euro all'ex Ergon, la società che si occupava della gestione dei rifiuti nel Vallo di Diano. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Il comune di Sala Consilina deve oltre 1 milione di euro alla Ergon, la società partecipata del consorzio Centro Sportivo Meridionale, Ergon ormai in fallimento, perché la Corte d'Appello di Potenza, sezione civile, ha rigettato il ricorso del comune guidato ora dal sindaco Mimmo Cartolano contro il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Lagonegro aveva intimato il pagamento in favore della Ergon di una liquidazione di oltre 1 milione di euro a titolo di corrispettivi per i servizi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti e per il rimborso del costo del personale e dei maggiori oneri consortili. Si era cercato anche di trovare un accordo prima di questa sentenza, accordo non trovato. Nel 2022 il Tribunale aveva rigettato l'opposizione del Comune di Sala Consilina, ritenendo provato il credito sulla base della documentazione prodotta da Ergon, che in questo momento, ricordiamo, è in fallimento e c'è il curatore fallimentare. Il Comune propose appello, articolando una serie di censure che però non sono state accolte dalla Corte di Appello di Potenza. La curatela del fallimento Ergon ha chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo la piena validità della cessione, mai dichiarata nulla, e l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal Comune di Sala Consilina. Ora la decisione da parte della Corte di Appello di Ergon, 1 milione di euro, questa è la cifra che il Comune di Sala Consilina dovrà dare a Ergon. Una cifra importante che potrebbe avere conseguenze anche sul bilancio del comune salese.
0: Il TG si ferma per una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Marco Aiello, che nel settembre del 2023 uccise la moglie incinta a Battipaglia, è stato condannato a 24 anni di carcere. I dettagli nel prossimo servizio. È stato condannato a 24 anni di carcere Marco Aiello, l'idraulico di Battipaglia che il 20 settembre 2023 uccise a coltellate la moglie Maria Rosaria Troisi all'interno della villetta di famiglia. All'uomo, già in cella dal 2023, sono stati riconosciuti il vizio parziale di mente e la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate. La sentenza è stata emessa ieri dai giudici della Corte di Assise di Salerno. Al momento della morte, Maria Rosaria era al terzo mese di gravidanza. Per questo motivo l'imputato, oltre che di omicidio, è accusato anche di provocato aborto, essendo consapevole dello stato di gravidanza della moglie. I giudici hanno anche disposto la libertà vigilata per 5 anni e la sospensione della potestà genitoriale. Secondo la ricostruzione della procura salernitana, la crisi coniugale tra i due era iniziata mesi prima dell'omicidio. L'uomo era ossessionato dal fatto che la moglie potesse intrattenere relazioni extraconiugali e i litigi tra i due erano frequenti. La mattina del 20 settembre Aiello si svegliò con tachicardie e dolori addominali e la moglie gli consigliò di recarsi in ospedale. L'uomo però si recò da un vicino di casa e poi chiamò la suocera chiedendo loro di avvertire la polizia perché la moglie aveva minacciato di accoltellarlo. Tornato a casa fu lo stesso Aiello ad allertare il 112 e uccidere la moglie con 7 fendenti sferrati con un coltello. Ora bisognerà attendere le motivazioni della sentenza emessa dai giudici della Corte di Assise di Salerno per un eventuale appello. Per l'avvocato Giovanni Giuliano, difensore dell'imputato, Marco Aiello la mattina del 20 settembre 2023 era nel culmine del suo delirio e quindi completamente incapace di intendere o volere. Al contrario, le avvocatesse Norma Maranzino per i due fratelli della Troisi ed Angela Inghilleri per i figli minori, al termine delle discussioni come parti civili, avevano concluso per il pieno riconoscimento della capacità di intendere e di volere dell'imputato, con tutte le aggravanti, compreso la premeditazione e la crudeltà, e chiedendo la condanna ad una giusta pena oltre il risarcimento del danno. Momenti di paura a Torre Orsaia, dove nei giorni scorsi un uomo è caduto in un pozzo profondo 6 metri. Fortunatamente l'uomo è stato salvato dai soccorritori. Vediamo.

0: Momenti di apprensione a Torre Orsaia, dove un uomo di circa 70 anni, residente a Tortorella, è caduto all'interno di un pozzo profondo circa 6 metri, situato in via Calvario. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, attivati dalla centrale operativa del 118, poiché le postazioni di soccorso territorialmente più vicine erano già impegnate in altri interventi. Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, che hanno provveduto alle delicate operazioni di recupero dell'uomo. Al momento dei soccorsi il settantenne era cosciente e collaborativo. Dopo essere stato recuperato e sottoposto alle prime valutazioni sanitarie, è stato trasferito in ambulanza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania per ulteriori accertamenti e controlli. Fortunatamente, secondo le informazioni emerse nelle ore successive all'intervento, l'uomo non avrebbe riportato gravi conseguenze. Restano da chiarire le circostanze che hanno provocato la caduta nel pozzo. L'intervento si è concluso con esito positivo grazie al tempestivo coordinamento tra personale sanitario e vigili del fuoco.
1: Lieto fine anche a Venosa, in Basilicata, con il ritrovamento dell'uomo di 71 anni che era scomparso nella giornata di ieri. Il 71enne era caduto in un campo alla periferia del centro abitato e non riusciva più ad alzarsi. A ritrovare l'anziano sono stati i vigili del fuoco, che lo hanno affidato alle cure del personale del 118. Alle ricerche hanno partecipato, oltre ai caschi rossi con l'ausilio di droni, anche i volontari della protezione civile con cani molecolari, carabinieri e polizia. Ed ora cambiamo pagina e ci occupiamo della nuova iniziativa del consorzio di bonifica integrale Vallo di Diano e Tanagro. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo servizio. Nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro ha approvato un'importante iniziativa progettuale dedicata all'interassa fluviale del Calore Tanagro, con l'obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di fruizione del territorio. La proposta del presidente Beniamino Curcio, che è stata approvata all'unanimità dai consiglieri del Consiglio, intende promuovere una progettazione integrata capace di dare continuità alle opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume Apolla e a quella attualmente in corso, a partire dagli interventi in località Cappuccini a Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali, intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche le straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta nel comune di Montesano e che il nuovo progetto intende prolungare fino a Polla. Il progetto prevede inoltre il recupero di due storici caselli idraulici, oggi dismessi, e delle relative paratoie, con la possibilità di destinarli anche a finalità museali e didattiche per il loro rilevante valore storico e culturale. Infine, l'iniziativa contempla il recupero delle due importanti aree umide presenti a Rio Freddo, nel comune di Buonabitacolo, e in località Mesole, Tratteggiano e Sala Consilina. La riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari alberati lungo gli argini Tratena, Lucana e Polla, nuove opere di carattere idraulico e ambientale per migliorare la funzionalità del fiume e valorizzarne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, nonché interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse al sistema fluviale. L'obiettivo del consorzio è quello di restituire progressivamente il Tanagro alle comunità locali, come luogo di incontro, spazio di vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico, ricreative e sportive. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un

0: unico luogo. La Corte Inglese Ogni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati a Italia News. Adesso ci occupiamo del convegno organizzato dalla sezione AIGA di Lago Negro sul tema dell'affido condiviso. Ce ne parla Federica Pistone.
1: Si è concluso con un'ampia partecipazione di pubblico l'evento formativo organizzato dalla sezione AIGA di Lago Negro dedicato al tema affido condiviso. A 20 anni dalla legge, un dibattito tra diritto, prassi e tutela del minore, al centro di un confronto di grande attualità giuridica e sociale. L'iniziativa ha registrato un significativo riscontro da parte della comunità forense del territorio, confermando la centralità della formazione continua per la crescita della giovane avvocatura. Nel corso

0: lavori sono intervenuti i rappresentanti delle istituzioni e del mondo giudiziario ed accademico. Tra questi l'avvocato Luigi Bartolomeo III, presidente AIGA Nazionale, il dottore Romano Gibboni, presidente del Tribunale di Lagonegro, e l'avvocato Vincenzo Bonafine, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro. Di particolare rilievo anche i contributi dei relatori che hanno partecipato, tra cui il dottore Giuseppe Izzo, magistrato del Tribunale di Lagonegro, l'avvocata Alberta Martini Barzolai, componente della Giunta Nazionale AIGA, e la dottoressa Raffaella Grisolia, psicologa, psicoterapeuta e CTU. Apprezzata anche la conduzione dei lavori affidata all'avvocata Rosy Di Carlo del direttivo AIGA Lagonegro, mentre le conclusioni sono state curate dalla presidente della sezione, l'avvocata Annarita Romano, che ha sottolineato l'importanza del confronto interdisciplinare sul tema dell'affido. Un ruolo centrale nell'organizzazione è stato svolto dal comitato scientifico dell'AIGA. Nel corso dell'evento è stata inoltre annunciata la nomina a soci onorari dell'AIGA di Lagonegro delle avvocate Teresa Lopardo e Giovanna D'Alessandro, riconoscimento attribuito per il costante impegno nella formazione e nel supporto ai giovani praticanti.
1: Ci spostiamo a Salerno per parlare della possibile riapertura parziale della Universo Beach. Ascoltiamo anche alcune dichiarazioni del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca.
0: Le possibilità di rendere pienamente accessibile la spiaggia di Universo Beach a Salerno appaiono al momento ridotte. L'amministrazione comunale di Salerno continua a lavorare per individuare una soluzione che consenta almeno una fruizione parziale dell'arenile, ma sul futuro dell'area incombono le verifiche in corso da parte degli enti preposti e le possibili determinazioni della magistratura. A fare il punto della situazione è stato il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Il primo cittadino ha spiegato che il comune ha avviato interlocuzioni con l'impresa che ha eseguito gli interventi e sta valutando quella che allo stato sembra essere l'unica opzione praticabile, l'apertura di un accesso limitato alla spiaggia, previa messa in sicurezza dell'area interessata dal cantiere. Una prospettiva che resta però subordinata all'esito degli accertamenti in corso. Gli uffici comunali sono infatti in contatto con diversi organismi istituzionali, tra cui la Guardia di Finanza, l'ASL e l'ARPAC. Le analisi già effettuate avrebbero escluso rischi per la salute pubblica legati alla sabbia impiegata. Restano sotto osservazione altri aspetti tecnici, in particolare lo spessore e la composizione del materiale utilizzato, ritenuti differenti rispetto a quanto previsto dal capitolato. Secondo le verifiche, queste caratteristiche favorirebbero un ridotto assorbimento dell'acqua, determinando un effetto di compattazione del terreno.
2: L'unica cosa che possiamo fare, fermo restando il contenzioso che è in atto, quindi decideremo poi a settembre, quello che si può tentare di fare è di aprire comunque un varco, un passaggio per arrivare sulla spiaggia, per consentire almeno a tante famiglie di poter fare un po' di balneazione nel periodo estivo. Questo presuppone ovviamente un controllo di sicurezza, anche sanitario, problemi sanitari non ce ne sono. Il problema è che la sabbia non fa permeare l'acqua, questo è tutto, c'è un po' di ristagno, ma diciamo problemi dal punto di vista sanitario e della sicurezza non ce ne sono, quindi l'ipotesi a cui si può lavorare è recintare il cantiere, metterlo in sicurezza e aprire un varco per consentire ai cittadini di poter andare lì sulla spiaggia. Il presupposto ovviamente è che non scattino provvedimenti di sequestro del cantiere da parte dell'autorità giudiziaria.
1: Ed ora la viabilità. Ad un anno dalla sua chiusura, il viadotto Tiera alla periferia di Potenza sarà demolito. Sentiamo.
0: Prende forma il piano per la demolizione controllata del viadotto Tiera, l'infrastruttura interessata dal cedimento strutturale che dall'agosto 2025 ha causato l'interruzione della linea ferroviaria Foggia-Potenza. A fare il punto è stato il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, che ha presieduto in prefettura un tavolo tecnico con istituzioni ed enti coinvolti nel progetto. Ho accolto immediatamente la richiesta di RFI di riunire tutte le amministrazioni interessate per assicurare il massimo coordinamento e una puntuale pianificazione delle misure operative di sicurezza, ha dichiarato il prefetto. La soluzione individuata da Provincia di Potenza e Rete Ferroviaria Italiana prevede l'abbattimento con microcariche esplosive della campata che sovrasta la ferrovia e delle strutture adiacenti. L'intervento, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, consentirà di liberare l'area ed avviare il ripristino della tratta ferroviaria. Secondo il cronoprogramma illustrato da RFI, le operazioni si articoleranno in una fase preparatoria, nell'abbattimento controllato e nella successiva rimozione dei materiali. L'esplosione

0: durerà circa un secondo e richiederà una zona di sgombero di 130 metri attorno al viadotto. Il tavolo è individuato in domenica 26 luglio, la data prevista per la demolizione. Successivamente partiranno le verifiche tecniche e i collaudi necessari per la riattivazione della linea, con l'obiettivo di ripristinare il traffico ferroviario entro l'inizio di settembre. Particolare attenzione sarà riservata alla tutela degli oltre 700 cani ospitati nel canile situato nelle vicinanze dell'area interessata. Tra le misure allo studio figurano barriere antirumore, trasferimenti temporanei nei box più lontani e, se necessario, lo spostamento degli animali più vulnerabili. La condivisione registrata rappresenta il presupposto essenziale per affrontare un'operazione complessa e altamente specialistica, ha concluso Campanaro. L'obiettivo è restituire al territorio una tratta ferroviaria strategica, garantendo al tempo stesso la massima sicurezza per cittadini, operatori e per gli animali presenti nell'area interessata.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
6: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Bentrovati in studio, apriamo l'ultima parte del nostro telegiornale parlando di sport con la collaborazione tra la Banca Montepruno e lo Sporting Sala Consilina. Vediamo.
1: Lo Sporting Sala Consilina e la Banca Montepruno hanno confermato, anche per la stagione sportiva 2025-2026 appena conclusa, una partnership solida che si inserisce all'interno di un percorso condiviso di crescita, valorizzazione del territorio e sostegno allo sport. La collaborazione si è sviluppata nell'arco di un'annata che ha visto il club giallo-verde di Sala Consilina raggiungere un traguardo storico, centrando per la prima volta nella propria storia l'accesso ai playoff scudetto di Serie A di futsal al termine di una stagione di altissimo livello tecnico e competitivo. Il risultato ottenuto rappresenta il frutto di un lavoro costante, si legge in una nota dell'istituto bancario, e strutturato dalla proprietà in primis e poi di tutto il gruppo squadra, costruito giornata dopo giornata dentro e fuori dal campo. La partecipazione ai playoff, ricordiamo, ha confermato lo Sporting Sala Consilina tra le migliori realtà del panorama nazionale. Ha anche vinto la prima partita contro Napoli, poi ha perso le successive due sfide. Il direttore generale della BCC Montepruno, Cono Federico, durante la visita di fine stagione della squadra presso la sede amministrativa di Sant'Arsenio, si è complimentato con i ragazzi di Mister Conte e ha sottolineato come il percorso dello Sporting rappresenti un esempio virtuoso di attaccamento al territorio e capacità progettuale, evidenziando il valore di una realtà che continua a portare in alto il nome di Sala Consilina e del Vallo di Diano. Essere al fianco di questo progetto, guidato dal presidente Antonio Detta, significa sostenere una visione fatta di serietà, programmazione e radicamento territoriale, ha detto Cono Federico. Oltre al direttore generale erano presenti anche il responsabile Antonio Mastandrea e il preposto della filiale di Deggiano Alfiero Albanese.
0: Ci spostiamo in Basilicata, dove sono in arrivo circa 5 milioni di euro per rafforzare il comparto zootecnico regionale, il servizio di Federica Pistone.
2: La Regione Basilicata investe oltre 5,6 milioni di euro per rafforzare il comparto zootecnico regionale. Lo ha annunciato l'assessore alle politiche agricole, alimentari e forestali Carmine Cicala. Le risorse stanziate, di cui 4,6 milioni a carico della Regione, saranno destinate a servizi di consulenza tecnica, trasferimento delle conoscenze, ma anche attività informative e promozionali, oltre che alla prevenzione e al controllo delle epizoozie. La quota più consistente, pari a 4,8 milioni di euro, finanzierà interventi per la tutela della salute animale, il benessere degli allevamenti e la sicurezza delle produzioni agroalimentari lucane. Gli allevamenti rappresentano una risorsa strategica per la Basilicata, ha sottolineato Cicala, perché sostengono l'economia delle aree rurali, valorizzano le produzioni locali e contribuiscono alla tutela del territorio. L'assessore ha inoltre sottolineato l'importanza di investire nella prevenzione sanitaria, nella biosicurezza e nel contrasto all'antimicrobico resistenza, elementi considerati fondamentali per garantire competitività e sostenibilità alle aziende del settore. Per assicurare la continuità dei servizi nel 2026, le attività saranno affidate all'Associazione Regionale Allevatori della Basilicata, in attesa del completamento delle procedure di gara predisposte dalla Regione per gli anni successivi.
0: Concludiamo con lo spettacolo. Sui social stanno spopolando dei video in cui le serie turche vengono rivisitate in chiave napoletana. Tra gli attori è presente anche Carmine Carmardella, originario di Polla. Vediamo.
1: Daniele e Francesco sono due attori, creator e tiktoker napoletani che hanno creato una serie diventata viralissima che fa vivere, ovviamente in chiave ironica, le serie turche ambientate a Napoli. Le serie turche stanno spopolando in Italia, soprattutto sui canali Mediaset, e i due attori napoletani sono riusciti a creare due personaggi che stanno riscuotendo grande successo sui social. L'ultimo video, in ordine di tempo, è forse quello che più di tutti ha regalato sorrisi e anche, importantissimo, visualizzazioni. Questo anche per la collaborazione con gli artetica Monica e Enzo, famosi comici napoletani. Non solo, però, ad apparire nel video come attore protagonista, e non è la prima volta che collabora con Daniele e Francesco, anche l'attore di Polla Carmine Carmardella. Caratterista, attore brillante e volto che si identifica subito. Carmine studia teatro sin da piccolo a Polla con l'associazione Tempo e Memoria, poi si è trasferito a Napoli per continuare i suoi studi e sta tenendo diversi ruoli in teatro. Si diletta anche con i video virali, già in passato a Polla era stato protagonista di alcuni video diventati appunto virali creati da Micro Mosca. Ora il salto nel mondo delle visualizzazioni con le serie turche, se fossero ambientate a Napoli.
0: Il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadueños.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: si è svolta presso l'Istituto Omnicomprensivo Sacco di Sant'Assegno la giornata conclusiva del progetto dedicato all'impresa socialmente responsabile, un percorso formativo che ha visto protagonisti gli studenti e le studentesse delle classi terze dell'indirizzo tecnico-economico e che ha rappresentato un'importante occasione di crescita personale e professionale in vista della conclusione dell'anno scolastico. L'iniziativa, realizzata nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e dell'impresa simulata, ha consentito agli studenti di confrontarsi concretamente con il mondo dell'imprenditorialità, sviluppando idee innovative e sostenibili, capaci di coniugare gli obiettivi economici con valori etici, sociali ed ambientali. Alla cerimonia conclusiva erano presenti, tra gli altri, la dirigente scolastica Antonietta Cembalo, la docente referente del progetto Brunella Viglione, il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, la referente dello studio Viglione Libretti di Sant'Arsenio Francesca Pecora, che ha portato i saluti della commercialista Maria Consiglia Viglione, assente per impegni personali e che nel corso dell'anno ha affiancato gli studenti durante il percorso formativo, oltre ai docenti dell'Istituto Sacco. Hanno preso parte all'evento anche Antonio Massandrea, responsabile area executive della Banca Montepruno, e Umberto Mazzali, addetto marketing dell'Istituto di Credito. Particolarmente significativo è stato il contributo della Banca Montepruno, che ha creduto fin dall'inizio nel valore educativo del progetto, mettendo a disposizione competenze, professionalità e supporto concreto. Attraverso l'intervento dei propri esperti, la banca ha accompagnato gli studenti nell'approfondimento degli aspetti finanziari e gestionali legati alla realizzazione di un'impresa. Guidati dai docenti e supportati dagli esperti coinvolti, tra cui la dottoressa Maria Consiglia Viglione, gli alunni hanno elaborato business plan completi, analizzando punti di forza e criticità delle proprie idee imprenditoriali, studiando opportunità e rischi del mercato, pianificando strategie promozionali e approfondendo gli aspetti amministrativi, economici e finanziari necessari per la realizzazione di un progetto di impresa. Il percorso ha valorizzato un approccio interdisciplinare, integrando competenze giuridiche, aziendali, contabili, finanziarie, informatiche e civiche. Particolare attenzione è stata riservata ai temi della sostenibilità ambientale, della valorizzazione delle risorse del territorio e dell'innovazione tecnologica. Durante l'evento finale sono stati illustrati i progetti realizzati, frutto di mesi di lavoro e sviluppati attraverso metodologie didattiche innovative come il cooperative learning, il learning by doing e il problem solving. Le presentazioni, curate con strumenti digitali e caratterizzate da creatività e professionalità, hanno evidenziato il notevole livello di preparazione raggiunto dai ragazzi. Particolarmente atteso è stato anche il momento delle premiazioni dei progetti. La commissione ha evidenziato come sia stato estremamente difficile stilare una graduatoria finale. A conquistare il primo posto ex aequo, distinguendosi per completezza, originalità e qualità progettuale, sono stati i progetti Under Road Energy e il progetto Sunflower Cosmetics. Nel corso della manifestazione è stato inoltre sottolineato il valore anche delle altre proposte presentate.
1: L'impresa simulata, ovvero l'impresa socialmente sostenibile, un percorso che questa istituzione scolastica ha destinato agli alunni delle classi terze dell'Istituto Tecnico Economico. Che dire, quest'anno ha superato ogni aspettativa grazie al coordinamento e alla realizzazione da parte della dottoressa Brunella Viglione e al coinvolgimento nel nostro percorso scolastico di studi sul territorio come lo studio Viglione Libretti, con la presenza durante le attività pomeridiane della dottoressa Maria Consiglia Viglione, nonché il supporto della Montepruno, che è intervenuta durante le attività pomeridiane ed è oggi qui presente per la premiazione dei lavori, di alcuni lavori degli studenti. Gli studenti si sono sentiti molto coinvolti, ma di questo parlerà la professoressa Viglione. I prodotti sono veramente prodotti di altissimo livello e grazie alla Banca Montepruno potremo stamattina valorizzare queste attività nonché i prodotti. Quello che auguro ai nostri studenti è che quell'impegno e quelle competenze che stanno acquisendo presso questo istituto possano essere prontamente spendibili nel mondo del lavoro.
2: Noi con l'Istituto Sacco siamo in sintonia, direi, da tantissimi anni, da decenni. Ovviamente la scuola

0: famosissima nel Vallo di Diano, la famosa ragioneria, quindi sì, ovviamente è vicinissima al nostro modo di fare, quindi questo percorso di educazione finanziaria che abbiamo avviato nel corso dei mesi scorsi con i ragazzi, facendogli, parlando un po' con loro, raccontando il mondo reale com'è, facendo fare anche delle simulazioni di impresa, per noi vale tantissimo perché significa investire nel futuro dei ragazzi, dare loro anche l'opportunità di comprendere un po' come funziona il mondo reale e poi magari potranno ricordarsi in futuro che la banca e la scuola sono state vicine per dare un'infarinatura di che cosa possono fare da grandi. Questo è il nostro DNA e quindi lo facciamo volentieri.
1: Ecco, dal direttore generale di una banca come la Montepruno, qual è, diciamo, il suggerimento, il consiglio che lei si sente di dare a questi ragazzi, proprio magari chi ha intenzione, ecco, di avviare un'impresa nel proprio territorio? Quali sono i consigli, ecco, che si sente di dare?
0: Ma il consiglio che do ai ragazzi, che poi sono gli stessi che do ai miei colleghi, sono sempre quelli di approfondire, di credere in quello, nel sogno, in questo caso, in quello che devono fare quotidianamente, ma di approfondire, di dedicarsi tanto. Nessuno riesce mai, cioè i sacrifici sono tanti, gli ostacoli da superare sono tanti, ma si arriva appunto e si corona un sogno nel momento in cui ci dedichi tanto e soprattutto cerchi di analizzare, di approfondire tutti i vari aspetti rispetto all'attività di impresa o di studio che vorrai fare. Non si ottiene mai niente senza sacrifici, ecco, questo è il concetto principale che mi piace trasferire loro.
2: Allora, il corso veramente ha avuto un grande successo tra i ragazzi. I ragazzi hanno mostrato molto entusiasmo e hanno posto in essere delle idee molto innovative. Questa idea di impresa socialmente responsabile veramente li ha attratti, perché abbiamo avuto delle idee veramente originali. La valorizzazione del proprio territorio, il rispetto dell'ambiente, l'utilizzo di nuove tecnologie, l'uso di energia rinnovabile sono stati i temi che sono stati al centro delle loro idee. Non solo, ma i ragazzi non hanno solamente rappresentato l'idea, i ragazzi hanno poi, come si rispetta per ogni business plan, hanno curato anche la SWOT analisi, cioè sono andati a vedere i punti di forza e i punti di debolezza, quali potevano essere le avversità che l'azienda poteva incontrare nel territorio dove si localizzava, le attività di promozione vendita, l'aspetto amministrativo, l'aspetto contabile e poi alla fine anche la parte numerica, cioè i ragazzi hanno poi simulato i piani di patrimoniale, finanziario, economico. In effetti hanno avuto anche la possibilità di usufruire di esperti come la dottoressa Maria Consiglia Viglione, la commercialista, e degli esperti finanziari delle banche. Diciamo che questo progetto poi è stato presentato con il programma Canva. E i ragazzi, diciamo, le finalità sono state molto molto, diciamo, importanti, perché non solo i ragazzi hanno potuto approfondire le materie che studiano, non solo sono passati dal sapere al saper fare, ma hanno anche capito che un'impresa, la buona impresa, quella che rispetta l'ambiente, porta benessere economico e sociale. È stato molto difficile poi scegliere quali premiare, anche perché la giovane età dei ragazzi, l'entusiasmo, ma anche queste idee originali. Quindi alla fine quello che poi abbiamo fatto emergere, ma giusto proprio così, è stata la completezza e l'originalità dei progetti. E logicamente voglio ringraziare la banca, che ci è sempre vicino, sempre molto sensibile a queste problematiche, anche la dottoressa, la commercialista, che anche lei ha dato il suo, diciamo, veramente aiuto, e le colleghe, anche la collega, la professoressa Sacco, che anche lei ha collaborato, e la dirigente scolastica, che ha fortemente voluto questo progetto.
3: Io frequento la classe terza ITE, corso AFM dell'Istituto Economico Tecnico Economico di Sant'Arsenio, e insieme ai miei compagni ho partecipato al corso dell'impresa simulata nell'ambito dell'attività di formazione scuola-lavoro, con il supporto della professoressa

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort.

0: Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
2: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
0: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore.

0: senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

0: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

La puntata numero 799, attenzione perché a 800 veramente manca poco poco. Il TG degli eventi italiani è pronto con un carico, con un treno di servizi spettacolari. Tanti ambasciatori e servizi da ogni dove. Ma prima, la sigla. Marco Carena, come sempre, una garanzia.

0: granata di tutta Italia ci chiedono la linea. Sono stato recentemente al Philadelphia, lo stadio per eccellenza del Torino Calcio. Ho giocato anche io, la causa è molto onorevole e questa è la sintesi curata da un inviato speciale, Marco Carena.
1: Cari amici di Jevens, ciao! Vi starete chiedendo ma cosa ci fa Marco Carena davanti alla foto del grande Torino? Questo è lo storico grande Torino. Perché oggi siamo qui allo Stadio Philadelphia, lo stadio del Grande Toro, per questa partita della leggenda. Giocheranno amici sportivi, grandi campioni del Toro, amici dello spettacolo, cantanti, DJ, di tutto. Eccoci qua nel pre-partita, gli artisti già si stanno scaldando e siamo in attesa dei grandi campioni del Toro. Il pubblico è fuori che scalpita, fra un po' entrerà e comincerà la grande festa del Grande Torino. La serie Un ricordo, un'emozione, abbiamo chiesto di ricordare il nome di un grande

0: decampione del Torino. E partiamo alla grande con
1: Menti Niccolò. Sono nipote di Menti Romeo e Giuseppe Grezzar.
2: Ne sono passati tanti. Siamo qua per spostare il museo, quindi possiamo nominare tutti quelli storici.
3: Tra i vari momenti migliori degli ultimi anni c'è di sicuro un grande capitano, un grande difensore, Glick.
4: Marco Ferrante.
5: Dico Lentini.
6: A dirti Paulino Pulici è troppo facile.
7: Stellone.
8: Cravero. No, Stellone no.
9: Stellone, lui. Chi è quello che ho legato di più, Stellone? No.
10: Il mio pupillo è sempre stato... Io sono cresciuta con Iago Falche, quindi sono innamorata calcisticamente di lui.
11: Pulici, Paulino Pulici, per la caparbietà, per la forza, per quello che ha incarnato per il mitico e grande Torino. E poi uno su tutti, Albrigi.

0: Ma perché siamo qui oggi?
1: Fratelli e sorelle Granata, vogliamo riportare
2: il Museo del Grande Torino
3: allo stadio del Philadelphia.
0: Perché vogliamo riportare il Museo del Grande Torino qui al Philadelphia.
4: Ma perché non dai un consiglio a questi ragazzi centravanti oggi che giocano veramente senza movimento? Io ti ho visto fare quello che facevo nel mio piccolo io quando giocavo in promozione, il movimento da una parte all'altra a cercare gli spazi. E poi i cross vanno fatti là, diglielo, non lì.
5: Vanno fatti il primo palo.
4: Non attaccano più, bravo, bravo. Mi piace, ragazzo, sembra che ha giocato a pallone veramente. Basket, questa partita com'è stata?
6: Bene.
4: È stata giocata bene, ritmo, calcio vero o era qualcosa di...
6: No, calcio vero, però...
4: Chi è che ti ha colpito questa squadra? Non la tua squadra del Toro, dell'altra.
6: Ci hanno avuto, ha avuto tanti cambi, è difficile.
4: Senti, ma quel Galtieri come l'hai visto?
6: Bene, Galtieri. Benissimo.
4: Bravo, mi piace, bravo, grazie. Grazie, ciao Basket, ciao.
0: Alla partita della leggenda di Torino è tutto, Marco Carena vi saluta, alla prossima.
4: Con l'arrivo delle alte temperature, scottarsi è un attimo e brava Giulia ci propone alcune soluzioni. Look, please.

0: Estate fa rima con sole, mare e vacanze, ma ogni anno milioni di persone sottovalutano un rischio molto comune. Oggi parliamo di scottature solari. Quello che molti considerano solo un arrossamento temporaneo è in realtà un vero danno per la pelle. Le scottature sono delle infiammazioni causate da un'eccessiva esposizione ai raggi UV. I sintomi più comuni sono rossore, dolore, pelle calda e bruciore. Nei casi più intensi possono comparire anche vesciche, febbre e disidratazione. Ma il problema non è soltanto il fastidio immediato. L'esposizione eccessiva al sole accelera l'invecchiamento, rughe, macchie e perdita di elasticità e soprattutto aumenta il rischio di tumori della pelle come il melanoma. Gli esperti ricordano che il danno solare è cumulativo. Si accumula nel tempo, soprattutto dopo scottature importanti durante infanzia e adolescenza. Attenzione ai falsi miti. Essere già abbronzati non significa essere protetti. E i raggi UV attraversano anche le nuvole. Per proteggere la pelle è importante utilizzare creme con SPF 30 o 50. Evitare le ore più calde della giornata, riapplicare la crema durante l'esposizione e usare cappelli e occhiali da sole. Particolare attenzione va riservata ai bambini perché la loro pelle è molto più sensibile. Infine, controllare periodicamente i propri nail e rivolgersi a un dermatologo in caso di cambiamenti rimane una delle forme più importanti di prevenzione, perché proteggere la vostra pelle oggi significa prendervi cura della vostra salute anche in futuro. Grazie per essere stati con me. Io sono Giulia e ci vediamo al prossimo episodio.
1: Un messaggio forte e chiaro ci arriva da Maria Antonietta, una storia meritevole della nostra attenzione. E mi raccomando, chi può, intervenga.
2: Ciao, sono Maria Antonietta e coordino il gruppo Insieme per Andrea, nato per sostenerlo passo dopo passo nel presente e proteggerne il futuro. Il 31

Gennaio del 2026 Andrea Verardini, un fiorentino lavoratore, appassionato di nuoto e ciclismo, è stato travolto dall'elica di un'imbarcazione mentre nuotava nelle isole del Rosario in Colombia. Ha riportato gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple ed è stato sottoposto a due delicati interventi neurochirurgici al cranio. Una persistente fragilità per gravi complicazioni postoperatorie non gli consentono al momento un rientro sicuro in Italia tramite un volo di linea. Un'aeroambulanza a costi proibitivi. Non potendo sostenere le spese cliniche, è stato attrezzato un appartamento e avviato un percorso riabilitativo per il recupero delle funzioni vitali, cognitive e motorie compromesse. Le ingenti spese ricadono integralmente su Andrea e sull'unico familiare, la sorella Francesca, che ha dovuto lasciare il lavoro, la sua stabilità economica e personale per assisterlo. Andrea ha bisogno di essere aiutato, passo dopo passo, nel cammino verso il rientro a casa e verso il recupero della miglior qualità di vita possibile. Possiamo aiutarli tramite il GoFund raccolta fondi Andrea Verardini o tramite IBAN. Vi ringraziamo.

0: Il subinviato Gianni Risso ci propone un buon vino e una vigna in alto mare. Non ci credete? Guardate.
1: Ciao Luca. Questa volta siamo lontani dal mare, ma abbiamo sempre una bella barca qua che ci aspetta. Siamo nella vigna della ditta Bisson di Piero Lugano. E Piero è il personaggio che si inventò oramai una ventina di anni fa la cantina subacquea. Depositò dei gabbioni con delle bottiglie di vino a invecchiare in condizioni molto particolari, ottimali, e nacque il vino degli abissi. Lo chiamò proprio Abissi. Ma Piero è un vulcano, non si è fermato alla cantina subacquea. In pieno accordo con i mitilicoltori del Golfo di La Spezia, ha ideato praticamente un vigneto sulla superficie del mare, proprio in prossimità degli allevamenti dei mitili a La Spezia. Ha già messo in opera dei vitigni e presto avremo del vino che è cresciuto sull'acqua.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Adesso parliamo di libri, libri da leggere ovunque, anche sotto l'ombrellone, magari consigliati da Lorenzo Beccati per la rubrica Alza il volume.
3: Alza il volume e oggi parleremo di due geni indiscussi. Il primo è Picasso, di Sue Rowe, Le sei donne che amarono Picasso. Ecco, qui scopriremo la vita di Picasso attraverso le sei donne che ne hanno accompagnato praticamente tutta l'esistenza. Lui era un tombeur de femme, insomma, si dava abbastanza da fare, ma queste donne hanno veramente lasciato un'impronta nella sua vita. E parliamo di Fernand, Olga, Marie-Thérèse, Dora Maar, François e Jacqueline. Ecco, nei momenti diversi della sua arte e della sua vita, questo pittore, appunto Picasso, aveva come muse queste donne. Vi assicuro che è un libro molto molto curioso, divertente, e vengono prese in analisi ognuna, finché ne scopriremo vizi e virtù. Il secondo libro è di Viviana Spada, da Herman Hesse al Paese delle Nevi. Nella prima parte l'autrice fa una lunga intervista al figlio di Herman Hesse e ce lo racconta anche nell'ambiente familiare. Questo scrittore, Herman Hesse,

0: Ha scritto il libro, forse il suo più famoso, Siddhartha. Ebbene, l'autrice a questo punto ha intrapreso un viaggio, un lunghissimo viaggio che l'ha portata dal Nepal su fino al Tibet. E in questo libro, nella seconda parte di questo libro, ci racconta passo passo ogni giorno che lei ha trascorso in quel posto. Ovviamente si tratta di un viaggio, soprattutto un viaggio spirituale. Bene. Vi saluto e mi raccomando, continuate a mandarci le vostre segnalazioni. Le aspettiamo. Alza il volume.
1: L'amico degli animali Marco Anelli torna a petto in fiera a Pavia perché ci vuole raccontare la terza parte di questo racconto meraviglioso che vede protagonisti gli amici a quattro zampe.
2: Giulia, asilo per cani. Si parte sempre dalla passione.
3: Sono addestratrice cinofila ENCI. Il mio sogno fin da bambina è stato quello di lavorare coi cani e sono riuscita a farlo all'età di 40 anni. E ho deciso di aprire un asilo per cani perché secondo me è una di quelle esigenze giornaliere che i proprietari hanno e sui quali possono andare in difficoltà. Le persone che portano il cane in asilo sono persone che si preoccupano del benessere del cane. Io mando quotidianamente video.
2: Un report.
3: Di quello che i cani fanno.
4: Mi sono imbattuto proprio in fondo sulla sinistra che c'è una cat room che è molto molto interessante.
2: Cuscini rigorosamente made in Italy.
5: Abbiamo deciso di aprire questa azienda, un brevetto unico al mondo che ci permette di rendere le superfici completamente antibatteriche.
2: Oh,
5: siamo veramente gli unici in Italia a fare prodotti di questo tipo.
2: Quanti anni hai?
5: 23.
2: Cioè, ma ti rendete conto, 23 anni. Dottor Longoni, quanto è importante l'alimentazione per i nostri amici a quattro zampe?
6: È importantissima perché grazie all'alimentazione noi possiamo migliorare il benessere dei nostri cani. La natura ci ha dato tutto quello che serve per migliorare il benessere sia di noi che dei nostri amici a quattro zampe. E io sono esperto in fitoterapia, utilizzo tantissimo le piante officinali per migliorare il benessere o anche per migliorare quei problemi che possono avere i cani collegati all'alimentazione.
2: E sono qui con Lorenza che ci spiegherà un po' questa razza di bassotto.
7: C'è lo standard, il nano, il caninchen, che sono le tre diverse taglie, e più i peli, quindi il pelo corto, il pelo duro e il pelo lungo. Noi alleviamo solo pelo corto nelle tre taglie. Nasce come un cane da lavoro, assolutamente è un cane che deve fare, deve lavorare, deve ragionare. Però è anche un cane assolutamente adatto alla famiglia, perché comunque sono cani molto dolci, molto attaccati ai padroni, adattabilissimi sia alla città e ovviamente la campagna, la montagna, il bosco è proprio il loro habitat naturale.
3: Yeah.
2: Bel nasino, bel nasino. Gloria, cibo vero, niente schifezze. Cioè, cosa significa questo?
8: Cioè, è come se tu andassi al mercato a comprare carne e verdure per il tuo animale, lo cuocessi al vapore, senza aggiungere nulla, esattamente per il fabbisogno del tuo animale. Quindi proporzione veterinaria perfetta. Perfetta la ricetta in base alle caratteristiche del tuo cane. Abbiamo sviluppato 10 ricette veterinarie che sono tutte naturali, quindi 60% carne, 40% verdure.
2: Un bilanciamento perfetto.
8: Un bilanciamento perfetto, non ci sono cereali per non creare allergie, tranne la quinoa in due perché è un cereale anallergico. Vengono cotte al vapore a 90 gradi, quindi non perdono nessun nutriente. A quel punto, una volta cotte, vengono congelate e spedite a casa vostra ogni 14 giorni. 14 buste. Ogni busta dura un giorno, metà la mattina, metà la sera, già calcolata sul fabbisogno del tuo animale.
2: Parlez-vous français? Allora, oggi qui ci parliamo in italiano, perché col francese è proprio zero. Allora, sono qui con Victoire, un osteopata francese mai in Italia. Com'è il mondo dell'osteopatia?
9: Ho studiato prima sui cavalli, poi facevamo tutto in preparazione su cani, gatti, ma anche bovini e esotici, quindi ho fatto di tutto. Lavoro anche con sì, cani, anche da sport e tutto, anche cavalli. Vado a domicilio, tutto il Piemonte, la Liguria e la Lombardia.
2: Mamma mia!
9: Sì, giro parecchio.
2: C'è la macchina proprio e via!
9: Esatto, è la mia vita, è bello così perché poi per i cani soprattutto, poi i cavalli non si possono spostare come i cani, ma per i cani anche i gatti è un'altra roba.
2: Ciao, complimenti, viva l'Italia, viva la Francia, sì, viva esatto. Tutti, e viva l'amour, e viva anche tutte quelle persone che comunque, questi professionisti che sono proprio dedicano il loro mondo e la loro
9: passione,
2: la loro passione per tutti i nostri amici pelosi, i nostri amici a quattro zampe.

0: Evviva!
1: Grazie mille.
2: L'amico Doriano della Nazionale Italiana Blue Bikers che fa? Scende in campo con i suoi ragazzi, organizza un quadrangolare, invita personaggi, devo dire anche molto forti, molto colorati, molto folcloristici per questo torneo. La causa è estremamente onorevole, Uniti per Paolo, la storia la conosciamo tutti, ma noi abbiamo scoperto un grande talento. Vai Doriano!
0: Benaria Reale, tutti Uniti per Paolo, un quadrangolare di beneficenza. È il secondo evento, ma per te Luca c'è un'altra cosa molto particolare.
2: Cari amici di TGM Television, esclusiva mondiale, siamo a Benaria Reale, a Torino. Abbiamo il grande bomber dei bomber, appena vinto lo scudetto, è ancora, devo dire, in festa, sta festeggiando. Oggi siamo in campo per sostenere la causa di Paolo. Insomma, bomber, che annata è stata all'Inter quest'anno?
3: È stata un'annata devastante, meravigliosa, fantastica per quello che riguarda i traguardi, i record e il popolo nerazzurro, no?
0: Proprio bravo.
2: Ma parliamo di calcio, insomma, un bomber con delle caratteristiche vere. Tu la porta la vedi e solitamente la palla la piazzi. Ma questi ragazzi oggi che hanno questo modo di giocare dove la porta la vedono poco, cosa vuoi dire? Qual è il tuo segreto?
3: Il mio segreto è quello di giocare sempre insieme con la squadra e poi i risultati vengono sempre dopo.
2: Ti si riconosce il carattere quando tu sei in campo, diciamo tiri fuori gli attributi un po' a tutti, e questo è il tuo segreto?
3: Sì, esatto, un po' come fa un vero capitano, no? Cercare di...
4: Come lui non c'è nessuno.
2: Sei un esempio per tutti. Dimmi qualcosa per i giovani che cominciano oggi, che vogliono magari giocare davanti. È un classico. Cosa vuoi fare da grande, il calciatore? Dove vuoi giocare? Centravanti, come te. Cosa vuoi dire a sti ragazzi?
3: Di non mollare mai, di impegnarsi, perché comunque parliamo di uno sport che è davvero importante, sia tecnicamente che tatticamente, e di non mollare, di spingersi a ogni sacrificio.
2: Senti,
5: numero uno, anzi numero 9,
2: fammi la classifica: cuore, passione, soldi, cosa metti davanti?
3: La passione,
2: poi
3: il cuore e poi i soldi.
2: Bravissimo, questo è veramente quello che ti riconoscono tutti,
3: una cosa primaria importante.
6: No, non lo vendo.
2: Sei giovanissimo, hai una carriera davanti meravigliosa. Dimmi cosa ambisci, cosa sogni, cosa vorresti a questo punto dopo lo scudetto?
3: Di riscrivere di nuovo una grande pagina con il mondiale, no? Visto che comunque siamo in tema mondiale, visto.
6: No, non lo vendo perché è un giocatore incredibile.
2: Lancia un messaggio al popolo rossonero, ai tuoi cugini. L'han presa un po' così, eh?
3: L'han presa un po' così, però noi guardiamo il nostro percorso, non ci interessa cosa fanno gli altri. Ci interessa quello che siamo noi e quello che facciamo noi, quindi... L'Inter, no?
6: Ha una tecnica che mi esalta, tutte le volte rimango senza parole.
2: Prometti il prossimo anno, dimmi una cosa che vuoi promettere, che ci metterai tanta?
3: Cercherai di arrivare almeno agli atti finali della Champions League, che è quella che un po' manca.
2: Te la sei tirata, eh?
3: No, però, visto le finali persi, ci vuole, non c'è due senza tre, no?
6: Parliamoci chiaro, è anche bello, tra parentesi.
2: Ragazzi, TGM Television, una grande esclusiva, il bomber dei bomber, insomma.
3: Volevo salutare io a Paolo e mandargli un grande abbraccio.
2: Adesso parliamo del talento musicale della settimana, lui non ha bisogno di presentazioni, da Sei troppo bella al tormentone dell'estate 2026. Chi è lui? Davide De Marinis.

0: sposato.
1: Amici di TG Evans, sono Davide De Marinis e questa è la mia nuova canzone, L'amore è una follia, con Adio Santa Croce. Per quest'estate, l'amore è una follia. Ciao Luca, amico mio. Un abbraccio grande a tutti dal vostro Davide De Marinis.
2: Non mi voglio innamorare.

0: voglio innamorare.
1: Il teologo Don Gabriele Corini ha fatto chiarezza sul concetto dell'amore. Tutto questo grazie alla sua ultima opera letteraria, il capolavoro letterario, che ci presenta in esclusiva per noi. Siamo dietro le quinte di una presentazione molto particolare. Oggi conosceremo l'uomo Gabriele Maria Corini, che presenta il suo libro L'arte di amare così come mai l'hai sentita raccontare. Dunque si parla di amore, amore di famiglia, si parla di amore di coppia, si parla anche di tradimento, si può parlare anche insomma che cosa può succedere dopo un tradimento, si parla anche l'amore che può avvenire dopo un lutto, cioè che continua nella vita diciamo così eterna. Insomma è un bel libro, ha tanta profondità. Complimenti.
2: Grazie, ha già detto tutto Luca. È un libro per me un po' strano, perché è il primo libro che esula un po' da quelli che sono i miei interessi, i miei argomenti, ma ho voluto farlo perché è nato dall'esperienza soprattutto di ascolto, di incontro con le famiglie, con le persone, delle varie fasce anche di età. In questo libro si parla delle varie sfaccettature dell'amore, dall'amore certamente di coppia, dall'amore di amicizia, dall'amore genitori-figli, fino appunto anche purtroppo alla mancanza dell'amore. Però, ecco, la cosa che mi piace dire è un dialogo con il lettore e la lettrice per suscitare delle domande, perché ognuno possa fare un cammino nel scoprire la faccia del suo amore.
1: Ma un prete che parla d'amore, su quale basi, su quale esperienza?
2: Beh, allora, intanto bisogna sempre ricordare che un prete arriva da una famiglia, ha genitori, se va bene anche a dei fratelli, delle sorelle, e poi soprattutto, comunque sia nella vita, sempre al di là di quello che uno vive, fa, senza amore non c'è vita. E allora cambiano le dimensioni o la concretezza, ma la radice dell'amore è sempre quella, che sia l'amore matrimoniale, l'amore di coppia, l'amore sacerdotale, l'amore religioso, è sempre quella realtà di amore che compie e riempie la vita.
1: E la puntata numero 799 finisce qua, noi ci rivediamo la settimana prossima. Vi ricordo che la settimana prossima facciamo 800, spegniamo 800 candeline, quindi mi raccomando, siete in tanti a seguirci e in tanti a segnalarci i vostri eventi, fatelo sempre di più, perché abbiamo bisogno di voi. E quindi restiamo collegati anche sul portale tgeventi.it, potete rivedere tutto, e se volete scriverci fatelo quando volete, info@tgeventi.it, rispondiamo a tutti. E sui social, naturalmente, ci siamo, Facebook, Instagram, e un click, un mi piace, 3, 2, 1, ciao, Maragnano.
3: Questo programma è stato offerto da
4: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, yeah. Le esperienze, il nostro racconto.
5: Questa è la mia storia, dal treno fino al mondo intero.

con questa versione della Dolphin, la cinese BYD, che pure sta attraversando un momento di crisi sul mercato interno, continua la propria espansione internazionale cercando di differenziarsi da gran parte degli altri costruttori connazionali. Infatti, invece di puntare prevalentemente sull'elettrico puro, sta investendo molto nella tecnologia ibrida ricaricabile per rivolgersi ai tanti automobilisti ancora impreparati a convertirsi immediatamente alla mobilità a batteria. La Dolphin GDMi è una berlina compatta che praticamente apre le porte del segmento B alla tecnologia plug-in hybrid. È molto diversa dalla Dolphin elettrica già in listino. Le linee sono più convenzionali, con una carrozzeria a due volumi dalle proporzioni equilibrate e un'impostazione all'europea, perché l'obiettivo è quello di piacere a una clientela il più ampia possibile. L'abitacolo mantiene la filosofia delle altre BYD recenti. La plancia è dominata dal display centrale orientabile, mentre la qualità percepita appare superiore a quella che ci si aspetterebbe da una vettura di questa fascia di prezzo. Le plastiche rigide non mancano, ma gli assemblaggi risultano curati e l'impressione generale è quella di un prodotto maturo. E in rapporto alle dimensioni esterne è buona anche l'abitabilità. 5 adulti viaggiano senza particolari sacrifici e il bagagliaio, seppure non accessibilissimo, si colloca ai vertici della categoria. Al solito 1500 cinese a benzina si abbina un motore elettrico di trazione, per una potenza complessiva di 176 o 212 cavalli in funzione della capacità della batteria, che può essere di 7,42 o 18,3 kWh. E la differenza sta anche nell'autonomia elettrica promessa. Nel primo caso è di 40 km, nel secondo di 105 km. E il tutto, nella versione più raffinata, significa poter percorrere circa 1000 km con il pieno di benzina e di corrente. Su strada, la Dolphin GDMi dà la sensazione di guidare quasi sempre un'auto a batteria. Nella maggior parte delle situazioni urbane ed extraurbane è infatti il motore elettrico a muovere le ruote, mentre il 4 cilindri interviene soprattutto come generatore di corrente o nelle fasi di maggiore richiesta di potenza. Il risultato è una marcia molto fluida, con accelerazioni progressive e un comfort acustico superiore a quello di molte ibride tradizionali. Le sospensioni sono improntate al comfort, assorbono bene e rendono piacevoli anche i trasferimenti lunghi, ma non si oppongono molto al rollio nelle curve decise, anche a causa del peso aggiuntivo dei componenti del sistema ibrido ricaricabile. E anche lo sterzo privilegia leggerezza e facilità d'utilizzo rispetto alla sportività. Insomma, nonostante la potenza elevata, quest'auto non è fatta per chi cerca emozioni. Tra i punti di forza spiccano la dotazione tecnologica e i sistemi di assistenza alla guida, particolarmente completi già dalle versioni d'accesso. Adaptive Cruise Control, mantenimento attivo della corsia, monitoraggio dell'angolo cieco e numerosi altri dispositivi sono standard. Quanto alla ricarica, è effettuabile anche in corrente continua solo nel caso della batteria più capace e solo fino a 39 kW, che è un valore inferiore rispetto a molte elettriche moderne. Resta poi da verificare nel tempo la tenuta del valore residuo, un aspetto sul quale i marchi cinesi stanno ancora costruendo la propria reputazione sul mercato europeo. Per quanto riguarda i prezzi, BYD ha annunciato un listino che parte da 24.790 euro, ma scende addirittura a 23.640 con la promozione di lancio.

La Leap Motor B05 segna un passaggio importante nella crescita del marchio cinese distribuito da Stellantis. La casa punta infatti a uno dei segmenti più competitivi del mercato europeo, quello delle berline compatte elettriche, nel quale si confronta con modelli affermati come Volkswagen ID.3, Renault Megane E-Tech, Peugeot E308 ed MG4. Lunga 4,43 metri, la B05 ha uno stile moderno e pulito. Le superfici sono morbide, il frontale è caratterizzato da gruppi ottici sottili e la coda è dominata da una barra luminosa a tutta larghezza. Non cerca effetti speciali, ma punta su un'immagine equilibrata e internazionale per piacere al numero più elevato possibile di potenziali acquirenti. Anche all'interno prevale la semplicità, la plancia è dominata da un grande schermo centrale, mentre la strumentazione digitale davanti al guidatore è ridotta all'essenziale. Ma materiali e assemblaggi mostrano una qualità superiore rispetto a quella che molti automobilisti continuano ad associare ai marchi cinesi. Gli accoppiamenti sono curati e l'ambiente trasmette una sensazione di solidità. Lo spazio rappresenta uno dei punti di forza. Chi siede dietro dispone di un buon margine per gambe e testa, e il bagagliaio risponde bene alle esigenze di una famiglia. Insomma, la B05 riesce a essere adatta sia agli spostamenti quotidiani sia ai viaggi di media percorrenza. Il motore elettrico da 218 cavalli è montato posteriormente, una configurazione insolita in una categoria dominata dalla trazione anteriore. Le batterie disponibili hanno capacità di 56,2 oppure 67,1 kWh e l'autonomia dichiarata è rispettivamente di 401 e 482 km. Su strada la trazione posteriore contribuisce a rendere il comportamento dinamico, equilibrato e piacevole. L'auto entra in curva con naturalezza e mantiene una buona precisione di traiettoria. Lo sterzo non raggiunge il livello delle migliori concorrenti europee, ma è coerente e sufficientemente comunicativo. L'assetto rappresenta un buon compromesso tra comfort e controllo. In città assorbe efficacemente buche e pavé. Nei percorsi extraurbani limita i movimenti della carrozzeria e restituisce una sensazione di sicurezza. E alle velocità autostradali la B05 appare stabile e ben insonorizzata, qualità che contribuiscono a ridurre la fatica nei viaggi lunghi. Le prestazioni sono più che adeguate, l'accelerazione da 0 a 100 km orari è decisamente rapida per una vettura di segmento C, senza dichiarate ambizioni sportive. La disponibilità immediata della coppia motrice garantisce riprese rapide e sorpassi sicuri e l'erogazione resta comunque progressiva e facile da gestire, senza sembrare troppo aggressiva. Quindi tra i pregi principali della B05 mettiamo la buona abitabilità, la qualità percepita, il comfort di marcia e un comportamento stradale maturo. Convince anche la dotazione tecnologica, perché è ricca già per gli allestimenti meno costosi. Però i comandi delle varie funzioni concentrati nel display centrale sono tanti e richiedono diversi passaggi prima di essere raggiunti. E alcuni sistemi di assistenza alla guida ci sono sembrati un po' troppo presenti. In Italia la Leap Motor B05 costa da 26.900 euro, che con la promozione di lancio possono scendere fino a 22.900 euro. Questo ne fa una delle proposte più convenienti nel segmento delle auto elettriche compatte.

In Italia Renault 4 e 5 sono da considerare modelli di nicchia anche tra le elettriche e non compaiono nella top 10 delle vendite di questo ambito di mercato, anche se la R5 è un po' più richiesta per merito del suo aspetto più evocativo. Così, per offrire più appeal e anche un ulteriore richiamo al passato, la R4 Plan Sud propone l'interpretazione moderna di uno degli elementi più caratteristici dell'antenata storica degli anni 60 e 70. Un grande tetto apribile in tela, lungo 92 cm, largo 80 e con azionamento elettrico, che può essere azionato fino a 90 km/h per aprire e chiudere l'auto. Su strada la R4 Plan Sud conferma il temperamento delle R4 Standard, anche perché l'aumento di peso legato alle modifiche strutturali è solo di 19 kg.

Le sospensioni quindi privilegiano sempre il comfort e assorbono bene, mentre lo sterzo è leggero nelle manovre e sufficientemente preciso tra le curve. La posizione di guida rialzata offre una buona visibilità e contribuisce alla sensazione di controllo. Il motore elettrico è quello da 150 cavalli, mentre quello da 122 cavalli non è previsto per questa versione. Permette accelerazioni vivaci e regala una risposta immediata all'acceleratore, che si fa apprezzare nelle riprese extraurbane. Con la capota aperta, l'esperienza di guida cambia sensibilmente. L'abitacolo si riempie di luce e aria, creando un'atmosfera piacevole alle velocità moderate. Mentre oltre i 90 all'ora si comincia a sentire qualche fruscio aerodinamico e chi siede dietro sconta qualche turbolenza. E a tetto chiuso l'insonorizzazione è leggermente meno efficace rispetto a quella della R4 normale. La batteria da 52 kWh promette un'autonomia di 392 km, quindi solo 16 in meno rispetto alla R4 chiusa. E la ricarica in corrente continua può arrivare fino a 100 kW, consentendo soste relativamente contenute durante i viaggi. I prezzi della Plaid Sud partono da 36.790 euro, cioè 1.800 euro in più rispetto a quelli della R4 normale a parità di allestimento. A questo punto, però, gli amanti della vettura aspettano anche la versione bimotore a trazione integrale, che è stata recentemente anticipata da questa concept in stile di un buggy e che potrebbe arrivare nella prima metà del 2026. Quanto conta davvero l'età di uno pneumatico? È vero che le gomme fresche frenano meglio? E dove vanno montati gli pneumatici migliori? Davanti o dietro? Per rispondere a queste domande, Assogomma ha portato in pista a Varano de Melegari il programma Pneumatici sotto controllo, una giornata di test dinamici, pensata per smontare alcuni falsi miti molto diffusi tra gli automobilisti. Le prove si sono svolte in condizioni controllate, con vetture strumentate, istruttori a bordo dell'Alfa Romeo della scuola De Adamic e misurazioni ripetibili. Il primo mito riguarda la data di fabbricazione. Spesso si sente dire che uno pneumatico appena prodotto sia più sicuro di uno costruito qualche anno prima. In pista sono stati messi a confronto pneumatici identici, ma con date di produzione diverse, prima su asfalto asciutto e poi su bagnato. Sul fondo asciutto le frenate sono state effettuate da 70 e 90 km orari, su bagnato da 50 e 70 km orari, sempre con sistemi di acquisizione dati a bordo. Il risultato è stato chiaro. A parità di modello, misura e corretta conservazione, le differenze negli spazi di frenata sono risultate minime, nell'ordine di pochi centimetri. In pratica, nessun vantaggio reale per lo pneumatico più recente. La seconda prova ha riguardato un altro tema spesso sottovalutato: dove montare gli pneumatici in condizioni migliori. La dimostrazione si è svolta su fondo bagnato, in curva, a una velocità di circa 70-80 km orari. Su una vettura gli pneumatici nuovi erano montati al posteriore e quelli più usurati davanti, sull'altra configurazione era l'opposto. La differenza è stata evidente: con le gomme migliori dietro, l'auto è rimasta più stabile, mentre con il battistrada più usurato al posteriore è comparso un sovrasterzo marcato, fino alla perdita di aderenza. È una prova importante, perché conferma una regola non sempre intuitiva. Gli pneumatici migliori vanno montati dietro indipendentemente dalla trazione dell'auto, per ridurre il rischio di perdere il controllo, soprattutto su bagnato. Il terzo test ha messo al centro la pressione di gonfiaggio. Due vetture identiche hanno affrontato un tratto di handling, una con pressioni corrette, l'altra con pneumatici sgonfiati di circa il 10-15%. Anche senza arrivare a situazioni estreme, il comportamento cambia. La vettura diventa meno precisa, meno pronta, meno coerente nelle reazioni. E qui entra in gioco un messaggio importante. I sistemi TPMS sono utili, ma non sostituiscono il controllo periodico della pressione. Infine, la prova più concreta sul piano economico e ambientale, il consumo di carburante. La stessa vettura ha percorso 10 giri con pressioni corrette e poi 10 giri con pneumatici sgonfi di 0,5 bar. Al termine di ogni sessione, il carburante è stato rabboccato e misurato con precisione. Il risultato è molto significativo. Il sottogonfiaggio ha aumentato i consumi dal 12 al 15%. Significa spendere di più, consumare più battistrada e produrre più emissioni, senza alcun vantaggio. La conclusione è semplice.

gli pneumatici non hanno una data di scadenza legata alla settimana di produzione se sono stati conservati correttamente. Conta invece il loro stato reale, battistrada, pressione, montaggio corretto e manutenzione. Perché la sicurezza non dipende dagli slogan, ma da controlli semplici, regolari e spesso trascurati. E queste prove lo hanno dimostrato con i numeri, prima ancora che con le parole.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Si narra che fu Dionisio a donare all'uomo la vite e che questi, da subito, apprezzò il piacere che essa gli procurava. I cibi pasteggiati con il vino divennero più gustosi, la compagnia degli amici più allegra. In Grecia, nel mese di febbraio, in onore di Dionisio, si indicevano gare di bevitori. I partecipanti in corteo e preceduti dalla statua del dio percorrevano poi le campagne. A tali cortei si fa risalire la nascita della commedia e del teatro. Da sempre, oltre al piacere del palato, il vino è stato considerato un rimedio a tutti i mali, un formidabile toccasana. L'assunzione moderata di vino era consigliata già dal celebre medico dell'antichità Galeno. Orazio, il famoso poeta latino, raccomandava di berne tutti i giorni. Nel 1592 Alessandro Petronio affermava che il vino con misura nutrisce le forze, ristora il sangue, produce un colore amoroso, giova ai nervi e agli occhi, somministra lo spirito e conforta lo stomaco, è causa dell'appetenza dei cibi, raffrena gli affanni e la tristezza, provoca il sonno, ferma il vomito. Anche in tempi a noi più vicini, illustri clinici hanno sottolineato che un bicchiere di vino può contribuire a mantenere l'organismo in buona salute. Nell'Ottocento, il celebre medico Guido Baccelli sosteneva che un buon bicchiere di vino rosso metteva in seria difficoltà i microbi.

in Campania, terra particolarmente fertile e geograficamente variegata, colline, pianure e vallate si avvicendano creando una pluralità di aree climatiche. La viticoltura appare estremamente diversificata. La diversità di forme e di impostazione risente delle tre civiltà che hanno dominato nella regione. La greca, lungo la fascia costiera, a Ischia, Pozzuoli e Cuma, l'etrusca, nella piana intorno al Vesuvio lungo l'asse Napoli-Caserta, e quella più antica, l'italica sannitica irpina. Anche i sistemi di coltura e di potatura della vite sono molto antichi e diversi. Sulla costa domina l'alberello, in pianura

l'alberata, il cordone in alta collina. Naturalmente esistono variazioni locali che risentono delle influenze di zone vinicole limitrofe. Il vino è composto per circa 82% da acqua vegetale, per il 12% da alcol e per il 6% circa da acidi, minerali e sostanze solubili che caratterizzano il corpo del vino. Il vino non è solo il prodotto di un ciclo agroindustriale, ma è il risultato di un lungo processo di adattamento del vitigno al territorio, al quale ha concorso la sapiente opera dell'uomo. Ecco perché è importante conoscere l'ambiente di produzione.

Il vino Solopaca è prodotto nell'area beneventana, l'antico Sannio, terra dal fascino discreto, ricco di storia, tradizione, borghi arroccati, paesaggi verdi e anche se lontana dai consueti itinerari, è agevolmente visitabile partendo da Benevento, il capoluogo di una sorta di semicerchio punteggiato da belle località. Solopaca, paese alle falde del Monte Taburno, con le sue stupende colline, da sempre evocato alla viticoltura. È qui che nasce il sublime Solopaca DOC, vino a denominazione di origine controllata, dal sapore netto, pulito, morbido e di estrema gradevolezza e plasticità. È con questo vino che, verosimilmente, nel 321 a.C., Caio Ponzio Telesino e i suoi indomiti guerrieri festeggiarono la vittoria sulle temibili legioni romane costrette a subire l'umiliazione del passaggio sotto le forche caudine. La storia del vino Solopaca si perde nella notte dei tempi. L'incertezza storica sociale succeduta alla caduta dell'impero romano nel 476 d.C., che gettò l'agricoltura campana in una profonda crisi, investì anche la produzione vinicola. Si deve all'opera degli ordini ecclesiastici dei frati, soprattutto a quello benedettino, sia Solopaca vennero rimpiantati i rinomati vitigni. La massima espansione della vite si ebbe con Landulfo, vescovo di Benevento, che nel 969, su direttive del pontefice Giovanni XII, pretese che in ogni proprietà della chiesa ed intorno ad ogni monastero venissero impiantati i vitigni.

solo Paca, per le sue favorevoli condizioni climatiche e geografiche, divenne centro vinicolo per eccellenza. Ed ecco perché una volta all'anno, nella seconda domenica di settembre, durante le celebrazioni per la Dolorata, si tiene la festa dell'uva.

La festa dell'uva risale a 700 e fu istituita dal frate Fulvio Fiorillo. La festa, così come oggi è conosciuta e apprezzata, è stata ideata nel 1978.

Gli abitanti di ogni rione preparano i carri secondo il tema dettato ogni anno dall'ente sagra. Durante la festa vengono valorizzati i prodotti locali, tra cui, oltre ai carri e vini DOC, formaggi, pecorini e caprini, salumi, olio, frutta.

Particolarità della festa è la sfilata per le strade del paese di enormi sculture ottenute incollando su una forma di legno, cartone e cartapesta migliaia di acini d'uva bianca e rossa. Le sculture vengono poi montate sui carri trainati dai trattori. Il più bel carro, quello più votato, si aggiudica l'ambito stendardo. La festa dell'uva si ottiene in concomitanza della stagione della vendemmia, ultima operazione in vigna prima dell'inizio del processo di trasformazione dell'uva.

Tra settembre e ottobre, nelle ridenti colline solopachesi, Ceraselle, Cesine, Santianni, Tore ed altre, comincia la raccolta dell'uva, giunta al massimo della maturazione. I grappoli d'uva vengono caricati su automezzi e trasportati nella cantina dove inizia la vinificazione.

La vinificazione delle uve bianche comincia con lo scarico dei grappoli in una pressa che schiaccia insieme acini e graspi. Il mosto ottenuto finisce in una vasca, palmento, e per mezzo di una pompa inviato ad una vasca di fermentazione.

Le uve rosse sono introdutte in una diraspogliatrice, macchina che prima separa gli acini dai graspi, poi pigia i soli acini e infine, per mezzo di una pompa, invia il composto, mosto più bucce, ad un fermentino. I graspi vengono o eliminati o destinati alla distilleria per la produzione di grappa.

Alla fine si procede all'imbottigliamento, che è l'ultima fase di lavorazione prima che il vino venga messo in commercio. Essa, a sua volta, è divisa in tre fasi.

Le bottiglie vengono riempite con il vino e poi tappate. Ora vediamo che le bottiglie vengono capsulate.

Per comprendere il vino, per capire se un vino piace, bisogna implicare i sensi della vista, dell'olfatto e del gusto. Osservare la limpidezza, la tonalità dei riflessi e del colore, la viscosità, la giovinezza e l'ossidazione, consistente oppure leggero. Per sentire il fruttato più o meno intenso o più o meno maturo, avvicinare il naso al bicchiere ed inspirare. Assaggiare il vino. Tra le labbra percepirai quattro sensazioni: il dolce, l'acido, il salato e l'amaro. Se non prevale uno di questi gusti sugli altri, un vino potrà definirsi equilibrato.

Il Solo Paga ha varie colorazioni e denominazioni. Il bianco, di colore paglierino più o meno intenso, si sposa con le pietanze, antipasti di mare, fritture di pesce, tortine di carciofi, flans di verdure, formaggi freschi.

Il rosato, di colore rosa più o meno intenso, si sposa con antipasti all'italiana, minestre di verdure o fegatini di maiale aromizzati.

L'aglianico, di colore rubino più o meno intenso, si sposa con grigliati di carne miste e con formaggi piccanti e stagionati. La falanghina, di colore paglierino scarico, viene saltato con la pizza alla marinara e la frittura all'italiana, croquet, panzarotti con mozzarella, eccetera.

Lo spumante, ottimo come aperitivo con frutti di mare. E infine il rosso. Viene saltato il suo sapore con carni rosse e involtini al sugo. Se lasciato invecchiare in botti per un anno e se raggiunge la gradazione alcolica minima di 12,50, può essere denominato vino Solopaca superiore. Il superiore presenta una colorazione rosso rubino, più o meno carico, un odore intenso e caratteristico, sapore asciutto, armonico e vellutato.

Il vino Solopaca ha sempre incontrato il favore dei napoletani. Ed è a Napoli che i vigneroli sanniti venivano con i loro carri a vendere il loro prodotto che ben si sposava con la cucina napoletana.

Se Francesco Redi, scienziato e poeta del Seicento, non si fosse fermato in Toscana, ma avesse proseguito per la campagna, avrebbe potuto assaporare il sublime Solopaca e avrebbe concluso il suo poemetto Bacco in Toscana con il celeberrimo verso che non Montepulciano, ma Solopaca, d'ogni vino.

0: sono le più vulnerabili tra i vulnerabili, vittime di un sistema ingiusto che crea sfruttamento e toglie libertà. Sono le lavoratrici domestiche straniere, ostaggio due volte nel Libano in cerca di pace, per i bombardamenti israeliani che non hanno risparmiato i civili e perché sono senza protezione e senza libertà. È per loro che è partito un progetto dell'organizzazione italiana CELIM.
1: Questa iniziativa si inserisce all'interno del sistema della Kafala, una serie di accordi tra il Libano e i vari paesi attraverso i quali vengono fatti arrivare i lavoratori migranti, a cui spesso viene sottratto il passaporto e quindi si ritrova in una condizione di estrema fragilità e dipendenza.
0: A un centro polifunzionale a Jounieh, a nord di Beirut, fanno ora riferimento 250 persone, per lo più donne e bambini di origine africana. A loro è garantito supporto su un piano legale e psicologico, decisivo il sostegno della CEI con i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta che dà speranza anche in Medio Oriente e che si può anche sommare al 5 per 1000. Un nuovo libro con volti, storie e frammenti che arrivano dall'altra parte del mondo. A raccoglierli, durante 6 mesi trascorsi in Sudafrica, 2 volontari al lavoro con l'Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo, Chiara Granata e Federico Parolo.
2: Nella presentazione di Fragments of South Africa parliamo di feroci contraddizioni. Effettivamente il Sudafrica è un paese che manda dei messaggi contrastanti. Da una parte abbiamo incontrato gente meravigliosa, veramente delle persone stupende. Dall'altra è un paese con un passato recente molto doloroso, è un paese dove la sicurezza è un grosso problema, dove il filo spinato è una cosa normale negli edifici pubblici e privati.
0: Il volume è disponibile dal 19 giugno nelle sedi dell'Agenzia Scalabriniana a Milano, Roma, Bassano del Grappa e Chieri.
3: Soprattutto per noi il Sudafrica sono i volti e le storie delle persone che abbiamo conosciuto e con cui abbiamo stretto legami.
0: In un momento segnato da guerre e tensioni internazionali, dal Sudan al Medio Oriente, ora più che mai in cerca di pace, il dialogo tra le religioni può diventare uno strumento per difendere il diritto internazionale e contrastare la logica della forza. È il messaggio lanciato a Modena durante un incontro ospitato nella sala consiliare del comune. Tra i protagonisti Mustafa Ceric, Gran Mufti emerito della Bosnia ed Erzegovina, ed Ivana Borzotto, presidente della federazione FOCSIV.
4: Come società civile siamo chiamati ognuno a svolgere la propria parte in difesa del diritto internazionale, che non rappresenta soltanto l'insieme delle regole che norma il rapporto tra gli stati, bensì rappresenti il tentativo storico che l'umanità ha fatto di sostituire la violenza con il diritto, di sostituire la forza con la regola, di sostituire il conflitto con la mediazione.
0: Niente contratti milionari come quelli dei mondiali della FIFA negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, ma solo tanta passione. Ciò che serve per giocare è fare gol. È una storia di calcio, quella raccontata da No Place for Football, dei fratelli Brandon e Derek Smith, appena presentata al Docklands Documentary Film Festival. Il documentario ci porta tra i ghiacci artici della Groenlandia. I giocatori sono volontari

0: del pallone. Per vivere fanno tutti altri lavori e affrontano un viaggio pieno di ostacoli in una trasferta autofinanziata decisiva per lo scudetto. Il torneo non è una fiction, ma competizione vera. Durerà una settimana e comincerà dopo i mondiali e anche se la Groenlandia non è riconosciuta dalla FIFA perché è territorio autonomo del Regno di Danimarca, sarà calcio autentico.
1: L'astronauta italiano Luca Parmitano sarà il pilota della navicella Orion durante la missione Artemis 3. L'annuncio è stato dato dalla NASA nei giorni scorsi e l'addestramento è iniziato già a partire dal giorno successivo. Parmitano, che è membro del Corpo Astronauti dell'ESA, è il primo europeo a far parte del programma spaziale statunitense per il ritorno sulla Luna. «Sono onorato del ruolo che mi è stato assegnato», ha commentato. «Artemis 3 dovrebbe partire il prossimo anno e avrà una durata di 2 settimane. Prevede un'esercitazione di elevata complessità nell'orbita terrestre bassa, in cui la capsula Orion, su cui viaggeranno gli astronauti, si aggancerà ai lander lunari, sviluppati dai partner commerciali della NASA». Orion è alimentata dal modulo di servizio europeo ESM3, che fornisce propulsione ed energia alla navicella. Noi, come Agenzia Spaziale Europea, portiamo i nostri valori di collaborazione e cooperazione, ha concluso Parmitano. Vogliamo essere un ponte tecnologico e un punto di collegamento per l'umanità. Thales Alenia Space, joint venture tra Thales e Leonardo, ha firmato un contratto con l'Agenzia Spaziale Europea per lo sviluppo di 2 satelliti Sentinel-1 di nuova generazione. Il contratto è la prima tranche di un accordo del valore complessivo di 700 milioni. Sentinel-1 nuova generazione fa parte di Copernicus, il sistema satellitare dell'Unione Europea. I satelliti forniranno dati di osservazione per la protezione ambientale, il monitoraggio del clima, la valutazione dei disastri naturali e molte altre applicazioni di interesse sociale. Tra le numerose applicazioni previste saranno incrementate la sorveglianza marittima, il monitoraggio degli oceani, dei ghiacci e del territorio, in particolare per quanto riguarda l'umidità del suolo, la copertura vegetale, i tipi di foreste e le tipologie e condizioni delle colture. I satelliti offriranno un monitoraggio giorno e notte a prescindere dalle condizioni meteorologiche. Il Consiglio dei Ministri ha approvato 2 decreti legislativi di adeguamento delle norme europee in materia di intelligenza artificiale. L'Italia è la prima nazione che si dota di una disciplina nazionale organica in materia di intelligenza artificiale, ha segnalato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. I 2 decreti legislativi adeguano i provvedimenti nazionali ai regolamenti europei in materia di poteri delle autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione e in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale. L'intelligenza artificiale costituisce uno strumento di supporto e non un poliziotto automatizzato. Le decisioni finali rimangono sempre dell'essere umano, ha tenuto a rassicurare il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, spiegando che non è previsto alcun sistema di sorveglianza di massa o di grande fratello generalizzato. È vietato l'utilizzo di grandi banche dati biometriche. In uno scenario di attivazione tempestiva delle aste in programma, l'eolico offshore può generare dal via al 2080 circa 129 miliardi di euro di produzione, 56 miliardi di euro di valore aggiunto, 25 miliardi di euro di gettito fiscale e oltre 800.000 occupati. Nello scenario di ritardo le cifre si dimezzano, 25 miliardi di euro di valore aggiunto, 11 miliardi di euro di gettito, 399.000 occupati. Sono numeri che emergono da uno studio commissionato dall'Associazione delle Energie Rinnovabili Offshore. I risultati dello studio sono sorprendenti, ha detto il presidente di Aero Fulvio Mamone Capria, ma a fronte di circa 2,8 gigawatt di progetti che hanno già superato la valutazione di impatto ambientale, non è stata ancora calendarizzata nemmeno un'asta. L'appello che lanciamo al governo è di fare presto. Per il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, si sta andando avanti con la rivisitazione del decreto per coniugare le esigenze degli operatori con gli obiettivi di decarbonizzazione

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Tempo libero?
1: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
0: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
1: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
2: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
6: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. Il comune di Sala Consilina dovrà pagare 1 milione di euro all'ex Ergon, la società che si occupava della gestione dei rifiuti nel Vallo di Diano. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Il comune di Sala Consilina deve oltre 1 milione di euro alla Ergon, la società partecipata del consorzio Centro Sportivo Meridionale, Ergon ormai in fallimento, perché la Corte d'Appello di Potenza, sezione civile, ha rigettato il ricorso del comune guidato ora dal sindaco Mimmo Cartolano contro il decreto incentivo con cui il tribunale di Lagonegro aveva intimato il pagamento in favore della Ergon di una liquidazione di oltre 1 milione di euro a

0: titolo di corrispettivi per i servizi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti e per il rimborso del costo del personale e dei maggiori oneri consortili. Si era cercato anche di trovare un accordo prima di questa sentenza, accordo non trovato. Nel 2022 il Tribunale aveva rigettato l'opposizione del Comune di Sala Consilina, ritenendo provato il credito sulla base della documentazione prodotta da Ergot, che in questo momento, ricordiamo, è in fallimento e c'è il curatore fallimentare. Il Comune propose appello, articolando una serie di censure che però non sono state accolte dalla Corte di Appello di Potenza. La curatela del fallimento Ergon ha chiesto il rigetto dell'appello, sostenendo la piena validità della cessione, mai dichiarata nulla, e l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal Comune di Sala Consilina. Ora la decisione da parte della Corte di Appello di Ergon, 1 milione di euro, questa è la cifra che il Comune di Sala Consilina dovrà dare a Ergon. Una cifra importante che potrebbe avere conseguenze anche sul bilancio del Comune Salese.
1: Il TG si ferma per una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio. Marco Aiello, che nel settembre del 2023 uccise la moglie incinta a Battipaglia, è stato condannato a 24 anni di carcere. I dettagli nel prossimo servizio. È stato condannato a 24 anni di carcere Marco Aiello, l'idraulico di Battipaglia che il 20 settembre 2023 uccise a coltellate la moglie Maria Rosaria Troisi all'interno della villetta di famiglia. All'uomo, già in cella dal 2023, sono stati riconosciuti il vizio parziale di mente e la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate. La sentenza è stata emessa ieri dai giudici della Corte di Assise di Salerno. Al momento della morte, Maria Rosaria era al terzo mese di gravidanza. Per questo motivo l'imputato, oltre che di omicidio, è accusato anche di provocato aborto, essendo consapevole dello stato di gravidanza della moglie. I giudici hanno anche disposto la libertà vigilata per 5 anni e la sospensione della potestà genitoriale. Secondo la ricostruzione della procura salernitana, la crisi coniugale tra i due era iniziata mesi prima dell'omicidio. L'uomo era ossessionato dal fatto che la moglie potesse intrattenere relazioni extraconiugali e i litigi tra i due erano frequenti. La mattina del 20 settembre Aiello si svegliò con tachicardie e dolori addominali e la moglie gli consigliò di recarsi in ospedale. L'uomo però si recò da un vicino di casa e poi chiamò la suocera chiedendo loro di avvertire la polizia perché la moglie aveva minacciato di accoltellarlo. Tornato a casa fu lo stesso Aiello ad allertare il 112 e uccidere la moglie con 7 fendenti sferrati con un coltello. Ora bisognerà attendere le motivazioni della sentenza emesse dai giudici della Corte di Assise di Salerno per un eventuale appello. Per l'avvocato Giovanni Giuliano, difensore dell'imputato, Marco Aiello la mattina del 20 settembre 2023 era nel culmine del suo delirio e quindi completamente incapace di intendere o volere. Al contrario, le avvocatesse Norma Maranzino per i due fratelli della Troisi ed Angela Inghilleri per i figli minori, al termine delle discussioni come parti civili, avevano concluso per il pieno riconoscimento della capacità di intendere e di volere dell'imputato, con tutte le aggravanti, compreso la premeditazione e la crudeltà, e chiedendo la condanna ad una giusta pena oltre il risarcimento del danno. Momenti di paura a Torre Orsaia, dove nei giorni scorsi un uomo è caduto in un pozzo profondo 6 metri. Fortunatamente l'uomo è stato salvato dai soccorritori. Vediamo.
3: Momenti di apprensione a Torre Orsaia, dove un uomo di circa 70 anni, residente a Tortorella, è caduto all'interno di un pozzo profondo circa 6 metri, situato in via Calvario. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, attivati dalla centrale operativa del 118, poiché le postazioni di soccorso territorialmente più vicine erano già impegnate in altri interventi. Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Busseto Cosentino, che hanno provveduto alle delicate operazioni di recupero dell'uomo. Al momento dei soccorsi il settantenne era cosciente e collaborativo. Dopo essere stato recuperato e sottoposto alle prime valutazioni sanitarie, è stato trasferito in ambulanza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania per ulteriori accertamenti e controlli. Fortunatamente, secondo le informazioni emerse nelle ore successive all'intervento, l'uomo non avrebbe riportato gravi conseguenze.

0: restano da chiarire le circostanze che hanno provocato la caduta nel pozzo. L'intervento si è concluso con esito positivo grazie al tempestivo coordinamento tra personale sanitario e vigili del fuoco.
1: Lieto fine anche a Venosa, in Basilicata, con il ritrovamento dell'uomo di 71 anni che era scomparso nella giornata di ieri. Il 71enne era caduto in un campo alla periferia del centro abitato e non riusciva più ad alzarsi. A ritrovare l'anziano sono stati i vigili del fuoco, che lo hanno affidato alle cure del personale del 118. Alle ricerche hanno partecipato, oltre ai caschi rossi con l'ausilio di droni, anche i volontari della protezione civile con cani molecolari, carabinieri e polizia. Ed ora cambiamo pagina e ci occupiamo della nuova iniziativa del consorzio di bonifica integrale Vallo di Diano e Tanagro. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo servizio. Nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro ha approvato un'importante iniziativa progettuale dedicata all'intera assa fluviale del Calore Tanagro, con l'obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di fruizione del territorio. La proposta del presidente Beniamino Curcio, che è stata approvata all'unanimità dai consiglieri del Consiglio, intende promuovere una progettazione integrata capace di dare continuità alle opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume Appolla e a quella attualmente in corso, a partire dagli interventi in località Cappuccini a Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali, intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche le straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta nel comune di Montesano e che il nuovo progetto intende prolungare fino a Polla. Il progetto prevede inoltre il recupero di due storici caselli idraulici oggi dismessi e delle relative paratoie, con la possibilità di destinarli anche a finalità museali e didattiche per il loro rilevante valore storico e culturale. Infine, l'iniziativa contempla il recupero delle due importanti aree umide presenti a Rio Freddo, nel comune di Buonabitacolo, e in località Mesole, Tratteggiano e Sala Consilina. La riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari alberati lungo gli argini Tratena, Lucana e Polla, nuove opere di carattere idraulico e ambientale per migliorare la funzionalità del fiume e valorizzarne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, nonché interventi di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse al sistema fluviale. L'obiettivo del consorzio è quello di restituire progressivamente il Tanagro alle comunità locali, come luogo di incontro, spazio di vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico-ricreative e sportive. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere a

0: gli incentivi del conto termico anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Bentrovati a Italia di News. Adesso ci occupiamo del convegno organizzato dalla sezione AIGA di Lago Negro sul tema dell'affido condiviso. Ce ne parla Federica Pistone.
1: Si è concluso con un'ampia partecipazione di pubblico l'evento formativo organizzato dalla sezione AIGA di Lago Negro dedicato al tema affido condiviso. A 20 anni dalla legge, un dibattito tra diritto, prassi e tutela del minore, al centro di un confronto di grande attualità giuridica e sociale. L'iniziativa ha registrato un significativo riscontro da parte della comunità forense del territorio, confermando la centralità della formazione continua per la crescita della giovane avvocatura. Nel corso dei lavori sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni e del mondo giudiziario ed accademico, tra questi l'avvocato Luigi Bartolomeo III, presidente AIGA nazionale, il dottore Romano Gibboni, presidente del Tribunale di Lago Negro, e l'avvocato Vincenzo Bonafine, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lago Negro. Di particolare rilievo anche i contributi dei relatori che hanno partecipato, tra cui il dottore Giuseppe Izzo, magistrato del Tribunale di Lago Negro, l'avvocata Alberta Martini Barzolai, componente della Giunta Nazionale AIGA, e la dottoressa Raffaella Grisolia, psicologa, psicoterapeuta e CTU. Apprezzata anche la conduzione dei lavori affidata all'avvocata Rosy Di Carlo del direttivo AIGA Lago Negro, mentre le conclusioni sono state curate dalla presidente della sezione, l'avvocata Annalita Romano, che ha sottolineato l'importanza del confronto interdisciplinare sul tema dell'affido. Un ruolo centrale nell'organizzazione è stato svolto dal Comitato Scientifico dell'AIGA. Nel corso dell'evento è stata inoltre annunciata la nomina a soci onorari dell'AIGA di Lago Negro delle avvocate Teresa Lopardo e Giovanna D'Alessandro.

0: Riconoscimento attribuito per il costante impegno nella formazione e nel supporto ai giovani praticanti.
1: Ci spostiamo a Salerno per parlare della possibile riapertura parziale della Universo Beach. Ascoltiamo anche alcune dichiarazioni del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca.
0: Le possibilità di rendere pienamente accessibile la spiaggia di Universo Beach a Salerno appaiono al momento ridotte.

0: gli interventi e sta valutando quella che allo stato sembra essere l'unica opzione praticabile, l'apertura di un accesso limitato alla spiaggia, previa messa in sicurezza dell'area interessata dal cantiere. Una prospettiva che resta però subordinata all'esito degli accertamenti in corso. Gli uffici comunali sono infatti in contatto con diversi organismi istituzionali, tra cui la Guardia di Finanza, l'ASL e l'ARPAC. Le analisi già effettuate avrebbero escluso rischi per la salute pubblica legati alla sabbia impiegata. Restano sotto osservazione altri aspetti tecnici, in particolare lo spessore e la composizione del materiale utilizzato, ritenuti differenti rispetto a quanto previsto dal capitolato. Secondo le verifiche, queste caratteristiche favorirebbero un ridotto assorbimento dell'acqua, determinando un effetto di compattazione del terreno.
1: L'unica cosa che possiamo fare, fermo restando il contenzioso che è in atto, quindi decideremo poi a settembre, quello che si può tentare di fare è di aprire comunque un varco, un passaggio per arrivare sulla spiaggia, per consentire almeno a tante famiglie di poter fare un po' di balneazione nel periodo estivo. Questo presuppone ovviamente un controllo di sicurezza, anche sanitario, problemi sanitari non ce ne sono, il problema è che la sabbia non fa permeare l'acqua, questo è tutto, c'è un po' di ristagno, ma diciamo, problemi dal punto di vista sanitario e della sicurezza non ce ne sono, quindi l'ipotesi a cui si può lavorare è recintare il cantiere, metterlo in sicurezza e aprire un varco per consentire ai cittadini di poter andare lì sulla spiaggia. Il presupposto ovviamente è che non scattino provvedimenti di sequestro del cantiere da parte dell'autorità giudiziaria.
2: Ed ora la viabilità. Ad un anno dalla sua chiusura, il viadotto Tiera alla periferia di Potenza sarà demolito. Sentiamo.
0: Prende forma il piano per la demolizione controllata del viadotto Tiera, l'infrastruttura interessata dal cedimento strutturale che dall'agosto 2025 ha causato l'interruzione della linea ferroviaria Foggia-Potenza. A fare il punto è stato il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, che ha presieduto in prefettura un tavolo tecnico con istituzioni ed enti coinvolti nel progetto. Ho accolto immediatamente la richiesta di RFI di riunire tutte le amministrazioni interessate per assicurare il massimo coordinamento e una puntuale pianificazione delle misure operative di sicurezza, ha dichiarato il prefetto. La soluzione individuata da Provincia di Potenza e Rete Ferroviaria Italiana prevede l'abbattimento con microcariche esplosive della campata che sovrasta la ferrovia e delle strutture adiacenti. L'intervento, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, consentirà di liberare l'area ed avviare il ripristino della tratta ferroviaria. Secondo il cronoprogramma illustrato da RFI, le operazioni si articoleranno in una fase preparatoria, nell'abbattimento controllato e nella successiva rimozione dei materiali. L'esplosione durerà circa un secondo e richiederà una zona di sgombero di 130 metri attorno al viadotto. Il tavolo è individuato in domenica 26 luglio, la data prevista per la demolizione. Successivamente partiranno le verifiche tecniche e i collaudi necessari per la riattivazione della linea, con l'obiettivo di ripristinare il traffico ferroviario entro l'inizio di settembre. Particolare attenzione sarà riservata alla tutela degli oltre 700 cani ospitati nel canile situato nelle vicinanze dell'area interessata. Tra le misure allo studio figurano barriere antirumore, trasferimenti temporanei nei box più lontani e, se necessario, lo spostamento degli animali più vulnerabili. La condivisione registrata rappresenta il presupposto essenziale per affrontare un'operazione complessa e altamente specialistica, concluso Campanaro. L'obiettivo è restituire al territorio una tratta ferroviaria strategica, garantendo al tempo stesso la massima sicurezza per cittadini, operatori e per gli animali presenti nell'area interessata.
2: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutto.

0: tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Ogni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati in studio, apriamo l'ultima parte del nostro telegiornale parlando di sport con la collaborazione tra la Banca Montepruno e lo Sporting Sala Consilina. Vediamo.
1: Lo Sporting Sala Consilina e la Banca Montepruno hanno confermato, anche per la stagione sportiva 2025-2026 appena conclusa, una partnership solida che si inserisce all'interno di un percorso condiviso di crescita, valorizzazione del territorio e sostegno allo sport. La collaborazione si è sviluppata nell'arco di un'annata che ha visto il club giallo-verde di Sala Consilina raggiungere un traguardo storico, centrando per la prima volta nella propria storia l'accesso ai playoff scudetto di Serie A di Futsal.

0: al termine di una stagione di altissimo livello tecnico e competitivo. Il risultato ottenuto rappresenta il frutto di un lavoro costante, si legge in una nota dell'istituto bancario, e strutturato dalla proprietà in primis e poi di tutto il gruppo squadra, costruito giornata dopo giornata dentro e fuori dal campo. La partecipazione ai playoff, ricordiamo, ha confermato lo Sporting Sala Consilina tra le migliori realtà del panorama nazionale. Ha anche vinto la prima partita contro Napoli, poi ha perso le successive due sfide. Il direttore generale della BCC Montepruno, Cono Federico, durante la visita di fine stagione della squadra presso la sede amministrativa di Sant'Arsenio, si è complimentato con i ragazzi di Mister Conte e ha sottolineato come il percorso dello Sporting rappresenti un esempio virtuoso di attaccamento al territorio e capacità progettuale, evidenziando il valore di una realtà che continua a portare in alto il nome di Sala Consilina e del Vallo di Diano. Essere al fianco di questo progetto, guidato dal presidente Antonio Detta, significa sostenere una visione fatta di serietà, programmazione e radicamento territoriale, ha detto Cono Federico. Oltre al direttore generale erano presenti anche il responsabile Antonio Mastandrea e il preposto della filiale di Deggiano Alfiero Albanese.
1: Ci spostiamo in Basilicata, dove sono in arrivo circa 5 milioni di euro per rafforzare il comparto zootecnico regionale. Il servizio è di Federica Pistone.
2: La Regione Basilicata investe oltre 5,6 milioni di euro per rafforzare il comparto zootecnico regionale. Lo ha annunciato l'assessore alle politiche agricole, alimentari e forestali Carmine Cicala. Le risorse stanziate, di cui 4,6 milioni a carico della Regione, saranno destinate a servizi di consulenza tecnica, trasferimento delle conoscenze, ma anche attività informative e promozionali, oltre che alla prevenzione e al controllo delle epizoozie. La quota più consistente, pari a 4,8 milioni di euro, finanzierà interventi per la tutela della salute animale, il benessere degli allevamenti e la sicurezza delle produzioni agroalimentari lucane. Gli allevamenti rappresentano una risorsa strategica per la Basilicata, ha sottolineato Cicala, perché sostengono l'economia delle aree rurali, valorizzano le produzioni locali e contribuiscono alla tutela del territorio. L'assessore ha inoltre sottolineato l'importanza di investire nella prevenzione sanitaria, nella biosicurezza e nel contrasto all'antimicrobico resistenza, elementi considerati fondamentali per garantire competitività e sostenibilità alle aziende del settore. Per assicurare la continuità dei servizi nel 2026, le attività saranno affidate all'Associazione Regionale Allevatori della Basilicata, in attesa del completamento delle procedure di gara predisposte dalla Regione per gli anni successivi.
1: Concludiamo con lo spettacolo. Sui social stanno spopolando dei video in cui le serie turche vengono rivisitate in chiave napoletana. Tra gli attori è presente anche Carmine Carmardella, originario di Polla. Vediamo.
0: Daniele e Francesco sono due attori, creator e tiktoker napoletani che hanno creato una serie diventata viralissima che fa vivere, ovviamente in chiave ironica, le serie turche ambientate a Napoli. Le serie turche stanno spopolando in Italia, soprattutto sui canali Mediaset, e i due attori napoletani sono riusciti a creare due personaggi che stanno riscuotendo grande successo sui social. L'ultimo video, in ordine di tempo, è forse quello che più di tutti ha regalato sorrisi e anche, importantissimo, visualizzazioni. Questo anche per la collaborazione con gli artetica Monica e Enzo, famosi comici napoletani. Non solo, però, ad apparire nel video come attore protagonista, e non è la prima volta che collabora con Daniele e Francesco, anche l'attore di Polla Carmine Carmardella. Caratterista, attore brillante e volto che si identifica subito. Carmine studia teatro sin da piccolo a Polla con l'associazione Tempo e Memoria, poi si è trasferito a Napoli per continuare i suoi studi e sta ottenendo diversi ruoli in teatro. Si diletta anche con i video virali. Già in passato a Polla era stato protagonista di alcuni video diventati appunto virali creati da Micro Mosca. Ora il salto nel mondo delle visualizzazioni con le serie turche, se fossero ambientate a Napoli.
1: Il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria.

0: scegli a stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Si narra che fu Dionisio a donare all'uomo la vite e che questi da subito apprezzò il piacere che essa gli procurava. I cibi pasteggiati con il vino divennero più gustosi, la compagnia degli amici più allegra. In Grecia, nel mese di febbraio, in onore di Dionisio, si indicevano gare di bevitori. I partecipanti in corteo e preceduti dalla statua del dio percorrevano poi le campagne. A tali cortei si fa risalire la nascita della commedia e del teatro. Da sempre, oltre al piacere del palato, il vino è stato considerato un rimedio a tutti i mali, un formidabile toccasana. L'assunzione moderata di vino era consigliata già dal celebre medico dell'antichità Galeno. Orazio, il famoso poeta latino, raccomandava di berne tutti i giorni. Nel 1592 Alessandro Petronio affermava che il vino con misura nutrisce le forze, ristora il sangue, produce un colore amoroso, giova ai nervi e agli occhi, somministra lo spirito e conforta lo stomaco, è causa dell'appetenza dei cibi, raffrena gli affanni e la tristezza, provoca il sonno, ferma il vomito. Anche in tempi a noi più vicini, illustri clinici hanno sottolineato che un bicchiere di vino può contribuire a mantenere l'organismo in buona salute. Nell'Ottocento, il celebre medico Guido Baccelli sosteneva che un buon bicchiere di vino rosso metteva in seria difficoltà i microbi.

In Campania, terra particolarmente fertile e geograficamente variegata, colline, pianure e vallate si avvicendano creando una pluralità di aree climatiche. La viticoltura appare estremamente diversificata. La diversità di forme e di impostazione risente delle tre civiltà che hanno dominato nella regione. La greca, lungo la fascia costiera, a Ischia, Pozzuoli e Cuma, l'etrusca, nella piana intorno al Vesuvio lungo l'asse Napoli-Caserta, e quella più antica, l'italica sannitica irpina. Anche i sistemi di coltura e di potatura della vite sono molto antichi e diversi. Sulla costa domina l'alberello, in pianura l'alberata, il cordone in alta collina. Naturalmente esistono variazioni locali che risentono delle influenze di zone vinicole limitrofe. Il vino è composto per circa 82% da acqua vegetale, per il 12% da alcol e per il 6% circa da acidi, minerali e sostanze solubili che caratterizzano il corpo del vino. Il vino non è solo il prodotto di un ciclo agroindustriale, ma è il risultato di un lungo processo di adattamento del vitigno al territorio, al quale ha concorso la sapiente opera dell'uomo. Ecco perché è importante conoscere l'ambiente di produzione.

Il vino Solopaca è prodotto nell'area beneventana, l'antico Sannio, terra dal fascino discreto, ricco di storia, tradizione, borghi arroccati, paesaggi verdi e anche se lontana dai consueti itinerari, è agevolmente visitabile partendo da Benevento, il capoluogo di una sorta di semicerchio punteggiato da belle località. Solopaca, paese alle falde del Monte Taburno, con le sue stupende colline, da sempre evocato alla viticoltura. È qui che nasce il sublime Solopaca DOC, vino a denominazione di origine controllata, dal sapore netto, pulito, morbido e di estrema gradevolezza e plasticità. È con questo vino che, verosimilmente, nel 321 a.C., Caio Ponzio Telesino e i suoi indomiti guerrieri festeggiarono la vittoria sulle temibili legioni romane costrette a subire l'umiliazione del passaggio sotto le forche caudine. La storia del vino Solopaca si perde nella notte dei tempi. L'incertezza storica sociale succeduta alla caduta dell'Impero Romano nel 476 d.C., che gettò l'agricoltura campana in una profonda crisi, investì anche la produzione vinicola. Si deve all'opera degli ordini ecclesiastici dei frati, soprattutto a quello benedettino, sia Solopaca vennero rimpiantati i rinomati vitigni. La massima espansione della vite si ebbe con Landulfo, vescovo di Benevento, che nel 969, su direttive del pontefice Giovanni XII, pretese che in ogni proprietà della chiesa ed intorno ad ogni monastero venissero impiantati i vitigni.

solo Paca, per le sue favorevoli condizioni climatiche e geografiche, divenne centro vinicolo per eccellenza. Ed ecco perché una volta all'anno, nella seconda domenica di settembre, durante le celebrazioni per la Dolorata, si tiene la festa dell'uva.

La festa dell'uva risale a 700 e fu istituita dal frate Fulvio Fiorillo. La festa, così come oggi è conosciuta e apprezzata, è stata ideata nel 1978.

preparano i carri secondo il tema dettato ogni anno dall'ente Sagra. Durante la festa vengono valorizzati i prodotti locali, tra cui, oltre ai carri vini DOC, formaggi pecorini e caprini, salumi, olio, frutta.

particolarità della festa è la sfilata per le strade del paese di enormi sculture ottenute incollando su una forma di legno, cartone e cartapesta migliaia di acini d'uva bianca e rossa. Le sculture vengono poi montate sui carri trainati dai trattori. Il più bel carro, quello più votato, si aggiudica l'ambito stendardo. La festa dell'uva si ottiene in concomitanza della stagione della vendemmia, ultima operazione in vigna prima dell'inizio del processo di trasformazione dell'uva.

Tra settembre e ottobre, nelle ridenti colline solopachesi, Ceraselle, Cesine, Santianni, Tore ed altre, comincia la raccolta dell'uva, giunta al massimo della maturazione. I grappoli d'uva vengono caricati su automezzi e trasportati nella cantina dove inizia la vinificazione.

La vinificazione delle uve bianche comincia con lo scarico dei grappoli in una pressa che schiaccia insieme acini e graspi. Il mosto ottenuto finisce in una vasca, palmento, e per mezzo di una pompa inviato ad una vasca di fermentazione.

Le uve rosse sono introdotte in una diraspogliatrice, macchina che prima separa gli acini dai graspi, poi pigia i soli acini e infine, per mezzo di una pompa, invia il composto, mosto più bucce, ad un fermentino. I graspi vengono o eliminati o destinati alla distilleria per la produzione di grappa.

Alla fine si procede all'imbottigliamento, che è l'ultima fase di lavorazione prima che il vino venga messo in commercio. Essa, a sua volta, è divisa in tre fasi. La prima consiste nell'ingresso delle bottiglie. Le bottiglie vengono inserite nel lavabottiglie e poi sterilizzate.

Le bottiglie vengono riempite con il vino e poi tappate. Ora vediamo che le bottiglie vengono capsulate.

Per comprendere il vino, per capire se un vino piace, bisogna implicare i sensi della vista, dell'olfatto e del gusto. Osservare la limpidezza, la tonalità dei riflessi e del colore, la viscosità, la giovinezza e l'ossidazione, consistente oppure leggero. Per sentire il fruttato più o meno intenso o più o meno maturo, avvicinare il naso al bicchiere ed inspirare. Assaggiare il vino. Tra le labbra percepirai quattro sensazioni: il dolce, l'acido, il salato e l'amaro. Se non prevale uno di questi gusti sugli altri, un vino potrà definirsi equilibrato.

Il Solo Paga ha varie colorazioni e denominazioni. Il bianco, di colore paglierino più o meno intenso, si sposa con le pietanze, antipasti di mare, fritture di pesce, tortine di carciofi, flans di verdure, formaggi freschi. Il rosato, di colore rosa più o meno intenso, si sposa con antipasti all'italiana, minestre di verdure o fegatini di maiale aromizzati.

di colore rubino più o meno intenso, si sposa con grigliati di carne miste e con formaggi piccanti e stagionati. La falanghina, di colore paglierino scarico, viene saltato con la pizza alla marinara e la frittura all'italiana, croquet, panzarotti con mozzarella, eccetera.

Lo spumante, ottimo come aperitivo con frutti di mare. E infine, il rosso. Viene saltato il suo sapore con carni rosse e involtini al sugo. Se lasciato invecchiare in botti per un anno e se raggiunge la gradazione alcolica minima di 12,50, può essere denominato vino solopaca superiore. Il superiore presenta una colorazione rosso rubino, più o meno carico, un odore intenso e caratteristico, sapore asciutto, armonico e vellutato.

Il vino Solopaca ha sempre incontrato il favore dei napoletani. Ed è a Napoli che i vigneroli sanniti venivano con i loro carri a vendere il loro prodotto che ben si sposava con la cucina napoletana.

Se Francesco Redi, scienziato e poeta del Seicento, non si fosse fermato in Toscana, ma avesse proseguito per la campagna, avrebbe potuto assaporare il sublime Solopaca e avrebbe concluso il suo poemetto Bacco in Toscana con il celeberrimo verso che non Montepulciano, ma Solopaca, d'ogni vino e

Con questa versione della Dolphin, la cinese BYD, che pure sta attraversando un momento di crisi sul mercato interno, continua la propria espansione internazionale cercando di differenziarsi da gran parte degli altri costruttori connazionali. Infatti, invece di puntare prevalentemente sull'elettrico puro, sta investendo molto nella tecnologia ibrida ricaricabile per rivolgersi ai tanti automobilisti ancora impreparati a convertirsi immediatamente alla mobilità a batteria. La Dolphin GDMi è una berlina compatta che praticamente apre le porte del segmento B alla tecnologia plug-in hybrid. È molto diversa dalla Dolphin elettrica già in listino. Le linee sono più convenzionali, con una carrozzeria a due volumi dalle proporzioni equilibrate e un'impostazione all'europea, perché l'obiettivo è quello di piacere a una clientela il più ampia possibile. L'abitacolo mantiene la filosofia delle altre BYD recenti. La plancia è dominata dal display centrale orientabile, mentre la qualità percepita appare superiore a quella che ci si aspetterebbe da una vettura di questa fascia di prezzo. Le plastiche rigide non mancano, ma gli assemblaggi risultano curati e l'impressione generale è quella di un prodotto maturo. E in rapporto alle dimensioni esterne è buona anche l'abitabilità. 5 adulti viaggiano senza particolari sacrifici e il bagagliaio, seppure non accessibilissimo, si colloca ai vertici della categoria. Al solito 1500 cinese a benzina si abbina un motore elettrico di trazione, per una potenza complessiva di 176 o 212 cavalli in funzione della capacità della batteria, che può essere di 7,42 o 18,3 kWh. E la differenza sta anche nell'autonomia elettrica promessa. Nel primo caso è di 40 km, nel secondo di 105 km. E il tutto, nella versione più raffinata, significa poter percorrere circa 1000 km con il pieno di benzina e di corrente. Su strada, la Dolphin GDMi dà la sensazione di guidare quasi sempre un'auto a batteria. Nella maggior parte delle situazioni urbane ed extraurbane è infatti il motore elettrico a muovere le ruote, mentre il 4 cilindri interviene soprattutto come generatore di corrente o nelle fasi di maggiore richiesta di potenza. Il risultato è una marcia molto fluida, con accelerazioni progressive e un comfort acustico superiore a quello di molte ibride tradizionali. Le sospensioni sono improntate al comfort, assorbono bene e rendono piacevoli anche i trasferimenti lunghi, ma non si oppongono molto al rollio nelle curve decise, anche a causa del peso aggiuntivo dei componenti del sistema ibrido ricaricabile. E anche lo sterzo privilegia leggerezza e facilità d'utilizzo rispetto alla sportività. Insomma, nonostante la potenza elevata, quest'auto non è fatta per chi cerca emozioni. Tra i punti di forza spiccano la dotazione tecnologica e i sistemi di assistenza alla guida, particolarmente completi già dalle versioni d'accesso: Adaptive Cruise Control, mantenimento attivo della corsia, monitoraggio dell'angolo cieco e numerosi altri dispositivi sono standard. Quanto alla ricarica, è effettuabile anche in corrente continua solo nel caso della batteria più capace e solo fino a 39 kW, che è un valore inferiore rispetto a molte elettriche moderne. Resta poi da verificare nel tempo la tenuta del valore residuo.

individuo, un aspetto sul quale i marchi cinesi stanno ancora costruendo la propria reputazione sul mercato europeo. Per quanto riguarda i prezzi, BYD ha annunciato un listino che parte da 24.790 euro, ma scende addirittura a 23.640 con la promozione di lancio.

La Leap Motor B05 segna un passaggio importante nella crescita del marchio cinese distribuito da Stellantis. La casa punta infatti a uno dei segmenti più competitivi del mercato europeo, quello delle berline compatte elettriche, nel quale si confronta con modelli affermati come Volkswagen ID.3, Renault Megane E-Tech, Peugeot E308 ed MG4. Lunga 4,43 metri, la B05 ha uno stile moderno e pulito. Le superfici sono morbide, il frontale è caratterizzato da gruppi ottici sottili e la coda è dominata da una barra luminosa a tutta larghezza. Non cerca effetti speciali, ma punta su un'immagine equilibrata e internazionale per piacere al numero più elevato possibile di potenziali acquirenti. Anche all'interno prevale la semplicità, la plancia è dominata da un grande schermo centrale, mentre la strumentazione digitale davanti al guidatore è ridotta all'essenziale. Ma materiali e assemblaggi mostrano una qualità superiore rispetto a quella che molti automobilisti continuano ad associare ai marchi cinesi. Gli accoppiamenti sono curati e l'ambiente trasmette una sensazione di solidità. Lo spazio rappresenta uno dei punti di forza. Chi siede dietro dispone di un buon margine per gambe e testa e il bagagliaio risponde bene alle esigenze di una famiglia. Insomma, la B05 riesce a essere adatta sia agli spostamenti quotidiani sia ai viaggi di media percorrenza. Il motore elettrico da 218 cavalli è montato posteriormente, una configurazione insolita in una categoria dominata dalla trazione anteriore. Le batterie disponibili hanno capacità di 56,2 oppure 67,1 kWh e l'autonomia dichiarata è rispettivamente di 401 e 482 km. Su strada la trazione posteriore contribuisce a rendere il comportamento dinamico, equilibrato e piacevole. L'auto entra in curva con naturalezza e mantiene una buona precisione di traiettoria. Lo sterzo non raggiunge il livello delle migliori concorrenti europee, ma è coerente e sufficientemente comunicativo. L'assetto rappresenta un buon compromesso tra comfort e controllo. In città assorbe efficacemente buche e pavé. Nei percorsi extraurbani limita i movimenti della carrozzeria e restituisce una sensazione di sicurezza. E alle velocità autostradali la B05 appare stabile e ben insonorizzata, qualità che contribuiscono a ridurre la fatica nei viaggi lunghi. Le prestazioni sono più che adeguate, l'accelerazione da 0 a 100 km orari è decisamente rapida per una vettura di segmento C, senza dichiarate ambizioni sportive. La disponibilità immediata della coppia motrice garantisce riprese rapide e sorpassi sicuri e l'erogazione resta comunque progressiva e facile da gestire, senza sembrare troppo aggressiva. Quindi tra i pregi principali della B05 mettiamo la buona abitabilità, la qualità percepita, il comfort di marcia e un comportamento stradale maturo. Convince anche la dotazione tecnologica, perché è ricca già per gli allestimenti meno costosi. Però i comandi delle varie funzioni concentrati nel display centrale sono tanti e richiedono diversi passaggi prima di essere raggiunti. E alcuni sistemi di assistenza alla guida ci sono sembrati un po' troppo presenti. In Italia la Leap Motor B05 costa da 26.900 euro, che con la promozione di lancio possono scendere fino a 22.900 euro. Questo ne fa una delle proposte più convenienti nel segmento delle auto elettriche compatte.

In Italia Renault 4 e 5 sono da considerare modelli di nicchia anche tra le elettriche e non compaiono nella top 10 delle vendite di questo ambito di mercato, anche se la R5 è un po' più richiesta per merito del suo aspetto più evocativo. Così, per offrire più appeal e anche un ulteriore richiamo al passato, la R4 Plan Sud propone l'interpretazione moderna di uno degli elementi più caratteristici dell'antenata storica degli anni 60 e 70. Un grande tetto apribile in tela, lungo 92 cm, largo 80 e con azionamento elettrico, che può essere azionato fino a 90 km orari per aprire e chiudere l'auto. Su strada la R4 Plan Sud

conferma il temperamento dell'R4 standard, anche perché l'aumento di peso legato alle modifiche strutturali è solo di 19 kg. Le sospensioni quindi privilegiano sempre il comfort e assorbono bene, mentre lo sterzo è leggero nelle manovre e sufficientemente preciso tra le curve. La posizione di guida rialzata offre una buona visibilità e contribuisce alla sensazione di controllo. Il motore elettrico è quello da 150 cavalli, mentre quello da 122 cavalli non è previsto per questa versione. Permette accelerazioni vivaci e regala una risposta immediata all'acceleratore, che si fa apprezzare nelle riprese extraurbane. Con la capota aperta, l'esperienza di guida cambia sensibilmente. L'abitacolo si riempie di luce e aria, creando un'atmosfera piacevole alle velocità moderate. Mentre oltre i 90 all'ora si comincia a sentire qualche fruscio aerodinamico e chi siede dietro sconta qualche turbolenza. E a tetto chiuso, l'insonorizzazione è leggermente meno efficace rispetto a quella della R4 normale. La batteria da 52 kWh promette un'autonomia di 392 km, quindi solo 16 in meno rispetto alla R4 chiusa. E la ricarica in corrente continua può arrivare fino a 100 kW, consentendo soste relativamente contenute durante i viaggi. I prezzi della Plan Sud partono da 36.790 euro, cioè 1.800 euro in più rispetto a quelli della R4 normale a parità di allestimento. A questo punto, però, gli amanti della vettura aspettano anche la versione bimotore a trazione integrale, che è stata recentemente anticipata da questa concept in stile di un buggy e che potrebbe arrivare nella prima metà del 2026. Quanto conta davvero l'età di uno pneumatico? È vero che le gomme fresche frenano meglio? E dove vanno montati gli pneumatici migliori? Davanti o dietro? Per rispondere a queste domande, Assogomma ha portato in pista a Varano de Melegari il programma Pneumatici sotto controllo, una giornata di test dinamici, pensata per smontare alcuni falsi miti molto diffusi tra gli automobilisti. Le prove si sono svolte in condizioni controllate, con vetture strumentate, istruttori a bordo dell'Alfa Romeo della scuola De Adamic e misurazioni ripetibili. Il primo mito riguarda la data di fabbricazione. Spesso si sente dire che uno pneumatico appena prodotto sia più sicuro di uno costruito qualche anno prima. In pista sono stati messi a confronto pneumatici identici, ma con date di produzione diverse, prima su asfalto asciutto e poi su bagnato. Sul fondo asciutto le frenate sono state effettuate da 70 e 90 km orari, su bagnato da 50 e 70 km orari, sempre con sistemi di acquisizione dati a bordo. Il risultato è stato chiaro. A parità di modello, misura e corretta conservazione, le differenze negli spazi di frenata sono risultate minime, nell'ordine di pochi centimetri. In pratica, nessun vantaggio reale per lo pneumatico più recente. La seconda prova ha riguardato un altro tema spesso sottovalutato: dove montare gli pneumatici in condizioni migliori. La dimostrazione si è svolta su fondo bagnato, in curva, a una velocità di circa 70-80 km orari. Su una vettura gli pneumatici nuovi erano montati al posteriore e quelli più usurati davanti, sull'altra configurazione era l'opposto. La differenza è stata evidente: con le gomme migliori dietro, l'auto è rimasta più stabile, mentre con il battistrada più usurato al posteriore è comparso un sovrasterzo marcato, fino alla perdita di aderenza. È una prova importante, perché conferma una regola non sempre intuitiva: gli pneumatici migliori vanno montati dietro indipendentemente dalla trazione dell'auto, per ridurre il rischio di perdere il controllo, soprattutto su bagnato. Il terzo test ha messo al centro la pressione di gonfiaggio. Due vetture identiche hanno affrontato un tratto di handling, una con pressioni corrette, l'altra con pneumatici sgonfiati di circa il 10-15%. Anche senza arrivare a situazioni estreme, il comportamento cambia, la vettura diventa meno precisa, meno pronta, meno coerente nelle reazioni. E qui entra in gioco un messaggio importante: i sistemi TPMS sono utili, ma non sostituiscono il controllo periodico della pressione. Infine, la prova più concreta sul piano economico e ambientale: il consumo di carburante. La stessa vettura ha percorso 10 giri con pressioni corrette e poi 10 giri con pneumatici sgonfi di 0,5 bar. Al termine di ogni sessione, il carburante è stato rabboccato e misurato con precisione. Il risultato è molto significativo:
il sottogonfiaggio ha aumentato i consumi dal 12 al 15%. Significa

a spendere di più, consumare più battistrada e produrre più emissioni, senza alcun vantaggio. La conclusione è semplice. Gli pneumatici non hanno una data di scadenza legata alla settimana di produzione se sono stati conservati correttamente. Conta invece il loro stato reale,

Appuntamento venerdì al Burgenstock Resort sul lago di Lucerna per l'accordo che promette di porre fine al conflitto tra Stati Uniti e Iran. I protagonisti della cerimonia di firma del protocollo d'intesa saranno da una parte il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf e dall'altro il vicepresidente americano J.D. Vance. Sui contenuti, i nodi da sciogliere restano molti e incognite aggiuntive riguardano le scelte di Israele. L'Iran ha infatti chiarito che considererà qualsiasi nuovo attacco israeliano contro il Libano e l'ulteriore occupazione dei suoi territori una violazione dell'accordo. Iran e Stati Uniti negoziano con fatica un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz e porre fine alla guerra, un conflitto che non ha superato i 4 mesi, ma che in Kenya ha innescato una piccola rivoluzione. Qui molti usano quotidianamente le motociclette e, come in vari paesi africani, esiste anche una versione a 2 ruote del taxi, il Boda Boda. Da marzo, per combattere il caro carburante, aumentato del 20%, in moltissimi hanno optato per i motorini elettrici e le vendite sono schizzate del 40%. Una buona notizia non solo per i nemici dei combustibili fossili, ma anche per il mercato. È una startup locale, Spiro, a controllare le vendite. Dalle 4.000 del 2023 punta ad arrivare a 50.000 nel 2026, con filiali in Uganda, Camerun, Ruanda, Benin, Togo e Nigeria. Il mondo imparerà dall'Africa, assicura il vicepresidente Raymond Kitunga. Un mese fa veniva dichiarata ufficialmente l'epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo e il bilancio per Medici Senza Frontiere è negativo. Nonostante il potenziamento della risposta, secondo l'ONG persistono gravi lacune nel monitoraggio, nelle diagnosi, nel tracciamento dei contatti e nel coinvolgimento delle comunità, compromettendo gli sforzi per controllare l'epidemia. Secondo l'organizzazione, ancora non si conosce la reale dimensione dell'emergenza. Nell'Ituri, epicentro della febbre emorragica, la maggior parte dei centri di trattamento è sovraccarica e, secondo i responsabili di MSF sul campo, molti dei pazienti arrivano in una fase avanzata della malattia. La maggioranza non era mai stata identificata o monitorata come contatto prima di cercare assistenza. Ad oggi sono stati confermati 650 casi e più di 130 decessi. Il governo, insieme alle Nazioni Unite e varie organizzazioni umanitarie, sta coordinando la risposta di emergenza. Tutte le madri sono in me, quelle ancora qui e quelle che non ci sono più. L'unica battaglia che non si vince è quella che non si combatte. Lo ha detto di recente Tati Almeida, fondatrice e presidentessa dell'Associazione delle Nonne di Plaza de Mayo, venuta a mancare in settimana all'età di 95 anni. Un simbolo per le nonne e le madri che durante la dittatura argentina, tra gli anni 70 e 80, scendevano in strada per chiedere verità e giustizia per i figli e i nipoti sequestrati, imprigionati e o fatti sparire dai militari. Un lavoro che è proseguito anche dopo la caduta del regime. Migliaia di neonati o bambini piccoli strappati ai genitori furono dati in adozione, ma nel 1987 Almeida e compagne hanno ottenuto la creazione della Banca Nazionale del DNA, che ha permesso ad oggi di ritrovare 140 nipoti. Sia la banca che l'associazione però hanno subito il taglio dei fondi governativi con l'avvento del presidente Javier Milei nel 2023. Un'altra battaglia per le eredi di Tati Almeida.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi.

0: dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione serale di Italia 2 News. Il comune di Sala Consilina dovrà pagare 1 milione di euro all'ex Ergon, la società che si occupava della gestione dei rifiuti nel Vallo di Diano. La copertina è a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Il comune di Sala Consilina deve oltre 1 milione di euro alla Ergon, la società partecipata del consorzio Centro Sportivo Meridionale, Ergon ormai in fallimento, perché la Corte d'Appello di Potenza, sezione civile, ha rigettato il ricorso del comune guidato ora dal sindaco Mimmo Cartolano contro il decreto incentivo con cui il tribunale di Lagonegro aveva intimato il pagamento in favore della Ergon di una liquidazione di oltre 1 milione di euro a titolo di corrispettivi per i servizi relativi alla gestione del ciclo dei rifiuti e per il rimborso del costo del personale e dei maggiori oneri consortili. Si era cercato anche di trovare un accordo prima di questa sentenza, accordo non trovato. Nel 2022 il tribunale aveva rigettato l'opposizione del comune di Sala Consilina, ritenendo provato il credito sulla base della documentazione prodotta da Ergon, che in questo momento, ricordiamo, è in fallimento e c'è il curatore fallimentare. Il comune propose appello articolando una serie di censure che però non sono state accolte dalla Corte di Appello di Potenza. La curatela del fallimento Ergon ha chiesto il rigetto dell'appello sostenendo la piena validità della cessione mai dichiarata nulla e l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal comune di Sala Consilina. Ora la decisione da parte della Corte di Appello di Ergon, 1 milione di euro, questa è la cifra che il comune di Sala Consilina dovrà dare a Ergon. Una cifra importante che potrebbe avere conseguenze anche sul bilancio del comune salese.
0: Il TG si ferma per una manciata di secondi, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio. Marco Aiello, che nel settembre del 2023 uccise la moglie incinta a Battipaglia, è stato condannato a 24 anni di carcere. I dettagli nel prossimo servizio. È stato condannato a 24 anni di carcere Marco Aiello, l'idraulico di Battipaglia che il 20 settembre 2023 uccise a coltellate la moglie Maria Rosaria Troisi all'interno della villetta di famiglia. All'uomo, già in cella dal 2023, sono stati riconosciuti il vizio parziale di mente e la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate. La sentenza è stata emessa ieri dai giudici della Corte di Assise di Salerno. Al momento della morte, Maria Rosaria era al terzo mese di gravidanza. Per questo motivo l'imputato, oltre che di omicidio, è accusato anche di provocato aborto, essendo consapevole dello stato di gravidanza della moglie. I giudici hanno anche disposto la libertà vigilata per 5 anni e la sospensione della potestà genitoriale. Secondo la ricostruzione della procura salernitana, la crisi coniugale tra i due era iniziata mesi prima dell'omicidio. L'uomo era ossessionato dal fatto che la moglie potesse intrattenere relazioni extraconiugali e i litigi tra i due erano frequenti. La mattina del 20 settembre Aiello si svegliò con tachicardie e dolori addominali e la moglie gli consigliò di recarsi in ospedale. L'uomo però si recò da un vicino di casa e poi chiamò la suocera chiedendo loro di avvertire la polizia perché la moglie aveva minacciato di accoltellarlo. Tornato a casa fu lo stesso Aiello ad allertare il 112 e uccidere la moglie con 7 fendenti sferrati con un coltello. Ora bisognerà attendere le motivazioni della sentenza emesse dai giudici della Corte di Assise di Salerno per un eventuale appello. Per l'avvocato Giovanni Giuliano, difensore dell'imputato, Marco Aiello la mattina del 20 settembre 2023 era nel culmine del suo delirio e quindi completamente incapace di intendere o volere. Al contrario, le avvocatesse Norma Maranzino per i due fratelli della Troisi ed Angela Inghilleri per i figli minori, al termine delle discussioni come parti civili, avevano concluso per il pieno riconoscimento della capacità di intendere e di volere dell'imputato, con tutte le aggravanti, compreso la premeditazione e la crudeltà, e chiedendo la condanna ad una giusta pena oltre il risarcimento del danno. Momenti di paura a Torre Orsaia, dove nei giorni scorsi un uomo è caduto in un pozzo profondo 6 metri. Fortunatamente l'uomo è stato salvato dai soccorritori. Vediamo.
3: Momenti di apprensione a Torre Orsaia, dove un uomo di circa 70 anni, residente a Tortorella, è caduto all'interno di un pozzo profondo circa 6 metri, situato in via Calvario. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania, attivati dalla centrale operativa del 118, poiché le postazioni di soccorso territorialmente più vicine erano già impegnate in altri interventi. Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro Bussentino, che hanno provveduto alle delicate operazioni di recupero dell'uomo. Al momento dei soccorsi il settantenne era cosciente e collaborativo. Dopo essere stato recuperato e sottoposto alle prime valutazioni sanitarie, è stato trasferito in ambulanza all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania per ulteriori accertamenti e controlli. Fortunatamente, secondo le informazioni emerse nelle ore successive all'intervento, l'uomo non avrebbe riportato gravi conseguenze. Restano da chiarire le circostanze che hanno provocato la caduta nel pozzo. L'intervento si è concluso con esito positivo grazie al tempestivo coordinamento tra personale sanitario e vigili del fuoco.
0: Lieto fine anche a Venosa, in Basilicata, con il ritrovamento dell'uomo di 71 anni che era scomparso nella giornata di ieri. Il 71enne era caduto in un campo alla periferia del centro abitato e non riusciva più ad alzarsi. A ritrovare l'anziano sono stati i vigili del fuoco, che lo hanno affidato alle cure del personale del 118. Alle ricerche hanno partecipato, oltre ai caschi rossi con l'ausilio di droni, anche i volontari della protezione civile con cani molecolari, carabinieri e polizia. Ed ora cambiamo pagina e ci occupiamo della nuova iniziativa del consorzio di bonifica integrale Vallo di Diano e Tanagro. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo servizio. Nei giorni scorsi il Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro ha approvato un'importante iniziativa progettuale dedicata all'interassa fluviale del Calore Tanagro, con l'obiettivo di coniugare sicurezza idraulica, tutela ambientale, valorizzazione paesaggistica e nuove opportunità di fruizione del territorio. La proposta del presidente Beniamino Curcio, che è stata approvata all'unanimità dai consiglieri del Consiglio, intende promuovere una progettazione integrata capace di dare continuità alle opere già realizzate, come il recupero del tratto urbano del fiume Apolla e a quella attualmente in corso, a partire dagli interventi in località Cappuccini a Sassano e dalla pista ciclabile in fase di realizzazione lungo gli argini del Tanagro. Negli ultimi anni, sottolinea Beniamino Curcio, il consorzio ha voluto assumersi una responsabilità che andava oltre le proprie competenze dirette sui corsi d'acqua naturali, intervenendo concretamente sul Tanagro per affrontare criticità che da troppo tempo gravano sul territorio. Oggi vogliamo compiere un ulteriore passo avanti e costruire una visione di lungo periodo che guardi non soltanto alla sicurezza, ma anche le straordinarie potenzialità ambientali, paesaggistiche e sociali che questo fiume può esprimere. Tra gli interventi previsti dalla proposta figurano il completamento della pista ciclabile lungo gli argini del fiume, in continuità con quella già in fase di realizzazione, un percorso complessivo di circa 14 km che parte dalla località Cerreta nel comune di Montesano e che il nuovo progetto intende prolungare fino a Polla. Il progetto prevede inoltre il recupero di due storici caselli idraulici, oggi dismessi, e delle relative paratoie, con la possibilità di destinarli anche a finalità museali e didattiche per il loro rilevante valore storico e culturale. Infine, l'iniziativa contempla il recupero delle due importanti aree umide presenti a Rio Freddo, nel comune di Buonabitacolo, e in località Mesole, Tratteggiano e Sala Consilina. La riqualificazione e la messa in sicurezza dei filari alberati lungo gli argini Tratena, Lucana e Polla, nuove opere di carattere idraulico e ambientale per migliorare la funzionalità del fiume e valorizzarne gli aspetti naturalistici e paesaggistici, nonché interventi

di adeguamento delle infrastrutture viarie connesse al sistema fluviale. L'obiettivo del consorzio è quello di restituire progressivamente il Tanagro alle comunità locali, come luogo di incontro, spazio di vita, patrimonio ambientale e risorse per attività turistico-ricreative e sportive. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco!

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati a Italia Due News. Adesso ci occupiamo del convegno organizzato dalla sezione AIGA di Lago Negro sul tema dell'affido condiviso. Ce ne parla Federica Pistone.
1: Si è concluso con un'ampia partecipazione di pubblico l'evento formativo organizzato dalla sezione AIGA di Lago Negro dedicato al tema affido condiviso. A 20 anni dalla legge, un dibattito tra diritto, prassi e tutela del minore, al centro di un confronto di grande attualità giuridica e sociale. L'iniziativa ha registrato un significativo riscontro da parte della comunità forense del territorio, confermando la centralità della formazione continua per la crescita della giovane avvocatura. Nel corso dei lavori sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni e del mondo giudiziario ed accademico, tra questi l'avvocato Luigi Bartolomeo III, presidente AIGA nazionale, il dottore Romano Gibboni, presidente del Tribunale di Lago Negro, e l'avvocato Vincenzo Bonafine, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lago Negro. Di particolare rilievo anche i contributi dei relatori che hanno partecipato, tra cui il dottore Giuseppe Izzo, magistrato del Tribunale di Lago Negro, l'avvocata Alberta Martini Barzolai, componente della Giunta Nazionale AIGA, e la dottoressa Raffaella Grisolia, psicologa, psicoterapeuta e CTU. Apprezzata anche la conduzione dei lavori affidata all'avvocata Rosy Di Carlo del direttivo AIGA Lago Negro, mentre le conclusioni sono state curate dalla presidente della sezione, l'avvocata Annalita Romano, che ha sottolineato l'importanza del confronto interdisciplinare sul tema dell'affido. Un ruolo centrale nell'organizzazione è stato svolto dal Comitato Scientifico dell'AIGA. Nel corso dell'evento è stata inoltre annunciata la nomina a soci onorari dell'AIGA di Lago Negro delle avvocate Teresa Lopardo e Giovanna D'Alessandro, riconoscimento attribuito per il costante impegno nella formazione e nel supporto ai giovani praticanti.
0: Ci spostiamo a Salerno per parlare della possibile riapertura parziale della Universo Beach. Ascoltiamo anche alcune dichiarazioni del sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca.
1: Le possibilità di rendere pienamente accessibile la spiaggia di Universo Beach a Salerno appaiono al momento ridotte. L'amministrazione comunale di Salerno continua a lavorare per individuare una soluzione che consenta almeno una fruizione parziale dell'arenile, ma sul futuro dell'area incombono le verifiche in corso da parte degli enti preposti e le possibili determinazioni della magistratura. A fare il punto della situazione è stato il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca. Il primo cittadino ha spiegato che il comune ha avviato interlocuzioni con l'impresa che ha eseguito gli interventi sta valutando quella che allo stato sembra essere l'unica opzione praticabile, l'apertura di un accesso limitato alla spiaggia, previa messa in sicurezza dell'area interessata dal cantiere. Una prospettiva che resta però subordinata all'esito degli accertamenti in corso. Gli uffici comunali sono infatti in contatto con diversi organismi istituzionali, tra cui la Guardia di Finanza, l'ASL e l'ARPAC. Le analisi già effettuate avrebbero escluso rischi per la salute pubblica legati alla sabbia impiegata. Restano sotto osservazione altri aspetti tecnici, in particolare lo spessore e la composizione del materiale utilizzato, ritenuti differenti rispetto a quanto previsto dal capitolato. Secondo le verifiche, queste caratteristiche favorirebbero un ridotto assorbimento dell'acqua, determinando un effetto di compattazione del terreno.
2: L'unica cosa che possiamo fare, fermo restando il contenzioso che è in atto, quindi decideremo poi a settembre, quello che si può tentare di fare è di aprire comunque un varco, un passaggio per arrivare sulla spiaggia, per consentire almeno a tante famiglie di poter fare un po' di balneazione nel periodo estivo. Questo presuppone ovviamente un controllo di sicurezza, anche sanitario, problemi sanitari non ce ne sono, il problema è che la sabbia non fa permeare l'acqua, questo è tutto, c'è un po' di ristagno, ma diciamo, problemi dal punto di vista sanitario e della sicurezza non ce ne sono, quindi l'ipotesi a cui si può lavorare è recintare il cantiere, metterlo in sicurezza e aprire un varco per consentire ai cittadini di poter andare lì sulla spiaggia. Il presupposto ovviamente è che non scattino provvedimenti di sequestro del cantiere da parte dell'autorità giudiziaria.
0: Ed ora la viabilità. Ad un anno dalla sua chiusura, il viadotto Tiera alla periferia di Potenza sarà demolito. Sentiamo.
1: Prende forma il piano per la demolizione controllata del viadotto Tiera, l'infrastruttura interessata dal cedimento strutturale che dall'agosto 2025 ha causato l'interruzione della linea ferroviaria Foggia-Potenza. A fare il punto è stato il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, che ha presieduto in prefettura un tavolo tecnico con istituzioni ed enti coinvolti nel progetto. Ho accolto immediatamente la richiesta di RFI di riunire tutte le amministrazioni interessate per assicurare il massimo coordinamento e una puntuale pianificazione delle misure operative di sicurezza, ha dichiarato il prefetto. La soluzione individuata da Provincia di Potenza e Rete Ferroviaria Italiana prevede l'abbattimento con microcariche esplosive della campata che sovrasta la ferrovia e delle strutture adiacenti. L'intervento, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, consentirà di liberare l'area ed avviare il ripristino della tratta ferroviaria. Secondo il cronoprogramma illustrato da RFI, le operazioni si articoleranno in una fase preparatoria, nell'abbattimento controllato e nella successiva rimozione dei materiali. L'esplosione durerà circa un secondo e richiederà una zona di sgombero di 130 metri attorno al viadotto. Il tavolo è individuato in domenica 26 luglio, la data prevista per la demolizione. Successivamente partiranno le verifiche tecniche e i collaudi necessari per la riattivazione della linea, con l'obiettivo di ripristinare il traffico ferroviario entro l'inizio di settembre. Particolare attenzione sarà riservata alla tutela degli oltre 700 cani ospitati nel canile situato nelle vicinanze dell'area interessata. Tra le misure allo studio figurano barriere antirumore, trasferimenti temporanei nei box più lontani e, se necessario, lo spostamento degli animali più vulnerabili. La condivisione registrata rappresenta il presupposto essenziale per affrontare un'operazione complessa e altamente specialistica, concluso Campanaro. L'obiettivo è restituire al territorio una tratta ferroviaria strategica, garantendo al tempo stesso la massima sicurezza per cittadini, operatori e per gli animali presenti nell'area interessata.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. Restate con noi.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati in studio, apriamo l'ultima parte del nostro telegiornale parlando di sport con la collaborazione tra la Banca Montepruno e lo Sporting Sala Consilina. Vediamo.
1: Lo Sporting Sala Consilina e la Banca Montepruno hanno confermato, anche per la stagione sportiva 2025-2026 appena conclusa, una partnership solida che si inserisce all'interno di un percorso condiviso di crescita, valorizzazione del territorio e sostegno allo sport. La collaborazione si è sviluppata nell'arco di un'annata che ha visto il club giallo-verde di Sala Consilina raggiungere un traguardo storico, centrando per la prima volta nella propria storia l'accesso ai playoff scudetto di Serie A di futsal al termine di una stagione di altissimo livello tecnico e competitivo. Il risultato ottenuto rappresenta il frutto di un lavoro costante, si legge in una nota dell'istituto bancario, e strutturato dalla proprietà in primis e poi di tutto il gruppo squadra, costruito giornata dopo giornata dentro e fuori dal campo. La partecipazione ai playoff, ricordiamo, ha confermato lo Sporting Sala Consilina tra le migliori realtà del panorama.

0: Panorama nazionale ha anche vinto la prima partita contro Napoli, poi ha perso le successive due sfide. Il direttore generale della BCC Montepruno, Cono Federico, durante la visita di fine stagione della squadra presso la sede amministrativa di Sant'Arsenio, si è complimentato con i ragazzi di Mister Conte e ha sottolineato come il percorso dello Sporting rappresenti un esempio virtuoso di attaccamento al territorio e capacità progettuale, evidenziando il valore di una realtà che continua a portare in alto il nome di Sala Consilina e del Vallo di Diano. Essere al fianco di questo progetto, guidato dal presidente Antonio Detta, significa sostenere una visione fatta di serietà, programmazione e radicamento territoriale, ha detto Cono Federico. Oltre al direttore generale erano presenti anche il responsabile Antonio Mastandrea e il preposto della filiale di Deggiano Alfiero Albanese.
1: Ci spostiamo in Basilicata, dove sono in arrivo circa 5 milioni di euro per rafforzare il comparto zootecnico regionale, il servizio di Federica Pistone.
2: La Regione Basilicata investe oltre 5,6 milioni di euro per rafforzare il comparto zootecnico regionale. Lo ha annunciato l'assessore alle politiche agricole, alimentari e forestali Carmine Cicala. Le risorse stanziate, di cui 4,6 milioni a carico della Regione, saranno destinate a servizi di consulenza tecnica, trasferimento delle conoscenze, ma anche attività informative e promozionali, oltre che alla prevenzione e al controllo delle epizoozie. La quota più consistente, pari a 4,8 milioni di euro, finanzierà interventi per la tutela della salute animale, il benessere degli allevamenti e la sicurezza delle produzioni agroalimentari lucane. Gli allevamenti rappresentano una risorsa strategica per la Basilicata, ha sottolineato Cicala, perché sostengono l'economia delle aree rurali, valorizzano le produzioni locali e contribuiscono alla tutela del territorio. L'assessore ha inoltre sottolineato l'importanza di investire nella prevenzione sanitaria, nella biosicurezza e nel contrasto all'antimicrobico resistenza, elementi considerati fondamentali per garantire competitività e sostenibilità alle aziende del settore. Per assicurare la continuità dei servizi nel 2026, le attività saranno affidate all'Associazione Regionale Allevatori della Basilicata, in attesa del completamento delle procedure di gara predisposte dalla Regione per gli anni successivi.
1: Concludiamo con lo spettacolo. Sui social stanno spopolando dei video in cui le serie turche vengono rivisitate in chiave napoletana. Tra gli attori è presente anche Carmine Camardella, originario di Polla. Vediamo.
0: Daniele e Francesco sono due attori, creator e TikToker napoletani che hanno creato una serie diventata viralissima che fa vivere, ovviamente in chiave ironica, le serie turche ambientate a Napoli. Le serie turche stanno spopolando in Italia, soprattutto sui canali Mediaset, e i due attori napoletani sono riusciti a creare due personaggi che stanno riscuotendo grande successo sui social. L'ultimo video, in ordine di tempo, è forse quello che più di tutti ha regalato sorrisi e anche, importantissimo, visualizzazioni. Questo anche per la collaborazione con gli Artetica, Monica e Enzo, famosi comici napoletani. Non solo, però, ad apparire nel video come attore protagonista, e non è la prima volta che collabora con Daniele e Francesco, anche l'attore di Polla, Carmine Camardella. Caratterista, attore brillante e volto che si identifica subito. Carmine studia teatro sin da piccolo a Polla con l'associazione Tempo e Memoria, poi si è trasferito a Napoli per continuare i suoi studi e sta ottenendo diversi ruoli in teatro. Si diletta anche con i video virali. Già in passato a Polla era stato protagonista di alcuni video diventati appunto virali creati da Micro Mosca. Ora il salto nel mondo delle visualizzazioni con le serie turche, se fossero ambientate a Napoli.
1: Il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

una serata speciale. Fai strike con noi. Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'ambulanza.

0: Giulia Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Ehi, Maia, chi è la nonna? Signora, dobbiamo eseguire, siamo della polizia. Signora, signora, dobbiamo eseguire. Signora, siamo dalla questura.
1: Ma chi sta collaborando con noi, signora?
2: Signora,
1: ho migliorato
2: la situazione.
0: Signora, signora, aiuta, aiuta. No, dobbiamo andare, Simone, Simone. Simone.
3: Signora,
0: deve collaborare, signora.
1: Sta collaborativa con noi, signora.
0: La mano,
2: lasciami.
0: Signora, lasci il bambino.
1: Signora.
2: Simone, il bambino no.
0: Signora, lasci il bambino.
2: Lasciami.
0: Tenga così.
4: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri, la seconda nella quale parleremo dell'allontanamento dei bambini dalle loro famiglie, gli orfani per legge, come li abbiamo chiamati nell'ultimo numero della rivista Delitti e Misteri, ovvero quei bambini che spesso con motivazioni quantomeno chiamiamole assurde, relazionate ad assistenti sociali, molto spesso purtroppo poco preparati, non idonei per affrontare casi così delicati. Anche oggi ne parleremo in studio con i miei ospiti, con Laura Rusa, mamma di un bambino sottratto proprio a lei. Da quanto tempo non vede suo figlio, Laura?
5: Non ho più contatti con mio figlio da oltre 2 anni ormai.
4: Ecco, una mamma che da 2 anni non ha rapporti, non ha contatti addirittura col figlio. È con noi nuovamente il dottor Marco Valerignani, criminologo. Bentornato.
6: Grazie.
4: Dottor Valerignani, naturalmente anche l'amico Giorgio.

0: Giovanni Napa, fonico forense, bentornata anche a te. E collegati in esterna abbiamo l'avvocato Cristina Franceschini da Verona. Bentornata, avvocato.
1: A lei e ai suoi telespettatori e agli altri ospiti in studio.
0: E il consigliere della Corte Suprema di Cassazione, Angelo Matteo Socci. Bentornato, dottore.
2: Buona serata a voi tutti.
0: Bene, abbiamo visto, ho voluto aprire anche questa puntata con un altro caso di un bambino strappato dalle mani della mamma, un bambino che urlava, non voleva naturalmente lasciare la propria mamma, la forza pubblica che faceva, naturalmente, lo voglio sottolineare, il proprio lavoro, insomma, l'ha dovuto per forza di cose portare via, perché poi se non si risponde agli ordini sono loro che ne pagano. Probabilmente poi questo lo chiederò anche al dottor Sorci, perché poi con il dottor Sorci abbiamo fatto tantissime trasmissioni e il dottor Sorci ha sempre sottolineato una cosa, che quando ci sono delle azioni da compiere serve personale altamente specializzato. Dottor Sorci, io parto direttamente con lei, perché poi lei è quasi ospite fisso della nostra trasmissione e ha sempre parlato di professionalità. Ecco, in questi casi non servirebbe magari del personale specializzato? Gli agenti di polizia sono addestrati per fare altre cose, non certo per andare a prendere i bambini alle mamme. Insomma, non servirebbe magari del personale più attrezzato, adeguato, preparato, magari con modi più congrui per un bambino di quell'età, per un adolescente, per un bambino di 3, 4 anni, 5 anni, 10 anni?
2: Ma le esecuzioni che concerne i bambini devono essere tutti seguiti dal giudice tutelare e da operatori professionisti, non si devono creare traumi, perché se pur vero che bisogna eseguire dei provvedimenti che hanno le loro ragioni, non discutiamo delle ragioni, è pur vero che l'esecuzione di questi provvedimenti deve fare il meno male possibile. Nella psiche del bambino un'esecuzione forzata, come se fosse un arresto, una messa in sicurezza, cagiona un trauma, forse grave, un trauma grave. Ecco, questo va evitato, ma io credo che gli operatori del diritto sappiano questo e seguano con le dovute cautele. Non credo che ci siano casi di esecuzione così drammatica, forse non lo so se questo era un caso vero, quello era una ricostruzione giornalistica. L'esecuzione dei minori devono essere fatte con i guanti bianchi, devono essere fatte da personale specializzati, da assistenti, sotto la cura del giudice tutelare, che riesce a eseguire il provvedimento senza creare traumi.
0: No, era un video assolutamente originale, non è stato creato per scopi giornalistici, anche perché lei sa benissimo che noi non usiamo mostrare ai nostri telespettatori dei video creati ad hoc, ma insomma, anche perché non siamo qui a giudicare nessuno, ma a affrontare un tema che è molto delicato, che voglio sottolineare, nessuno vuole trattare, perché è un tema che forse dà fastidio a troppi e dietro c'è un business che forse arricchisce altrettanti. Ecco, io vorrei parlare proprio adesso del business che c'è dietro questi allontanamenti. Pare, insomma, un business di oltre 6 miliardi di euro. Il fatto che poi si preferisca magari togliere dei figli a una famiglia perché perde il posto di lavoro, perché non può poi magari offrirgli tutto quello che dovrebbero offrire dei genitori, vengono mandati in strutture pubbliche che costano anche 400 euro al giorno. Sarebbe molto meglio probabilmente dare 100 euro alla famiglia e permettere e garantire ai figli di crescere nella propria casa. Laura, mi sembra un'assurdità anche questa.
3: È assolutamente un'assurdità. Io penso a mio figlio, appunto, che ha trascorso un anno e due mesi in casa famiglia e di cui io ho visto con i miei occhi le determine comunali per un importo di 3.100 euro al mese per mio figlio, quindi un bambino che costava singolarmente 3.000 euro al mese, per cui con 3.000 euro al mese capiamo tutti che un bambino dovrebbe avere una vita super, perché credo che nessuno di noi, insomma, come dipendente statale con uno stipendio medio spende 3.000 euro al mese per un bambino. Ma soprattutto relativamente a questo fatto, è chiaro che casa famiglia vuol dire posti di lavoro, letti pieni vuol dire posti di lavoro, perché vuol dire educatori in

0: impegnati, vuol dire psicologi, vuol dire psicoterapeuti, psichiatri, assistenti sociali che controllano gli incontri protetti con i genitori quando ci sono, visto che nel mio caso non ci sono più stati, e senza contare poi tutto il resto, cioè anche la semplice ditta delle pulizie o i fornitori di generi alimentari. Quindi va da sé che si tratta di una filiera talmente ampia che cercare di far cessare questo dramma dei bambini vuol dire veramente ridurre abbondantemente i posti di lavoro, e forse è proprio questo uno dei motivi per cui non si ha interesse. La cosa che lascia veramente senza parole è vedere come alcune di queste strutture, non voglio generalizzare, ma quella dove era mio figlio svolgeva questo tipo di attività, alcune di queste strutture arrivano persino a fare delle raccolte di beneficenza coinvolgendo i cittadini, chiedendo generi alimentari di prima necessità. Mi ricordo ad esempio che l'anno scorso sotto Natale c'erano degli annunci della casa famiglia di mio figlio che richiedeva ad esempio il dentifricio, la carta igienica, la pasta o la passata di pomodoro, quando abbiamo appunto dei termini comunali di 3.000 euro al mese per bambino. Quindi si arriva addirittura ad uno sfruttamento, diciamo, delle situazioni di questi bambini per creare una sorta di compassione, di pietà, diciamo così, nella gente che non è a conoscenza di questo dramma.
1: Giovanni,
0: e perché non è a conoscenza?
1: Giovanni.
0: Perché purtroppo se ne parla poco, perché non tutti hanno il coraggio che ha lei, direttore, di affrontare queste tematiche. E quindi si utilizzano i bambini proprio per fare raccolte di beneficenza, sfruttando appunto l'immagine dell'orfanello, l'immagine del bambino abbandonato, quando invece sappiamo che non sono queste le motivazioni. Io stessa oggi mi sono ritrovata nel condominio dove abito con una locandina pubblicitaria di una casa famiglia che chiedeva beneficenza per i bambini, e i miei condomini hanno rilevato che fosse un fine nobile e giusto, perché la gente non sa cosa ruota dietro a queste situazioni.
1: Ha fatto male a non portarci la fotografia di questa locandina, perché insomma è piuttosto vergognoso. Giovanni, prima che iniziassimo a registrare mi hai raccontato alcuni episodi legati poi a degli assistenti sociali. Ripeto, io non voglio mettere sulla graticola gli assistenti sociali, lungi da me l'idea. Metto sulla graticola persone che poi non sono capaci di fare il proprio lavoro, quantomeno lo fanno magari con qualche ombra, no? Come ha detto qualcuno. Ecco, vuoi raccontarci uno di questi episodi? Perciò è emblematico anche su come poi queste case famiglie, che sono tutte private nel 99% dei casi, proliferano e sono sempre stracolme di clienti, tra virgolette.
2: Io mi occupo di audio a livello forense, di tutte quelle registrazioni che vengono prodotte per provare una qualche situazione. Parlando in questo caso di bambini e di assistenza sociale in generale, possiamo parlare di quei bambini che diventano vittime, così li definisco io, di separazioni non troppo calme, di separazioni turbolente, e questi bambini vengono usati poi come arma di ricatto in qualche modo, e finiscono per trovarsi in queste situazioni. Un caso è quello di una madre che in un clima di separazione fa diversi esposti nei confronti dell'ex marito, del marito comunque, accusandolo di avere dei comportamenti violenti, sia fisici che non. A questo punto si innesca un meccanismo tale che non sto a sviscerare nei particolari, ma a un certo punto questa donna con i due bambini viene posta sotto l'attenzione appunto degli assistenti sociali. Si recano più volte a casa di questa signora. Questa signora ad un certo punto, notando che viene anche ricattata, minacciata in qualche modo: se non tieni questo comportamento, se non seguirai questa linea, i bambini non li vedrai più, te li toglieremo. Ad un certo punto comincia a registrare questi incontri, e questo è il motivo per cui poi arriva da me, e viene fuori una situazione paradossale, assurda. La mamma accusata di essere inidonea a fare la mamma, di non preoccuparsi delle esigenze principali, fondamentali di questi bambini, di farli vivere anche in un clima di sporcizia, ma traducendo nella realtà quello che era successo, il non essere adatta e il non prendersi cura delle esigenze dei bambini si risolveva nell'aver trovato in un armadio una dozzina di capi d'abbigliamento, magliette, perché ricordo

0: sporche di caffè, lasciate un attimo nel lavello della cucina in attesa di essere poi lavate successivamente. E di ritardo a scuola. Ritardo a scuola di ben 1 minuto e 14 secondi, avevano addirittura cronometrato, e in una grande città, voglio dire, è verosimile che succeda questo, e nonostante le maestre si fossero offerte di testimoniare sul fatto che questi bambini arrivassero sempre puntuali, e non è servito a niente. Morale della favola, in base alle relazioni che hanno fatto queste persone, sulla scorta di questo, i bambini sono stati tolti alla madre. A tutt'oggi credo sia passato un anno e mezzo abbondante. La mamma riesce a vedere questi bambini, credo una volta ogni 15 giorni, in una struttura protetta e dovendo pagare per vederli.
1: Ecco, poi parliamo anche di questo, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, ci vediamo fra un paio di minuti circa.

0: Avvocato Franceschini, abbiamo sentito il racconto che ci ha fatto il dottor Nappa. Insomma, bastano due tazzine di caffè, due panni, due mutande non stirate, due magliettine non stirate per togliere un bambino alla propria mamma?
1: Credo assolutamente no, perché con le mamme che lavorano, che hanno giusto il tempo magari di arrivare a casa, preparare il pranzo, dar da mangiare, poi arriva la nonna o la babysitter e poi scappare via, cioè io sfido chiunque ad avere la casa in ordine tutta la settimana H24. E io stessa oggi per venire qui presto non ho potuto lavare la tazzina del caffè, quindi... non credo proprio. Sul discorso, però, ecco, queste cose dovrebbero essere poi confutate in tribunale, eccetera, però è sempre la persona che riceve la visita di questi assistenti sociali che dopo deve provare il contrario, fornendosi appunto, come ha detto chi mi ha preceduto, di registratore, eccetera, perché deve dimostrare che in realtà quello che scrive un assistente sociale è falso. Tra l'altro l'assistente sociale, essendo un incaricato di pubblico servizio, quello che scrive è come fosse un operatore, un soggetto della forza pubblica, quindi fa piena fede

0: falso. Quindi si innesca un meccanismo che poi è difficile riuscire a smontare appieno, se non con tempi comunque lunghi. Per quello che riguarda il pagamento degli incontri protetti, per gli incontri protetti è vero, non succede in tutti i comuni, ma in alcune città succede. Io stesso ho avuto una nonna che per vedere il nipote doveva spendere 80 euro all'ora in uno spazio neutro distante 60 km da casa, quindi oltre a rinunciare a una giornata di lavoro. Per vedere il nipote doveva spendere ogni volta 80 euro. D'altra parte mi sono sentita dire da qualche comune di paesi anche benestanti, ecco, non quelli insomma, in difficoltà economiche, comunque visto che non c'era la possibilità di pagare lo spazio neutro con le educatrici, perché spesso vengono presi appunto in appalto presso delle cooperative. Gli incontri potevano rimanere ancora per qualche mese per un incontro al mese, quindi un assistente sociale che ti dice ci sono problemi di copertura finanziaria, quindi se non ci appaltano lo spazio neutro perché noi comune non riusciamo a pagarlo più di una volta al mese, tu vedi tuo figlio una volta al mese. Cioè, io credo che siamo alla follia. Come anche ci sono stati in cooperative che hanno interrotto gli incontri perché la madre non poteva più pagare e quindi hanno invitato il servizio a rivolgersi ad altre cooperative perché c'era un debito maturato. Poi sfido chiunque a vedere nelle relazioni di quegli operatori dei tratti positivi quando litighi sul compenso dovuto a fine incontro. Perché ovviamente non tutti possono permettersi di vedere il figlio una volta a settimana pagando 80 euro, perdere un giorno di lavoro a settimana, eccetera. Cioè, credo che siamo in un meccanismo che va contro ogni diritto umano, e ogni diritto civile ed ogni diritto all'affettività, all'affetto, al ricongiungimento con i propri
1: Ecco, avvocato.
0: genitori.
1: Avvocato, mi scusi, io rigiro la domanda al dottor Socci, naturalmente. Dottor Socci, l'avvocato ha parlato di follia. Io rincarerei la dose e parlerei di barbarie, di veramente della negazione del diritto. Ma è possibile che dei bambini possano essere sottratti alle famiglie semplicemente perché ci sono dei panni non stirati? Io visiterei le case degli italiani, vorrei vedere quante famiglie hanno dei panni che non sono stirati. A casa mia c'è un mezzo armadio perché stiro ogni 15 giorni vivendo da solo, per cui insomma mi toglierebbero i cani che ho probabilmente. No. Però voglio dire. Com'è possibile che si arrivi a tanto? E com'è possibile che poi chi relaziona queste cose venga ancora tenuta a lavorare e non paghi mai? E ancora, le chiedo, ma anche il magistrato che verifica queste cose, è possibile che si fidi ciecamente di quello che scrive un assistente sociale?
2: Ma io non conosco il caso concreto, e il caso concreto come presentato sembra una domanda suggestiva, la risposta è scontata, quindi non conosco il caso concreto, quindi non mi posso impicciare di cosa è successo in quel caso. Certo, se uno dice soltanto perché ci stanno cinque magliette da stirare, certo, la domanda è suggestiva, la risposta è scontata, insomma, la domanda contiene in sé già la risposta. Il problema è un altro, noi dobbiamo capire che uno dei diritti fondamentali dei minori è quello di vivere con la propria famiglia ed è un diritto che deve essere garantito il più possibile. Che è successo in Italia? Perché ci sta questo sbandamento? Perché noi, a furia di essere più realisti del re, per dire l'interesse del minore, alla fine poi perdiamo di vista l'interesse del minore e possiamo fare l'interesse di chi gira intorno all'economia sommersa degli affidamenti dei minori. Questo è il concetto proprio molto crudo. È un po' come vissero quando c'era l'indagine nella mafia capitale, delle intercettazioni emergeva, dice, famo più soldi con, diciamo così, con la tutela degli extracomunitari, dell'alloggio e del mantenimento, che non con la droga. Ecco, questo dà l'idea. Non credo sia così pure per i minori. Ma io da quando sono andato in magistratura avevo sempre un concetto. Ma è possibile che non riusciamo, soprattutto quando la mancanza di attenzione come minore è di origine economica, non riusciamo a dare 400-500 euro alla famiglia per mantenere il minore e poi ne diamo 3-4 mila?

0: 5.000 all'economia sommersa? Ecco, non vorrei che le esigenze economiche di chi opera nel settore, per carità, ci sono pure operatori, non bisogna fare tutto il buon fascio, questo va sempre detto, perché ci sono anche operatori professionali che fanno un'opera di bene e tutelano quelle vere situazioni di abbandono, di indigenza, di malessere, di figli violentati, di figli maltrattati, eccetera. Però purtroppo si possono creare dei casi limite. Ecco, noi dobbiamo partire da un dato di fatto: vi è un diritto naturale del minore a vivere con la sua famiglia, e credo che sia un diritto, non bisogna nemmeno spiegarlo. Si è nati e si è figli di Tizio e Caio, genitore, ma padre e madre, e se è possibile, finché è possibile, con qualsiasi sacrificio, lo Stato. E questo ce lo insegna la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ci ha dato sonori ceffoni su certi aspetti. Finché è possibile, lo Stato deve garantire al minore la vita nella sua famiglia naturale, nella sua famiglia dove è nato. Naturalmente ci sono quelle ipotesi dove non è possibile, lì deve intervenire lo Stato, ma deve intervenire poi soprattutto riportando al caso di prima, i provvedimenti nei confronti di figli, non si parla di esecuzione forzata, di attuazione dei provvedimenti. Già lo stesso termine giuridico è diverso, non è che c'è l'esecuzione come se fosse una cosa, se piglia il bambino come se fosse un oggetto, c'è l'attuazione del provvedimento che deve essere graduale sotto il controllo giudiziario. Naturalmente il giudice deve essere un professionista, ma perché? Io ho sempre sostenuto che uno dei grossi problemi della nazione italiana è la scarsa attenzione dei giudici ai diritti, perché si diceva si fidano ciecamente degli assistenti sociali, perché sostanzialmente è la strada più comoda per il giudice, perché l'assistente sociale ha detto questo, io non mi impiccio e seguo quello che ha detto l'assistente sociale. No, il giudice deve valutare caso per caso se quello che dicono gli assistenti sociali è di una gravità tale da far adottare certi provvedimenti, ma molti giudici lo fanno, non tutti i giudici sono uguali. Ecco, anche questo, non farei una massificazione dei giudici. Ci sono certi tribunali dei minori che funzionano, che fanno il loro mestiere, che non si fanno forzare la mano dagli assistenti sociali, che sanno indirizzare gli assistenti sociali e i consulenti, perché ci sono anche i consulenti. Non dimentichiamoci che poi i tribunali dei minori funzionano con una composizione mista, giudice professionale e giudici non togati. E quindi sostanzialmente ci sono dei tribunali che funzionano e dei tribunali che nel corso degli anni hanno dato scarsa prova di funzionalità e di attenzione ai diritti. Ecco, tutto qui. Non generalizzerei, perché generalizzare significa poi non...
1: Siamo assolutamente d'accordo, dottor Socci, anche per quello che abbiamo detto anche nella prima puntata. Purtroppo sta diventando un business troppo allargato, evidentemente troppi se ne fregano. No, la legge 149 del 2001 dice che, come diceva lei, l'ha sottolineato un paio di volte, il diritto del minore a una famiglia. Però, dottor Valerignani, mi sembra che qua è diventato il diritto non a una famiglia, ma a una casa famiglia.
2: Ma fondamentalmente nel solco di tale tematica che è stata esposta egregiamente anche dal dottore, il diritto fondamentale è quello di creare una vita il più possibile d'amore e...
1: Mi scusi dottore, perché poi concludo la domanda che mi stava sì, già sfuggendo, sì. Perché poi ci sono quelle che dei disagi che poi diventano patologia vera e propria. Abbiamo anche qualche esempio purtroppo anche a casa nostra.
2: Sì, assolutamente sì, perché fondamentalmente, come dicevamo prima, se un bambino piuttosto che un adolescente ha un disagio iniziale, esso può essere soltanto andare verso una deriva se non viene curato nella giusta maniera, ma curato non si intende a livello farmacologico, a livello psicologico, si intende più che altro curato con tutte le figure che devono essere presenti nella vita del minore. Quindi l'interazione di cui prima si parlava presuppone il fatto di una presenza non dicotomica del genitore o dell'accudente,

0: che può essere soltanto visto in maniera, diciamo così, spot, ma deve essere presente nella vita del minore piuttosto che dell'adolescente, come diciamo prima, affinché non si creino poi quelle vere patologizzazioni che insistono se il disagio affinché il disagio non assume conseguenze ancora più eclatanti. Questo, ad esempio, lo abbiamo visto in diversi casi. Uno di questi, come dicevamo prima, è quello di Luigi Chiatti, perché fondamentalmente è stato, se così si può dire, ristretto all'interno di quell'orfanotrofio ed è stato poi dato in adozione senza che la mamma naturale, questo ce lo dice lei in una vecchia intervista, ne abbia saputo niente, perché anche allora, quando il bambino Luigi, che si chiamava prima Antonio Rossi, è stato dato in adozione, non è stato più data notizia alla mamma. Quindi fondamentalmente lei si è ritrovata, così dice nell'intervista, a vedere il figlio allorquando lo hanno arrestato. E anche quello che Luigi ha vissuto all'interno di quell'orfanotrofio, lì si vede come da un disagio iniziale, che era già stato quello del sentimento che ha dovuto subire, perché lì l'abbandono c'è stato perché la mamma, come dicevamo prima, non aveva i mezzi per poterlo sostenere, perché ricordiamo che era appunto il figlio nato da una relazione con la mamma, con una persona di Firenze di cui la mamma naturale non sapeva neanche il cognome addirittura. Quindi fondamentalmente l'ha visto in maniera sporadica e poi gli è stato impedito di poterlo più vedere perché doveva essere adottato. Anche nella famiglia nuova, se così si può dire, che si è creata, nessuno, tranne la madre adottiva, ha visto Luigi, e questo ce lo dice lui, ha visto Luigi come un figlio, tant'è vero che per ciò che concerne i rapporti che aveva con il padre, con Ermanno Chiatti, diceva che ogni volta che affrontava un discorso il papà prendeva e se ne andava via. Quindi lui fondamentalmente non si è sentito mai accettato, né prima, né durante, né dopo. E questo ha caratterizzato anche tutte le sue azioni, che l'hanno fatto poi divenire patologico, partendo da una situazione borderline e portandolo a una vera e propria patologia. Quindi questo è un esempio eclatante che ci deve far pensare come esistono tanti Luigi Chiatti, come ci dice la cronaca, ma esistono anche tante persone che vivono questo abbandono, vivono questa situazione in silenzio, le cosiddette vittime silenti, che non si possono appunto normare, codificare, ma esistono.
1: Ecco, io mi volevo ricollegare al dottor Socci, sono d'accordo assolutamente sul fatto che poi ci siano delle centrali che lavorano con grande passione e bene, come i tribunali dei minori che funzionano, però di fatto, insomma, questo diritto alla famiglia, del minore alla famiglia, si sta trasformando in un diritto alla casa famiglia, perché poi, insomma, non dimentichiamoci dell'economia sommersa che c'è dietro queste case famiglia, che sono quasi tutte private, e private, ricordiamolo, hanno naturalmente necessità di avere più clienti possibile, ovvero più bambini da custodire, perché sono un reddito fisso annuale. Ecco, adesso ci fermiamo per un attimo di pubblicità, poi riprendiamo per la terza e ultima parte, dove parliamo di adozioni, e chiederò all'avvocato che ci spiegasse cosa c'è dietro queste adozioni mascherate, come vengono definite.

0: Ecco, siamo arrivati alla terza e ultima parte della nostra puntata. Insomma, ci parlava di adozioni. Avvocato, ci vuole spiegare cosa sono queste fantomatiche adozioni mascherate? Perché ce ne sente tanto parlare, ma in pochi sanno di cosa si tratta.
1: Sì, allora è un termine un po' forte, però rende bene l'idea su alcuni casi che si stanno svolgendo negli ultimi anni, ossia con l'entrata in vigore della legge sulla continuità affettiva si è dato modo agli affidatari di mantenere comunque un rapporto continuativo con il minore che hanno avuto in affidamento qualora questo venga ritenuto di suo interesse. Però la stessa legge consente quindi agli affidatari di poi avere una sorta di diritto di prelazione, però non è sempre così, nel quel caso il bambino venga dichiarato adottabile. Allora, l'istituto dell'affidamento è un istituto di per sé temporaneo e deve tendere al rientro del minore in famiglia, ossia se ci sono dei problemi contingenti della famiglia. Viene data la possibilità ai genitori di recuperare, di fare dei percorsi, di rientrare dalle difficoltà di quel tipo e poi riavere eventualmente il bambino in famiglia. In questo caso viene disposto l'affidamento appunto o in case famiglia o in famiglie affidatarie, che per lo più poi vengono definite collocatarie addirittura perché l'affidamento rimane spesso ai servizi sociali. Per poi rientrare in famiglia. E questo istituto, essendo appunto temporaneo, perché va disciplinato, va previsto per 2 anni, poi prorogabili qualora insomma, ci siano le problematiche, non siano ancora del tutto risolte, eccetera, però permette la facoltà di procedere poi con l'adozione da parte di questi affidatari, pur essendo prevista nell'interesse del minore, perché chi dice che non è a suo favore il fatto di essere in affidamento a una famiglia e poi qualora venisse dichiarato adottabile continuare il suo percorso presso la stessa famiglia invece di cambiare ed essere adottato da un'altra. Nessuno, però questo si presta a degli abusi, nel senso che è ben noto a tutti quanti ormai quanto le famiglie italiane e i genitori o comunque chi vuole diventare genitore adottivo debba sottoporsi a percorsi lunghi. Perché anche dopo 1 anno di percorso con il servizio adozioni, con consultori, eccetera, spesso si trovano in lista d'attesa, chiamiamola così anche se è un brutto termine, comunque per anni e anni, addirittura 5, 6, 7, 8 anni e spesso appunto optano per l'adozione internazionale perché a parte i problemi che ci sono stati in un determinato periodo storico con alcuni paesi, comunque dava garanzie di maggior celerità. In realtà ci sono dei casi in cui chi ha ottenuto l'abilitazione, cioè l'idoneità ad adottare, poi decide di, contattato dal servizio sociale perché c'è un'urgenza di ricerca di famiglie affidatarie, eccetera, decide di prestarsi ad un affidamento, quindi di per sé temporaneo ed è un istituto totalmente diverso da quello dell'adozione, anche nello spirito, perché un genitore affidatario ben sa che un domani dovrebbe essere in grado di lasciare che il bambino rientri in famiglia. Ecco, ci sono delle famiglie che, pur avendo i requisiti dell'adozione,

si prestano all'affidamento, e mi viene riferito da più famiglie affidatarie che praticamente o un giudice o un assistente sociale o un curatore, insomma, ha riferito a loro: guardate, si tratta di un affidamento, tra l'altro con dei termini che sono usuali in quasi tutti i tribunali, affidamento a rischio giuridico. Allora, questa è una prassi che non è prevista, è una prassi proprio perché non è un istituto previsto dalla legge, perché c'è l'adozione a rischio giuridico, cioè quando in primo grado viene dichiarato dal tribunale per i minorenni l'adottabilità, il bambino fa un anno di affidamento per adottivo, dopodiché se tutto è proceduto, insomma, se tutto è andato bene, si procede con l'adozione vera e propria. Adozione a rischio giuridico vuol dire che quando i genitori danno la loro disponibilità all'adozione, spuntano la casella anche a rischio giuridico, ben sapendo di poter avere in adozione un bambino che poi in secondo grado, magari il processo si ribalta, viene annullata l'adottabilità e quindi potrebbe ritornare in casa, a casa, diciamo, dalla famiglia d'origine. Questa è l'adozione a rischio giuridico, ma l'affidamento a rischio giuridico non esiste, è una elaborazione pratica elaborata da, appunto, messa in atto da vari tribunali per trovare famiglie affidatarie. Già parlando di rischio giuridico, vuol dire che c'è il rischio, perché questo viene riferito a loro, che comunque tornino nella famiglia d'origine, ma è uno simoro, nel senso, l'affidamento è un istituto temporaneo che deve tendere al rientro del bambino nella famiglia d'origine. Nel momento in cui tu prometti, viene promesso a questa famiglia che hai un affidamento a rischio giuridico, ma la famiglia è messa talmente male, ha dei percorsi talmente lunghi che è molto probabile che poi possiate adottare questo bambino, beh, credo che si crei innanzitutto un cortocircuito nel sistema adottivo, perché chi è in lista d'attesa per ricevere un bambino in adozione ha fatto un percorso ben diverso da quello che è per avere un bambino in affidamento. È difficilissimo essere degli affidatari, perché tu ti devi rendere disponibile ad accogliere un bambino in difficoltà, fargli da genitore ma non farti chiamare mamma e papà, cosa che invece spesso negli affidamenti che definiscono a rischio giuridico succede, cioè gli affidatari si fanno chiamare mamma e papà, i loro genitori sono i nonni. E dopodiché, quando il percorso dei genitori biologici invece funziona, hanno tutte le carte in regola per avere genitori, allora loro frenano per il rientro, ostacolano il rientro con comportamenti veramente ostativi, manipolando i bambini, e quindi si crea un doppio trauma. Cioè, prima c'è il trauma dell'allontanamento, perché comunque anche per un bambino, anche il genitore che ha delle problematiche, per esempio di droga, di alcol, che siamo tutti d'accordo che in quel caso va tutelato il bambino, non sto dicendo, però per il bambino quello è il suo genitore, quindi nel momento in cui non lo vede più per anni è comunque un trauma. Ok, quindi lo diamo in una famiglia, li fanno chiamare mamma e papà, non fanno parlare più, non parlano più dei genitori, le foto, vengono proprio allontanati psicologicamente dalla loro famiglia d'origine, soprattutto quando sono più piccolini, ok? E poi riprendono gli incontri con i genitori, con la famiglia biologica, riprende tutto il percorso e poi magari tornano anche a casa e devono alienare quella nuova famiglia. Cioè, penso che promettere a degli affidatari e regolamentare come una prassi normale nei tribunali questo affidamento a rischio giuridico sia l'unico rischio che si cerca di, in cui si può incappare, anzi non è un rischio perché è una certezza, è un trauma ulteriore per questi bambini, perché la famiglia che ha i requisiti per l'adozione non è pronta a lasciare andare poi il bambino nell'ambito dell'istituto dell'affidamento, perché l'affidamento, ripeto, è temporaneo e deve tendere al rientro del minore in famiglia. Quindi anche gli affidatari sanno che poi, se ci sono le visite protette con i genitori, devono accompagnare il bambino agli incontri, che devono essere disponibili, che comunque se c'è da prendere una decisione sulla salute devono fare gli incontri con il servizio sociale e i genitori della famiglia biologica, non possono farsi chiamare mamma e papà. Ecco, questo se invece viene scavalcato per prendere le famiglie, i genitori aspiranti adottivi, crea un cortocircuito e problematiche ancora maggiori, perché ci si trova davanti
a casi in cui si sta lavorando da tempo su questi genitori con risorse economiche.

0: economiche e di servizi sociali impegnativissime, perché solo considerare quanto può costare mandare due educatrici a fare gli incontri, prima in spazio neutro per 4 ore, poi a casa della famiglia d'origine per altre 4 ore, cioè sono tutti i soldi spesi e investiti, e poi la famiglia adottiva, pseudo adottiva, comunque affidataria, che non è neanche affidataria, addirittura sono solo collocatari, che comincia a dire: bambina sta male, non ve lo portiamo, ma riduciamo gli incontri, addirittura fanno reclamo contro questo provvedimento di rientro. Cioè, credo che veramente si dia modo, purtroppo, con le prassi, a cose deleterie sempre sulla pelle dei bambini, e questo non è più accettabile.
1: Dottor Socci, ha ascoltato, immagino, con attenzione l'intervento dell'avvocato. Che ne pensa lei di tutta questa vicenda?
2: Ma ritorno sempre a, non lo so, essendo un rimbombo, non so se so io, ritorno sempre a quello che ho detto prima. I minori sono delicati, sono uomini, sono persone, sono soggetti estremamente fragili, e far prevalere esigenze economiche alle esigenze della loro tutela è sbagliato. Io non credo che siano tutti assassini, tutti malvagi giudici. I giudici fanno il loro dovere. A volte è difficile prendere una soluzione giusta, ma è il compito del giudice. A volte il giudice deve fare delle scelte, e le scelte a volte sono difficili, perché se si lasciano in certe famiglie si può creare un danno, se si tolgono si crea un danno. Allora il giudice intelligente deve poter creare il minor danno possibile, e che non è facile. Io ho sempre sostenuto che bisognerebbe dare più autonomia ai giudici nel poter disporre direttamente provvedimenti economici in favore delle famiglie disagiate, perché è l'unico sistema, naturalmente con giudizio, è una a tutela dei minori. Ecco, noi abbiamo in Italia anche una legislazione che non ha mai incentivato la famiglia, non c'è il quoziente familiare, non c'è una detassazione delle famiglie con più persone o con monoreddito, e quelle sono scelte che alla fine pesano. Cioè, in altre nazioni chi ha un figlio ha un aiuto dello Stato a prescindere, c'ha una certa somma, un aiuto è diretto e indiretto con una tassazione fiscale più agevolata. Questo in Italia è ancora da venire, i governi sono in altri faccende affaccendati, insomma, capito? Ma noi dobbiamo averci un quoziente familiare e una detassazione o un aiuto economico. Abbiamo aiutato, cioè abbiamo speso soldi per diversi incentivi, potevamo scegliere gli incentivi alla famiglia. Questo è una carenza del nostro sistema legislativo, economico e sociale. Solo quando noi capiremo questo, viceversa, noi buttiamo soldi, forse troppi, nell'assistenza, nelle cooperative, nelle case famiglia, e lì si crea un'economia parallela, un potere economico parallelo. Chi lo gestisce bene, chi lo gestisce male, quello poi dipende. Non tutti sono malvagi, ci sta pure chi gestisce in maniera appropriata i fondi. Ecco, dobbiamo stare attenti, e dobbiamo soprattutto, perché il problema della gestione dei fondi è molto semplice: se non ci sono controlli ognuno fa quel che vuole. Cioè, ma se ci sono i controlli, e quindi lo Stato attraverso i suoi organi deve controllare come vengono spesi i soldi che si danno a queste cooperative, a queste case famiglie, a queste enti di assistenza. Se si controllano tutti saranno più attenti. Il problema è che i controlli sono un po', diciamo così, leggeri o per nulla, e qui quando non ci sono controlli o sono leggeri o sono, diciamo, accondiscendenti, che si creano sacche di malaffare. Perché ricordiamoci questo: dove stanno i soldi? Ci stanno i delinquenti, cioè coloro che approfittano. Cioè, questo è normale. Diceva Falcone: segui il denaro e troverai i delinquenti. È logico che qui si discute di milioni e milioni di fondi, e questi milioni di fondi fanno gola a chi non pensa all'interesse dei bambini, ma pensa agli interessi economici della propria parrocchia, parrocchia intesa in senso del proprio, non parrocchia come chiesa, ecco, questo per carità, lungi da me, perché forse quelli, gli enti ecclesiastici sono quelli più ligi o meno diciamo così delinquenziali degli altri, insomma, capito? Quindi ognuno pensa a gestire i fondi per i propri interessi e non per gli interessi dei minori, ma perché ci sta un'assenza di controlli, ecco, uno dei punti delicati è l'assenza di controlli.
1: Anche perché, dottor Succi, poi ci sono i controlli, poi bisogna attuare anche i controlli sui controllori, e questa è anche un'altra realtà del nostro paese. Fatto sta che la legge, io leggo qui l'articolo 1,5, che stabilisce che alla gestione e all'offerta dei servizi provvedano soggetti pubblici, nonché in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni, eccetera. Fatto sta che questa legge non viene applicata, viene assolutamente elusa, tant'è vero che sono 100.000, oltre 100.000 i lavoratori del settore, con un giro d'affari di 6 miliardi. E, dottor Valerignani, questo di certo non aiuta a risolvere il problema.
3: Ma no, perché fondamentalmente il
1: problema... Le chiedo solo di essere breve perché abbiamo solo 4 minuti.
3: Sì, sì, assolutamente. Il problema non deve essere soltanto formale, ma deve essere sostanziale e aperto a tutti gli attori, non solo quelli del settore, ma quelli che vengono coinvolti in questo meccanismo, se così si può dire. Perché abbiamo parlato, ci parlava il dottore... di ciò che riguarda il dottore e l'avvocato, ci parlavano appunto del fatto di questi meccanismi che si vengono a creare tra gli adottanti, tra la famiglia naturale, tra il e giustamente si creano traumi a catena, non soltanto dal punto di vista del minore, del genitore naturale, ma pensiamo anche ai genitori adottivi, ad esempio, coloro che magari vogliono questo bambino, però chiaramente lo interpretano come una loro proprietà, se così si può dire, perché fondamentalmente si fanno chiamare papà e mamma e non sono ben consci della funzione che stanno ricoprendo. Ecco perché occorre sempre agire in un team che raccolga ancor prima che gli esiti formali di un'azione quelli che sottendono ad ogni singola persona, ogni singolo individuo, quale attore che entra in queste dinamiche relazionali.
1: Sono assolutamente d'accordo, fatto sta insomma che forse sarebbe il caso di tornare un po' al pubblico e togliere un po' al privato, soprattutto su certi settori, perché poi il business, come diceva il dottor Succi, quando ci sono i soldi, sono i milioni di euro, inevitabilmente ci sono anche i delinquenti. Laura, insomma, lei è stata vittima di questa cosa qui, come la vive oggi a distanza di un paio d'anni?
4: A distanza di un paio d'anni so che mio figlio appunto è danneggiato non solo a livello psicologico, ma sono peggiorate proprio le sue condizioni di salute a 360 gradi, è regredito in ambito scolastico, quindi diciamo ha subito un danneggiamento da parte di quelle istituzioni che avrebbero dovuto invece tutelare il minore, e questo è gravissimo perché quello che noi subiamo oggi, e per noi intendo noi genitori, madri e padri, a seconda, nel caso mio appunto parlo di madri che denunciano la violenza, come è stato nel mio caso, e queste denunce vengono poi sottovalutate dai magistrati, quello che ci ritroviamo a vivere è proprio una vittimizzazione secondaria, perché sia io che mio figlio oggi non siamo più vittime del genitore, ma siamo vittime del sistema, e siamo vittime del sistema giudiziario.
1: Perfetto. Bene, purtroppo, cari amici, il tempo anche stavolta è volato via. Io ne approfitto, visto che ce ne sono rimasti solo pochi secondi, intanto di salutare e ringraziare il dottor Angelo Matteo Succi. Grazie, dottore, sei stato ancora una volta con noi. Ringrazio e saluto l'avvocato Cristina Franceschini. Grazie avvocato, spero di averla in trasmissione in un'altra occasione, perché non finirà qui il nostro impegno verso questi bambini che vengono privati delle proprie famiglie. Naturalmente ringrazio Laura Ruzza, mamma che è vittima di questo sistema. Grazie e spero di incontrarci ancora in un'altra puntata. Ringrazio naturalmente il dottor Valerignani. Grazie,
3: grazie a
1: spero
3: voi
1: di averla in trasmissione, grazie, anche in altri casi che poi lei da criminologo ha già trattato tra l'altro con il team di Diritti Misteri, visto che c'è anche l'amico, l'amico Alessandro Ceci, e naturalmente ringrazio anche Giovanni Napi, grazie di essere stato con noi. Bene, cari amici.

Grazie a questo punto, prima dei saluti, vi ricordo che è in vendita il mio ultimo libro, Nella mente del criminale, in ricordo del professor Francesco Bruno, insomma, dove abbiamo racconto un po' quelli che sono stati i casi che abbiamo affrontato insieme. A Roma lo potete trovare nella libreria Borri Books, che è un po' l'esclusiva, mentre lo potete trovare anche su Amazon e su www.canale17.tv. Bene, a questo punto siamo arrivati veramente ai saluti, non vi resta che darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Delitti e Misteri. Ciao a tutti.

0: E benvenuti amici del karting in questa nostra nuova super puntata di Go Kart TV News, o le vinco o le capotto, l'unico format che settimanalmente si occupa della vostra disciplina preferita. Questa sera abbiamo una tra le aziende più prestigiose del panorama del karting internazionale. Tra poco vi sveleremo di chi si tratta. Prima però vado a dare un ben ritrovato ai miei compagni di viaggio immancabili. Sono con me Matteo Traini, o le vinco o le capoto. Ciao Matteo.
1: Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Come detto te, questa sera entreremo dietro le quinte da Lenzo Kart. Io ho avuto il privilegio di correre come pilota ufficiale anni fa, 2 anni con loro, quindi sarà una bellissima puntata, tecnica, aneddoti, insomma quello che c'è tutto dietro un'azienda costruttrice di kart.
0: E poi ancora il nostro Mughini, Sauro Cesetti.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Non dico che sono emozionato, ma sono lì vicino.
0: Bene, abbiamo con noi, come ha svelato Matteo Traini, la Lenzo Kart, e vado subito a dare un ben ritrovato al patron Michele Lenzo. Ciao Michele.
3: Ciao a tutti, ciao, buonasera a tutti. È un piacere essere qui con voi nella vostra trasmissione.
0: Bene,
3: Grazie.
0: piacere è tutto davvero nostro. Innanzitutto, sei bello abbronzato, è la pista o il mare della Sicilia? Ecco,
3: La pista, ragazzi, la pista. Purtroppo la pista.
0: non l'abbiamo detto, l'azienda Lenzo Kart nasce proprio a 2 passi dal mare, quindi chi sta meglio di voi? Viva la Sicilia!
3: Sì, noi siamo proprio in prossimità del mare a 500 metri, quindi sicuramente godiamo di una vista che, diciamo, fa invidia, possiamo dire.
0: Invidiabile, invidiabile. Senti, ma come nasce Lenzo Kart e qual è stata la scintilla che ha fatto, insomma, crescere e dar forma a questa super vostra avventura?
3: Ma sicuramente la scintilla del kart può nascere soltanto da una cosa, dalla passione. E mio padre ha iniziato a correre in kart da quando aveva 18 anni e frequentava l'ambiente del kart da ancora prima. E allora, in un momento abbiamo deciso di fare un team che correva a livello regionale. E dopo nel 97 abbiamo fatto la nostra pista, che è sempre qui a Brolo, e nel 1999 abbiamo fondato la Lenzo Kart.
0: Bene, ma prima stavamo vedendo, io pregherei la regia di farcela rivedere, una Lenzo Kart in questa foto un po' datata. Adesso, dopo vedremo le immagini di adesso, avete completamente cambiato look. Cosa
3: Ma
0: riprovi a
3: sicuramente
0: vedere queste immagini che abbiamo trovato noi, insomma, un po' di qualche decennio fa?
3: Ma queste immagini sicuramente risalgono, credo, al 2006-2007, quando, diciamo, eravamo agli inizi, però sicuramente sono dei bellissimi ricordi che mettevamo sempre la stessa passione che mettiamo tutt'oggi in quello che facciamo. E questo, sicuramente sono immagini che fanno piacere rivedere.
0: Oggi nel 2026 le cose per te e per voi cambiano. La Lenzo Kart è una delle aziende più longevi e blasonate del panorama internazionale del karting. Avete abbinato tecnologia a passione con una nuova sede che nasce nel 2020, giusto
3: Sì,
0: Michele?
3: noi nel 2020 abbiamo inaugurato, in realtà abbiamo iniziato i lavori nel 2019 e nel 2021 dopo ci siamo trasferiti nella nuova sede. Sono 4.000 metri quadrati su 4.200 metri quadrati su 3 piani, dove abbiamo un grande deposito, magazzino. Al piano interrato, al piano terra abbiamo tutta la produzione e al livello superiore abbiamo montaggio, spedizioni e vendita,
0: Beh,
3: uffici.
0: Stiamo vedendo proprio adesso delle immagini. Sauro, vabbè, tu Matteo hai corso con loro, ma vorrei chiedere a Sauro che di aziende, insomma, nel karting ne ha vista qualcuna, no?
2: Beh, guarda, mi viene la pelle d'oca, Riccardo, perché comunque io e Michele siamo cresciuti quasi insieme, anche se io sono un pochino più vecchio, ma poco, non mi date così proprio vecchio. Però comunque vedere una roba del genere, io a posto di Michele mi sentirei emozionato da dove sono partiti, di dove sono oggi, che secondo me è un team di riferimento. Bisogna fare anche attenzione, l'azienda di riferimento dove ha messo tassello dopo tassello, e ti dirò, io ho avuto la fortuna di vedere la Tony Kart, ho avuto la fortuna di vedere anche la Bire, ho avuto la fortuna di vedere più aziende. Ti dico la sincera verità che a vedere queste immagini, me ne sono studiate, non ce ne sono, sono più avanti.
0: E poi c'hanno il mare, e poi hanno il mare.
2: E poi c'è anche a dire una cosa, che quando ti devi ispirare qualcosa di nuovo, basta che ti rivolgi verso il mare e ti metti lì, ascolti, magari ti viene fuori le giuste idee.
0: Ecco, Michele, quanto conta nella vostra realtà il Made in Italy?
3: Ma sicuramente il Made in Italy è fondamentale. Il go-kart soprattutto, in particolare, si sviluppa per la stragrande maggioranza, se non per tutta la sua totalità, in Italia, dove abbiamo l'esperienza e il know-how per tutto quello che è motorsport, soprattutto nel settore karting. E essere un'azienda che produce tutto in casa è sicuramente un plus, perché puoi garantire al cliente, ai piloti, la massima qualità, la ricerca, lo sviluppo, tutto realizzato, nel nostro caso, a chilometro zero.
1: Io volevo fare una domanda a Michele.
3: Pronti?
1: Allora, Michele, vabbè, noi abbiamo corso pure insieme, però volevo dirti, dalla tua esperienza da pilota in kart, adesso tuo papà ti ha lasciato i redditi dell'azienda da qualche anno, quanto è contato essere pilota per poi essere il padrone adesso della Lenzo Kart? Quanto ti ha aiutato come visione sul karting, che comunque si evolve sempre e molto velocemente?
3: Ma sicuramente tanto, perché quando vai a progettare un componente, quando vai a fare delle prove, tanto sul telaio quanto sul motore, secondo me avere idea di quello che succede, anche nell'accompagnare i piloti giovani in pista, no? E tu hai provato sulla tua pelle quello che sono le reazioni di una modifica, fa la differenza. Puoi sicuramente capire di più quello che comporta quella modifica. E nel complessivo avere un'idea più ampia.
0: Sono pienamente d'accordo. Io, prima di parlare un po' del reparto corse che stiamo vedendo, dove naturalmente eccoti qua al lavoro, Michele, dove tu puoi dare anche il tuo sicuramente know-how ai tuoi piloti e anche ai tuoi ingegneri di pista, io vorrei parlare un attimino dei telai. Volevo sapere quali novità ci sono e che modelli di telai oggi propone la Lenzo Kart.
3: Ma noi abbiamo una linea di telai in questo momento molto completa, perché per la classe mini kart abbiamo solo un modello, che è il classico modello con tubo da 28 mm, mentre per le categorie monomarcia e a marce abbiamo tre modelli di telaio. Abbiamo il 30 mm, il 30-32 e il 32. E devo dire che in qualche momento eravamo

0: indecisi, magari non serve fare tutti e tre i modelli, ma oggi posso dire che siamo convinti di questa scelta di avere tutti i modelli, perché avendo una vasta, adesso un numero abbastanza grande di distributori, è incredibile, però con differenti circuiti, differenti tipi di gomma, ogni rivenditore usa un tipo di telaio. Che è una cosa che fino a qualche anno fa non mi sarei aspettato, perché un telaio che va molto bene normalmente lo va sempre in tutte le condizioni, ma oggigiorno devo dire di no, perché c'è molta differenza tra le gomme da un brand all'altro, dalle condizioni di pista, e ognuno ha trovato nei diversi modelli il proprio, diciamo, la propria performance. Per esempio, non lo so, in Germania usiamo il 30, in Spagna il 32, in Danimarca il 30-32, giusto per fare degli esempi.
1: Scusa Ricky, ma mi ha già risposto. Ti volevo fare questa domanda, nel senso, un Michele nel 2026 ascolta poi le voci che arrivano all'esterno proprio per migliorare il proprio prodotto? Mi sembra di sì, perché comunque tu riesci ad accontentare tutti i mercati, perciò è una risposta, mi ha già anticipato, non
0: Assolutamente,
1: volevo.
0: assolutamente, secondo me sì, è molto importante ascoltare i feedback. Chiaramente noi abbiamo il nostro reparto corse, dove ogni giorno proviamo in pista nuove soluzioni. Chiaramente abbiamo sotto controllo quello che è i tipi di gomma, i tipi di setup, eccetera, eccetera. Però chiaramente magari ci può essere qualche cliente, qualche team, qualche rivenditore che necessita di specifiche leggermente diverse, perché in quel determinato campionato, diciamo, c'è bisogno di qualcosa di diverso. Quindi sì, ci relazioniamo con il nostro, diciamo, rivenditore per dare un telaio che funzioni al meglio per quelle condizioni.
2: E la ricerca del tubo quanto è importante, Michele? Perché sappiamo che sul telaio, ok, il disegno, le varie componenti, ma la ricerca del tubo, diciamo che oggigiorno la fa da padrone.
0: È molto molto importante, soprattutto oggigiorno, perché è importante. Quando correvamo io e Sauro c'erano la Vega, c'era la Bridgestone, tutti cercavano di creare una gomma che andasse il più forte possibile. Oggi invece ci sono così tante specifiche di tubo che sei sempre, diciamo, perdonatemi, specifiche di gomme che sei sempre lì a cercare di migliorarti su più fronti. Quindi non è che io quell'anno lavoro per la Bridgestone speciale o per la Vega gialla o per la Vega bianca, no. C'ho le Conte, c'ho l'MG, c'ho la Vega, c'ho la Maxxis e tutte le altre. E tutte le altre. Poi ci sono i clienti che usano le Moyo perché hanno la Rotax. Quindi in quel caso il tubo è importante, ci sono sicuramente delle differenze.
2: Ti
0: È
2: faccio
0: molto
2: una
0: importante.
2: domanda al volo un po' scomoda. Siccome ci sono diversi brand che usano tubi molto, passatemi il termine, fini e comunque morbidi, e molti si lamentano perché dopo 3-4 gare, se vuoi la prestazione, vanno cambiati. Se io acquisto oggi nel 2026 un telaio Lenzo Kart, quanto mi permette comunque la performance, fino a quanto potrebbe durare a
0: Ma
2: livello di gare?
0: sicuramente questo chiaramente è molto relativo, sempre dal tipo di, come dire, di utilizzo. Normalmente io credo che i nostri telai abbiano una buona performance per assolutamente 8-10 gare senza nessun problema. È chiaro che quando si parla di fare delle gare di un certo livello è quello che i clienti si aspettano. Quando invece
2: Certo.
0: parliamo di campionato del mondo, campionati internazionali, tra le prove che fai e tra le, diciamo, i telai sono

0: sempre freschi, fai al massimo due gare con una scocca.
1: Normale. Michele, torniamo a parlare del reparto corse. Insomma, quando vi presentate in pista non si può non notarvi per due motivi. Uno per l'importanza e l'imponenza del vostro bilico e naturalmente anche per i risultati. Qua stiamo vedendo alcune immagini di

0: molto bello, molto, diciamo, alla fine la nostra ricompensa è quella, sono i risultati. Sapere che un'azienda come la nostra, che si impegna a fare tutto in casa, dal motore al telaio, ai componenti, sicuramente fa molto piacere, è una parte, diciamo, che riempie di orgoglio, chiaramente. Diciamo, da noi partiamo, come dicevo all'inizio della trasmissione, chi fa questo sport lo fa perché ha una passione dentro, no? Quindi
1: Certo.
0: non lo si può fare bene se non ci fosse la passione in primis. Quindi, dopo la passione da sportivo, ha il suo massimo, diciamo, momento nelle vittorie.
1: Novità per il futuro, Michele.
0: Ma come novità, adesso in questo momento ci stiamo dedicando alle gare, alla crescita del nostro brand su più fronti, non ultimo la parte motoristica con l'arrivo di Franco, che sicuramente ci sta dando un boost per tutto quello che riguarda sia la parte produttiva che la parte della performance in se stessa. E stiamo ampliandoci sia dal punto di vista di nuove macchine, utensili, per migliorare la produzione, perché adesso abbiamo sempre più richieste dei nostri prodotti. E allora, quando bisogna fare certi numeri, bisogna anche essere preparati, sia dal punto di vista, diciamo, dell'organico, della parte macchine, quanto anche della parte tecnica.
1: Più o meno quanti telai produce all'anno Lenzo Kart?
0: Ma io credo che quest'anno finiremo con un migliaio di telai.
1: Ok. Come ci hai detto prima, in tutto il mondo vendete,
0: Sì,
1: avete un.
0: su più fronti. Noi ci occupiamo anche facciamo anche il rental, facciamo anche il kart elettrico, i kart da competizione, diciamo, tra tutti i range che noi produciamo, i numeri sono più o meno quelli. Esatto.
1: Un migliaio.
0: Adesso il nostro obiettivo per il 2027 è anche quello di ampliare i numeri dal punto di vista motoristico. E da quello che stiamo vedendo, abbiamo tutte le carte in regola per il prossimo anno aumentare abbastanza il numero di motori venduti.
1: Già da quest'anno abbiamo visto che qualche team, anche satellite, si ha sposato la causa Lenzo e LKE, perché comunque c'è qualche
0: Sì,
1: team.
0: diciamo che il nostro obiettivo è come anche stato quando il nostro motore Mini era il più performante di tutti. Tutti i team lo usavano. Il nostro obiettivo rimane quello di poter dare il nostro propulsore anche ad altre squadre e non essere esclusivamente legato al nostro brand telaistico.
1: Bene,
0: Posso rispondere
1: bene.
0: a parte, ma una domanda solo così, di curiosità. Michi, nel 2006, se tu torni indietro con gli anni 2006, quando facevi il pilota, 2005-2006, Sì, lo sapevo.
1: guardando in quegli anni lì, verso il futuro, te la potevi immaginare una situazione del genere?
0: Una situazione del genere, ma guarda, devo dire che da sempre, in quello che facciamo, tutti noi facciamo tanti tipi di lavori diversi. Quando facciamo qualcosa, il nostro, diciamo, obiettivo è sempre fare di più, fare bene soprattutto. Sicuramente non me lo potevo immaginare così, però puntavamo in alto.
1: E allora continua perché è una bella cosa, è una grande soddisfazione.
0: Grazie.
1: Bene. Allora Michele, noi ti ringraziamo veramente tantissimo per il tuo tempo e per aver raccontato a noi, ma anche ai nostri telespettatori, un po' meglio quella che è la storia di Lenzo Kart oggi, ma con una visione anche futuristica. E quindi per questo ti ringraziamo veramente tanto. La puntata marchiata Lenzo Kart va avanti perché abbiamo altri due super ospiti, noi ti facciamo andare a fare

0: a lavorare
1: Mare. A continuare a lavorare.
0: e sera non ti posso dire di fare il bagno, però vabbè, magari fai un bagno notturno o quando lo farai pensaci a noi.
1: Dai, va bene, ragazzi. Grazie a voi allora e complimenti per la trasmissione.
0: No, grazie mille davvero a te.
2: Grazie. Grazie mille, a presto.
0: Noi andiamo avanti con le nostre trasmissioni. Salutiamo il nostro super Michele Lorenzo. Voi cambiate canale perché al nostro rientro dalla pubblicità ci sarà Franco Drudi, responsabile LKI. A tra poco.
3: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
4: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
5: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
4: Certo.
5: Ma da Punto Pro la garanzia della casa auto viene mantenuta?
4: Naturale. La tua auto è pronta.
5: Che professionalità!
4: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
5: Garantisco io! Punto Pro!
0: E dopo questo breve break pubblicitario ritorniamo con GoKart TV News Olevin con le capote e ci ha raggiunto un altro super ospite facente parte della compagine Lenzo Kart e nella fattispecie LKE. È con noi Franco Drudi. Allora, innanzitutto va detto Franco che da quando abbiamo fatto la puntata nei paddock non si parla di altro, eh? Hai fatto un boom di ascolti, lo sai?
2: È stata la puntata più ascoltata e vista del penso a livello mondiale di karting. Dove
6: Dovete
2: andiamo? Se si
6: pagare
2: parla di.
6: le royalty allora.
0: Esatto. Allora, Franco, invece di
6: Vediamo
0: parlare
6: se stasera la puntata ci equivale a quella famosa, vi bando il conto dopo.
0: Ok, va bene. Allora, Franco, invece di parlare di soldi e di royalty, parliamo di LKE. Allora, ormai sei dentro la sede al mare, come dicevamo, della Lenzo, e stai sviluppando tutta la tua passione, tutta la tua professionalità, tutto il tuo impegno per il nuovo progetto LKE. A distanza di qualche mese, noi un po' di mesi che non ci sentiamo, come stanno procedendo le cose, Franco?
6: Hai visto che ho fatto i capelli bianchi? No,
0: Guarda i miei, visto?
6: scherzo, scherzo. Sono, mi sento molto più giovane di quello che sono, perché tornare indietro è come per me tornare indietro di 20 anni, essere qua perché sto ripartendo da zero come sono partito da zero nel 1994 all'ATM. Hai capito? Quindi essere impegnato su tutti i fronti, da sviluppare, da organizzare, da preparare una futura produzione per accontentare e potenziali clienti e tutto, hai capito, mi ha riportato indietro nel tempo e mi ha sinceramente anche ringiovanito un pochino, perché ho dovuto, a parte fisicamente, che non è che